0: Un problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Intanto, sul caso Fakir, prime risposte dell'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Resta però da chiarire la causa della morte.
1: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
2: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
1: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
0: E parliamo di meteo. Oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì è attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. E parliamo di sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagonista nelle prove, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc.
3: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera, un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché all'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante, Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell, con Antonelli solo tredicesimo, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa, ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.
4: È
3: stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3, la linea ora torna alla musica di Radio 1.

imboccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e ci

0: scivolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che Teheran stia diventando più serio in negoziato e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di un'escalation militare. Intanto le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca poi è continuato a tornare a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuove sanzioni.
4: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco con drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine con il paese. A Kiev in diverse regioni è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia invece di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residenze e stabilimenti balneari. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Ma sul tavolo della Premier c'è pure il dossier sicurezza dopo il via libera, il cosiddetto DDL anti-Maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni.
5: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PD Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza e minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
6: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme anti-Maranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
5: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della Premier Meloni come Sant'Anche o Del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AWS. Angelo Bonelli.
7: Di fronte agli stipendi, che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie.

0: famiglie italiane. Che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
1: Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. Il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Intanto sul caso Fakir le prime risposte arrivano dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. E veniamo all'incidente sull'Asti-Cuneo in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi. Delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
3: 8 anni per Franco Vacchina, soluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km l'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
4: Non si meritava una fine così.
3: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E chiudiamo con lo sport calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Per la Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'emergenza incendi in Spagna e in Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni nella notte, evacuati altri 4 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante. E veniamo alla pagina degli esteri. Il presidente americano sta in questo momento parlando alla famosa e abituale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sta parlando soprattutto e in particolare del suo rapporto con alcuni giornalisti, ma in realtà era tornato anche a parlare poco prima delle questioni legate al rapporto Stati Uniti-Iran. Il tycoon ha sostenuto che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento dunque l'ipotesi di un'escalation militare. Le forze armate USA invece hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano, ma il ministro degli esteri iraniano ci avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatti i nostre istanze proprio su Hormuz. E si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto. E sono ore di forte tensione anche in Cisgiordania. Uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico, i coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi, mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania. L'inviato.
1: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati i coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro da Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito invece magazzini, infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 km dal confine con l'Ucraina. A Kiev e in diverse regioni è stato invece dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si sono registrati, per fortuna, danni a persone o a cosa. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco. Eppure è grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare Viminale.

0: annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, così la replica del sindaco. E domani Bologna scende ancora in piazza, allerta sul rischio incidenti. E sul caso Fakir arrivano invece le prime risposte all'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. E cambiamo decisamente argomento: social e tutela dei minori. Bruxelles apre un nuovo procedimento nei confronti di un'altra piattaforma.
1: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma di ByteDance: se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni invece i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok ma sull'intera rete.
2: We do not accept this because children's content...
1: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Sulla base della stessa legge, il colosso cinese del commercio digitale AliExpress ha ricevuto nei giorni scorsi una multa da 550 milioni di euro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. In Ungheria Ferrari protagonista nelle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc. Per lo sport e il calcio, dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro.
3: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a due importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5, la linea torna alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.

Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornato a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tycoon ha detto che i Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Ma il ministro degli esteri iraniano avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Il capo della Casa Bianca è poi tornato anche a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuovo.

0: sanzioni.
1: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali e grazie a queste spiega che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine a Kiev. E in diverse regioni è invece suonato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione poi finita sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta ed un ristorante. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile, continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco. E Bologna è pronta a scendere ancora in piazza, allerta sui rischi incidenti. E sul caso Fachin arrivano le prime risposte dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Ma resta da chiarire ancora però la causa della morte. L'incidente sull'Asticuno in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
3: 8 anni per Franco Vacchina, assoluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km l'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
4: Non si meritava una fine così.
3: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po'

0: off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Careste, GR1.
1: Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Sul fronte meteo oggi sole su tutta Italia, temperatura nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e in Piemonte. Domani domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro nord. A mercoledì attesa una nuova ondata di caldo africano con punte fino a 40-42 gradi. E vediamo lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo, l'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, e sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Ma chiudiamo con la Formula 1. In Ungheria Ferrari protagoniste nelle prove libere.
2: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera. Un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché all'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante. Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell con Antonelli solo tredicesimo, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa, ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.
3: Sì, sì, it's probably the best Friday of the season so far.
2: È stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend.
3: It's a good start for this weekend.
2: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane.
3: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio

0: americano WTI si aggira intorno ai 90 dollari al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento. La domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E vediamo la pagina degli esteri. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornata a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tehran ha detto che i Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento dunque accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate USA hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto. Ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Si lavora anche a una conferenza a Londra per un possibile coalizione internazionale a tutela del libero passaggio di Hormuz. Ma nella notte c'è anche da registrare degli incendi che sono scoppiati a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni yemeniti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane, a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti e 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine. A Kiev e in diverse regioni invece è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche però l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione infatti è sempre più grave. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicini a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo, nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pinita e un ristorante. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave per il primo cittadino, abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodyguard. Ma attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, ha replicato il sindaco di Bologna. Bologna che si prepara ancora ad accogliere manifestanti, allerta sul rischio incidenti. E sul caso Fakir arrivano invece le prime risposte all'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte.
2: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
3: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
2: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
1: Weekend di partenze contrassegnato al bollino rosso per il traffico.

0: oltre 27 milioni di spostamenti di veicoli stimati dall'Osservatorio Mobilità dell'ANAS. Sul fronte meteo oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. Da mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano con punte fino a 40-42 gradi. E vediamo lo sport. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagonista nelle prove libere con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc. Calcio, dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo.
1: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a due importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, ora vi lascio alle musiche di Radio 1.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino a Washington. Il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato anche della situazione in Iran.
3: I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but...
2: Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente statunitense, ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta intanto del ministro degli esteri Arakci: non ci sarà il

alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Colpita, ma nel Mar Rosso, anche una nave saudita, dopo che gli Houthi dallo Yemen avevano minacciato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb. Riyadh ha risposto lanciando un raid sulla città yemenita di Hodeida. Situazione complessa pure in Cisgiordania.

0: Israeliano dispiegato in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di stato maggiore dell'esercito dello stato ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti. Li definisce l'esercito dello stato ebraico. Per i palestinesi citati dalla Reuters sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello stato ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini. Spara, l'uccide. Nel conflitto a fuoco, cui prendono parte anche i soldati dello stato ebraico, vengono uccisi 4 palestinesi. Un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello stato ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco. Per l'intera giornata, i coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registrano 7 feriti. Enzo Arcieri, GR1.
1: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. La cronaca ora con ultima ora. C'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo massacrato e dato alle fiamme mentre era ancora vivo ad Eboli in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo individuato dai carabinieri nella notte, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Non sono stati diffusi ulteriori particolari, aggiornamenti comunque nelle prossime edizioni. Ora il caso Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, e ancora scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, ha commentato il titolare del Viminale. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco di Bologna. E domani in città scende ancora in piazza, la città scende ancora in piazza, allerta sul rischio di nuovi incidenti. Ieri invece l'esame autoptico sul corpo di Fakir.
2: Indiscrezione sul sangue nei polmoni.
3: Non vi posso dire nulla.
2: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
4: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
1: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molte le persone scese in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Ora l'emergenza incendi, evacuate 63.000 persone in Spagna, in Francia, nelle regioni del sud-ovest in 140.000 hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito, ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione ora sotto controllo. A Gallipoli in Puglia in fiamme una pineta, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Roghi facilitati anche dal gran caldo degli ultimi giorni, che sta però cedendo il passo a temperature meno elevate. In Sicilia e Sardegna tuttavia sono previsti ancora picchi di 40 gradi, mentre al nord sono in arrivo i temporali. Adesso lo sport tra motore, ciclismo e il calcio, col futuro della panchina azzurra.
5: Dopo il no di Guardiola per motivi personali, la dirigenza azzurra ha bruscamente accelerato, proiettandosi su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore dell'Italia, un profilo più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli e indicazioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. L'ex centrocampista di Milan e Juve ha già accettato la proposta e dovrebbe firmare un contratto fino al Mondiale del 2030 a circa 1,5 milioni a stagione. Ciclismo, Tour de France, grande vittoria di Pogacar nella 19ª tappa, lo sloveno recupera nel finale finale 3 minuti a Carapaz e Martinez e trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, un successo

0: successo che praticamente lo consacra re di questa Grand Boucle, battuto anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani dal 95. Formula 1 in Ungheria, buone le libere della Ferrari, 1-2 Hamilton Leclerc, miglior venerdì della stagione per le rosse di Maranello, oggi nel pomeriggio le qualifiche. Giacomo Prireschi, GR1.
1: Sono le 6:07, ora torna la musica, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzadi per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Il vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Le sarà trasferita altrove. Bigata.
8: E questo è il nuovo commissariato.
9: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
10: Ah, lei come sai?
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
11: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
12: A laurea mi pigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
13: Sono proprio io.
6: Lunedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump alla cena dei corrispondenti, lo spettacolo continua, cappellino rosso per la ricandidatura, accusa i giornalisti e sull'Iran ancora non sono pronti ad un accordo. Con la guerra, petrolio e carburanti sempre a prezzi record, vertice tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, si studia un nuovo intervento sulle accise. Svolta sulle indagini sull'assassinio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli, c'è un fermo, un uomo che si nascondeva in un casolare abbandonato. Calcio dopo il no di Guardiola per la panchina dell'Italia, la scelta è Pirlo, si aspetta solo la firma, contratto di 4 anni e obiettivo, i mondiali del 2030. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dalla guerra in Iran ai dazi, ai difficili rapporti con l'Europa, fino alle prossime elezioni presidenziali. E Donald Trump a tutto campo, quello che si presenta alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, un'ora di discorso che diventa sempre più duro nei confronti della stampa.
3: The show must go on.
4: Lo spettacolo continua, siamo qui perché non ci pieghiamo alla violenza politica. Donald Trump esordisce così al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammato dopo che quello di aprile scorso era stato interrotto da un attentato sventato, ma gli applausi fra i 700 ospiti in sala si vanno diradando man mano che il presidente, in un'ora di discorso, passa agli insulti. Deride rappresentanti democratici come Ocasio-Cortez,

Chuck Schumer critica VIP che lo hanno attaccato, come Bruce Springsteen non lesina attacchi ai giornalisti, definendo l'ex CNN Don Lemon uno dal basso quoziente intellettivo, e accusa la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran.

0: con no, la scritta vabbè. Trump 2028 e scherza, ma forse non troppo, su una sua possibile ricandidatura. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E a proposito di Iran, arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Colpita, ma nel Mar Rosso, anche una nave saudita, dopo che i ribelli Houthi dello Yemen avevano minacciato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb, Riyadh ha risposto lanciando raid sulla città yemenita di Hodeida. Crisi in Medio Oriente che si riverbera anche sui prezzi del petrolio. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili, proprio mentre le quotazioni internazionali del petrolio lievitavano.
2: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Ora subito la cronaca: fermato il presunto assassino di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli nel Salernitano.
3: Trovato questa notte il presunto killer, l'uomo è stato fermato dai carabinieri, era nascosto in un casolare. Avrebbe ucciso lui, Luigi Esposito, il 19 luglio. Il giornalista sportivo è stato prima massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Un dato questo che emerge dall'esame autoptico. Le indagini sono condotte dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. A indirizzare i carabinieri verso l'identificazione del presunto assassino era stato il ritrovamento della sua automobile parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio. Ancora non sono stati diffusi dettagli sull'operazione e sul movente dell'omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista, ipotizzando ragioni passionali ed economiche. Esposito, che all'anagrafe si chiamava Luigi ma si era sempre fatto chiamare Luca, raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'agenzia regionale. Altro rebus è da sciogliere: Esposito avrebbe detto di essere sposato con una farmacista casertana, il suo nome è Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Elena Paba, GR1.
1: Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Lepore. Intanto sul corpo di Fakir ieri è stata eseguita l'autopsia.
4: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento del torace. Sarebbero questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato e tenuto a terra da due agenti. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale utilizzo eccessivo della forza, quando Fakir era ancora vivo, o se sia avvenuto post mortem per le manovre di rianimazione. Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina, di cui sono state trovate tracce. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
5: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
4: L'autopsia non ha fatto emergere elementi riferibili ad atti eccessivi o violenti da parte dei due agenti, dichiara il loro avvocato. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
1: La morte della ventenne Matilde Baldi, uccisa in strada da una Porsche lanciata ad alta velocità, nella sentenza

0: Di primo grado, il tribunale di Asti esclude la gara tra bolidi e condanna solo uno dei due imputati a 8 anni. Amareggiata la madre della vittima.
1: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
2: Così Elvia Pia, la mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, per lui è caduta l'accusa di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi di una gara in corso tra le Porsche guidate dai due uomini. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sull'auto della mamma che era andata a prenderla al lavoro. Nello schianto con il bolide di Vacchina la madre rimase gravemente ferita. La ragazza perse conoscenza e morì dopo 5 giorni di agonia. Vacchina non sembrava provare rimorso. In una chat ad un amico scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella notte in Molise, epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento comunque danni a persone o cose. La Spagna e la Francia, le prese con l'emergenza incendi, il fronte del fuoco continua ad allargarsi, nella notte evacuati alcuni comuni vicino Bordeaux. Il corrispondente da Parigi.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferret lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza a Cap Ferret, ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare, spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole l'Italia ha inviato 2 Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: E le fiamme non risparmiano neppure l'Italia. Ad Assisi un vasto incendio divampato nel bosco di San Francesco. Situazione ora sotto controllo. A Gallipoli in Puglia distrutto una pineta e un ristorante, sgomerati residence e stabilimenti balneari. Quadro ancora molto complesso in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono ancora stati domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella, Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regionale Siciliano.
4: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
0: Incendi alimentati dalle temperature record, dei venti caldi dei giorni scorsi, anche se ora l'AFA sembra concedere una tregua almeno al centro-nord all'instabilità diffusa temporali. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
0: Maltempo dunque sulle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Sabato e domenica da Bollino Rosso per il traffico. Secondo l'Osservatorio Mobilità dell'ANAS sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti. E ora abbiamo lo sport, a partire dal calcio e dalla panchina della nazionale.
6: Il rifiuto di Guardiola per motivi personali ha portato la dirigenza azzurra ad una brusca accelerata. I vertici della FIGC hanno subito virato su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore dell'Italia, un profilo più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli ed indicazioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. L'ex fantasista di Milan e Juve ha già accettato la proposta.

0: proposta dovrebbe firmare un contratto fino al mondiale del 2030 a circa 1,5 milioni a stagione. Ciclismo Tour de France, grande vittoria di Pogacar nella 19ª tappa, lo sloveno recupera nel finale 3 minuti a Carapaz e Martinez e trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, un successo che praticamente lo consacra al re di questa Grand Boucle, battuto anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani dal 1995. Formula 1 in Ungheria, buone le seconde libere della Ferrari, Hamilton davanti a Leclerc, miglior venerdì della stagione per le rosse di Maranello, oggi nel pomeriggio le qualifiche. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: La musica ora, la musica che incontra moda e cinema, il nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, tante star tra le quali Vincent Cassel nel videoclip di un disco che arriva dopo molti successi, la corrispondente da Londra.
2: Con l'ultimo album, Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione, persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Successi e nuovi record anche per Anna Pepe. Con Million Dollar Babe, primo in classifica per la seconda settimana consecutiva, Anna è la prima italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 e anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i primi due album nella prima settimana di vendita. La rapper sarà in tour a partire dal 7 agosto. Le 7:14 minuti, la linea Voreggere regionali, poi Caffè Europa nella puntata di oggi. 10 anni dopo Brexit arriva l'era Burnham, la Gran Bretagna si riavvicina all'Unione Europea, poi il semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, l'Irlanda, infine il ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 136 minatori italiani. L'8 agosto ricorrono i 70 anni, lo ricordiamo, in un ragionamento in trasmissione sulle miniere ancora aperte nel vecchio continente. Con Tiziana Di Simone qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour,
5: vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
12: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
13: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
12: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
13: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domani alle 10:30, Rai 2.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi.

0: Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Scatta l'esodo estivo, traffico in aumento su Pontina, Cassia e Aurelia, pesa il caro carburanti, c'è chi farà meno giorni o rinuncia alla vacanza. Segregata in casa e torturata, arrestato in flagranza di reato un trentenne. A lanciare l'allarme i vicini, decisivo l'intervento dei carabinieri che hanno salvato la donna. Due ex calciatori indagati dalla Procura di Roma per tentata estorsione avrebbero fatto firmare contratti a giocatori senza abilitazione. I loro legali respingono le accuse. Il carcere romano di Rebibbia avrà una casa di comunità, servirà a curare i detenuti e gli operatori penitenziari. Un atto di civiltà per il presidente della regione, Francesco Rocca. Buongiorno da Antonio Moro in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Apriamo con il grande esodo estivo di questo fine settimana. Partono in 800.000 dalla capitale, principali destinazioni mare, montagna, laghi e boschi. Pontina, Aurelia e Cassia le strade più trafficate e prima della partenza è caccia ai benzinai meno cari con il carburante che ha toccato di nuovo i 2 euro al litro.
2: In fuga dal caldo si corre verso il mare, i laghi, gli agriturismi e borghi storici. La capitale comincia a svuotarsi e le principali arterie stradali dall'Aurelia alla Cassia si riempiono di automobilisti. L'ANAS, per agevolare gli spostamenti, ha ridotto i cantieri, ma in queste ore pesa il caro carburante. Fare il pieno è sempre più costoso.
3: Sicuramente sono aumentati, particolarmente anche a seguito dei nuovi sviluppi tra Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: Per alcuni automobilisti partita la caccia al risparmio con l'aiuto di apposite app.
4: Andiamo a fare benzina al self-service per risparmiare un po', perché purtroppo la benzina è troppo cara adesso.
5: Ma veramente come si fa?
4: Non lo so, se smette la guerra forse riusciamo a risolvere qualche problema.
2: Ma c'è anche chi rinuncia a partire proprio per gli alti costi.
6: No, niente ferie, perché il caro benzina mi impedisce di andare in ferie.
2: Ripercussione non solo per le famiglie ma anche per le imprese. La CNA di Roma ha spiegato che il carburante per le aziende è fondamentale per portare avanti le attività e che i rincari mettono a rischio non solo la loro tenuta, con un'inevitabile ricaduta anche sui cittadini. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Per le informazioni sul traffico in queste ore di partenza per le vacanze sentiamo i servizi di Rai Pubblica Utilità con Roberta Di Mauro.
7: Per quest'ultimo fine settimana di luglio è previsto bollino rosso la mattina di oggi e il pomeriggio di domani, domenica, per i rientri. Rientri che proseguiranno lunedì mattina, previsto infatti bollino giallo. Per agevolare gli spostamenti, i mezzi pesanti non potranno circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Sulle strade del Lazio si prevede la circolazione molto sostenuta sulla statale Pontina, sull'Appia e sull'Aurelia.
1: Indagini in corso per definire dinamiche e responsabilità dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri nella zona est di Roma. La vittima, Paolo Rocchi, aveva 47 anni. L'operaio stava eseguendo un intervento di manutenzione su un macchinario che si è inclinato improvvisamente su un lato e gli è crollato addosso. Salgono a 4 le morti bianche nel Lazio nell'ultima settimana. E ci spostiamo a Bassiano nel Pontino, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato per tortura, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della convivente. Il servizio.
8: Il volto tumefatto, lividi sul corpo, i segni lasciati dalle percosse subite nel tempo. I carabinieri trovano così una donna in casa, mentre il compagno continua ad aggredirla. All'esterno dell'immobile si sentono le urla. L'intervento dei militari, allertati dai familiari della vittima e da altre persone che hanno capito la gravità della situazione, mette fine alla spirale di violenza, evitando conseguenze ancora più gravi. Per gli inquirenti, recentemente la donna, oltre che essere stata privata della libertà personale, sarebbe stata sottoposta per ore a strangolamenti utilizzando anche un cavo elettrico al punto di perdere conoscenza. È accaduto a Bassiano nel Pontino, dove un trentenne del posto, arrestato in flagranza, è finito in carcere perché

0: indaga è gravemente indiziato dei delitti di tortura, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della convivente. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Latina Giuseppe Cairo su richiesta del pubblico ministero Marco Cifani, attivato il codice rosso a tutela di vittime e minori. Secondo gli investigatori, il trentenne avrebbe sottoposto per anni la compagna e i figli minorenni a maltrattamenti, minacce, violenze e sopraffazione, creando all'interno del nucleo familiare un clima di paura, sofferenza e sottomissione. Dai magistrati l'invito a denunciare qualunque episodio di violenza domestica. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Una densa colonna di fumo nero si è alzata nell'area del sud di Roma intorno alle 21 di ieri sera. Il vasto incendio ha interessato un ristorante in via di Varanello all'Eur, tra le zone più colpite la Valle Galeria.
2: È andata a fuoco anche ieri la vasta zona compresa tra Muratella e Ponte Galeria nel quadrante occidentale di Roma, che già nel pomeriggio di giovedì era stata investita dal fronte delle fiamme. Il nuovo incendio si è sviluppato tra via Aurano e via Giovanni Antonio Lecchi, a Ponte Malnome, a lavori vigili del fuoco con mezzi aerei e pick-up. Claudio Fetoni, comitato Valle Galeria Libera.
3: Le fiamme hanno ripreso molto alte, alle pendici della collina alle mie spalle, probabilmente perché qui è una zona molto ventosa, il vento ha fatto sì che l'incendio riprendesse.
2: Per diverse ore è stata necessaria la chiusura di via della Muratella, l'importante strada di collegamento tra Roma e Fiumicino.
3: Si è allargato già moltissimo, moltissimo, ha scavalcato la ferrovia.
2: Anche la circolazione ferroviaria è stata parzialmente sospesa e giovedì la situazione è stata ancora più drammatica.
3: È andato distrutto tanto terreno, credo circa 30 ettari.
2: Il secondo incendio in 24 ore solleva tra gli abitanti interrogativi seri sulla sicurezza. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Chiuse le indagini dalla Procura di Roma a carico di due ex calciatori accusati di esercizio abusivo della professione di agente. I legali degli sportivi respingono le accuse.
4: La Procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori di Serie A, titolari tra le altre di Juventus, Udinese, Lazio e Genoa. I due sono indagati per falso esercizio abusivo della professione di agente sportivo e tentata estorsione. Secondo l'inchiesta coordinata dal PM Francesco Musolino, i due avrebbero agito da procuratori sportivi senza esserne abilitati, curando trattative e accordi economici per giovani promesse del calcio. E quando due giovani giocatori decisero di interrompere il rapporto, avrebbero tentato di presentare loro un conto di centinaia di migliaia di euro fondato su contratti ritenuti falsi. Gli avvocati difensori respingono ogni accusa, sostenendo che il collegio di garanzia del CONI, con una perizia calligrafica, avrebbe dimostrato l'autenticità delle firme ritenute false, così confutando quello che rappresenta il pilastro dell'accusa. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Anche il carcere di Rebibbia avrà la sua casa della comunità per curare sia gli operatori penitenziari che i detenuti. La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha approvato il protocollo d'intesa tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ASL Roma 2 e Regione per la concessione ad uso gratuito dei locali del fabbricato A del penitenziario capitolino per la realizzazione del poliambulatorio. È un atto di civiltà, afferma il presidente della Regione. Al via non solo numeri, la campagna social di ASL Roma 3 per combattere il disagio giovanile.
5: La pressione cresce in silenzio nei ragazzi e il loro disagio aumenta. A ricordarlo da oggi c'è il video della nuova campagna social promossa dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3. Non sono solo numeri, anche se sono proprio i numeri a restituire la dimensione del fenomeno. Il 21% degli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni è vittima di episodi di bullismo. Il 28% ha ricevuto pressioni per inviare immagini intime online e il 58% indica la diffusione non consensuale di immagini intime come una delle minacce più preoccupanti. Statistiche che parlano di una generazione fragile che reclama maggiori attenzioni. Da qui la necessità di interventi mirati dal punto di vista psicologico, sociale ed economico. Un impegno basato sull'ascolto, sottolinea la campagna, e quindi fatto insieme a loro, i ragazzi, coinvolgendo anche istituzioni, famiglie e scuole. Garantire programmi di prevenzione per il benessere emotivo e lavorare per l'adozione di stili di vita sani. Il 29% dei giovani è inattivo o non pratica sport, quasi il 28% dei bambini è sovrappeso o obeso, il 16% dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni fuma regolarmente. Dietro ognuno di questi numeri, ricorda l'ASL Roma 3, c'è un giovane ed è responsabilità condivisa non lasciarlo solo. Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
1: È stato consegnato al Dipartimento Mobilità Sostenibile

0: Le trasporti di Roma Capitale e il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea A della metropolitana oltre Battistini fino a Torrevecchia, previste due nuove stazioni a circa un chilometro l'una dall'altra. Per il sindaco Gualtieri si tratta di un'opera strategica. E in questo weekend torna Ama il tuo quartiere, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti in 11 municipi di Roma, anche domenica.
1: Due date da segnare in agenda, oggi sabato 25 luglio e domani domenica 26. Torna infatti l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, che vede la collaborazione di Ama e TGR Lazio. Ci sarà una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, ma anche tessili, elettronici e legno, in 14 postazioni allestite in 11 municipi della capitale. L'orario dalle 8 alle 12.30. Oggi nei municipi 6, sesto, nono, decimo, dodicesimo e quindicesimo e domani nel primo, quarto, quinto, settimo, decimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo. Anche i centri di raccolta fissi saranno aperti in questo fine settimana. Si potranno portare materiali ingombranti, legno, metallo, rae, abiti usati, prodotti tessili come stoffe, coperte e tende, ma anche accessori di abbigliamento, scarpe e borse, cappelli, sciarpe e guanti. In quelli aperti oggi, inoltre, verranno ritirati anche sfalci e potature. Tutte le informazioni si possono consultare sul sito amaroma.it. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
0: E ora gli aggiornamenti sul meteo.
2: L'ultimo fine settimana di luglio inizia con il bel tempo sulla nostra regione. Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con ventilazione meridionale in intensificazione nelle ore pomeridiane e mare in prevalenza mosso. Domani è atteso però un progressivo peggioramento della situazione meteorologica. La nuvolosità sarà infatti in aumento già a partire dalle ore notturne, quando aumenterà anche la ventilazione sull'Alto Lazio. Nel corso della giornata di domani sono attese poi piogge e rovesci con possibili temporali, fenomeni che tenderanno però a farsi via via meno frequenti in serata, quando anche le nubi torneranno a diminuire. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: 7:29 e 27 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. La prossima edizione per il GR regionale sarà alle 12:10 sempre su Radio 1, da Antonia Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:30 minuti, ultimo weekend di luglio, da Bollino Rosso sulle strade italiane, in particolare in mattinata. In uscita dai grandi centri urbani, circolazione agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 16. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, al momento si registrano 2 chilometri di code per un incidente tra la barriera di Terrazzano e l'allacciamento con la 4 in direzione dell'Autosole. In Liguria in A10 code in aumento fino a 4 chilometri per un veicolo fermo, siamo tra Celle Ligure e l'allacciamento con la 6 in direzione di Ventimiglia. Andiamo in Autosole, traffico intenso con code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Ancora in Autosole nel tratto Firenze-Roma, 1 chilometro di code a causa di un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. In A14 si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E infine rimaniamo in A14, si segnala 1 chilometro di code tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 8:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Caffè Europa.
5: 7:31 minuti e 35 secondi. Buon sabato da Tiziana Di Simone. Prima di chiudere il caffè per la pausa estiva ho deciso di fare gli eurocompiti, ovvero ho partecipato al sondaggio della Banca Centrale Europea per esprimere la mia preferenza per una o più bozze delle nuove banconote, 10 disegni diversi per i biglietti da 5 fino a 200 euro da scegliere tra la serie cultura oppure fiumi e uccelli. Dall'introduzione dell'euro nel 2002 è la prima volta che si decide di cambiare completamente i disegni dei

0: biglietti da Leonardo a Maria Callas a Beethoven, Cervantes. Andate a curiosare sul sito della BCE e se volete partecipate al sondaggio fino al 21 settembre. Se posso dire la mia opinione, forse preferisco i biglietti che sono in corso, magari semplicemente per abitudine. E potrebbero partecipare al sondaggio forse anche dalla Gran Bretagna, che l'euro non lo ha mai adottato, nemmeno quando dal 1973 fino a 10 anni fa ha fatto parte dell'Unione Europea. Allora diamo il benvenuto a Marco Barbello, per quasi 20 anni è stato responsabile dell'ufficio di corrispondenza Rai a Londra, autore di molti libri proprio su Brexit. E allora buongiorno e grazie per essersi alzato così presto, lì sono le 6:33, no?
1: Siamo un'ora indietro di fuso orario, assolutamente, buongiorno. Eccomi.
0: Quindi caffè doppio per te. Allora, a 10 anni dal referendum, diciamo, detto 10 anni fa usciva dall'Unione Europea, in realtà 10 anni fa c'era il referendum che ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea.
1: Poi ci è voluto tempo per i negoziati addirittura le nuove norme post Brexit, occorre il ripristino ad esempio dei controlli doganali per le merci o i visti di lavoro, di studio eccetera eccetera, sono entrati in vigore nel 1 gennaio del 21, quindi ci è voluto tempo per una uscita diciamo faticosa e anche dolorosa. Ed è per quello che l'idea di rientrare è abbastanza remota.
0: Ecco, ma com'è cambiato il paese in questi, diciamo, in questi anni? Tu hai scritto anche un libro che si chiama Passo Falso. Chi ci ha perso? Sembrava già all'inizio un'operazione lose-lose, lo è stata?
1: Lo è stata soprattutto dal punto di vista economico e commerciale. Poi ci sono gli altri aspetti che riguardano anche i nostri giovani europei ed italiani, perché insomma prima si andava e veniva senza visti, si poteva venire qui, cercare lavoro, un lavoretto per pagarsi gli studi, adesso tutto questo è finito. Ma dicevo, il punto chiave anche per i britannici, e cioè i danni verso l'economia britannica, proprio quello dell'uscita dal mercato unico europeo, che ha voluto dire il ripristino dei controlli doganali sulle merci. Sostanzialmente, appunto, dal 1 gennaio 2021, se un importatore italiano riceve della merce britannica, questa deve essere controllata come se arrivasse dalla Cina. Questo ha comportato più tempi, all'inizio sono stati anche problemi di approvvigionamento, mi ricordo un po' della benzina e soprattutto degli alimentari, soprattutto quelli freschi, perché ci voleva tempo in dogana, venivano, prima passavano, poi venivano fermati e controllati, e poi maggiori costi. Questo ha aumentato, è stato un aggravio per l'inflazione e il costo della vita, cosa che si paga ancora adesso. In più la diminuzione degli investimenti stranieri, perché mentre prima, faccio un esempio del settore automobilistico, ad esempio le grandi case giapponesi potevano mettere uno stabilimento nel Regno Unito perché la legislazione è favorevole, si parla inglese eccetera eccetera, come porta per il mercato unico, tutto questo appunto è finito.
0: E in settimana si è insediato il governo di Andy Burnham, che continuerà a fare questo processo di riavvicinamento con l'Unione Europea che aveva già iniziato il suo predecessore Starmer, entrambi laburisti, ma non pensano però ad un rientro. Bruxelles guarda a Londra un po' come un partenariato, garantire sicurezza al continente, ma insomma come pensano di fare?
1: È molto difficile, perché appunto è stato faticoso uscire, e per rientrare in teoria il Regno Unito dovrebbe ricominciare tutta la trafila e dimostrare di avere le caratteristiche che ovviamente ha, ma anche da parte di Bruxelles non c'è questa grande voglia, perché poi il Regno Unito ha sempre avuto degli opt-out, delle esenzioni su tanti dossier, e quindi rientrando non li avrebbe più, quindi comunque sarebbe un rientro in perdita. Quello che si è tentato già con Starmer, ma addirittura anche con l'ultimo governo conservatore, per cui già Rishi Sunak era rientrato nel programma europeo di ricerca Horizon, perché ci stavano perdendo un sacco di milioni di fondi europei. Quello che si cerca di fare, si cercherà di fare, speriamo con più energia rispetto a Starmer, è un riavvicinamento su dossier, su settori particolari.

0: particolari, quindi ad esempio sull'import-export, semplificare, facilitare le norme in modo che il commercio con il mercato unico sia sempre più semplice, un po' come
1: Ecco.
0: prima. Per i giovani, lasciami dire, anche per i giovani c'è sempre questo progetto di togliere i visti per i ragazzi sotto, i giovani sotto i 30
1: Ah,
0: anni.
1: questo è
0: Speriamo che lo
1: interessante.
0: facciano.
1: Speriamo
0: C'è
1: che
0: un
1: lo
0: problema
1: faccia.
0: politico, c'è un problema politico perché comunque il referendum è stato votato e la destra di Farage e di altri soffia sempre sul fuoco sul tradimento del
1: Ecco,
0: referendum
1: io ti fa.
0: se si andasse in
1: Ti
0: quella
1: farei un'ultima
0: direzione.
1: domanda perché è abbastanza curiosa questa notizia che è arrivata dalla Gran Bretagna questa settimana, la lettera dei milionari patrioti a Burnham che chiedono di essere tassati di più, insomma, voci diciamo, da tutti fuori, da tutti i cori, addirittura poi il Premier ha espresso anche dubbi, ma insomma, una cosa molto
0: Ma insomma,
1: originale.
0: il tema è quello della patrimoniale, che è una parolaccia in chiave politica italiana, anche qui lo è perché non è certo una manovra, tanto è vero che Burnham, pur essendo laburista un po' più di sinistra di Starmer, ha detto ma insomma adesso eccetera eccetera. E poi ci sono i volenterosi, diciamo così, come Gary Lineker, l'ex campione di calcio, piuttosto Brian Eno, altri 120 che dicono no, è giusto tassare di più chi ha le possibilità nostre.
1: Allora, è una storia, un'altra delle storie che arriva dalla Gran Bretagna che tu ci hai sempre raccontato con grande dovizia di particolari. Io ringrazio Marco Varvello, è un grazie speciale. E magari ti guardo
0: Grazie
1: anche il
0: a te.
1: tuo ultimo libro, Londra, i luoghi del potere, magari ci può accompagnare in vacanza. Buona estate.
0: Editore Solferino,
1: Sì,
0: grazie, buon
1: grazie.
0: lavoro a tutti e buona estate.
1: Grazie. Allora noi ci trasferiamo in Irlanda perché il presidente di turno dell'Unione Europea tiene l'agenda da un paio di settimane e l'impegno centrale, quello del prossimo, è quello del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Sappiamo che l'Irlanda è sotto i riflettori per il suo regime fiscale nei confronti dei giganti della tecnologia, mentre il Parlamento propone una tassa sui servizi digitali per incrementare le entrate dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto un'opinione all'ex sindaco di Dublino che fa parte del comitato delle regioni, Emma Blane.
2: Tax policy, of course, is practically entirely a member state competence
3: La politica fiscale ovviamente è quasi interamente di competenza degli Stati membri, mentre l'UE ha voce in capitolo sulla cooperazione relativa all'impatto della fiscalità sul mercato unico o sulle imposte indirette. E l'Irlanda naturalmente partecipa alla cooperazione globale dell'OCSE sull'imposta minima sulle società. In qualità di membro del Fine Gael e del Partito Popolare Europeo, attribuisco grande importanza alla sussidiarietà, alla governance multilivello e al rispetto reciproco tra i vari livelli di governo. Ora l'idea di un'imposta sui servizi digitali è stata discussa, ma non è stato ancora deciso nulla, così come per le altre possibili nuove risorse proprie dell'UE. Il PPE è una famiglia politica che chiede risorse proprie autentiche per coprire adeguatamente sia il debito che le priorità chiave, senza esercitare ulteriore pressione sui bilanci nazionali. E io sono d'accordo con questo.
1: Lei fa parte del Consiglio Comunale di Dublino e ha anche ricoperto per un breve periodo la carica di sindaco della città. E come si sta preparando la capitale agli eventi della presidenza? Si tratta principalmente di un'occasione politica o anche i cittadini irlandesi la seguono con
2: There
1: interesse?
2: is, of course, excitement in Ireland around the presidency. I would say it's probably fair to say
3: In
2: now that
3: Irlanda
2: there
3: c'è
2: is
3: grande
2: more
3: entusiasmo
2: excitement
3: per la
2: in political
3: presidenza.
2: circles
3: Direi
2: than
3: che è
2: there will be
3: probabilmente giusto affermare che
2: with
3: l'entusiasmo è
2: the average
3: maggiore negli ambienti
2: citizen.
3: politici rispetto a
2: But at the
3: quello
2: same
3: che si
2: time, there's a
3: riscontrerà tra
2: big
3: il cittadino
2: determination
3: medio.
2: about the
3: Ma allo
2: presidency.
3: stesso tempo,
2: We are
3: questa è
2: a very
3: l'ottava volta che
2: proud
3: ricopriamo la
2: European
3: presidenza e
2: country.
3: siamo un
2: The
3: paese
2: government
3: europeo
2: is a
3: molto
2: very proud
3: orgoglioso,
2: European
3: così come
2: citizen.
3: Dublino è una città
2: So
3: europea
2: we have
3: molto
2: many
3: orgogliosa.
2: opportunities to
3: Pertanto, amiamo ogni occasione per entrare in
2: with our
3: contatto con i nostri
2: fellow
3: concittadini
2: European
3: europei e
2: citizens.
3: la cerimonia di apertura
2: The
3: tenutasi al
2: opening
3: castello di
2: ceremony held at
3: Dublino
2: Dublin
3: ci ha
2: Castle
3: offerto
2: gave us this
3: l'opportunità di mettere in
2: opportunity to
3: risalto e mostrare
2: highlight and
3: parte del
2: showcase
3: nostro ricco
2: some of
3: patrimonio
2: our
3: culturale,
2: rich
3: i nostri canti, le
2: cultural
3: nostre danze
2: heritage,
3: e la
2: our
3: nostra
2: singing and
3: poesia.
2: dancing and
3: Ci saranno
2: poetry,
3: molte occasioni
2: and
3: per
2: for many
3: valorizzarlo nel corso dei 6 mesi.
2: to highlight that during
3: Questa è
2: six
3: ovviamente
2: months.
3: l'ottava volta che
2: This is, of
3: ricopriamo la
2: course, our
3: presidenza
2: eighth
3: e
2: time
3: una delle
2: in
3: iniziative interessanti che
2: which we
3: abbiamo
2: held the
3: intrapreso questa
2: presidency,
3: volta è
2: and one
3: stata
2: of the
3: quella di abbinare
2: achievements
3: ogni
2: we've
3: contea
2: done this
3: irlandese a un
2: time
3: paese
2: is that
3: europeo.
2: every county in
3: Dublino è
2: Ireland
3: stata gemellata con la Grecia e naturalmente abbiamo un legame molto forte anche con i nostri cugini italiani. Durante il mio mandato come sindaco di Dublino sono stata orgogliosa di avviare l'accordo di

0: Gemellaggio tra Dublino e Pompei, e naturalmente i nostri italiani di seconda e terza generazione hanno contribuito enormemente alla nostra tradizione culturale e culinaria qui in Irlanda. Non vediamo l'ora di vivere 6 mesi davvero ricchi e interessanti.
1: Adesso apriamo con Cecilia Musetti, che ci ha raggiunti qui in studio. Buongiorno Cecilia.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Una pagina di storia europea ed italiana. Dedichiamo cioè il resto della puntata al ricordo della tragedia che ha segnato l'estate del 1956.
3: Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero.
2: L'8 agosto di 70 anni fa, il disastro alla miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio. Morirono 262 minatori, 12 nazionalità diverse, 136 le vittime italiane. Le 8:10 del mattino è l'ora in cui scoppiò l'incendio a 1000 metri di profondità. Forse un errore umano. Comunque un cortocircuito laggiù causò il rogo fatale. Oggi quella miniera si è trasformata in un museo della memoria, dove arrivano fino a 50.000 visitatori l'anno, tra cui moltissimi studenti. E a farci da guida radiofonica, Domenico Di Franco, figlio di un minatore che ha lavorato in questo complesso.
4: Quando si visita il Bois du Cazier uno si ritrova quasi in Italia, perché tutti i cartelli che ci sono tutti tradotti in italiano, e già si comincia la visita con una stele di marmo di Carrara che è stata offerta quella là per il 33esimo anno di ricordo di quella tragedia. Ricordavo dunque tutte le vittime di questa tragedia e già era un po' d'Italia qua. E dopo si può anche vedere qui all'inizio della visita del museo anche una baracca dove hanno vissuto i nostri connazionali al principio, quando sono arrivate qui dopo guerra.
1: Per ricordare in particolare la tragedia di 70 anni fa, che cosa vediamo a Bois du Cazier? Dove ci porta?
4: Dopo si va un po' più avanti, c'è una rappresentazione anche di una galleria miniera per mostrare un po' cos'era questo lavoro. Questi minatori li chiamavano i mussineri, per dirvi, tanto che erano sporchi di questa miniera. E dopo si vede un po' la giornata di questi minatori, dunque si va dal principio, quando arrivavano a lavorare, si va anche nella lampisteria dove andavano a prendere la lampada, e dopo si vedevano l'entrata dell'ascensore dove si scendeva sottoterra per andare a prendere questo carbone. Immaginatevi un po' che si scendeva più di 1000 metri sottoterra per prendere questo carbone. E c'è anche tutta la spiegazione su quello che è successo qua, perché questa tragedia è stata un problema umano, c'è stato un problema sugli ascensori, non entro nel merito, bisogna essere qua per sapere esattamente cosa è successo, ma bisogna sapere che sono due carrelli che sono stati bloccati, che hanno fatto sì che da tutto quello è emerso il fuoco sottoterra che ha fatto prigionieri questi 262 poveretti.
1: Chi viene a visitare Bois du Cazier fa anche domande sull'incidente, oppure vogliono più la memoria? Che cosa vogliono sapere?
4: Ma credo che sia più per la memoria che per l'incidente stesso, perché sì, l'incidente è importante, è sapere cosa è successo, però credo che il più importante è il lato umano, sapere com'era la vita, come adesso, sapere da dove veniamo anche, perché i nostri non ci dicevano tutto. Il mio padre non mi diceva cos'era la vita in miniera, però io ho capito cos'era la vita di questi operai, che sono venuti da un altro mondo, perché all'epoca era un altro mondo l'Italia. Gli italiani venendo qua in Belgio sono due popoli differenti all'epoca e hanno dovuto mischiarsi. Adesso siamo un solo popolo.
2: E di quella storia fatta di lavoro quasi disumano, di migranti ghettizzati, di un'Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Di tutto questo racconta il museo di Bois du Cazier, tappa fondamentale per conoscere, ma direi proprio per sentire cosa è accaduto, come ci ha raccontato anche la direttrice del museo, Colette Istat.
5: On peut voir en 25 ans le travail che il Bois du Cazier ha fatto, il travail de mémoire.
2: Si può constatare l'incredibile ed eccezionale lavoro di memoria svolto dal Museo Bois du Cazier negli ultimi 25 anni. Appartiene alla memoria collettiva e ce ne rendiamo conto ad ogni visita guidata. Si percepisce davvero l'emozione di chi viene qui, anche di coloro che non hanno alcun legame con questa tragedia. D'ora in poi dobbiamo cercare di rivolgerci

0: ai giovani. 70 anni dopo i testimoni stanno scomparendo e oggi sono i giovani che possono tramandare questa storia. Non possiamo far portare loro il peso di quei fatti, ma dobbiamo spiegare alle nuove generazioni cosa è successo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. L'immigrazione italiana, e non soltanto, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha gettato le fondamenta dell'Europa. È l'Europa che è stata costruita a 1000 metri sottoterra. Oggi credo che nulla vada dimenticato. Non si tratta né di miserabilismo né solo di tristezza, ma si tratta di realismo. Il Bois du Cazier è ormai riconosciuto come un luogo della memoria e un luogo della coscienza. E con l'Europa che oggi diciamo essere nata a 1000 metri di profondità in quel 1956, certo non la videro le vittime e nemmeno i minatori che in condizioni terribili estraevano il carbone, fonte di energia necessaria alla rinascita del vecchio continente. Abbiamo intervistato l'eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici, Matteo Ricci, per farci raccontare la storia della sua famiglia, legata proprio all'area mineraria di Charleroi.
1: È la storia della mia famiglia, ma è la storia di tantissime famiglie italiane che nel dopoguerra, poverissime, furono costrette a andare a lavorare all'estero, in questo caso nelle miniere in Belgio. Dopo l'accordo di De Gasperi con il Belgio, uomini in cambio di carbone, tante persone partirono per il Belgio e i primi a partire furono quelli che sapevano fare il lavoro. La mia famiglia viene da un luogo che si chiama Miniera di Urbino, lì c'era una vecchia miniera di zolfo che era stata chiusa con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi i primi a partire furono quelli che sapevano fare il mestiere.
2: Un mestiere duro, quello del minatore, al di là poi delle vittime. Quindi la sua famiglia è legata al luogo Marcinel oppure semplicemente al lavoro dei minatori appunto in Belgio o al luogo stesso?
1: Il Marcinelle è nel comprensorio di Charleroi, dove c'erano diverse miniere. Adesso c'è Bois du Cazier, che è diventata un museo che ho visitato qualche tempo fa, qualche settimana fa, con un gruppo di studenti. Ed è un viaggio molto formativo, perché è lì che tante persone hanno fatto lavori che oggi non riusciremo a fare neanche per un giorno. Mio nonno scendeva ogni giorno 1000 metri sottoterra, lavorava 8 ore con il piccone, a volte con il motopicco, e doveva portare in superficie 1 metro cubo di carbone. Se portava 1 metro cubo di carbone aveva la paga da minatore, se invece non la portava, non otteneva la quantità necessaria, veniva declassato a manovale. Questa era la vita che facevano ogni santo giorno. Il mio nonno l'ha fatta per 10 anni, vivendo insieme a mia nonna e mio babbo appena nato nelle baracche lasciate libere dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa è la vita che tanti italiani hanno fatto, una vita incredibile.
2: Questa Europa che è nata a 1000 metri sottoterra proprio per quella tragedia, come ci diceva anche poco fa la direttrice di Bois du Cazier, Colette Istat. Quindi è come anche lei diceva, questa Europa a 1000 metri sottoterra, come suo nonno appunto andava a lavorare.
1: Esatto.
2: L'8 agosto sarà la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Questo il Parlamento europeo ha chiesto, la Commissione proprio in settimana ha accolto questa richiesta. Questa è un po' un'Europa sociale sulla quale forse si dovrebbe puntare di più, onorevole Ricci.
1: L'Europa nasce così, nasce attraverso questi scambi economici, spesso e volentieri legati all'energia, e mai dimenticarci che grazie a quegli uomini e a quelle donne, a quelle famiglie, noi abbiamo avuto l'energia necessaria per ricostruire l'Italia per il boom economico. È un pezzo di storia che dovremmo ricordare un po' di più, perché è fondamentale rispetto allo sviluppo dell'Italia, è fondamentale per capire i processi migratori. Questa è la nostra storia, ci fa capire anche bene che i processi migratori non si fermano se da qualche parte del mondo c'è fame, guerra e disperazione. E quindi certo, è il cuore dell'Europa sociale, il cuore della nostra storia, a mio parere sono i valori dai quali ripartire. Ironia della sorte, prima detto che sono in Parlamento europeo, il primo viaggio che ho fatto per andare in Parlamento europeo sono atterrato a Charleroi, esattamente dove mio nonno per 10 anni si è spaccato la schiena, morendo poi di silicosi come tanti minatori. Quindi, come dire, sono particolarmente legato a quel luogo e a questa storia eccezionale del nostro paese.
3: Talvolta l'incuria, la distrazione degli uomini o anche la fatalità scatenano le forze primigenie della natura, forze misteriose che le antiche genti attribuivano ad orrendi mostri avidi di divorare.

0: fare vite umane.
1: È nessun mostro nella tragedia di Marcinelle, piuttosto l'incuria, come minimo purtroppo a 70 anni da quei tragici fatti si continua a morire sul lavoro, e anche per questo il prossimo 8 agosto sarà la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, come abbiamo già detto. Voluta dal Parlamento Europeo, sostenuta dalla Commissione, e adesso manca il via libera del Consiglio. Abbiamo chiesto all'eurodeputata del gruppo dei conservatori europei se ci sono divisioni a livello dei 27 governi. Ecco come ci ha risposto Chiara Gemma.
2: Io escludo questa divisione a cui lei ha fatto riferimento. La escludo perché la sicurezza sul lavoro e la tutela della dignità della persona sono valori che hanno unito da sempre gli Stati membri e che vanno oltre le appartenenze politiche. Il percorso che abbiamo compiuto finora dimostra chiaramente che questo è l'orientamento. Credo che sia importante sottolineare come la risoluzione di cui sono stata appunto relatrice è stata approvata in Commissione Occupazione e Affari Sociali e successivamente poi il 21 maggio dal Parlamento in seduta plenaria abbiamo avuto 395 voti favorevoli, appena 12 contrari e 41 astensioni.
1: Un tema con consenso condiviso su questo fronte?
2: Sì, assolutamente condiviso, trasversale, che non ha assolutamente messo in evidenza
1: nessuna divisione e quindi
2: assolutamente.
1: Onorevole, per quanto riguarda la storia di Marcinelle, lei è mai stata a Bois du Cazier?
2: No, non sono stata, ma il 7 e l'8 agosto tutto il mio gruppo sarà lì insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni proprio per vivere questa giornata all'insegna della memoria, del ricordo, del rispetto di quella pagina così dolorosa della storia europea del lavoro.
1: E anche dell'Italia, perché è un pezzo di storia italiana.
2: Assolutamente un pezzo di storia italiana, perché furono 136 gli italiani che persero la vita nell'oscurità.
1: Ecco, ci diceva poco fa la direttrice del Bois du Cazier, questa sì. È l'Europa che è nata a 1000 metri di profondità. Ecco, lei sente un po' questa Europa?
2: Questa è un'Europa che con questa risoluzione ritengo abbia davvero suggerito quell'Europa sociale alla quale tanti guardiamo e che cerchiamo di realizzare quotidianamente con le nostre azioni. L'aver messo al centro l'uomo, la sua dignità, il sacrificio, la solidarietà, la libertà, cioè tutti i valori europei, credo che rappresenti davvero questa possibilità di realizzare una Europa sociale che diventa ancora più forte perché sa custodire il sacrificio dei propri figli.
1: Ecco, noi abbiamo scelto di anticipare questa ricorrenza di un paio di settimane perché, come vi avevo detto all'inizio, non saremo in onda sabato 8 agosto e sicuramente però Radio 1 ampiamente seguirà questi fatti, ma era anche importante proprio perché fa parte della storia dell'Europa voler ricordare e riguardare Marcinelle. Per chi volesse ancora approfondire, leggere testimonianze, tra i tanti libri su Marcinelle c'è quello di Maria Laura Franciosi, storica corrispondente dell'ANSA da Bruxelles. E il titolo è Per un sacco di carbone, ieri e oggi, e il titolo secondo me sintetizza proprio tutto quanto accaduto e vi abbiamo in parte raccontato. Tra ieri e oggi ci siamo anche chiesti cosa sta succedendo in queste regioni carbonifere europee. La riduzione della produzione di carbone, fonte di energia in dismissione, ha cambiato completamente il volto di molte aree e nonostante gli investimenti europei i risultati sono modesti, come fotografa anche il rapporto del 2022 della Corte dei Conti Europea, e ci ha dato qualche dettaglio in più la funzionaria della Corte Antonella Stasia.
3: Ci siamo focalizzati su quelle regioni in cui c'erano appunto miniere chiuse, quindi la Repubblica Ceca, poi in Germania, conosciamo tutti la regione della Ruhr, che è una regione carbonifera, però nello specifico noi abbiamo coperto una regione del Brandeburgo e ci sono ancora miniere anche in Sassonia e poi in Polonia, dove noi ci siamo occupati di due zone, di una zona che è al confine con la Repubblica Ceca, l'Alta Slesia, e poi la zona della piccola Polonia, che include anche la città di Cracovia. E come dicevo, queste zone sono

0: sono zone che noi abbiamo scelto per il numero di miniere chiuse.
1: Ecco, però proprio Germania e Polonia hanno miniere di carbone ancora aperte.
0: Come dicevi tu, il problema esiste perché il piano in Europa prevedeva l'allontanamento dal carbone entro il 2030, però paesi come la Germania e la Polonia e altri paesi dell'Unione Europea ancora non prevedono questa fine dell'utilizzo del carbone entro il 2030, anzi, nel caso specifico della Germania, l'impegno è al 2038 al momento, mentre invece in Polonia ci sono delle discussioni, ma non è stata fissata nemmeno.
1: E noi vi dobbiamo salutare per la pausa estiva, ci risentiamo a settembre. Un saluto da Cecilia Musetti in regia, dal tecnico Francesco Pantaleo e da Tiziana Di Simone. Buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, Giorgia Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, si guarda le risorse, al GR1 il ministro Pichetto Fratin, abbiamo oltre il 75% di scorte di gas, subiamo le conseguenze dell'aumento del prezzo del petrolio, le opposizioni, governo immobile. Weekend bollente, benzina più di 2 euro in autostrada e traffico da Bolino Rosso, 27 milioni gli spostamenti tra oggi e domani. The show must go on, Trump alla cena dei corrispondenti, l'Iran non è pronto per l'accordo, il capo della Casa Bianca indossa il cappellino rosso per annunciare la sua ricandidatura e attacca la stampa. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania, fermato un uomo, si nascondeva in un casolare abbandonato, mistero sul movente. Instabilità diffusa, temporali in arrivo, temperature in deciso calo, l'AFA concede una tregua nel sabato delle partenze. L'Ulisse di Nolan, il volto di Matt Damon, la voce italiana di Riccardo Rossi, il doppiatore ci racconta il canto delle sirene, il cane Argo, le scene più coinvolgenti, la nostra lingua più vicina a quella di Omero. C'è chi dice no, Guardiola rinuncia all'offerta per la nazionale, Pirlo verso la firma, e c'è chi dice sì, il portiere azzurro Donnarumma, sposo glamour a Locorotondo. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, ma anche Israele, Libano, i raid sulle monarchie del Golfo, la discesa in campo dei ribelli Houthi in Yemen, alleati di ferro della Repubblica Islamica, tutto lo scacchiere in tensione permanente. Ed ora c'è un rischio escalation da Hormuz al Mar Rosso, due punti strategici per i traffici internazionali di greggio. Prima conseguenza diretta, l'aumento delle quotazioni del petrolio che sfonda la soglia dei $100 al barile, che poi vuol dire prezzi di benzina e diesel alle stelle. Un punto critico sul cui il governo cerca soluzioni. Iniziamo da qui il nostro racconto con Lucio Bondi che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.

Sì, perché per parlare della situazione economica in generale, ma soprattutto del prezzo dei carburanti, ieri Giorgia Meloni ha visto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il governo è al lavoro, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Tra le ipotesi c'è l'attivazione delle accise mobili, cioè quel meccanismo che abbassa automaticamente le imposte su diesel e benzina al salire dei prezzi. Di costo alla pompa abbiamo parlato con il ministro dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin, ma anche di quale sia

0: contratti per il 95%, quindi quantitativamente sulle scorte possiamo dirci tranquilli. Il problema delle scorte è un problema europeo, gli altri paesi non sono così.
1: Poi c'è il prezzo del petrolio che torna a salire. Quanto un prezzo così alto può impattare sulla situazione?
0: Impatta sulla nostra economia, come su tutta l'economia europea, perché noi siamo dei grandi consumatori di fossili, di petrolio, di gas, e quindi purtroppo ne subiamo le conseguenze.
1: In questo scenario in cui il gas è in tensione, il petrolio è in tensione, guardiamo al nucleare. Con che sguardo e con che prospettiva, Ministro?
0: La contingenza di oggi sul nucleare è dotare il nostro paese del quadro giuridico perché possa partire alla produzione di energia anche da fonte nucleare, non sostitutiva delle altre rinnovabili, nella prima parte del prossimo decennio. La domanda di energia elettrica è destinata a crescere e la distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri sarà sull'energia nel futuro.
1: Paola Nania, GR1.
2: Sul caro benzina, Forza Italia propone di utilizzare anche i 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles. Gli azzurri ipotizzano poi una qualche limatura al disegno di legge che prevede l'imputabilità dei giovani sopra i 14 anni. Un provvedimento che comunque ha il sostegno dell'intero centrodestra. Se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro l'età, sintetizza Matteo Salvini. Sentiamo Marta Schifone di Fratelli d'Italia.
3: Tolleranza zero contro la criminalità. Lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
2: E sul tema è intervenuta nuovamente anche Giorgia Meloni, che ha aggiunto due parole, se delinquono, a un post social del PD che recitava, sotto una foto della Premier, con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. I progressisti ritengono infatti la norma propagandistica e repressiva. Chi sbaglia paga, basta che non sia di FDI, ironizza Giuseppe Conte citando i casi di Delmastro e Santanchè. Il leader 5 Stelle lamenta poi l'assenza di misure contro il caro benzina, così come ha fatto ieri la segretaria del PD Elly Schlein.
4: Noi continuiamo a proporre loro di riattivare il meccanismo delle accise mobili, come avevamo suggerito qualche mese fa, quando è scoppiata questa nuova guerra illegale.
5: Caro Carburanti, che insiste su un periodo dell'anno particolarmente delicato, quello dei grandi spostamenti estivi.
6: Non si toccherà il picco assoluto delle partenze, ma in questo weekend l'esodo estivo entra nella sua fase più intensa, con traffico da bollino rosso e flussi veicolari in deciso aumento. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS si registreranno 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezione fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove le temperature saranno più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
7: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
6: Daniele Morgera, GR1.
5: E allora accennavamo in apertura la guerra Stati Uniti-Iran, argomento trattato anche da Trump. Questa notte la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un'ora di discorso in cui non sono mancati attacchi agli oppositori politici e giornalisti. E poi la provocazione nel 2028, mi ricandido, eppure tutto era iniziato con parole di riconciliazione. Il corrispondente.
8: In America we do not yield.
9: Siamo qui di nuovo perché in America non ci pieghiamo alla violenza politica. Trump esordisce con un messaggio di unità alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, un riferimento alla cena di aprile annullata dopo un attentato al presidente sventato dalla sicurezza.
8: The show must go on and...
9: Lo spettacolo deve continuare, dice. Nel discorso poche le battute sulla sua amministrazione. Trump preferisce ironizzare sugli avversari democratici accusati di estremismo o sbeffeggiare star come Bruce Springsteen e Jane Fonda, ma soprattutto prende di punta la stampa. Scherza sui premi consegnati ai cronisti per inchieste che lo riguardano, per esempio sui rapporti con Jeffrey Epstein. Penso di non piacere a qualcuno di voi, dice. Battute, ma anche attacchi personali ad alcuni giornalisti in sala. Inventate storie, è l'accusa ricorrente del presidente, che si fa serio quando parla della guerra in Medio Oriente. Sta andando molto bene, gli iraniani stanno negoziando, dice, però non sono pronti. Infine avverte i giornalisti. Quando me ne andrò, andrete in bancarotta perché non ci sarà più nessuno di cui parlare. Ma chiude sfoderando un cappellino con su scritto

0: Trump 2028 e scherza su una possibile quarta campagna elettorale. The show must go on. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E tornando all'Iran, non si è fatta attendere la risposta del ministro degli esteri Araghchi. Non ci sarà alcuna tregua, ha detto, se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpita infrastrutture degli Houthi dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. Sulla forte destabilizzazione in Medio Oriente interviene nel frattempo Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai Pasdaran, ha detto il ministro della difesa. Per questo le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Hormuz. La missione Aspides, aggiunge, serve ad evitare che si blocchi anche Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Siamo pronti a parlare con gli Houthi. E c'è poi l'altro fronte caldo di questa guerra, quello che vede coinvolto Israele. Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier Netanyahu, sullo sfondo le tensioni in Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime. L'inviata Rai a Gerusalemme.
2: L'esercito israeliano effettua raid nella notte nelle città della Cisgiordania sino alle aree di Jenin, Gerusalemme e Gerico. I coloni attaccano villaggi palestinesi, 11 feriti, tra cui un adolescente. Così, dopo quanto accaduto ieri a Tal, vicino Nablus, quella che l'esercito israeliano ha definito un'escursione non autorizzata, e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Givad, finisce con un soldato israeliano e responsabile della sicurezza dell'insediamento uccisi, come 4 palestinesi del villaggio. 2 dei feriti vengono poi arrestati dai militari israeliani nell'ospedale di Nablus. Il premier Netanyahu parla di terrorismo palestinese e ordina un'operazione intensiva nei villaggi dell'area. Il ministro Ben-Gvir chiede di ridurli in macerie come Gaza. 20 associazioni per i diritti umani di Israele rivolgono però un appello urgente alla comunità internazionale a invertire un silenzio, scrivono, che ha consentito alla violenza dei coloni solo di intensificarsi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E in parallelo c'è anche l'altro fronte di tensione internazionale, quello della guerra russo-ucraina. 2 persone uccise per un drone di Mosca contro un ufficio postale di Sumi, dopo che ieri i missili russi avevano centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev, causando 10 morti e circa 100 feriti. Sul fronte russo invece droni ucraini hanno colpito infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti, e non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di Kiev dietro l'incendio all'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. Alle 8:10 su Rai Radio 1, la cronaca italiana, c'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista brutalmente ucciso a Eboli il 19 luglio.
3: Si trovava nascosto in un casolare abbandonato il presunto killer di Luigi Esposito, catturato questa notte. Le indagini si sono rivolte verso di lui dopo il ritrovamento della sua automobile non lontano dal luogo dell'omicidio. Il giornalista sportivo il 19 luglio è stato massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Un dato questo che emerge dall'esame autoptico del 21 luglio. L'inchiesta sull'omicidio di Esposito è condotta dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. Ancora da chiarire il movente del feroce delitto. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista. Diversi rebus ancora da sciogliere sulla vita privata di Luigi Esposito, che si faceva chiamare Luca. Diceva di essere sposato con una farmacista di Caserta di nome Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Esposito poi raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Elena Pabba, GR1.
1: Il caso di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia, e il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, ha accusato il sindaco di Bologna Repore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccarmi non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Repore. Intanto sul corpo di Fakir è stata eseguita ieri l'autopsia e sono arrivati i primi esiti.
4: I polmoni di Abdelrahim Fakir erano pieni di sangue e ci sono segni da schiacciamento del torace. Bisognerà capire se questi ultimi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti durante la manovra di contenimento o se siano stati causati dalle operazioni di rianimazione. Sono questi i primi risultati dell'autopsia, che entro 90 giorni dovrà chiarire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte per soffocamento o

0: oppure una concausa insieme ad altri fattori. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
1: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
0: Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina di cui sono state trovate tracce. La difesa degli agenti evidenzia l'assenza di fratture alle ossa e di segni chiari di violenza. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il processo di primo grado sull'incidente di cui è stata vittima Matilde Baldi, 20 anni, sull'autostrada Asti-Cuneo l'11 dicembre 2025, uno dei due imputati, Franco Vacchina, ritenuto responsabile dello scontro, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale. La giovane aveva perso la vita dopo che la sua auto, dove viaggiava con la madre, era stata travolta da una Porsche che correva oltre 200 km orari. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, i magistrati hanno escluso l'ipotesi di una gara tra auto. Delusione dei familiari di Matilde, ascoltiamo la madre, Elvia Pia.
3: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. L'invio su iniziativa del legale del ristoratore romano che ne chiede l'acquisizione, sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, le fiamme continuano a tenere sotto scacco Francia e Spagna, oltre 220.000 le persone costrette a sgomberare. Sotto assedio la regione francese della Gironda, con il fronte del fuoco che continua ad espandersi verso Bordeaux nella notte svuotata, in via precauzionale altre 4 città, 12.000 gli ettari di bosco bruciati. Cittadini e turisti della prestigiosa località balneare di Caffarea hanno raccontato della loro fuga anche via mare. Fiamme in Spagna, vicino a Madrid, qui oltre 63.000 persone sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case. Il premier Sanchez ha chiesto lo stato d'emergenza. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto incendio è divampato nel bosco di San Francesco, situazione era sotto controllo. A Gallipoli, in Puglia, distrutti una pineta e un ristorante, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Quadro complesso invece in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono stati ancora domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella, Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regione Siciliana.
4: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
2: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. In molti sono scesi in strada, non si segnalano danni a persone o cose. Calcio, dopo il no di Guardiola per la panchina della nazionale, la scelta è Pirlo.
5: Dunque, non Pep Guardiola, che ieri aveva ufficialmente rinunciato per motivi personali, non il ritorno di Mancini o Conte. La nazionale riparte dalla scommessa Andrea Pirlo, voluta fortemente dal direttore tecnico Paolo Maldini. L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio ufficiale c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà l'ex centrocampista, campione del mondo 2006, a guidare la riscossa azzurra dopo tante, troppe delusioni. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto, con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Supercoppa e una Coppa Italia vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a due importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Dall'imminente matrimonio tra Pirlo e la nazionale al sì pronunciato dal portierone azzurro Gigio Donnarumma, che a Locorotondo in Puglia ha sposato la compagna di sempre Alessia Elefante, invitati e addobbi d'eccezione.
6: Rose bianche ovunque, in enormi cilindri davanti alla chiesa, poi a cascata sulla

0: facciata a petali lanciate dagli invitati all'uscita degli sposi. Forte anche dei suoi ingaggi multimilionari, non ha badato a spese il portierone della nazionale Gigio Donnarumma per il suo per sempre sì alla compagna di una vita, Alessia Elefante. Coetanei di 27 anni si sono conosciuti nella natia Castellammare di Stabia e non si sono più lasciati. 3 anni fa è nato il figlio Leo. Alla cerimonia nella chiesa di San Giorgio a Locorotondo, oltre a Roberto Mancini e Giovanni Malagò, tra gli invitati anche l'attaccante del momento, compagno di Gigio al Manchester City, Erling Haaland, sempre più simpatico e virale, anche grazie ai 7 gol nei mondiali americani. Migliaia e curiosi accalcati dietro le transenne. Sui social, però, ha spopolato la più classica delle gaffe di una cronista sul posto, che in diretta ha parlato di funerale al posto di matrimonio. Che sia di buon augurio al portierone italiano e alla nostra nazionale. Federico Mello, GR1.
1: E la nazionale della Formula 1 e la Ferrari in evidenza nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria.
2: Se questa stagione ci ha abituato spesso a sovvertire i pronostici, il venerdì di Budapest per una volta li rispetta. Ferrari doveva essere, Ferrari è stata, un 1-2 Hamilton-Leclerc perentorio e tutti gli altri a più di mezzo secondo. Norris, Verstappen, Russell, Antonelli solo 13°, ma il leader del mondiale di fatto non ha completato la simulazione di qualifica per una bandiera rossa e sul passo gara sembra competitivo, pur con una Mercedes ballerina a retrotreno. Rossa aggiornata, nuova ala posteriore, il suo buon funzionamento è una delle chiavi sia della velocità che del moderato ottimismo di Fred Vasseur, team principale.
3: Di certo questa pista ci aiuta, qui il motore conta meno. Poi abbiamo portato degli aggiornamenti e funzionano benissimo, stiamo andando nella direzione giusta. Tutti siamo alla ricerca della correlazione tra galleria del vento e pista. Devo dire che fin qui ogni cosa che abbiamo portato ha funzionato e questo è importante per oggi, ma anche e soprattutto per il futuro di questa macchina. Scampoli di Italia che cresce. Nella prima sessione con la McLaren ha girato anche Leonardo Fornaroli, l'aveva già fatto in Spagna, campione Formula 2 in carica a caccia di un sedile per il 2027.
4: Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, sta aumentando l'esperienza su questa macchina, che è una cosa positiva.
2: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ciclismo, Tour de France, le battute finali, ennesima impresa di Pogacar, lo sloveno ha vinto sull'Alp d'Huez facendo ancora più il vuoto in classifica generale in vista della tappa odierna, la più impegnativa.
5: Non servirà come immaginato al momento della presentazione da arbitro estremo per la classifica generale, considerato che dopo la vittoria di ieri, la quinta in questo tour, la 26esima in carriera, Pogacar ha più di 7 minuti di vantaggio sul secondo, ma la tappa numero 20 è senza dubbio la più difficile di questo tour, primo per i metri di dislivello 5450, poi per le salite che hanno nomi e ricordi leggendari, la Croix de Fer, il Telegraph, il Galibier, la vetta più alta di questo tour a oltre 2640 metri di altitudine. Da qui alla fine altri 60 km senza tregua prima di giungere come ieri all'Alpe d'Huez, passando però da un altro versante. Pogacar potrebbe cercare il bis per rendere ancora più evidente il suo dominio e perché quella di oggi è la tappa regina e lui è senza dubbio il re. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: L'Odissea è l'effetto Nolan con il grande successo del film e boom anche per l'audiolibro del poema omerico disponibile in 10 lingue. Cosa significa interpretare con la voce? La nostra intervista a Riccardo Rossi che doppia Matt Damon, Ulisse.
6: Toni, emotività, com'è stato il lavoro su Ulisse?
7: È una grande fortuna quando ti capita di interpretare questi personaggi. Ci siamo cresciuti con l'Odissea, con Ulisse. Questa è una versione diversa, un po' particolare, però è bellissimo. Io mi sono emozionato moltissimo in alcune scene, perché interpretare un personaggio così grande, così epico, è il sogno, in questo caso, degli attori doppiatori.
6: Quale scena l'ha coinvolta di più?
7: Una è il racconto di quello che lui ha provato quando ha sentito il canto delle sirene, ed è esposto anche molto bene nei dialoghi e nella sceneggiatura del film, e l'altra quando il cane Argo lo riconosce. Quella mi ha emozionato moltissimo. Anche il figlio capisce che lui non è un mendicante ma che è il suo papà.
6: Che valore ha dato la lingua italiana rispetto all'inglese originale?
7: Sicuramente in italiano è una lingua più consona a quello che è il poema greco. Credo che in italiano assuma un maggior valore il dialogo.
6: Qual è la frase iconica?
7: Si riprenderà tutto, per non farsi riconoscere, invece di dire mi riprenderò tutto, si riprenderà tutto.
6: Francesca Cosentino, GR1.
1: La stella della danza italiana riceve a sorpresa una stella sulla Walk of Fame a Hollywood. Roberto Bolle è stato inserito tra i premiati del prossimo anno. Il 20° italiano, il

0: primo danzatore a ricevere questo riconoscimento. La sua emozione al microfono del TG1.
1: Mi è arrivata un'email che non ho neanche aperto, pensando che fosse spam da qualcuno che non conoscevo. Non me l'aspettavo, è qualcosa di totalmente inaspettato che mi ha sorpreso e anche mi commuove.
0: È una grande sorpresa e in arrivo per i fan dei Genesis. Con un video Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford annunciano la ristampa in versione deluxe del primo album della band From Genesis to Revelation del 1969. Uscirà il 9 ottobre in tre diverse edizioni CD, Blu-ray e vinile. Conterrà mix originali rimasterizzati, dei morali, materiali inediti, interviste, video e un libretto di 68 pagine. Sono le 8:23, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caca, voce e regia Massimiliano Savino e Alessandro Adriani. Salvatore Sabatino al microfono, la linea va ora inviato speciale, buon proseguimento d'ascolto e di giornata, noi ci risentiamo come sempre alle 9.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, sono le 8:26, ultimo weekend di luglio, tavolino rosso sulle strade italiane, traffico intenso soprattutto questa mattina per le partenze verso le località turistiche. La circolazione resta agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 16. Andiamo in A21, si segnalano code a tratti per circa 2 km a causa di lavori in corso tra Casteggio e Broni Stradella in direzione di Brescia. In A26 traffico intenso con code tra Masone e l'allacciamento con la 10. In direzione di Genova Voltri. Ancora in Liguria in A10 rallentamenti e code a tratti per circa 1 km tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Andiamo in A14, al momento si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In Autosole Milano-Bologna traffico intenso e code a tratti tra Modena Nord e l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna. Infine rimaniamo in Autosole Firenze-Roma, resta 1 km di code per un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.

Per capire questa storia, una storia di stracci ambientata a Resina, uno, come si dice, dei più ridenti paesi vesuviani, non credo occorra particolarmente della pietà. Credo sia più utile fare i conti con la natura del luogo, della gente che lo abita e

0: potuto degli stessi stracci. Non vedo infatti perché questi, malgrado si tratti di stracci, non debbano avere anch'essi un mercato.
1: Questa è la voce di Sergio Zavoli, tratta dal documentario Resina, la tratta degli stracci, trasmesso da TV7 Rai 1 nel 1963. Ve ne proponiamo uno stralcio.
0: È abbastanza naturale che un mercato ingegnoso come questo viva qui, a due passi dalle rovine di Ercolano, dove l'uomo 2000 anni fa aveva già in casa il termosifone e dove gli americani nel 1944 ebbero la bella idea di metter su un grande deposito di indumenti per i soldati. Finita la guerra, e non diciamo i termosifoni, si cominciò con lo svendere le divise, finché ci si accorse che per mettersi veramente in borghese ci voleva un'altra volta l'America.

ha scaldato più italiani resina di tutti i tessili della Lombardia. Si chiamano stracci tanto per dire. In realtà il valore di queste balle sta nella cosiddetta sorpresa. Qualcosa come la calza della Befana che finisce prima o poi col rivelare quello che cerchi. I carichi che giungono dall'America vengono quasi sempre comprati al buio, come si dice qui, potendo contare il compratore su una percentuale di buone sorprese che lo ripaga del poco o del nessun valore di tutto il resto. Aperte le balle, si comincia a cercare, come fra le macerie.

0: È il frutto di colossali raccolte fatte in America fra donatori, negozi di abbigliamento, grandi magazzini, lavanderie. Arrivano 15.000 balle al mese, 180.000 quintali in un anno. Dal 1945 ad oggi, Resina ha steso su queste strade 350.000 tonnellate di stracci. Non tutti stracci, per la verità, né tutti necessariamente di New York, Chicago o Los Angeles.
1: A volete sì o no? Angatto sì o no?
2: Perché è troppo caldo.
1: Ehi, non va a pozzare, venite un'altra giornata perché odiamo, non posso perdere con voi.
3: Scusi signora, questo è un banco americano?
1: Sì signore.
3: Di tutta roba americana?
1: Sì signore.
3: Tutta?
1: Tutta.
3: Ho capito. Mi fa vedere con la maglietta con quell'etichetta azzurra,
1: sì,
3: che è dietro,
1: signore,
3: di lei, per
1: sì,
3: piacere.
1: Signore.
3: Ecco, questa è americana signora?
1: Questa è italiana, solo la marca americana.
3: È truccata?
1: È truccata, sì signora.
0: Non siamo affatto nazionalisti, almeno al mercato. Qui, del resto, si realizza una sorta di società delle nazioni, un mercato comune e persino un esercito universale che hanno un precedente degno di nota soltanto a Shanghai.
4: Questa è tedesca, questa qui è inglese, queste vengono dalla Spagna.
3: Ma è vero che il mercato di Resina è più importante di quello di Shanghai per le cose militari?
4: Sì, a un tempo era più importante quello di Shanghai, ma adesso penso che sia più importante quello di Resina, perché per gli acquirenti che vengono, io noto che è diventato più importante questo di Resina che quello di Shanghai.
3: Dove comprate tutte queste divise?
4: E noi lo compriamo dall'America, dall'Inghilterra, dalla Germania e anche concorriamo alle gare agli asti con gli indumenti militari italiani.
3: E chi compra le vostre divise?
4: Li compriamo noi altri e poi...
3: No, i vostri acquirenti, dico, chi sono? I vostri clienti?
4: Vengono gente delle province di Napoli e da tutta Italia e anche straniere vengono. Vengono gente da Tripoli, dall'Africa, dall'Inghilterra.
0: Anche le guerre finiscono qui e in fondo è giusto. Meglio qui dove vive un uomo di antico dolore e incerta fortuna che ha il genio della pietà e della letizia. Qui dove il più grande filosofo italiano, Pulcinella, ha predicato con successo quell'amaro ma fondamentale Sada Campà.
3: Scusi, anche le balle di pelliccia le comprate a sorprese?
5: Sì, anche le balle di pelliccia.
3: In media quanto costano?
5: Sulle 100-150 mila lire.
3: E quante pellicce potete trovare in una balla?
5: 100, 150, 200, perché ci sono anche gli stracci dentro.
3: E queste pellicce vengono considerate stracci, sì?
5: Sì.
3: E non vengono tagliate in dogana?
5: Sì, qualche

0: Volta sì, perché il doganiere si impressiona che sia una pelliccia nuova.
1: Senta, ma se io volessi una pelliccia di bisone, lei me la potrebbe procurare?
0: Potrei, ma dipende da questa sorpresa.
1: Sì, ma cioè, dico, in magazzino lei non ce l'ha?
0: No, per ora no.
1: Proprio sicuro?
0: Sicurissimo.
1: Senta, che pelli sono questi?
0: Dunque, questo è un ratto moschè, quest'altro è un cavallino. Anche questo è un cavallino. Pitti Creek, grigio, per essere esatto. Ratto moschè ancora. Murmel. Castoro, questa è una puzzola, opposimo, oppure per meglio dire in americano la chiamano opossum.

0: Voi direte che c'è il trucco. Certo che c'è. E si vede. Qui ci si inganna in compagnia, senza sotterfugi, alla luce del sole. Qui il trucco non è quel mezzo ipocrita che sappiamo noi. È un modo di far bello il brutto, di aggiustare la vita. Qui, col pennello, si rallegra l'occhio del cliente rinfrescando un'America di gente come noi, che fatica quasi come noi. Non può dirsi, francamente, un popolo di pionieri quello che si rivende quest'America in disuso, ma ogni paese ha la sua storia. Del resto, anche qui c'è una vaga aria di Far West, coi carri che alimentano questa laboriosa e incessante guerriglia sulla frontiera del vivere tutti i giorni. L'America, quella che rallegra sul serio, l'hanno trovata in pochi e per ragioni loro non sono affatto disposti a rallegrarsene di fronte a tutti.
1: Lei mi garantisce che non si conosce il mio viso e che non si conosce il mio nome, altrimenti non basta.
2: È assolutamente promesso. Lei è tra coloro che vanno a comprare in America, vero?
1: Sì.
2: Dove compra lei?
1: A New York e in altre città di New York.
2: Chi vi procura i materiali in America?
1: È un istituto chiamato Salvaginate e dei commercianti privati.
2: L'incetta del materiale americano è perfettamente legale, secondo lei?
1: È legalissimo.
3: Da allora sono passati 63 anni. Io sono Carmen Santoro, questo è Inviato Speciale Ieri ed Oggi. Abbiamo ascoltato questo documentario di Sergio Zavoli, che si può rivedere su RaiPlay ed è custodito da RaiTeke, con Emanuela Scarpellini, docente di storia contemporanea e storia della moda all'Università di Milano. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno.
3: Scene come quelle raccontate da Zavoli in questo bellissimo documentario fanno parte del nostro passato remoto o si possono ancora vedere da qualche parte nel mondo?
4: In Italia appunto sono passate da molto tempo, però fa abbastanza impressione pensare che possiamo vedere qualcosa di simile oggi in Africa, perché gli abiti europei, anche italiani, oltre a quelli americani, in condizioni discrete ma che sono rimasti invenduti dopo essere stati raccolti da organizzazioni caritatevoli o di beneficenza, trovano un nuovo mercato in molti paesi africani. Stiamo parlando a volte del 60% degli abiti usati. Paesi come Tunisia, Ghana, Niger sono i nuovi grandi mercati di questo seconda mano. Per esempio, ad Accra, in Ghana, esiste un grandissimo mercato di vestiti usati che chiamano Mitumba e che sembra una resina ma in grande stile. Mi verrebbe da dire che gli americani in questo caso siamo diventati noi.
3: E torniamo a Zavoli. Com'era l'Italia del 1963, professoressa? Cosa si consumava in quegli anni?
4: Diciamo subito che era un'Italia in grande cambiamento. Nel 63 era già iniziato il miracolo economico, per cui dopo decenni di fame, di fatiche, la guerra, un lungo dopoguerra, finalmente l'economia aveva preso a girare e, cosa più importante, non solo l'economia in generale, ma i soldi erano arrivati alle famiglie. Cominciavano ad arrivare perlomeno. I consumi cominciavano a migliorare, cominciando da quelli di base, l'alimentazione. Per esempio, si cominciavano a mangiare certi alimenti pregiati, come la carne, come i dolci, come il caffè anche, che diventa molto più diffuso insieme allo zucchero. Una volta erano considerati alimenti troppo costosi, si mangiavano soltanto ogni tanto nelle feste. Cominciano a diventare alimenti comuni nella tavola di tutti i giorni. E non solo, scende la quota proporzionale dedicata all'alimentazione, per cui possono entrare nuovi consumi. È il periodo in cui cominciano a girare le automobili, era già uscita da alcuni anni la 500. Insomma, c'è il sogno di una vita migliore.
3: Era dunque un paese euforico l'Italia di quegli anni, professoressa?
4: Era un paese incamminato su un sogno americano che però declinava l'italiana.
3: Quell'anno vinceva Sanremo, Uno per tutti, cantata da Tony Renis con

0: E noi, 63 anni dopo, con Marilu Merolla, siamo tornati a Resina.
1: Qui ci troviamo a Resina, mercato vecchio delle pezze, precisamente ci troviamo nel mercato del vintage. Questo è un mercato europeo mondiale, si trova un po' di tutto, diciamo, dalle pellicce, dalle vis, tutta roba firmata e capi belli.
2: Io ringraziamo Dio, ho 64 anni e faccio il lavoro da quando ero piccolino. Io mi ricordo che qua si aprivano le balle, arrivavano le balle dagli Stati Uniti, dalla Germania e si svolgeva il mercato sui marciapiedi a terra.
3: Le balle sui marciapiedi non ci sono più e le divise americane, nelle cui tasche si potevano trovare preziose sorprese, sono ormai un lontanissimo ricordo. Eppure qui, ad Ercolano, quel vecchio mercato di Resina esiste ancora ed è fiorente, come raccontano Ciro e Luigi, due veterani del commercio vintage.
1: Ci sono tutti quei pantaloni, li abbiamo messi noi per abbellire il paese. Perché
3: lungo la strada principale, via Pugliano, c'è il Palazzo dei Jeans, una provocazione artistica, un'opera creata da giovani locali con 300 pantaloni destinati al macero e appesi su un'impalcatura che copre la facciata di un antico palazzo in abbandono. Poco più avanti, su entrambi i lati della strada, si affacciano piccole botteghe cariche di indumenti vintage. Entriamo in quella di Luigi e poi in quella di Ciro.
1: Questo è un pezzo anni 60. Siamo nel 2026. Quanti anni ha? 66 anni. Potete anche trovare livello sempre di biciotteria degli anni 50, anni 30. Qui abbiamo anche i jeans degli anni 40, anni 50. Sono proprio vecchissimi.
3: Roba cinese ce n'è?
1: No, qua è tutta roba originale.
2: Adesso i mercati sono cambiati, ci stanno dei tantissimi, ma adesso si vende online dappertutto così. Ma vengono anche dei personaggi della moda a fare ricerca, se, diciamo, abiti particolari su richiesti per fare restyling sui vestiti.
1: Qua al nostro paese sono venuti i più grandi attori cinematografici, i più grandi cantanti a livello anche 50 anni indietro, come Sofia Loren, Franco Nero, sono venuto qua a comprare.
3: Senta Luigi, ma quando vengono questi personaggi cosa cercano, cosa comprano?
1: Comprano le robe quando più strana è, la roba teatrale.
2: Sono venuti personaggi come Dolce & Gabbana, Valentino, poi vengono i costumisti della Rai e noi vendiamo anche vestiti da sposa, vestiti buoni. Le spose, che non vogliono spendere tanti soldi con questa crisi che ci sta, vengono, riciclano i vestiti, mettono, diciamo, a modello e poi...
3: Ciro, ma non c'è niente di cinese?
2: Diciamo che escono dei pezzi che le persone buttano, però la maggior parte, diciamo, noi vogliamo i pezzi made in Italy.
3: Ma da dove vengono questi abiti?
2: Vengono dal nord, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Olanda, anche dall'Italia, dal nord Italia, da Roma, anche da qua. È tutto un lavoro che si fa e ci stanno queste aziende dove c'hanno tante persone che lavorano e fanno selezione.
3: In Italia dal 2022 la raccolta differenziata dei tessili è obbligatoria per legge. Il riciclo e il recupero sono gestiti principalmente da consorzi di filiera, cooperative sociali ed enti del terzo settore. Giuseppe Valletti è il presidente di ARIU, Associazione Recuperatori Indumenti Usati, che riunisce 40 aziende, quasi tutte campane, e che in Italia rappresenta un grande polo per la cernita degli indumenti post-consumo.
4: Io sono proprio una delle famiglie storiche di questo settore e rappresento la categoria dei selezionatori. Ci sono tanti capi che possono essere riutilizzati, ma molti di quelli che vengono ritrovati all'interno delle raccolte urbane sono anche da riciclare. Le nostre attività cosa fanno? Si occupano dei rifiuti tessili urbani. Attualmente vengono gestiti attraverso le famose campane gialle, che sono i contenitori gialli, dove all'interno vengono depositati il rifiuto tessile urbano. Noi raccogliamo questo materiale, lo selezioniamo, quindi la suddivisione di tutti quei prodotti che sono destinati o al riutilizzo, quindi attraverso i mercati del second hand, dove possiamo

0: dare una nuova vita a questi capi per far sì che crei anche un'economia. E poi ci sono invece quelli che vengono divisi per riciclo di fibra, quindi viene fatta una vera e propria selezione di tutte le fibre e vengono poi rivendute delle aziende specializzate per ogni singola fibra per creare un nuovo utilizzo.
1: Giuseppe Valletti, ma come funziona in pratica il processo di selezione dei tessuti?
0: Noi siamo degli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti tessili urbani. Quando arrivano nel nostro impianto, noi questo materiale lo sanifichiamo, lo igienizziamo attraverso l'ausilio di ozono e poi viene selezionato per riutilizzo e poi per riciclo, per poi essere suddiviso in tante categorie. Quindi parliamo di prodotto estivo, invernale, uomo, donna, bambino, pantaloni, articoli. Quindi c'è una suddivisione totale e per ogni articolo suddiviso c'è un mercato di destinazione specifico.
1: Ma quanto costa smaltire un rifiuto tessile?
0: Le raccolte urbane hanno dei costi molto elevati che non sono pagati dal servizio amministrativo comunale, ma vengono pagati dal privato. Infatti le aziende che si occupano della raccolta del rifiuto tessile urbano impiegano le loro risorse, quindi riversano poi il costo nella vendita attraverso noi selezionatori. Quindi noi, grazie alla valorizzazione di quello che è destinato al riutilizzo, riusciamo a sopperire poi tutti i costi della filiera. Invece quelli che sono destinati al riciclo sono quelli che generano più costi. Quindi il beneficio del riutilizzo permette di sopperire ai costi del riciclo a salvaguardia dell'ambiente. Noi non lo vendiamo solo a livello nazionale, ma passiamo praticamente in tutte le nazioni dove il second hand è molto forte.
1: Quindi si vende anche online?
0: Esattamente, anche perché molti ragazzi oggi cercano di approcciarsi al mondo del second hand e del vintage proprio tramite Vinted.
1: Torniamo nelle botteghe di Ciro e di Luigi.
2: Noi abbiamo i vestiti quelli là che sono più di una categoria più bassa, che noi compriamo a prezzo più basso, oppure quando facciamo in stock. Il mercato adesso è cambiato, anche noi siamo con una cooperativa, ci siamo inquadrati. Molte volte noi spediamo fuori o per, diciamo, per le boutique.
3: L'anno scorso ho fatto una spedizione a Florida, alla California, 12.000 camicie, ma poi con questa spedizione che camicie. Sono tutte bellissime, hawaiane, sì. Sono inglese, americano, tedesco, sono tutte miste, però sono bellissime, sono i fiori.
4: Queste le etichette che c'hanno?
3: I fiori,
4: niente,
3: le palme.
4: Non ci vede niente.
3: No, qua roba cinese non esiste. Noi che siamo di mestiere già da anni, e già quando andiamo a fare delle compre, ce ne accorgiamo se la roba è cinese o è originale. Quello è il nostro mestiere. 58 anni non è facile a fare questo mestiere.
1: 58 anni di mestiere che si scorgono anche in bottega, dove Luigi conserva dei veri e propri cimeli.
3: Sopra là è tutta roba, diciamo, collezionista, non si vende, perché è tutto pieno di polvere. Guarda, quello là quando più tempo passa, più va valore, però noi non lo vendiamo. Vedi, i giubbotti del Napoli hanno 48 anni, quello è da collezione non si vende,
4: bellissimo.
3: Quello là non si vende.
1: Queste sono le magliette originali delle squadre
3: originale,
1: di calcio?
3: Sì, originali.
1: Senta, signor Luigi, ma si riesce a vivere con questo mercato?
3: Oggigiorno c'è un po' di crisi, è vero. Però noi, grazie a Dio, vendiamo perché noi ci abbiamo il nome. Tu online ci conoscono tutti. Però io, se domani mattina uno fa il pensiero di aprirsi un negozio là, non per scoraggiarlo, è un po' difficile.
1: Eppure c'è chi non si scoraggia, ma crede e investe nel futuro di questo mestiere, intercettando i giovani, perché il vintage non è solo moda, ma è soprattutto salvaguardia dell'ambiente. Come raccontano Salvatore, Francesca e Giuseppe, che incontriamo nelle loro botteghe. Cos'è che vendi di più? Che ne so, la pelle?
5: Abbigliamento sportivo. Felpe Nike, Adidas, anni 90, anni 80, queste cose. Magliette, t-shirt, pantaloncini.
6: Le persone cercano un po' di vintage, un po' di brand. Di solito vengono inglesi che vengono qui a rifornirsi per i loro negozi lì a Londra.
5: La maggior parte è vintage e poi c'è pure qualcosa di brandizzato, tipo, non so, un Cap Harley che nuovo costa sui 1000 euro, noi rigenerato, usato, lo vendiamo sui 1000, è sui 100 euro.
1: Ma dove lo trovi questo capo?
5: Noi frequentiamo assai i mercatini e poi andiamo pure nei capannoni a scartare proprio. Là si fanno affari, compriamo a balle, compriamo al chilo, qualcosa a pezzo pure si trova, e abbiamo un bel riscontro, la verità.
1: Senti Giuseppe, ma la tua famiglia faceva questo lavoro?
5: No, la mia famiglia no, però io sono nato e cresciuto qua, amici miei lavoravano qua, mi sono inserito nel settore, appena si è liberato un negozio subito l'ho preso e ho iniziato questa...
1: E va bene?
5: C'è un bel guadagno, sì, guadagniamo, e ci piace, guadagniamo, dai.
1: Questo lavoro secondo te ha un futuro?

0: Certo.
1: Io invito tutti a comprare solo second hand, perché il fast fashion, come avete visto, sta distruggendo un po' il pianeta. Negli ultimi 10 anni è stato veramente un bel riscontro del second hand, un aumento del 20-30%. Prima, soprattutto a Napoli, nessuno comprava vintage. Ora tutta la popolazione compra vintage.
2: Professoressa Scarpellini, in questi 63 anni dal documentario di Zavoli ad oggi, come sono cambiati i nostri consumi?
3: Sono cambiati moltissimo, è un'altra Italia. Pensiamo a consumi che prima neanche si immaginavano, come quelli delle comunicazioni con i telefonini e poi i personal computer, il peso dei trasporti. Quindi è tutto cambiato e anche i vestiti hanno trovato una nuova collocazione. Sentendo il servizio mi faceva impressione notare il cambiamento delle parole, perché le parole sono importanti. Prima si parlava di mercati di stracci oppure di pezze, oggi si parla di vintage, e questo ci dà l'idea del significato anche simbolico che questi abiti hanno acquisito. Forse potremmo dire che siamo passati a un consumo di quantità che è ben rappresentato dal fast fashion, un abito nuovo che però non solo costa poco, ma vale poco, è fatto molto spesso di materiali sintetici, con poca accuratezza nella confezione. Allora il vintage è un po' la rivincita del capo, a volte di valore, un capo che magari è fatto in tessuti al 100% naturali, per cui secondo me adesso questo revival del vintage di cui abbiamo sentito parlare unisce proprio il risparmio, perché crisi c'è, desiderio di risparmiare c'è, ma anche una ricerca dello stile, e di uno stile che ci permette di trovare un capo unico, e quindi questo binomio mi sembra davvero vincente.
2: Professoressa, rispetto al 1963, in proporzione è un'Italia più ricca o più povera?
3: Se guardiamo le cifre è sicuramente un'Italia più ricca, perché ha un reddito più alto, ha un consumo più diversificato. Pensiamo che in fondo nel dopoguerra, ma ancora negli anni 60, si spendeva almeno un terzo del budget familiare solo per l'alimentazione. Oggi quello che spendiamo per l'alimentazione è intorno al 15%. È vero che altre spese sono cresciute, parlavamo prima di consumi tecnologici, è aumentato il consumo della casa, però il numero di cose che noi abbiamo è molto cresciuto. Il numero di spese anche per i consumi cosiddetti di socializzazione, l'andare fuori a mangiare, il fare l'happy hour, tutti questi consumi che una volta non esistevano, erano molto limitati. Però la differenza che si coglie parlando con le persone che hanno vissuto anche in quel periodo è che forse una volta c'era anche molta speranza, molta fiducia nel futuro. Forse nel 63 si viveva meno bene, si era meno ricchi, ma tutti speravano di poter vivere una vita migliore, con più cose, e i loro figli avrebbero vissuto una vita ancora meglio. Oggi invece, con le varie crisi che si sono susseguiti, noi stiamo meglio, ma abbiamo un po' il senso di questa crisi incombente, il lavoro che non ci dà, anche il lavoro importante che non ci dà abbastanza soldi. Quindi è un'Italia più ricca, ma forse un po' più scoraggiata rispetto ai consumi.
2: Grazie professoressa Scarpellini.
3: Grazie a voi.
2: Inviato speciale ieri ed oggi, che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli e il coordinamento tecnico di Alessandro Campanella, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania. C'è un fermo.
3: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. Il movente non è stato ancora reso noto, come non si sa nulla ancora dell'identità del presunto assassino del 53enne, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente era ancora in vita. Ma sul corpo sarebbero state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: A Washington il galà dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato a causa del tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e alcuni giornalisti. Poi ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028 indossando un cappellino rosso. Infine ha parlato della situazione con l'Iran. Vogliono fare un accordo, ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente, ribadendo non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpite infrastrutture degli Houthi, dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sul prezzo dei carburanti a livelli record. Vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le ipotesi per calmierare la situazione, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili che calano all'aumentare dei prezzi. Parliamo adesso del conflitto russo-ucraino. Due persone uccise da un drone russo che ha colpito un ufficio postale di Sumi. Ieri 10 morti e circa 100 feriti dopo che i missili lanciati da Mosca hanno centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev. Sul fronte russo, droni ucraini hanno preso di mira infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti. E non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di

0: Kiev dietro l'incendio nell'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. L'emergenza incendi tra Francia e Spagna, oltre 220.000 gli sfollati, fiamme anche in Italia, tra l'Umbria e la Puglia.
1: Sono più di 200.000 le persone messe in salvo tra Francia e Spagna.

0: Incendio divampato nei boschi di San Francesco sotto la città, salvi un convento e alcune abitazioni che erano a ridosso delle fiamme. In Puglia, a causa del vento, un rogo nella pineta in località Rivabella, vicino Gallipoli, ha distrutto un lido. Il titolare, che lo gestiva da 44 anni, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. 200 persone evacuate da un residence nelle vicinanze. Federico Mello, GR1.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Novara. Un operaio è morto in un'azienda di San Pietro a Mosezzo, schiacciato da un'autogru che si è ribaltata durante le operazioni di movimentazione di un container. L'ennesima vittima al termine di una giornata, quella di ieri, drammatica su questo fronte. Un giovane di 18 anni era morto a Nuoro, un 47enne a Roma. Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, l'epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Sisma ha avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania. In molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Meteo, temporali in arrivo, temperature in deciso calo, l'AFA concede una tregua, almeno nel centro nord, nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Oggi e domani bollino rosso per il traffico, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Quella tra il 25 luglio e il 26 luglio di 70 anni fa fu l'ultima notte dell'Andrea Doria. Il transatlantico si inabissò poche centinaia di chilometri da New York dopo l'impatto con la motonave Stockholm. Morirono 46 persone, ma a bordo ce n'erano più di 1600. Vivi grazie al più imponente salvataggio in mare della storia organizzato da Piero Calamai, ultimo comandante dell'Andrea Doria.
2: Desidero esprimere a tutti i passeggeri che viaggiavano sull'Andrea Doria la mia ammirazione e la mia gratitudine per la loro esemplare condotta.
1: Messaggio fiero il suo di fronte all'amarezza di aver perso un vero gioiello del mare. L'Andrea Doria era considerata la nave più bella del mondo, elegante, ricca di opere d'arte, la prima con 3 piscine e l'aria condizionata, simbolo della rinascita italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Varata nel 1951, andava da Genova a New York su quella che veniva definita la rotta del sole. Affondò alla sua 10ª traversata. Il relitto si trova ancora lì, a 75 metri di profondità. Rai Radio 1, le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
9: Stanno arrivando i mini cuccioli!
10: Ciao a tutti!
11: Portatemi chiunque prova ad entrare.
12: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
13: 14 ore.
8: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport?

0: sport, bevo Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Radio di Bordo, il mare e le sue storie.
5: Oggi il tema è unirsi per invertire la rotta. Questo lo slogan scelto nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento che si celebra ogni 25 luglio, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione su una delle principali cause di mortalità accidentale, fenomeno ancora troppo poco percepito come problema di salute pubblica. Buongiorno da Raffaele Roselli e su questo tema aspettiamo da voi all'ascolto messaggi e testimonianze al 335-699-2949. Intanto bentornati a Radio di Bordo Estate e ci colleghiamo in apertura con Riccione. Qui proprio in questi istanti ha inizio una mattinata di simulazioni pratiche e prima di cominciare in linea con noi Giorgio Gori, coordinatore tecnico della Commissione Didattica Nazionale della FIN Salvamento. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sì, oggi è una giornata particolare perché celebriamo la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento che è stata istituita, diciamo, dall'ONU nel 2021 e tutti gli anni facciamo questa ricorrenza per ringraziare gli uomini e le donne delle capitanerie, dei vigili del fuoco e la guardia costiera, perché noi lavoriamo in sinergia con queste persone qui.
5: Quindi siete proprio sul tema uniti per invertire la rotta, appunto.
6: Sì, lavoriamo tutti in sinergia anche per educare le persone e per fare una prevenzione per quello che riguarda appunto l'intervento, perché il miglior intervento è quello di educare i cittadini alla prevenzione, perché i numeri ci dicono che non c'è tempo da perdere. Per cui anche noi come federazione, nonostante che sappiamo che abbiamo 5 milioni e 700 mila praticanti in Italia e circa 100 mila assistenti bagnanti con 500.000 tesserati, abbiamo tante persone che sono educati all'acqua e amano l'acqua, anche perché siamo un popolo contorniato tutto dal mare. Però nonostante questi 8.000 chilometri di costa, diciamo che il 50% dei 300 annegamenti che abbiamo all'anno non avvengono in mare, ma avvengono nei fiumi, nei laghi, nei canaloni, nelle acque che praticamente non sono neanche balneabili.
5: Ecco, Giorgio Gori, a Riccione questa giornata si intitola Bandiera Blu al mare in sicurezza.
6: Sì, lei non so di
5: beh, dove... siamo qui a Roma, diciamo.
6: A Roma, molti romani vengono perché io è 30 anni che organizzo le gare di nuoto, per cui lavoro con tutti voi romani, no, che venite qua da noi a Riccione, molti mi sono rimasti amici e vedono un po' di differenza nella cultura che c'è, che abbiamo noi, non solo sulla gestione, diciamo, di quello che è la spiaggia stessa, ma anche la cultura del salvamento, no? La ramificazione che abbiamo negli assistenti bagnanti. Noi anche in questi giorni ci sono state delle marette e delle marette veramente importanti e lei come sa, la gente pensa che il nostro mare è

0: Tendo basso e poi non succede mai nulla, ma non è vero perché è un mare molto nervoso e quando c'è vento e ci sono correnti portano al largo, ci sono dei ripper che portano veramente al largo. Un bambino, lei lo vede seduto sulla battigia, dopo un attimo lo vede a 10 metri fuori, poi hanno dovuto fare
1: No,
0: degli interventi importanti.
1: no, per
0: Dica.
1: questo è micidiale, infatti. Ma la
0: Sì.
1: saluto dicendole anche stella d'oro al merito sportivo, appunto. Il nuoto per salvamento rappresenta una disciplina di grande valore.
0: Grande valore, grande valore. Io sono innamorato del nuoto per salvamento perché io anche quando ero vigile del fuoco gareggiavo. Poi, diciamo, 30 anni fa qui a Riccione mancava questa disciplina a livello nazionale e mondiale. Mi sono messo di punta e ho creato due europei, due mondiali, e per cui è diventata una zona Riccione che, diciamo, è un punto di riferimento per quello che riguarda il salvamento. Sì, con tutte queste cose che ho, diciamo, organizzato, lo Stato mi ha onorato di una
1: No,
0: stella d'oro al merito sportivo. Grazie.
1: l'importanza di questo lavoro. Allora la ringrazio, Giorgio Gori. Buona mattinata di impegno civile, a tutti voi. Grazie.
0: Sì, grazie, grazie. Sì, è bella mattinata, vi penseremo e saluto tutti i suoi ascoltatori e ci sentiremo la prossima volta.
1: E da Riccione ci spostiamo a Ravenna con gli uomini della Guardia Costiera. Abbiamo in linea il capitano di fregata Antonio Blanco. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le
1: Capo
2: ascoltatrici.
1: sezione studi comunicazione direzione marittima di Ravenna, appunto. Beh, comandante, proprio in questi giorni, no, la Guardia Costiera ha celebrato tra l'altro il 161esimo anniversario della vostra istituzione. C'è questa giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, importante appuntamento appunto che ritroviamo anche a Ravenna, che ricordiamo anche capitale del mare 2026. Queste
2: 2026.
1: ricorrenze, no, insomma, richiamano il valore della tutela della vita umana in mare e il vostro lavoro.
2: Sì, sono due ricorrenze che capitano vicine per coincidenza, però ci permettono di rinnovare quella missione che quotidianamente da 161 anni la Guardia Costiera persegue al servizio del paese, e cioè la salvaguardia della vita umana in mare. Oggi, nella giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, vogliamo ricordare che la sicurezza nasce prima di tutto dalla prevenzione e dalla responsabilità di ciascuno di noi. Le parole d'ordine che richiamiamo, che vogliamo sempre ricordare, sono prudenza e rispetto delle regole, perché sono proprio questi comportamenti spesso semplici a fare la differenza. Il nostro invito, come peraltro ne stavate parlando, sentivo poco fa, è quello di vivere il mare e poi anche i laghi, un luogo dove adesso operiamo da diversi anni con una forte presenza di unità e di mezzi pronti per il soccorso, è quello appunto di vivere il mare e i laghi con serenità, ma anche con consapevolezza. Perché scegliere spiagge sorvegliate, informarsi sulle condizioni meteomarine, rispettare le indicazioni di sicurezza, non sottovalutare mai i rischi, sono i passi necessari per garantirsi una vacanza serena e una vita di mare, piacevole. Sono piccoli gesti che possono evitare conseguenze gravi.
1: Ecco, comandante, appunto, noi con Radio di Bordo abbiamo sempre parlato della vostra operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, che in ogni estate, no, vi impegna
2: Sì.
1: appunto negli interventi di soccorso e nella prevenzione. Che bilancio si può fare ad ora? Entriamo proprio nell'agosto caldo, come dire.
2: Entriamo nel periodo più caldo, sicuramente, anche se quest'anno è stato già abbastanza caldo sin dall'inizio,
1: Eh
2: per
1: sì,
2: cui
1: non poco.
2: no, non possiamo dimenticare anche i mesi trascorsi. Infatti già la nostra presenza anche lungo le coste e sui laghi maggiori è costante durante tutto l'anno. Nel periodo estivo viene particolarmente rafforzata con l'operazione Mare Laghi Sicuri, quest'anno appunto 2026, che vede impegnate donne, uomini, mezzi navali e aerei della Guardia Costiera per garantire l'assistenza, la vigilanza e la sicurezza. Dall'avvio dell'operazione quest'estate a livello nazionale abbiamo già tratto in salvo oltre 520 persone in mare e più di 130 persone sui laghi maggiori, di cui ben 9 in imminente pericolo di vita. Dunque l'estate è già entrata, da questo punto di vista, ampiamente nel vivo. Questi numeri testimoniano tra l'altro sia l'impegno costante nostro della Guardia Costiera, ma ci ricordano anche quanto sia fondamentale la prevenzione.

0: funzione, perché un comportamento responsabile, anche il più semplice, quelli che elencavamo prima, quelli di, diciamo, ordinaria attenzione, può evitare che un momento di svago si trasformi in un'emergenza, perché il mare, l'acqua è un elemento affascinante, ma è anche complesso. Cioè, un momento di difficoltà che sulla terraferma potremmo vivere o facilmente superare, in acqua può trasformarsi in pochi istanti in una tragedia. Sentivo poco fa Gori che accennava al fatto che, per esempio, le condizioni meteo marine, in particolare il vento da terra, possa essere infido in alcuni casi. E trasformare un'uscita con un canottino o con un materassino in un attimo in una situazione di pericolo. Ecco, queste sono le attenzioni che noi richiamiamo sempre.
1: Piccole, cioè, semplici, quelle... ma fondamentali per,
0: esatto,
1: vivere queste estate in sicurezza.
0: Sì. Con serenità, sicurezza e ritornare con dei bei ricordi alla fine della vacanza.
1: Un buon lavoro a tutti voi della Guardia Costiera, Antonio Blanco.
0: Grazie, grazie e buona estate e buona giornata a tutti.

0: Non si può che fare rotta in Egeo, anche se quello di cui parliamo adesso, il titolo è Fuori rotta, ultimo libro della scrittrice e giornalista Macri Puricelli, sottotitolo Viaggio nell'anima delle isole greche. 3.000 isole, un'anima. Buongiorno Macri Puricelli.
1: Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Sì.
1: Che emozione essere accolta dalle note di Mediterraneo, mi ha fatto venire i brividi.
0: Beh, perché insomma, a proposito di isole, no, tra le più amate so che nel tuo cuore c'è il Castellorizz.
1: Sì, e ho fatto così, quando sono entrata per la prima volta nella baia, nella grande baia di Castellorizz, non ho resistito e ho messo la musica di Mediterraneo proprio, non è stata possibile, era un sogno che si avverava.
0: So che però, restando in Dodecaneso, ce n'è un'altra di isola che è nel tuo cuore.
1: Sì, sicuramente l'Eros. L'Eros è l'isola degli ultimi, manicomio, l'isola dei rifugiati, l'isola dei deportati, ed è un'isola grande, bellissima, e che conserva una comunità molto forte e molto bella, molto legata agli italiani anche per la sua storia, però...
0: Ecco, dicevamo appunto 3.000 isole, come si fa a individuare un'anima?
1: Ogni isola greca, io penso, ha la sua anima, no? Però c'è questo filo tuttore che sono i greci, che è il mare, che è il vento, il sole, questa lotta continua, quotidiana, fra vento e sole, che alla fine li accomuna, no? Però... Ognuna è diversa.
0: Il tuo lavoro Fuori rotta si apre con una citazione di Odissea Selitis, poeta, premio Nobel. Un pomeriggio nel mare Egeo contiene gioia e tristezza in parti così uguali che alla fine rimane solo la verità.
1: Credo sì, che sia questa la summa un po' della Grecia e del mare, no? Della Grecia. È così intenso il respiro di questa terra, forse noi siamo anche molto legati ai miti, no? Che sfiora il dolore, che sfiora il dolore, e alla fine e non c'è niente di meglio che percorrerla a vela. Silenzio.
0: Ecco, citavi i miti, a proposito dei versi di Odissea Selitis e di contrasti, no, che danno la verità. Beh, cito dal caffè di Massimo Granellini di oggi sul Corriere della Sera.
1: Ah.
0: Il paradosso di mezza estate è questo innamoramento di massa per l'Odissea. Ci pensate? Siamo immersi nella modernità e rimaniamo affascinati da una storia antichissima. Cioè, il tutto scatenato, no, dal film di Nolan.
1: Eh sì,

0: La storia antichissima ce la portiamo con noi. E la Grecia è comunque la madre di tutte le storie, alle nostre origini. Per me veneziana poi è anche il ritrovare pezzi di una città che non esiste più, no? Fra isole e isole, e questo è molto emozionante. Poi quello che farà questo film di Nolan sulla Grecia non lo so, visto questo è stato girato in Peloponneso, no?
1: Sì.
0: Terra bellissima, poco conosciuta, anche soprattutto per i diportisti, anche per la difficoltà, insomma, di trovare posto. E vediamo quello che succederà. Non credo che la Grecia abbia bisogno
1: sottotitolo,
0: di ulteriore turismo.
1: Esatto, sottotitolo i rischi dell'overtourism, diciamo.
0: Possiamo, sì, da veneziana lo so bene, sono veramente rischi terribili. Però i greci siano meno corruttibili di altri popoli, perché gli basta proprio quello che dicono i poeti: il mare, la barca, un pomodoro.
1: Allora, ricordiamo il titolo del tuo lavoro, Macri Puricelli, Fuori rotta, viaggio nell'anima delle isole greche, Il Frangente Edizioni. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi moltissimo e buon vento.
1: Buon vento.

0: vacanze estive per 36 milioni di italiani, primo weekend da Bollino Rosso, questo top d'agosto, località di mare. Beh, questo era il classico tormentone estivo, però, un'estate al mare, Giuni Russo, testo di Franco Battiato, intramontabile colonna sonora dell'estate da oltre 40 anni. E Giuni Russo è stata celebrata anche in questi giorni nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani. Ora una definizione ci introduce ai prossimi ospiti.
1: Le parole del mare. CMAS. Somewhere beyond the sea. Acronimo di Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Organismo internazionale che raggruppa le maggiori federazioni nazionali di attività subacquee, riconosciuto dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale.
0: Imprese sportive, arriva del Garda, realizzati ben 7 record mondiali, CMAS appunto, di

0: Cornea in Lago, di cui tre paralimpici. Emozioni, momenti di gloria. Abbiamo in linea un protagonista per raccontarli, provare a riviverle. Mara Guida, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, lei è scesa a meno 85 metri in assetto costante con pin, giusto?
1: Sì, giusto, giusto, al Garda, sì.
0: Battuto di ben 6 metri il precedente primato.
1: Sì, sì, sì, sì, quindi abbiamo definito un nuovo record del mondo in acque dolci.
0: In lago, condizioni particolari, no? Di immersione, di visibilità.
1: Sì, per questo appunto si fa una differenza con i record mondiali in acque dolci e in mare, appunto perché c'è una visibilità molto ridotta e anche la temperatura dell'acqua è più fredda, c'erano 8 gradi al fondo.
0: Ci può provare a trasmettere a noi, a chi ha l'ascolto, l'emozione, no? Di scendere così in profondità?
1: Sicuramente questo tuffo era un tuffo molto molto importante per me, anche perché ha sancito il primo record del mondo, il mio primo record del mondo, però la bellezza di un tuffo così profondo sta proprio nel mettere a punto e a fine tutto quello che si è costruito in allenamento e avere piena consapevolezza e controllo della performance.
0: Quando si dice il blu profondo, anche in lago?
1: E là è un po' più nero. Tanto è vero che andiamo con una lucetta, e altrimenti non vedremmo nemmeno la corda. E quindi con la lucetta riusciamo a vedere la corda. In realtà è molto limpido il lago, cioè nel senso è molto pulita l'acqua. Solamente che nera, ecco, no, non si vede tanto.
0: Noi abbiamo aperto questo numero di radio di bordo oggi 25 luglio ricordando che è la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento, no? E in particolare Il lago è un luogo da frequentare con grande attenzione. Voi quando vi immergete nella vostra attività lo sapete bene, trasferite anche, come dire, al pubblico le condizioni maggiori di sicurezza, no? che vi impegnano.
1: Sì, sì, certo, infatti è tutto fatto in assoluta sicurezza. Prima di fare questo record del mondo, anche prima di tuffare così profondo, c'è stato un allenamento di 2 anni appunto per poter arrivare a conoscere il lago prima di tentare, ecco, di fare un tuffo così fondo, perché con assoluto rispetto sia del proprio corpo e sia del lago in sé, perché appunto non sono condizioni facili.
0: Esatto. Ecco, Mara Guida, vogliamo citare gli altri recordman, come dire, no? A parte voi atleti normodotati e anche 3 record del mondo paralimpici. Cito Davide Carrera nell'assetto costante con pinne con la profondità di meno 94 metri, Fabrizio Pagani, appunto atleta paralimpico in assetto costante con attrezzi con la profondità di 32 metri, Alessandro Cianfoni, ancora paralimpico nella free immersion, meno 62, Giancarlo Cosio, paralimpico nell'assetto costante con attrezzi meno 31 metri. Poi ancora abbiamo la polacca Mara Bobela nella free immersion, meno 82, la svizzera Vera Burkhard nell'assetto costante senza attrezzi, meno 57. Ecco, è stata una giornata particolare per raccogliere questi record mondiali, una giornata, una 3 giorni lì a Riva del Garda.
1: Sì, diciamo che abbiamo avuto anche delle buone condizioni in questo giorno, perché sai che le condizioni del lago possono essere veramente complicate, però l'organizzazione è stata perfetta e in più siamo stati fortunati anche con il tempo in questo weekend, quindi sicuramente ha dato le basi per poter fare dei bellissimi tuffi e quindi fare tutti questi record. E io sono stracontenta anche per i miei colleghi che hanno fatto dei tuffi meravigliosi.
0: Il pubblico che vi segue, Mara? Che pubblico è? Quanto venite a contatto?

0: con loro?
1: È un pubblico che spazia da atleti professionisti a chi invece anche si vuole avvicinare all'apnea e al mondo delle competizioni. Quindi è un pubblico veramente vasto, e nel Lago di Garda, per esempio, abbiamo avuto modo di conoscere tutti gli atleti italiani, tutti i club italiani e anche persone che avevano iniziato da poco a fare apnea. Quindi sicuramente veniamo a contatto con un pubblico abbastanza vasto e appassionato di apnea.
0: Senti Mara Guida, prima di salutarti vorrei farti rispondere a un nostro ascoltatore, Leonardo, che ci scrive: desidererei sapere perché l'acqua, sia essa contenuta in un lago, in un fiume, in mare, in un canalone, mi fa stare eccessivamente bene.
1: Allora, sicuramente è un'ottima cosa. L'acqua è un mondo dove ci si sente bene e per esempio io mi sono sempre trovata benissimo in acqua, quindi sono delle sensazioni, che sia mare, che lago, che fiume, io penso che proveniamo dall'acqua e quindi abbiamo una connessione ancestrale con l'acqua. Non potremmo vivere senza questa, quindi.
0: Esatto. Allora, campionati di apnea outdoor da record nel blu di Riva del Garda. Ancora grazie, Mara Guida, e ancora complimenti a tutti voi.
1: Grazie mille.
0: E leggiamo ancora qualche messaggio di voi ascoltatori, perché insomma prima abbiamo parlato delle isole greche e anche insomma di questo mitico film già che sta ricordando l'Odissea. E Luciano da Genova, siccome avevamo parlato del Peloponneso come set, ci dice: beh, buona parte del film comunque è stato girato in Italia e in particolare a Favignana. E poi c'è Marco da Monza che ci scrive: e io che ho sempre tenuto per i troiani, beh, un bel casino.
2: Letture da mare. Il titolo raccoglie l'antico augurio mare calmo e vento in poppa. L'autore, Carlo Romeo, racconta il mare come una metafora della vita. La preparazione, le attese, gli imprevisti, i desideri spinti dal vento, accompagnando il lettore in un viaggio che sa di salsedine e brezza marina, con un contributo di Andrea Camilleri. Le strade secondarie del mare, viaggio lento in Costa Brava di Nicola Tixi Montisci, offre un cammino che diventa passo dopo passo un esercizio di ascolto. Un'opera che invita a vivere il Mediterraneo con un ritmo diverso, mettendo al centro persone, luoghi e storie spesso dimenticate dagli itinerari tradizionali. Figli di una sciamandura, di Claudio Di Manao, si propone come una guida pratico-essenziale per istruttori sub, turisti e altri perdigiorno in luoghi caldi, come il deserto che abbraccia il Mar Rosso, dove il sole brucia e il mare nasconde meraviglie. Le sciamandure, precari punti d'ormeggio, diventano simbolo identitario e metafora di un'esistenza instabile, ma vissuta al massimo.
0: Sono scattate le 9:57 minuti, è il momento di dare la linea al GR1 per le ultime notizie, però torniamo con Radio di Bordo subito dopo, verso le 10:10. Abbiamo ancora tante occasioni per scendere in acqua con nave Palinuro della nostra Marina Militare, ma anche con delle barche di cartone. A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ok, Calma, è il colloquio della vita, ma niente panico.

0: Ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Ha confessato il giovane fermato nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli. 26 anni, senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato. Aveva con sé il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. A collocarlo sulla scena del delitto, un'impronta trovata sull'auto di Esposito, diversi contatti telefonici tra i due emersi dalle analisi dei tabulati. Meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni concede una tregua almeno al centro-nord. Molti gli italiani in viaggio verso i luoghi di vacanza nell'ultimo fine settimana di luglio.
3: Non si toccherà il picco assoluto delle partenze, ma in questo weekend l'esodo estivo entra nella sua fase più intensa, con traffico da bollino rosso e flussi veicolari in deciso aumento. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS si registreranno 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezion fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove le temperature saranno più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
4: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori, con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: E per gli italiani che si stanno mettendo in viaggio c'è da fare i conti con il caro carburante innescato dai prezzi record del petrolio a fronte della situazione internazionale. Per valutare nuovi interventi per calmierare i prezzi, la Premier Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le possibili iniziative, l'eventuale attivazione delle accise mobili. Dicevamo del caldo cui è collegata l'emergenza incendi, situazione particolarmente critica in Spagna e Francia. Complessivamente circa 200.000 le persone allontanate dalle loro abitazioni. Linea a Parigi al corrispondente Gavino Moretti.
5: Sì, la situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare, perché l'insieme dei forti venti tra 80 e 90 km orari, insieme alla siccità che sta affliggendo il sud della Francia, ma anche diverse aree della Spagna, rende più difficile il diffondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco, che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche.

0: che in queste ore, ieri sera c'era pessimismo a Madrid, il capo della protezione civile aveva detto difficile fermare ora questi incendi. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: La cronaca ci riporta in Italia con il caso Abderrahim Fakir. Domani Bologna scenderà nuovamente in piazza. Il sindaco Matteo Lepore ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni in seguito alla notte di guerriglia in centro tra lunedì e martedì scorso.

0: C'è la 19ª tappa sull'Alpe d'Huez, blinda la maglia gialla, oggi altra tappa alpina, Formula 1, in Ungheria le Ferrari di Hamilton e Leclerc dominano le libere, questo pomeriggio le qualifiche. Radio d'epoca, oggetti da collezione, memorabilia, ricordi, musica e un archivio unico, quello di Renzo Arbore.
1: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
0: Tutto nella casa del maestro a Foggia, che diventerà presto il museo Casa Arbore, uno spazio polifunzionale che l'artista ha descritto così, presentando il progetto in videocollegamento.
2: Non è un museo, è praticamente uno spazio culturale. Questo strano posto arredato con tutte le pose, le collezioni e altre testimonianze dei viaggi di Renzo Arbore in giro per il mondo, eccetera, sarà a disposizione tutto il repertorio della RAI, radio, televisivo e anche un po' cinematografico.
0: Sono le 10.05, vi lascio a Radio di Bordo, prossimo GR alle 11, una buona giornata.
3: Radio di Bordo.
4: Riprendiamo la linea 10.05 e con Radio di Bordo questa mattina abbiamo anche un ospite in studio, Alessandro Gibertini, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito.
4: E questo ragazzo che affianco a me è stato tre settimane a bordo di Gaia Blu, che è una nave oceanografica che gli ascoltatori del nostro programma conoscono bene, perché più volte ci siamo collegati mentre erano in corso delle campagne. Però adesso è stato realizzato un docufilm, una serie di podcast dedicati al Mediterraneo, alle persone che lo esplorano. E appunto tu sei un autore con un coautore?
5: Esattamente. Coautore con Matteo Virelli, che ovviamente salutiamo e ci sta ascoltando adesso sicuramente.
4: Cosa raccontano questi podcast?
5: Questo podcast racconta un viaggio che ormai va molto di moda, no? Questi viaggi organizzati che si fanno con persone che non si conoscono. Più o meno diciamo che è successo la stessa cosa, noi però non andavamo a divertirci ma a lavorare in mezzo al mare. E quindi insomma diciamo che l'equipaggio era composto circa da 30 persone più quello tecnico della nave. E siamo partiti senza sapere esattamente cosa ci aspettava, avevamo un'idea perché era stato fatto un programma.
4: Una mappa
5: sì, con dei punti, con degli orari, che però poi ovviamente è stata stravolta.
4: Come è successo?
5: Allora, non vorrei fare troppi spoiler, ma diciamo che erano tante le... diciamo gli elementi da tenere in considerazione. Il principale è quello che il mare decide. Tu vai in mare, ma
4: meteo e situazione meteo marina.
5: Ti devi adattare. E era come un gioco, il gatto che rincorre il topo. Noi ci trovavamo ogni volta a dover sfuggire da una tempesta, prima che arrivava dal Golfo del Lione, l'altra che arrivava dal Tirreno. Insomma, è stato un po' una partita a scacchi.
4: Dicevo, 21 giorni, la campagna oceanografica si intitolava Itinerary Size. Che obiettivi aveva?
5: Allora, Itineris Eyes, quindi gli occhi di Itineris, era contestualizzata in questo progetto PNRR che integrava le osservazioni provenienti da diverse infrastrutture di ricerca ambientali. La campagna quindi aveva l'obiettivo di andare in mare e raccogliere dati, ma anche quello di rilasciare diversa strumentazione in mare, quindi autonoma, dei robot che oggi e nei prossimi mesi, anni, continueranno a misurare e raccogliere dati preziosissimi.
4: A dare dati che ci servono per cosa?
5: Soprattutto per studiare il plancton e l'ecosistema della colonna d'acqua, quindi dalla superficie al fondale, che diciamo è un ambiente che non tutti si ricordano spesso, ma è fondamentale perché è lì che vive il plancton. E il plancton è la base di tutto, sia per noi, per l'ossigeno che respiriamo, perché più della metà lo producono loro,
4: sì.
5: Fitoplancton,
4: sì.
5: Quindi la parte vegetale del plancton. E poi perché costituisce la base della catena alimentare di tutto l'ecosistema marino.
4: Fin qui la scienza. Poi c'è il rapporto umano, queste 30 persone a bordo, insomma, che fanno?
5: Si sono menate. No, scherzo.
4: Appunto.
5: No, scherzo, anzi, è stato bellissimo perché appunto eravamo colleghi, però molti non ci conoscevamo E quindi siamo partiti con tanta carica e poi dopo siamo diventati forse

0: qualcosa di più che colleghi. E abbiamo vissuto diversi momenti interessanti.
1: E poi cosa resta quando si scende?
0: Allora, per alcuni il mal di terra, perché sai, no, che dopo un po' che stai su una cosa che si muove è difficile rimanere in piedi.
1: L'orientamento, si continua a oscillare anche se si sta fermi.
0: Esatto, e rimane l'energia pazzesca che si è sviluppata in nave, rimangono i legami, rimane anche un po' di amarezza perché comunque era un periodo particolare perché stavano scadendo i contratti di lavoro.
1: Certo.
0: E rimane anche la curiosità verso questi organismi invisibili che in realtà tengono in piedi il pianeta.
1: Scienziati da mare, potrebbe essere detto anche con diapostrofo, amare la scienza.
0: Esattamente.
1: E chi si impegna in essa.
0: Questo era un po' il messaggio finale che volevamo provocare in chi poi arriverà fino all'ultima puntata del podcast.
1: Allora, Alessandro Gibertini, resta con noi qui in studio, però adesso altro mare, altra storia. Abbiamo l'occasione di salire a bordo, per così dire, di un gioiello, no, della Marina Militare, la nave Scuola Palinuro, che è impegnata nella tradizionale campagna di istruzione. Sono imbarcati gli allievi del 27° corso normale marescialli di Mariscuola, Taranto, ed è in linea con noi il comandante di nave Palinuro, Gianluca Montella. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, prima cosa, un punto nave, no? Dove vi trovate?
2: Attualmente ci troviamo nella rada di Portoferraio, siamo qui un po' a ridosso perché c'è un po' di mare forte fuori e quindi ho ritenuto opportuno trovare ridosso per un paio di giorni per poi proseguire con le nostre attività.
1: Ah, quindi il meteo non è proprio calma piatta, eh?
2: No, il meteo non è calma piatta e è comunque un'attività addestrativa essere in mare con un mare, insomma, formato, però diciamo ci sono delle condizioni oltre le quali è meglio prevenire che curare.
1: Giustamente. Può descrivere, comandante, ai nostri ascoltatori cosa è nave Palinuro? Abbiamo detto un gioiello, nave goletta, la sua bellezza, la sua storia.
2: Sì, la nave Palinuro è una nave, pensate, del 1934, quindi una vecchia signora, sì. E venne costruita dai cantieri francesi a Nantes, e l'Italia decise di acquistarla poi negli anni 50, a seguito, insomma, della rifondazione della flotta navale dopo la Seconda Guerra Mondiale. E nel 1955, pensate, proprio pochi giorni fa, il 16 luglio del 55, la nave divenne effettivamente equipaggiata da personale della Marina Militare e divenne effettivamente una nave della Marina Militare. E, è una nave chiamata goletta, la cui forma è tipica di una nave goletta, e sostanzialmente dal 55 fa le attività per lei, diciamo, preparate, che sono appunto l'attività formativa degli allievi marescialli. È quella che si chiama un po' naval diplomacy, rappresentare l'Italia nel mondo.
1: 70 anni, anzi 71, insomma, ben portati, 71. Ben portati. Invece l'età degli allievi a bordo?
2: Oh, l'età degli allievi varia, dipende dalla tipologia degli allievi, generalmente fra i 18 e i 28 anni. Prevalentemente formiamo i marescialli e gli allievi del Collegio Navale Morosini, che però sono dei minorenni che fanno una loro esperienza durante la loro formazione militare, appunto, a Venezia, al Collegio Morosini.
1: Quindi ci sono ragazzi e uomini. Parlando forse appunto dei più giovani che al momento si imbarcano, no? Hanno più perplessità, dubbi, oppure motivazioni, entusiasmo?
2: Devo dire, nella mia esperienza qui a bordo, perché io sono qui da circa un anno, sono molto fiero di dire che hanno una prospettiva e una sicurezza di quello che vogliono fare che è stato stupito. Ho visto ragazzi di 16-18 anni con le idee chiare di voler vivere al mare, di diventare un giorno militari, ufficiali di marina o sottufficiali, e mi hanno piacevolmente stupito, quindi direi, contrariamente a quello che si tende degli stereotipi di oggi, dei giovani di oggi, questi
1: motivati. Una volta, comandante, si diceva, no, entra in marina, girerai il mondo.
2: È vero, e le devo dire, si dice tuttora, e tuttora ci sono delle buone occasioni per poter girare. Certo, il contesto geopolitico è diverso rispetto a anni fa, ma navi come nave Scuola Palinuro, nave Vespucci, ma anche altre.

0: tre navi della Marina Militare fanno diverse attività, come dicevo prima, appunto nell'ambito della naval diplomacy, quindi portare l'italianità nel mondo.
1: Vogliamo raccontare che anche la portate in questa campagna in varie tappe italiane, ogni volta che entrate in porto c'è la possibilità anche di incontrare il pubblico, no? Calate la scaletta.
0: Sì, sì, sì, ogni campagna ha delle tappe previste, in particolare quest'anno abbiamo diverse tappe sia in Italia che in Europa, e solitamente le varie tappe hanno come fine quello di avere vicinanza fra le istituzioni, quindi fra la Marina e le autorità locali, e di permettere poi alla popolazione, anche semplici curiosi, di vedere un gioiello unico, a mio parere.
1: Anche al nostro, così l'abbiamo presentato. Comandante Gianluca Montella, grazie per questo collegamento. Un saluto anche al suo secondo, Antonello Lorusso, e a tutto l'equipaggio, soprattutto ai vostri allievi. Buon vento.
0: Grazie, vi saluta anche lui, e come diciamo noi, faventibus ventis, che i venti siano sempre favorevoli.
1: Ottimo.

0: allora andiamo a mare anche a Marina di Pietrasanta, dopo aver ascoltato Coez, sempre bello. A Marina di Pietrasanta c'è una mostra, si intitola Le dimensioni dell'equilibrio e celebra 30 anni di attività dello scultore Gustavo Vélez, che è in linea con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Le sue opere danno vita come a un archivio visivo di onde, fossili, conchiglie. Il formato è monumentale o sbaglio?
1: Sì, il formato sono opere monumentali. La maggior parte sono fatte in pietra, in marmo propriamente. Marmo delle Alpi Apuane che abbiamo qui in tutta questa zona.
0: E cosa unisce il marmo all'acqua, il solido al liquido?
1: Sì, allora, sai, qui a Pietrasanta posso dire che abbiamo proprio una memoria che è un tesoro che la roccia che viene del mare ci permette avere proprio la natura di mezzo fra la natura e l'arte, no? Per me stare qui a Pietrasanta significa molto. C'è una grande distanza dalla Colombia e in mezzo abbiamo l'oceano. Ormai è quello un grande significato che ci dà la natura proprio.
0: Nella memoria di quel marmo ci sta tutta l'arte italiana anche, però.
1: Sì, c'è una storia che conosciamo, che le abbiamo in tutti, non solo in Italia, ma che hanno partito dall'Italia proprio per tutto il mondo. E abbiamo anche il mare che trasporta tutte queste belle cose, no? E la storia c'è in tutti i musei, il marmo, il Rinascimento, è una storia che tutto

0: parti dalla natura, no?
1: È vero, trasportato tra l'altro su nave, quindi il mare è diventato anche un'autostrada della nostra arte, insomma, in qualche misura.
0: Eh sì. Sì, sì, infatti dalla Versilia proprio è partita la maggior parte della storia e della scultura al mondo intero.
1: E lavora anche con l'acciaio, però, che ha un'altra proprietà, quella di specchiare?
0: Sì, lo specchio voglio darlo a ogni pezzo che lavoro, che va proprio il metallo, che va levigato, va saldato, va portato proprio alla specchiatura, perché voglio fare specchiare quello che c'è nell'intorno, non è solo vedere l'opera, è quello che succede dalla mattina, dall'alba fino al tramonto, che è un momento che ogni secondo cambia la luce e riflessa tutto quello che ci dà la natura. Allora, questo cambiamento è molto bello, perché non vediamo solo la scultura, sino quello che ci dà la natura, no?
1: Lei diceva, cioè, è venuto in Italia da 30 anni, dalla Colombia, in particolare Medellin, quindi la cordigliera andina, anche lì dalla montagna al mare, eh?
0: Eh sì, da tante montagne che abbiamo noi, bellissimi, fino a Pietrasanta, fino alla Versilia, che ha anche le montagne, ma abbiamo qui anche il mare, proprio è una strada molto bella che collega tutto questo che abbiamo, che la divisione forte è proprio la scultura, che fa vedere. Tradurre tutto questo, dalla montagna al mare, diventa arte.
1: Marina di Pietrasanta, entriamo nei prossimi giorni nell'agosto estivo, insomma ci saranno molti turisti a vedere le sue sculture, le dimensioni e l'equilibrio.
0: Sì, la mostra che ho adesso, le dimensioni dell'equilibrio, sono 15 opere monumentali che cominciano da lì, proprio dal tonfano, dal pontile, dove c'è un pezzo che inizia proprio con il metallo e dopo vengono pezzi in marmo fino ad arrivare alla Piazza Duomo, dove ci sono diverse opere monumentali in marmo, e finisce con una nel Sagrato di Sant'Agostino che è in bronzo. Allora sono due punte, dal pontile fino al Sant'Agostino, che tradurre proprio quel passaggio dalla natura, della ritmica, che l'opera che c'è nel pontile, che significa di più quella movimentazione che abbiamo nel mare, quella parte ruvida, il movimento delle onde, che ha un significato molto importante.
1: Molto forte, e sicuramente, insomma, dato il carattere monumentale, non sfuggiranno all'occhio dei turisti che si recano a Marina di Pietrasanta. Grazie Gustavo Velez per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: E adesso in una clip i prossimi ospiti, la prossima storia di mare.
2: Radio di Bordo.
3: Hai mai sognato di navigare un lago in una barca di cartone?
4: Ma che se Andrea fa?
5: Sto facendo la barchetta.
3: Ma no, il materiale lo diamo tutto noi e la barca si costruisce sul posto il giorno dell'evento.
1: Giampaolo Brugnoni è il presidente dell'associazione Locomotiva. Buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ma che succede con questa Paper Cup? Dove vi immergete? O provate a galleggiare sul cartone? Come funziona?
6: Funziona più o meno come avete detto. Equipaggi da 3 persone vengono qua ad Anfo, sul lago d'Idro. L'associazione fornisce tramite gli sponsor il materiale, quindi pannelli di cartone da 4 metri per 2,5 e rotoli di nastro adesivo. E si ha una giornata intera, quindi 7 ore, per realizzare la propria imbarcazione. Quest'anno abbiamo 80 record assoluto di partecipazione, abbiamo un campo sportivo pieno di gente che sta tagliando, scocciando, costruendo, montando e smontando.
1: In questi momenti, oggi si svolge la competizione.
6: Esatto.
1: Se, ma se, nelle precedenti edizioni, diciamo, il record negativo quant'è? Quanto avete fatto? Mezzo metro è affondato? Come funziona?
6: Allora, ci sono tanti equipaggi, circa un terzo, che non arrivano al traguardo. In certi anni anche la... Devo dire che ogni anno c'è sempre...

0: più competitività e c'è sempre più gente esperta e veramente capace. Cioè, ci sono delle imbarcazioni che sono veramente spettacolari, tipo fatte a origami, quindi senza tagliare il cartone ma solo piegandolo e assemblando una barchetta, un kayak, un catamarano.
1: Ma c'è anche chi bleffa e piazza, come dire, la navetta di cartone dentro, penso, una vasca da bagno che galleggia, no?
0: Eh no, perché poi la barca bisogna provarla sul... Adesso sono le 10:30, quindi siamo nel pieno della costruzione, ma alle 4 finisce la costruzione, c'è la sfilata delle barche, si va tutti in riva ad Anfo, al lago d'Idro, e poi a gruppi di 8, un gruppo alla volta parte... E si ha il tempo a disposizione per arrivare al traguardo. È un percorso di circa 500 metri e oltre che premiare i primi tre arrivati, premiamo anche gli ultimi arrivati, quindi quelli che ci impiegano più tempo ma riescono
1: comunque ad arrivare. Mi sembra giusto, se lo meritano. Esatto. Assolutamente. Guarda, Brugnoni, abbiamo in studio con noi Alessandro Gibertini. Abbiamo parlato con lui di una missione che è diventata un podcast a bordo di Gaia Blu, Scienziati da Mare. Che ne pensi, Alessandro, di questa impresa su un lago? Dite.
2: Beh, assurda, parteciperei volentieri.
1: Bisogna creare un equipaggio di tre.
2: Esatto, di tre, e facciamo una mini Gaia Blu e registriamo un nuovo podcast. Esatto. Che durerà 30 secondi.
1: Dicevi, Giampaolo?
0: Sarebbe un onore ospitarvi per l'anno prossimo, però ve lo dico subito, perché quest'anno gli equipaggi, cioè 80 posti, sono andati sold out in poco meno di 5 minuti, perché si è creata un sacco di aspettativa intorno all'evento, c'è tanta gente che viene, che vuole riprovare perché magari è affondata di meglio, e quindi ogni anno facciamo davvero sold out in pochissimo, quindi se volete partecipare super volentieri. Però bisogna puntare le sveglie all'iscrizione.
1: Ah, bisogna prenotarsi subito, perché poi mettete un limite, perché poi gestire la cosa con 800 equipaggi invece che 80 diventerebbe complicato, eh?
0: Esatto.
1: La nostra guardia costiera, che anche abbiamo avuto ospite in questa ora di radio di bordo, insomma, verrebbe messa a dura prova in una situazione del genere. Allora, grazie Giampaolo Brugnoni, presidente Associazione Locomotiva Paper Cup, in questo sabato 25 luglio. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie di questo momento e buona giornata.
3: Messaggi in bottiglia. Martedì prossimo, 28 luglio, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, la celebrazione del decennale di istituzione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, il primo della regione siciliana. 10 anni in cui l'ente si è adoperato per la salvaguardia di un territorio fragile e prezioso e per la tutela del suo paesaggio rurale, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Si intitola Le parole del mare, una nuova videoserie realizzata dall'Accademia della Crusca e dalla Lega Navale Italiana per raccontare significato, storia ed evoluzione dei termini marinareschi. 12 puntate di circa 2 minuti, pubblicate lungo tutta l'estate, disponibili sui social delle due istituzioni e sul sito linguadelmare.it. Slitta anche quest'anno, a causa delle avverse condizioni meteo marine, la festa a mare agli scogli di Sant'Anna, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ischitana. La manifestazione, tradizionalmente in programma il 26 luglio nello specchio d'acqua davanti al borgo di Ischia Ponte, è stata rinviata a venerdì prossimo, 31 luglio.
1: 10:28, si rientra a Saxa Rubra con la regia di Nino Giuliano, le carte nautiche di Stefania Livoli, gli strumenti di bordo di Alessandro Adriani, e in questa mattinata di Radio di Bordo abbiamo avuto ospite in studio anche Alessandro Gibertini, che ringrazio e saluto.
2: Grazie mille a voi.
1: Sabato prossimo, primo giorno d'agosto, Radio di Bordo Estate torna puntuale alle 9:30. Mi raccomando, ricordate l'orario. Al timone ritroverete Germana Brizzolari. Per riascoltare queste e le precedenti puntate, basta un clic su Rai Play Sound. Buona estate, buon vento da Raffaele Roselli.
4: Il mare è uno splendore indifferente. Elsa Morante.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casa dei Rai. Mobilità, ultimo weekend di luglio, da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso questa mattina per le partenze estive, la circolazione resta agevolata dallo stop a mezzi pesanti fino alle 16. Andiamo in A15, code a tratti per circa 4 km tra Pontremoli e l'allacciamento con la 12 in direzione di La Spezia. In Liguria in A10 traffico intenso tra l'allacciamento con la 26 e il raccordo con la 6 in direzione di Ventimiglia, perché percorre questo tratto tempi di percorrenza intorno ai 50 minuti. In auto sole Firenze-Roma traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. Ancora in auto sole code e traffico intenso tra la diramazione di Roma Sud e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. In A30 Caserta-Salerno al momento si segnalano 3 km di code tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. E in chiusura in A14 traffico rallentato tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Gli Stati Uniti puntano su sistemi potenti, chiusi e costosi, controllati dai giganti privati come Google o OpenAI. La Cina risponde con strumenti scaricabili, più economici e guidati però dalla strategia del dragone. Da una parte c'è l'alleanza della Pax Silica con 20 nazioni del blocco occidentale che punta a un'intelligenza artificiale a trazione americana. Dall'altra, l'alleanza di Baiko, sostenuta da 29 paesi, con cui Pechino si propone come il polo delle AI accessibile. Chi è fuori dai giochi reali, come noi europei e noi italiani, rischia così di non scegliere solo una tecnologia, ma anche una sfera di influenza. E sullo sfondo c'è il caso di Hugging Face, la piattaforma violata da un agente di intelligenza artificiale sfuggito a OpenAI durante un test e riparata grazie proprio a un modello open cinese. Ma cosa sta succedendo? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini, ultima puntata della stagione. 335-699-2949 per scriverci SMS e WhatsApp, oppure potete scriverci alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso ai tanti contenuti quotidiani che pubblichiamo sulle nuove tecnologie, e la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Allora, oggi dunque parliamo della guerra fredda, in qualche modo, almeno dal punto di vista della narrazione, che si sta scatenando intorno all'intelligenza artificiale. Una cortina, potremmo dire, di silicio al posto di quella di ferro. Con noi c'è un costituzionalista, un grande studioso di questi fenomeni, insegna all'Università di Roma 3 e ha scritto due saggi molto molto interessanti. Il primo è Tecnodestra e il secondo è Il Trono Scuro. Andrea Venanzoni, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora, parleremo più tardi del caso dell'intelligenza artificiale che sarebbe sfuggita al controllo dei suoi creatori. Spoiler, le cose sono molto più complesse di come è stata raccontata. Però prima cerchiamo di inquadrare bene il tema della questione. Partirei da una distinzione che sembra tecnica, sembra anche un po' pedante, però è tutto il succo del discorso che faremo. Quella tra modelli open chiusi, che sono sostenuti, diciamo, dal blocco americano, e quella dei modelli cosiddetti open weight, in parte anche quelli open source, che fanno capo, i primi open weight, alla sfera cinese. Spiegamo innanzitutto di che si tratta.
3: Allora, innanzitutto buongiorno. Certamente è una distinzione fondamentale, ma diciamo anche che molte realtà del tech americane sono a favore del modello open weight, da cui la lettera molto famosa sottoscritta da Nvidia, Palantir, IBM ed altri giganti del tech. Dal punto di vista tecnico, naturalmente il modello chiuso o proprietario viene naturalmente elaborato lontano dallo scrutinio pubblico nei laboratori privati. Modello open weight è un modello che ha a che fare, come lascio intendere il nome in inglese, con il peso, ha una notevole trasparenza, soprattutto ha la possibilità di operare direttamente sui protocolli matematici che sono diffusi, possono essere scaricati e quindi gli utenti possono lavorarci sopra, ed ha evidentemente un grande portato collaborativo.
2: Ecco, per capirci con una

0: metafora, è come se parliamo di una torta che nel caso dei modelli chiusi come quelli di ChatGPT, Gemini, Claude, praticamente ci danno la torta, noi ce la dobbiamo mangiare così com'è, non possiamo fare nulla se non mangiarcela, e quindi le nostre richieste vengono inviate al cloud e il cloud ci risponde, noi non sappiamo perché né per come. Nei modelli cosiddetti open weight, quelli che fanno capo sicuramente a tutta la sfera cinese, ma non solo, come vedremo tra un attimo, la torta, diciamo, ci viene data e ci viene anche consentito di fare le fette che vogliamo, di guarnirla come ci pare, ma non ci dicono quali sono gli ingredienti.
1: Assolutamente.
0: E poi sarebbe anche il caso di parlare dell'open source, in cui veramente conosci tutto, conosci come è stato addestrato il sistema, le sue caratteristiche, gli ingredienti, sai tutto, però questa è una cosa praticamente solo teorica, non c'è, a parte qualche eccezione non c'è nessuno, anche perché c'è un problema di costi che altrimenti sarebbero insostenibili.
1: Assolutamente, di costi, anche di sicurezza, visto che ormai dell'open source si parlava moltissimo a riguardo del software nei primi momenti storici di elaborazione dell'informatica. In un momento in cui l'alta tecnologia è diventata questione di sicurezza nazionale, ovviamente l'open source pone una serie di problemi di sicurezza, soprattutto nell'intelligenza artificiale, che non sono banali. E quindi il modello open weight viene considerato comunque importante per modellare l'ecosistema digitale e una via, diciamo, di compromesso tra il modello estremo della chiusura totale e l'open source, che, ripeto, è idealistico.
0: Ecco, a questo punto, fatta la premessa, possiamo entrare nel campo di battaglia con i due schieramenti che si stanno fronteggiando. Abbiamo da una parte la Cina, che ha creato un'alleanza con i paesi del sud del mondo che si chiama Vaico, dall'altra c'è l'USA che ha creato, cioè gli Stati Uniti, che hanno creato un'altra alleanza che si chiama Pax Silica, un po' con tutti i paesi del blocco occidentale, compresi noi europei, Singapore, Corea del Sud, Giappone, eccetera, e Australia, Australia e anche Canada. Ecco, che cosa vogliono questi due schieramenti? Come possiamo definirla questa sorta di guerra fredda?
1: Allora, guerra fredda delle narrazioni credo sia esplicativo, perché nei fatti entrambi gli schieramenti, entrambi gli accordi sono legati ad una narrazione radicalmente antitetica. Da un lato abbiamo Xi che ci dice che
0: il presidente cinese che
1: l'accordo Vaico nasce tendenzialmente da l'idea di impedire il consolidarsi, quasi con una sorta di ossimoro, di nuove ingiustizie storiche. Si dice, beh, un ossimoro, com'è possibile? In realtà le nuove ingiustizie sono quelle legate all'alta tecnologia, all'intelligenza artificiale, storiche, perché è un riferimento al colonialismo. Quindi, se andiamo a vedere il sottotesto dell'alleanza patrocinata da Xi, è una sorta di intelligenza artificiale post-coloniale. Loro ti dicono, facendo anche ricorso alle Nazioni Unite, all'idea della la sinfonia della cooperazione, come l'ha definita lui, un approccio collaborativo, ma che non sia ad esclusivo appannaggio del mondo occidentale. Quindi fa leva su questo aspetto reputazionale del colonialismo come colpa storica.
0: E quindi dice che bisogna diffondere questi modelli a tutti gratuitamente. Cioè, gli americani invece rispondono col blocco chiuso, e quindi proteggendo, per motivi di sicurezza, dicono loro, i sistemi come ChatGPT, Gemini e Claude.
1: Il sistema americano, diciamo, elabora una sorta di catena di una razionalità di integrazione dei fattori di produzione materiale, quindi le materie, le terre rare, proprio la supply chain, con il tema enorme delle competenze, cioè dell'attrazione delle competenze. Cioè, ciascuno degli stati che aderisce, tra cui anche l'Italia che ha aderito a Pax Silica, nei fatti è parte di una sorta di enorme catena di montaggio geostrategica a livello planetario, che ha poi naturalmente dal punto di vista valoriale una coordinata, diciamo, legata ai valori occidentali, liberali e democratici.
0: Ecco, è molto curioso che società chiuse come quella cinese, quella anche di parecchie dittature che fanno capo all'alleanza Vaico, propongano un modello aperto, e invece società che si reputano e si ritengono aperte spingano per un modello chiuso, come osserva Marco Bentivogli, il presidente di Base Italia, in un bellissimo articolo su Italy Post che vi consiglio di recuperare online. In realtà, dice Bentivogli, la Cina non fa questo per generosità, non apre i sistemi suoi a tutti gratuitamente perché è buona, ma lo fa per una precisa strategia: abbassa il costo dell'intelligenza artificiale per creare una dipendenza al resto del mondo, un po' come hanno fatto coi pannelli solari e le auto elettriche. Ecco, com'è corretta questa lettura?
1: Allora, io la condivido molto, e ci aggiungo un ulteriore elemento, che è quello che potremmo definire del dumping dell'intelligenza artificiale, perché nei fatti, oltre a creare dipendenza, finisce inevitabilmente per creare anche una rimodellazione dei modelli di business, e soprattutto finisce per saturare il mercato occidentale dell'intelligenza artificiale. Quindi è un sottotesto ulteriore, parimenti problematico, perché

0: I modelli cinesi sì sono performanti, ma molto spesso sembrano performanti in un colpo solo, cioè non hanno spesso la stabilità determinata soprattutto dalla potenza computazionale per avere poi, diciamo, una performance reiterata nel tempo.
1: Ecco, finora abbiamo descritto questa suddivisione come fossero due blocchi completamente separati. In realtà le cose non stanno esattamente così, perché molte aziende occidentali cominciano a farsi due conti e dicono: ma perché dobbiamo pagare tutti questi soldi nei token, che sono le unità di misura ogni volta che fai un calcolo e chiedi qualcosa a ChatGPT o a Claude o a Gemini o a Grok o a chi ti pare a te, insomma quelli americani, e quando possiamo andare su Google, su internet, scaricare un modello in casa, usarlo gratuitamente, tenerci i dati a disposizione e non dare i dati all'esterno. Insomma, qualcuno si fa i conti e dice: forse anche se sono americano il modello cinese mi conviene.
0: Ma più che il modello cinese è il modello open weight, cioè io starei proprio sul modello.
1: Sì, perché ricordiamo, non sono solo cinesi, esatto. C'è anche Mistral europeo, sono la stessa Llama di Meta, Facebook.
0: Assolutamente,
1: è open
0: i
1: weight.
0: Primi modelli, inizialmente anche Grok era stato tarato su questo modello, e non a caso quella lettera è stata siglata da vari giganti del tech. Non ultimo, anche abbastanza ironico, questa notte è stata aggiunta la firma di OpenAI, che insomma, sorta, visto che parlavamo di paradossi, questo è un ulteriore paradosso, ovviamente, un gigante dello sviluppo chiuso. Che poi alla fine si schiera almeno a parole, ma quelle sono schermaglie politiche da quel punto di vista. Però è un modello performante che loro stessi, Jensen Huang di Nvidia, lo ha detto nella maniera più chiara possibile: il digitale e l'innovazione tecnologica nascono sulla base dello spirito collaborativo. L'open weight è funzionalmente collaborativo.
1: Ecco, Nvidia è proprio l'azienda che per prima sta spingendo sul governo americano, azienda americana sul governo americano, per aprire la collaborazione con i cinesi e soprattutto vendere le sue schede, che sono preziose.
0: Esatto.
1: E ovviamente invece la Casa Bianca non vuole dare questo vantaggio competitivo, anche se proprio aver privato la Cina di queste schede ha incentivato lo sviluppo di sistemi cinesi molto evoluti e quasi a livello di quelli americani. Insomma, battaglia complessa, piena di paradossi. Uno che mi ha colpito, entrando nella vicenda famosa della settimana, il caso Hugging Face è appunto la piattaforma che è stata, si dice, attaccata da una intelligenza artificiale fuori controllo, ma vediamo tra un attimo che non è proprio così. E' curioso che Hugging Face si è accorta dell'intrusione di questa gente di OpenAI, non diciamo con controlli umani, ma grazie a un'intelligenza artificiale. E come ha riparato i danni? Non con gli strumenti di OpenAI, che non erano in grado perché non pieni di vincoli, ma con un modello cinese che si chiama ZAI. E a proposito, quindi, a proposito di questo ruolo che la Cina sta giocando anche sul fronte occidentale, tra l'altro Hugging Face è un'azienda francese, quindi è un grande rimescolamento questo.
0: Assolutamente, tra l'altro questo modello anche cinese, il 5.2, era stato appena rilasciato a giugno, quindi fresco veramente di giornata, subito utilizzato, quindi anche lì, diciamo, c'è una narrazione che entra nella narrazione.
1: E si dice che abbia distillato, sia copiato il modello di Anthropic, quindi abbiamo un continuo scambio sotterraneo.
0: Nei fatti, quando si parla di collaborazione si parla anche di copiare, è un copiare trasformativo, la stessa distillazione, nei fatti non che è questo processo, diciamo, di distillazione dei modelli e della conoscenza, non riproduce in maniera piana il modello, quindi c'è sempre un elemento trasformativo, tanto ciò vero che ormai si contesta anche ad Anthropic, OpenAI, ma anche voi fate tendenzialmente lo stesso.
1: Ecco, tra l'altro qui entriamo un po' nelle pagine del suo libro Tecnodestra. Diciamo che le aziende americane si stanno muovendo compatte intorno al presidente Donald Trump, non solo quelle della prima ora come Peter Thiel con Palantir e Tesla, Elon Musk con Tesla, ma anche quelle che stavano sul fronte progressista, quindi Google, Meta, la stessa Microsoft, stanno un po' schierandosi, allineate col presidente Trump, che proprio nella notte, ieri, ha attaccato l'Unione Europea, che ha condannato Google per violazione di norme sulla concorrenza a 890 milioni di euro. Ecco, questo ruolo della tecnodestra, che così la definisce nel libro, come che agisce compatta a difesa del presidente Trump, come la vede?
0: Allora, c'è una parte, come peraltro ha ribadito anche di recente Louis Mosley, che è il presidente di Palantir, ramo d'azienda inglese, che ha una postura ideologica, non politica in senso di partigianeria, ma comunque ideologica, quindi lo vediamo anche da quello che scrive Alex Karp e via dicendo. Un'altra parte è salita, diciamo, sul carrozzone anche per interesse. Io ricordo sempre, al di là del caso di Google, che nel gennaio 2025, mentre Trump si insediava, c'era Zuckerberg che gli diceva: l'Unione Europea sta minacciando la nostra libertà di espressione perché era stata appena aperta un'istruttoria antitrust contro Meta. E qui adesso con Google siamo esattamente allo stesso paradigma. Trump

0: ha invocato l'applicazione dell'articolo 301 del Trade Act, che applica delle misure ritorsive laddove ci siano delle misure ritenute esse stesse ostili dal punto di vista economico.
1: Quindi ieri appunto Trump ha promesso l'aumento dei dazi del 12%, esatto, in risposta a queste multe dell'Unione Europea. A proposito di Unione Europea, il 2 agosto entrano in vigore le norme più importanti dell'AI Act, quindi la grande normativa europea che disciplina il fenomeno dell'intelligenza artificiale, e quindi si promette, diciamo, l'Europa si sta ritagliando questo ruolo di grande vigile urbano che fa le multe, però ancora latita dal punto di vista dei modelli di intelligenza artificiale. Come legge questo ritardo, questa corsa verso la regolamentazione, ma questo freno verso la commercializzazione?
0: Noi siamo rimasti un pochino fuori dalla storia, nel senso che abbiamo ancora la percezione di quando è stato approvato il regolamento sulla protezione dei dati, il GDPR, no? Con il famoso Brussels Effect che ci aveva trasformato in una sorta di impero delle norme. Il problema è che il contesto globale è decisamente cambiato, l'abbiamo detto prima. Ci sono due grandi alleanze che sono anche due visioni politiche della tecnologia diverse, e noi siamo nel mezzo, ma la norma in quel caso rischia di essere decisamente recessiva. A giugno sono stati approvati altri pacchetti di norme sulla sovranità tecnologica, che presa hanno realmente?
1: Norme e poca azione concreta proprio a livello di economia. Allora, tanti concetti, tanta carne al fuoco, ne metteremo anche altre, però prendiamoci un attimo di pausa perché voglio farvi ascoltare la voce di Rodolfo Pinto, che è il fondatore di Super Urbanity, vincitore del premio AT Urban Mobility con Orbis. Orbis è una sorta di Google Maps per i ciclisti, insomma un'intelligenza artificiale che fornisce il miglior percorso a seconda di vari parametri. Sentiamo allora il fondatore Rodolfo Pinto.
2: Il progetto Orbis di Super Urbanity risponde a una delle principali sfide delle città del nostro tempo, che è la ciclabilità, la mobilità sostenibile. Come far sì che i cittadini conoscano l'infrastruttura ciclabile del proprio territorio e soprattutto come far preferire loro la propria bici anziché la propria auto come mezzo per muoversi in città. Con la città di Trento stiamo lavorando a un pilot che prevede di costruire un'applicazione di navigazione smart che terrà conto delle caratteristiche degli utenti e di alcuni parametri come il comfort climatico, strade in ombra, caldo estremo d'estate, strade al gelo d'inverno, sicurezza stradale, intermodalità con gli altri mezzi di trasporto pubblico locale. Attraverso algoritmi e intelligenza artificiale andremo a suggerire percorsi personalizzati all'interno della bicipolitana, la rete ciclabile della città di Trento. Il progetto è stato finanziato da IIT Urban Mobility, soggetto comunitario che investe in mobilità sostenibile all'interno della Core Raptor 2026, e adesso miriamo a scalare in altre città integrando i loro dati di mobilità e dando ai loro cittadini un'esperienza tutta nuova per vivere la ciclabilità in città.
1: A Rodolfo Pinto, fondatore di Super Urbanity, torno con Andrea Venanzoni, autore di questi bei due saggi, Il Trono Oscuro e Tecnodestra. Allora, collegato ai discorsi che facevamo prima, c'è la vicenda dell'agente di intelligenza artificiale di OpenAI che sarebbe sfuggito, secondo la narrazione di molti media, al controllo dei suoi creatori per attaccare la piattaforma di Hugging Face di cui parlavamo prima. C'è un nostro ascoltatore che evoca uno scenario della fantascienza, dice: sembra lo scenario di 2001, Odissea dello spazio. Insomma, la domanda è questa: è così oppure, diciamo, c'è molta narrazione, molta marketing, molta comunicazione, come dire, studiata dietro questi titoli così allarmanti?
0: C'è molta narrazione che poi va a attingere anche all'immaginario realmente fantascientifico, perché al di là, diciamo, di Odissea nello spazio, ma anche Alien aveva questa sorta di macchina.
1: Tra l'altro è uno dei temi del Trono Oscuro, questo collegamento.
0: Esattamente, cioè l'idea comunque di come l'immaginario, anche le metafore, poi soprattutto in ambiti di innovazione, diventi un elemento sostanziale.
1: Diciamo che fanno molto presa sui nostri ascoltatori, sì, questi titoli sparati, no? E tutti si spaventano. Cioè, vogliamo ricostruire in realtà cosa è successo?
0: Quello che sarebbe successo, utilizziamo il condizionale d'obbligo, ma anche perché lo dico perché 6 parlamentari del Congresso, anche loro dubbiosi, hanno presentato una proposta di legge per obbligare i giganti del tech ad una disclosure, cioè comunque una trasparenza quando avvengono questi casi, con l'istituzione di un nuovo corpo tecnico che come terza parte, dal punto di vista oggettivo e terzo, investighi per capire che cosa davvero è successo. Perché noi fino ad oggi abbiamo un distillato di informazioni che ci sono state date. Quello che sarebbe avvenuto è che questi due modelli, diciamo agentici più due evoluti, avrebbero superato una camera virtuale, quella che si chiama una sandbox, si sarebbero collegati ad internet nonostante una serie di limitazioni, superandole e poi aggredendo, attaccando una piattaforma

0: ma terza, non facente parte di questo esperimento, che appunto è Hugging Face, che prima era stata
1: evocata. Che detto così sembra che aveva un'intenzione malevola. In realtà, primo, il sandbox, questo perimetro, erano stati allentati i vincoli e quindi lui è potuto uscire facilmente. Secondo, non è che è andato ad attaccare per fare del male, è andato ad attaccare perché gli era stato assegnato un compito che all'interno di questo perimetro non riusciva a risolvere, quindi è andato nella piattaforma di Hugging Face, che è una specie di supermercato dove ci sono tutti i modelli più evoluti di software che si possono scaricare,
0: andato
1: a fare la spesa, poi è tornato e ha risolto il problema.
0: Esattamente, ha fatto esattamente quello che gli era stato chiesto.
1: Quindi,
0: di
1: diciamo,
0: fare.
1: Non è proprio che è sfuggito di mano, ha fatto esattamente quello che volevano, che diciamo i creatori volevano che facesse, solo che ha fatto con una strategia diversa da quella che si immaginavano.
0: Assolutamente, quindi dal punto di vista tecnico è certamente molto importante, ma non si può parlare di fuga. Poi c'è, ecco, appunto questo ricorso ad una narrazione antropomorfizzante, no? Come se ci fosse un'autonomizzazione, l'intenzione, o addirittura nei primi comunicati hanno parlato di fuori controllo. Utilizzare la locuzione fuori controllo chiaramente crea un'atmosfera terrorizzante.
1: Ecco, tra l'altro, appunto, invece l'altro aspetto da sottolineare è che questa enfasi che è stata data negli annunci dei pericoli apocalittici proprio da OpenAI, che sarebbe tra le altre cose il responsabile di tutto questo, è funzionale a un aumento di importanza, visto che OpenAI sta per debuttare in borsa, così come Anthropic e il suo diretto rivale con Mythos e Fable, che sono i prodotti di punta e di frontiera che hanno che ha Anthropic. Ecco, quindi la borsa si sta un po' stancando di queste cose, infatti l'altro ieri ha penalizzato le big tech americane, proprio perché non c'è più certezza che questi grandi investimenti poi portino dei ricavi reali,
0: perché soprattutto non essendoci trasparenza nei modelli chiusi, ovviamente l'investitore stesso vive in realtà di accesso all'informazione, deve essere informato, cosa che chiedevano anche quei parlamentari. E poi queste tecniche, diciamo, di narrazione terrorizzante hanno anche una funzione di ciò che giuridicamente si chiama cattura del regolatore, cioè io terrorizzo per far sì che venga immessa più regolazione che estromette tutti i miei competitor.
1: Quindi sì, io ti dico, i miei modelli sono molto potenti, possono fare danni, io sono l'unico che li può controllare, quindi fuori tutti gli altri.
0: Esatto.
1: Allora, questo boom, questa notizia ha messo un po' nell'ombra altre notizie della settimana, che invece voglio commentare con lei, perché OpenAI per esempio ha presentato Presence, che sono agenti che parlano col cliente a voce in modo molto preciso anche in ambienti sensibili come le banche, e poi Anthropic invece ha presentato Record Skill, che registra lo schermo mentre tu fai un compito, così lui impara e la volta dopo lui lo fa lo stesso compito al posto tuo. Insomma, si sta andando verso una automazione di funzioni che negli uffici hanno sempre fatto gli umani.
0: Sì, questo è l'approdo di questi due giganti del tech nel mondo dei software per realtà aziendali e del lavoro, ovviamente. E essendo degli assistenti aziendali agentici, nei fatti non copiano, non imitano semplicemente, ma hanno anche la possibilità di modificare le loro interazioni. Il che pone naturalmente un tema, da un lato nella loro narrazione l'idea della fine del lavoro, del collasso del mercato del lavoro, quest'altra idea terrorizzante. Dall'altro però c'è un tema che la politica deve affrontare, che è quello della trasformazione del lavoro nell'epoca dell'intelligenza artificiale, soprattutto agentica, che deve essere governata chiaramente.
1: Una notizia della settimana che mi ha molto colpito è questa, che sempre queste aziende americane dell'intelligenza artificiale adesso hanno cominciato a comprare e scansionare i vecchi libri, quelli prima del 2022, quando è arrivata questa ondata di prodotti che generano contenuti, perché il web recente su cui vengono addestrati i nuovi modelli è ormai contaminato da testi che vengono generati dalle stesse macchine, quindi sono incompleti, sempre tutti uguali, pieni di difetti, sono inquinanti e inquinati, sono dannosi e non possono addestrare bene i nuovi modelli. E quindi c'è un paradosso in tutto questo, perché la scrittura umana precedente all'arrivo dell'intelligenza artificiale oggi vale di più, proprio perché l'intelligenza artificiale l'ha resa rara.
0: Assolutamente, e tra l'altro da un lato c'è ovviamente la nota vicenda giudiziaria, che un po' anche obbligato ovviamente anche a versare i soldi per il copyright alla luce del danno al diritto d'autore che è stato fatto agli autori dei libri, e dall'altro lato c'è un ritorno alla scrittura reale, non più quella che in una certa misura era inquinata, no, dall'autoreferenzialità circolare dell'intelligenza artificiale stessa.
1: Senta, un commento sul cosiddetto paradosso di Jevons: l'aumento dell'efficienza che questi sistemi garantiscono riduce il costo unitario di una risorsa, però può provocare un incremento del consumo totale, quindi se generare 100 parole grazie all'intelligenza artificiale diventa più economico, le aziende non si limitano necessariamente a produrre le stesse 100 parole spendendo meno, ma chiedono al sistema di analizzare interi archivi, creare documenti, elaborare immagini, interrogare banche dati, insomma tante cose in più. Quindi non è vero che questi sistemi ci stanno alleggerendo la vita, ma ci stanno caricando di nuovo lavoro, per cui l'umano rimarrà

0: Questa è una buona notizia, rimarrà centrale.
1: Assolutamente, l'umano resta centrale, dall'altro lato però c'è il tema dell'aumento dei costi. Uno dei casi di applicazione di questo teorema, che è stato formulato nel 1865, è ad esempio quello di Kimi K3, perché è un modello open weight che nel momento in cui con la sua efficienza e con i suoi costi ridotti è stato largamente utilizzato, ha ampliato esponenzialmente il consumo e il modello è collassato.
0: L'ultima domanda vorrei riservarla al suo libro che ho amato molto, Il treno oscuro, il trono oscuro, che ha come caratteristica quella di vedere un legame che c'è dal secolo XVI fino ai giorni nostri, forse anche prima, tra la tecnologia, quindi il pensiero più razionale, positivista possibile, e la magia, l'oscurantismo, lo spiritualismo, eccetera, in cui molte delle cose che oggi ci sembrano ipermoderne hanno delle radici occulte, misteriche, molto profonde. C'è un minuto solo, io rimango alla lettura del libro, però vogliamo sintetizzare questa tesi.
1: Beh, la tesi della magia è stata richiamata anche nel caso di OpenAI recente. Andrew Curran ha scritto: nelle loro torri segrete i due grandi gruppi di maghi lavorano nell'ombra, semplicemente perché nel momento in cui non abbiamo accesso all'informazione c'è il grande tema del fatto che la mente inizia ad avere anche un pensiero di natura irrazionale e magica per ridurre la complessità.
0: E poi non è un caso che molte di queste aziende come Palet, Anduril riprendano
1: ora l'immaginario magico del fantasy.
0: Io devo dire, insomma, un libro che vale veramente la pena di leggere se volete, se amate queste storie di magia e di modernità, ma anche se volete invece storie più politiche. Io consiglio Tecnodestra, sempre dal professor Andrea Venanzoni. Grazie professore,
1: grazie,
0: di essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: Voi.
0: E grazie alla nostra squadra di oggi. Al coordinamento tecnico c'era Francesco Pantaleo, la nostra regista Cecilia Mosetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di In Pillole. Ah, aspettate, scusa, no, mi fascino la regista, che c'è ancora un minuto, quindi possiamo un ultimo contributo, una domanda, cioè, ma lei alla fine è spaventato, è ottimista, come immagina il futuro?
1: No, io spaventato no, perché diciamo venendo dalla lettura di fantasy e anche distopici mi attendo di tutto con grande serenità e credo che tendenzialmente non dovrebbe essere spaventato nessuno. L'importante però è comprendere i fenomeni, anche quelli tecnologici, al di là della fuffa e della nebbia fantasy.
0: Ecco, diciamo che il contributo che danno i suoi saggi è fondamentale in questa direzione. Questa era l'ultima puntata stagionale di Età Beta. Noi ci sentiamo con la programmazione ordinaria a settembre, però per tutta l'estate vi faremo ascoltare alcune delle migliori interviste che abbiamo realizzato durante l'anno. Ringrazio ancora Cecilia Mosetti e Francesco Pantaleo, Andrea Venanzoni che qui studio accanto a me. Ascoltate tutti i podcast di Età Beta che trovate su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche Pillole di Età Beta, dove ci sono anche tantissime interviste che abbiamo fatto durante l'anno, tutte insomma secondo me da risentire. Se volete scrivermi per tenerci compagnia durante l'estate, la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it, ma vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook Età Beta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della famiglia e avete accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini passate una buona estate, ci sentiamo a settembre.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
12: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
13: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
12: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
13: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro

0: Pianeta, un posto migliore.
1: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domani alle 10.30, Rai 2.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ha confessato il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, brutalmente ucciso nelle campagne di Eboli, provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio.
3: Lo avrebbe ucciso al termine di una lite, colpendolo violentemente più volte, tante le fratture riscontrate in diverse parti del corpo, ma non tali da ucciderlo. Il giornalista 53enne era ancora vivo, infatti, quando il 26enne gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. I due, spiega la procura di Salerno, si conoscevano da qualche tempo, diversi contatti telefonici, anche il giorno del delitto, quando si sono incontrati. Durante quell'incontro, una lite nata per quello che gli inquirenti definiscono varie ragioni. Il 26enne tunisino, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima, la confessione poi dell'omicidio, questa notte. L'uomo è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dei carabinieri di Salerno, con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS, in un edificio abbandonato. Un'impronta trovata sull'auto di Esposito ha condotto gli investigatori al tunisino di 26 anni, incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Elena Paba, GR1.
2: Stanotte Trump Show al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso il presidente statunitense ha attaccato i politici democratici, ha annunciato l'intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato dell'Iran. Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato, ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. La guerra fra Russia e Ucraina, 8 morti in raid ucraini sulla regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo fa sapere il governatore russo della regione. Altri 3 morti per un attacco russo invece su un ufficio postale a Sumi, mentre per il secondo giorno la Romania ha abbattuto un drone russo che è sconfinato nel suo spazio aereo. Zelensky sostiene che Mosca stia per sferrare un altro massiccio raid dopo quello di ieri alle porte di Kiev, che ha causato 10 morti a una fiera della difesa. Sentiamo l'inviata.
4: Di Stoyanka non resta in piedi quasi nulla. In una grande sala, a neanche 30 km da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. 2 missili balistici russi colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine i feriti, alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. Ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per 2 giorni di fila. Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio, in cui vedrà Trump, fa sapere nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. In serata a Kiev, la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al dicastero della difesa. Ha combattuto la corruzione, rivoluzionato il fronte, ci spiega uno degli organizzatori. Vogliamo lui, ma non contestiamo la leadership di Zelensky. Da Kiev, Emma Farnè, GR1.
2: Un mese fa il terremoto in Venezuela, almeno 5.500 i morti finora accertati, ma sono decine di migliaia i dispersi. Un minuto di silenzio è stato osservato in tutto il paese all'ora esatta in cui è stata registrata la prima scossa. Meteo, l'AFA concede una tregua almeno al centro nord nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione e oggi e domani bollino rosso per il traffico. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Temporali in arrivo, temperature in deciso calo. Ascoltiamo le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori. Domenica il maltempo sarà diffuso.

0: per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
1: Addio a Chuck Russell, il cineasta statunitense è morto improvvisamente nella sua casa vicino a San Diego. Regista, sceneggiatore e produttore, ha firmato alcuni dei maggiori successi del cinema fantastico e horror degli anni 80 e 90.
2: Jim Carrey is...
3: That's the guy!
4: Hello!
2: The Mask.
1: Somebody's... Sue le pellicole The Mask, Night

0: ha scritto Jim Carrey. Sul set di The Mask creò un'atmosfera piena di meraviglia, entusiasmo e spirito di squadra. Lo sport, ciclismo, Tour de France alle battute finali. Pogacar blinda la maglia gialla dopo la vittoria di ieri nella 19ª tappa. Oggi ancora montagna, domani oltre 3.300 km, gran finale. Come da tradizione sugli Champs-Élysées, Formula 1 in Ungheria, le Ferrari di Hamilton e Leclerc dominano le libere questo pomeriggio le qualifiche. Il mare, la chitarra, le braccia aperte, simboli distintivi del nuovo logo per dare il via alle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno. Volare. Logo che ricorda la statua a Polignano a Mare, provincia di Bari, dove Modugno era nato il 9 gennaio del 28. Con le sue canzoni Senza Tempo, Mister Volare ha segnato intere generazioni, unendo tradizione, innovazione, poesia e popolarità. Dipinto di blu. Sono le 11:05 minuti, la linea va alle storie in giallo. Buon ascolto.
1: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi il caso Alinovi, un caso noto come il delitto del Dams ed è uno dei casi più misteriosi degli anni Ottanta. Vi portiamo a Bologna, via del Riccio, ed è il 15 giugno del 1983 quando viene trovata uccisa Francesca Alinovi. Francesca era una critica d'arte, era una docente del Dams ed è stata colpita con 47 coltellate, aveva solo 35 anni. Flaminia, la scena del crimine.
3: Una scena del crimine, Vittoriana, priva di segni di effrazione, quindi le indagini si sono concentrate immediatamente su un artista, uno studente universitario con cui Francesca aveva una relazione, e stiamo parlando di Francesco Ciancabilla. Per quale motivo? Perché i due avevano una relazione tormentata. E allora parliamo di questo delitto che è avvenuto nell'83, ma una storia che è davvero ancora pienissima di lati oscuri, nonostante ci sia stata poi di fatto una condanna. E quindi forse la domanda che tutti ancora si fanno, poi lo raccontiamo, ma è stato davvero Ciancabilla a uccidere Francesca Alinovi?
2: È stato davvero Francesco Ciancabilla ad uccidere Francesca Alinovi, e ce lo chiederemo con i nostri ospiti oggi che vi presenteremo tra un po'. Intanto vogliamo ascoltare la clip della notizia della morte di Francesca. Sentiamo.
4: 47 coltellate che le risparmiano il volto e le spezzano la vita. Viene uccisa così il 12 giugno 1983 nella sua abitazione in via del Riccio a Bologna, Francesca Alinovi, 35 anni, critico d'arte e docente al DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo dell'Università. A ritrovarne il corpo martoriato tre giorni dopo il delitto sono vigili del fuoco e agenti della mobile che penetrano nel suo appartamento su sollecitazione di amici preoccupati per il prolungato silenzio. Francesca giace riversa sul pavimento del soggiorno, su di lei poggiati due ampi cuscini, sotto di lei un lago di sangue che la moquetta ha assorbito, schizzi di sangue anche sulle pareti e sul televisore. Nessun segno di effrazione sulla porta d'ingresso.
3: Ecco, partiamo da qui. Immaginate Bologna nel 1983, era giugno, il pieno dell'estate, una città vibrante, eclettica, piena di arte, di studenti, tutti quelli del DAMS. Francesca Alinovi ha 35 anni, è una critica d'arte ma soprattutto è un'innovatrice. Vive in questo suo appartamento in via del Riccio numero 7. Francesca è nata a Parma, è laureata in storia dell'arte, è una pioniera a suo modo perché studia i graffiti e la street art. Ha frequentato New York e tutta la scena underground, scopre Keith Haring e soprattutto Jean-Michel Basquiat, quindi proprio l'arte moderna, lontana da quelli che erano i canoni classici forse prevalenti in quel periodo. Francesca curava delle mostre come arte di frontiera, parlava dei graffiti del Bronx, insomma era vicina a tutto quello che nel mondo dell'arte rappresentava l'innovazione.
2: Sì, Flaminia, hai tratteggiato una figura di una donna che negli anni Ottanta praticamente era una donna, possiamo dire, d'avanguardia, una donna eccentrica, era una donna indipendente, lo dicevi, ricercatrice al DAMS, scrive per Flash Art, Domus, organizza settimane internazionali della performance, ma per entrare proprio in quello che è stato poi il delitto che abbiamo definito appunto e la cronaca l'ha definito il delitto del Dams, dobbiamo andare ad indagare in quella che è stata la relazione con Francesco Ciancabilla, una relazione complicata. Chi era Francesco Ciancabilla? Era un giovane allievo, era un suo allievo, aveva solo 23 anni, praticamente quasi un

0: 11-12 anni meno di lei, era un pittore di Pescara abbastanza, come dire, talentuoso. Com'era il rapporto tra i due? Poi lo approfondiremo con i nostri ospiti, ma c'erano litigi frequenti, c'era l'uso di cocaina. Francesca era innamorata di Ciancabilla, questo lo scopriamo dai loro diari. Giorno cruciale della sua vita è domenica, il 12 giugno del 1983, il tardo pomeriggio. Francesca è viva almeno fino alle 17:30, risponde ad una serie di telefonate e Ciancabilla Flaminia ammette di essere stato proprio lì, a casa di Francesca, fino alle 19:30. Poi parte per Pescara. Che cosa succede da quel momento in poi?
1: Ma da quel momento in poi. Succede quello che poi è noto alle cronache. Non viene trovato nessun segno di effrazione vittoriana e soprattutto non c'è niente di rubato da quell'abitazione. Però 3 giorni dopo, il 15 di giugno, i pompieri irrompono nell'abitazione e trovano Francesca che è riversa su un tappeto intriso di sangue, le mani sul viso e 2 cuscini sul capo. Trovano 47 coltellate sul lato destro del suo corpo. Ecco, poniamo l'attenzione proprio al lato, perché dopo il ragionamento che dobbiamo sviluppare parte da questo. Un numero elevatissimo di coltellate, sembrerà, insomma, verrà poi fuori dall'analisi medico-legale anche abbastanza lievi, quindi non profondissime, tutte su un lato. Nel bagno viene trovata una scritta sgrammaticata in inglese sul vetro che riporta "You're not alone anyway". E nel gergo newyorkese questo significa "ti ho fregato". Un altro elemento che viene rinvenuto su quella scena del crimine è un paio di occhiali marca Ray-Ban con una lente sfilata, e questi occhiali non erano di Francesca.
0: La perizia fisserà la morte di Francesca tra le 18:45 e le 19:55, e questo è un punto, diciamo, cruciale per quanto riguarda la ricostruzione dell'omicidio. Le indagini si concentrarono immediatamente su Francesco Ciancabilla, lo avevamo detto, allievo e anche amante della vittima, ma proprio grazie ai diari di Francesca, che descrivevano questa relazione complicata, sofferta, turbolenta, fatta di litigi, aggressioni fisiche, anche violente, e soprattutto anche l'uso di droga. Ciancabilla ammise di essere stato nell'appartamento fino alle 19:30 del 12 giugno del 1983, dopo aver telefonato ad un'amica per procurarsi l'eroina intorno alle 18:30, 18:45. Questa telefonata naturalmente fissa dei paletti per quello che riguarda, diciamo, l'azione omicidiaria. Però è chiaro, e questo Flaminia lo abbiamo, come dire, lo abbiamo visto in tanti omicidi, l'assenza di effrazione che cosa indica normalmente? Indica che l'assassino, o meglio, che la vittima ha aperto la porta al suo assassino.
1: Questa sicuramente è l'ipotesi. Il tema centrale di tutta questa vicenda, però, è che in quel periodo Bologna è sostanzialmente sconcertata, perché c'è sì il delitto di Francesca Linovi, ma ci sono altri 3 delitti con un tratto in comune, cioè le vittime erano tutte legate al DAMS. E quindi è il motivo per cui si parla di delitti del DAMS. Il primo avviene il 30 dicembre dell'82 e parliamo della vittima, uno studente di 26 anni, Angelo Fabbri, 12 pugnalate alle spalle. Nell'83 Liviana Rossi e il 29 novembre Leonarda Polvani.
0: E allora a questo punto ci fermiamo per qualche minuto, uno spazio musicale, e poi ci ritrovate qui, Radio 1, Storia in Giallo.
1: E ascoltiamo insieme Gas Nevada, I See Love Affair.

0: Diamo il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi. Benvenuta Chiara Penna, avvocato penalista criminologa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Mirko Giudici, giornalista e scrittore appassionato di crime.
2: Grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo ad approfondire questo caso partendo dagli elementi chiave. Intanto, malgrado ci sia stata una condanna e diciamo il colpevole è stato individuato, però resta su questo caso un mistero. Allora, partiamo subito con te, Chiara. Quali sono gli indizi che hanno portato poi alla condanna di Francesco Ciancabilla?
1: Beh, in realtà Ciancabilla fu assolto in primo grado con il vecchio rito per mancanza di prove. Fu condannato in appello, prima della condanna scappò, lo ritrovarono dopo 10 anni latitante in Spagna e lui si professa ancora oggi innocente. E beh, diciamo che gli aspetti non molto chiari sono tanti, a partire dalla dinamica della relazione, perché sì, era una relazione ma non una vera e propria relazione d'amore. Era una relazione abbastanza tormentata, non avevano un rapporto di coppia stabile. Ciancabilla si professò sempre non fidanzato con lei, era un amico, si è definito il migliore amico, non si è definito neanche amante.
0: Ecco Chiara, su questo aspetto, ma poi voglio sentire Flaminia, sull'aspetto della relazione tra i due c'è, come dire, un elemento, un dettaglio che dal mio punto di vista non è irrilevante: i due non avevano rapporti sessuali.
1: Sì, da quello che dice lui avevano avuto dei rapporti sessuali inizialmente, ma poi era appunto un rapporto amichevole, tant'è che lui raccontava alla ragazza delle sue relazioni, non si faceva problemi a raccontare quelle che erano le sue visioni anche della vita libera dal punto di vista sessuale. Era anche un contesto molto particolare, era un contesto appunto libero, artistico, dove si faceva uso anche di sostanze stupefacenti senza nessun problema. Pertanto faccio anche difficoltà ad inserirlo in una dinamica omicidiaria che oggi definiremmo femminicidio, perché il femminicidio, come sappiamo, è una dinamica diversa che si instaura di fronte alla negazione della donna stessa come donna.
0: E allora Flaminia, a questo punto, come dire, entriamo nella relazione tra i due. Che cosa c'era tra queste due persone? Non c'era sesso?
3: Ma guarda, il sesso in realtà c'era, nel senso che è Ciancabilla che racconterà, tra l'altro, in una bellissima intervista a Franca Liosini, appunto questo particolare che Chiara ci ha rivelato. Cioè, in una fase iniziale c'era, poi non c'era, ci sono state tantissime contraddizioni rispetto a questo tema. Quello che ci colpisce ovviamente è la differenza di età. Se oggi è normale, diciamo, che una donna un pochino più adulta possa intessere una relazione con un uomo molto giovane, sicuramente nel 1983 questo era abbastanza particolare. Il contesto culturale però è esattamente quello che ci ha descritto Chiara Penna, cioè un contesto libero, comunque legato al mondo dell'arte, parzialmente anche agli eccessi. Possiamo immaginare che Ciancabilla vedesse in parte la Alinovi un po' non come la classica musa, ma più che altro come appunto quella figura pionieristica che forse avrebbe potuto anche introdurlo in un mondo desiderato. Nei diari emerge una sorta di dipendenza emotiva di Francesca da questo studente, anche se lei dice lui ha fatto di tutto per conquistarmi, ma sempre nell'intervista a Franca Liosini lui racconta che invece questo aspetto era un pochino controverso.
0: Prima di ascoltarla questa intervista, vengo da te Mirko. Allora, stavamo parlando proprio di questo periodo storico, gli anni Ottanta. Come si inserisce dal tuo punto di vista di studioso degli omicidi eccetera, come si inserisce questo racconto, questa narrazione in quel periodo e come è cambiata poi?
2: C'è stata sicuramente un'evoluzione nel paese Italia, nel senso che rispetto ai giorni oggi, quando sentiamo quotidianamente il termine femminicidio, non solo a livello mediatico ma anche a livello giuridico, all'epoca era inconcepibile una cosa del genere, perché l'Italia è vero che aveva attraversato un profondo cambiamento a livello culturale,

0: sociale e il movimento femminista aveva fatto tante conquiste a livello legislativo, però naturalmente il delitto non era concepito come, come diceva giustamente la criminologa, un delitto legato al femminicidio, ma era più che altro un delitto personale, privato, io oserei dire passionale. Era questa un po' la concezione dell'epoca a livello anche giornalistico e di comunicazione.
1: Sentiamo allora a questo punto, in un'intervista realizzata da Franca Liosini, Ciancabilla, che come abbiamo detto viene subito accusato dell'omicidio di Francesca, e quali sono gli errori giudiziari in questa vicenda.
2: Il 20 viene arrestato. Perché gli inquirenti si indirizzano subito e senza esitazione su di lei?
3: Io credo che ci sono vari motivi. Prima di tutto io avevo detto che l'avevo vista quel pomeriggio e nessun altro sembra che l'abbia vista dopo che io lasciai la casa.
2: Che si sappia.
3: Nessuno infatti ha fatto dichiarazione di averla incontrata. Poi anche probabilmente il fatto che io usavo droghe, perché non è che si sapesse, però l'ho dichiarato io. E probabilmente anche alcune dichiarazioni di questi amici di Francesca che immediatamente mi additarono come possibile responsabile. Ci sono stati degli errori da parte degli inquirenti, anche perché poche ore dopo essere stato incontrato il corpo di Francesca era tutto messo sotto sopra la casa di Francesca dagli stessi inquirenti che hanno fatto il sopralluogo e avevano gettato la spazzatura senza guardare dentro se c'erano delle cose che potessero portare a una pista.
4: Questa è la versione di Ciancabilla rispetto agli, chiamiamoli così, errori investigativi che ci sono stati. Mi viene in mente il tema del pregiudizio, ma su questo ci confrontiamo un pochino per capire quali sono stati gli elementi.
1: Ecco, Chiara, Flamini ha introdotto il tema proprio del pregiudizio, cioè l'ultima persona ad aver visto viva, sì, la vittima, quello che aveva il legame più stretto. È chiaro che le indagini si indirizzano immediatamente su questi soggetti, ma ci sono stati oggettivamente degli errori giudiziari. Quali sono stati gli indizi che hanno portato alla colpevolezza e alla condanna?
5: Ma fondamentalmente quello che abbiamo detto finora, non ci sono degli elementi probatori importanti. Io non parlerei neanche di errori, perché all'epoca non c'erano dei veri e propri protocolli anche di sopralluogo, di repertazione. C'è una frase importante che lui dice in questa intervista, quando la Leosini gli fa notare che comunque era una donna importante in quel momento, lui dice: ma veramente in quel periodo non era tanto famosa, evidenziando anche un tipo di rapporto diverso da quello che poi è stato ricostruito. Ecco, io non faccio fatica a non credere a quello che dice Ciancabilla, anche perché questo tipo di relazione sì, poteva sfociare anche in un omicidio alla Sid e Nancy, per esempio, visto il contesto.
4: Stiamo però parlando ovviamente, sì, di Sid Vicious e Nancy Spangen, per gli amici che ci ascoltano, e quindi ci riporta proprio al mondo della musica, che per certi versi possiamo anche legare così nel nostro immaginario a quello dell'arte.
5: Sì, però non c'erano appunto segni di colluttazione in quel momento.
1: Ecco, su questo ti fermo un secondo per chiederti, Chiara, e questo poi vorrei sentire anche Flaminia. Allora, questi colpi, queste ferite inferte di un centimetro mi fanno pensare alla mancanza di volontà effettivamente di ucciderla.
5: Ma infatti non sono colpi mortali, l'unico mortale è uno alla giugulare, che poi ha cagionato fondamentalmente la morte per dissanguamento. Quindi fondamentalmente sembra un po' una sorta di rituale, quasi un allestimento artistico, è questo che desta particolare impressione.
1: Lo abbiamo sentito, l'omicidio è stato preceduto da una serie di litigi, qualcuno anche violento, si è parlato di lividi, di la rottura di costole, di Ciancabilla che l'ha inseguita con un paio di forbici tra le mani. Ma Flaminia, vorrei capire con te, Ciancabilla aveva davvero la volontà di ucciderla o era uno dei tanti litigi finito male?
4: Ma guarda, io ho fortissimi dubbi sulla ricostruzione criminologica che è stata fatta di questo caso, sinceramente, perché ci sono tanti dettagli che sembrano non sovrapporsi e soprattutto non interrelarsi l'uno con l'altro, a cominciare appunto sicuramente da questo tormento nella relazione. È chiaro che l'assunzione di sostanze, specie se eccitanti come la cocaina, possiamo immaginare che abbiano in tantissime occasioni disinibito il comportamento. Però appunto la presenza di indizi davvero labili, tant'è che poi affronteremo anche questo tema con gli ospiti, anche sul piano processuale c'è stata un'assoluzione in primo grado, poi la condanna è arrivata in appello, non mi convince, però continuiamo a parlarne dopo la nostra consueta pausa musicale, quindi ascoltiamo insieme The Walk dei The Cure e ci ritroviamo qui per parlare del

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Storie in giallo.
5: E rientriamo in studio, Storia in giallo, Radio 1. Stiamo ricostruendo il delitto del DAMS, l'omicidio di Francesca Alinovi, e stiamo ricostruendo anche il ritratto di Francesco Ciancabilla, che è stato considerato con una sentenza definitiva il colpevole del delitto. Un delitto anche

0: diciamo, con delle caratteristiche abbastanza particolari, se vogliamo anche dire anomale, perché è amplificato evidentemente questa azione omicidiaria dall'uso di droghe, dal fatto che i due sniffassero cocaina. E proprio a questo proposito, ascoltiamo in un'intervista rilasciata a Franca Liosini, Francesco Ciancabilla, proprio come parla del giorno dell'omicidio e dell'uso della cocaina fatta proprio anche nello stesso giorno.
1: Quante ore quel pomeriggio lei resta a casa della Linovi?
2: Circa 4 ore. Dalle 3:30 più o meno fino alle 7:30.
1: Parlate di questi progetti?
2: Sì, Francesca ha ricevuto anche molte telefonate quel pomeriggio, abbiamo parlato delle esposizioni, dei progetti che avevamo, abbiamo bevuto un Campari, abbiamo sniffato un poco di cocaina anche.
1: Altro, scusi, avete sniffato cocaina?
2: Sì, non so, era un resto di quello che avevamo consumato poi la sera prima.
1: Al Neon,
2: Al Neon, sì.
1: che era rimasta Francesca, quindi ce l'aveva Francesca
2: Sì, ce
1: sostanzialmente.
2: l'aveva lei.
1: Ciancabilla, ma è proprio sicuro che lei e Francesca avete sniffato quel pomeriggio? Perché dall'esame tossicologico non è poi risultata traccia nel corpo della Rinnovi di quella sniffata di cocaina a cui lei fa allusione adesso, che avete fatto fra le 17 e le 18, perché la cocaina nel corpo resta allo stato puro per 6-7 ore. Quindi lei, per i giudici che l'hanno condannata, avrebbe mentito.
2: Io non vedo perché avrei dovuto mentire nel momento che ero indiziato numero uno con una storia di questo genere che era molto controproducente per me proprio, perché oltretutto eravamo soli, io e Francesca a casa sua, e avrei potuto omettere di raccontare questo fatto.
0: E siamo rientrati in studio, storia in giallo, stiamo ricostruendo il delitto del Dams, ci stiamo addentrando su quella che è stata la dinamica dell'omicidio, il movente di questo delitto. Ma andiamo ad analizzare con i nostri ospiti quali sono gli indizi che hanno portato poi alla condanna di Francesco Ciancabilla. Chiara Penna, Mirko Giudici sono con noi oggi in studio. Allora, partiamo da un elemento che è stato in un certo senso dirimente rispetto poi a questa sentenza, l'orologio della vittima. Mirko, che cosa ci racconta questo Rolex d'oro che Francesca portava al polso?
3: Allora, diciamo che l'orologio è stato uno degli elementi che ha suscitato maggiore dubbi, soprattutto perché l'orologio era fermo alle 18:12 e l'omicidio, dalla perizia medico-legale, è attribuita tra le 18:45 e 19:12. Quindi c'è un lasso di tempo che comunque non, diciamo, suscita dei dubbi, ma soprattutto poi anche un altro aspetto importante è proprio anche il modus operandi del delitto, quindi queste 47 coltellate, come diceva la criminologa, di cui soltanto una era mortale, quella alla giugulare. Quindi sembrava come se la persona che avesse ucciso o dilaniato il corpo della povera Francesca Linovi stesse realizzando un'opera d'arte. Questa è un po', diciamo, una delle ipotesi. E poi
4: E vedi, Mirko, ti interrompo
3: sì.
4: un secondo perché mi vengono in mente due suggestioni rispetto a questo. La prima, intanto, ma giova ricordarlo, insomma, a beneficio di tutti gli amici che ci stanno ascoltando, è chiaro che la medicina legale non è che circoscrive in un range temporale così piccolo, quindi si arriva a quello per una serie di elementi. Cioè, questo orologio era fermo, allora dobbiamo ragionare su cosa succede quando chiaramente c'è il decesso di una persona, quindi si scarica, tra virgolette, l'orologio. E poi tu dici una performance, e mi viene in mente a tale proposito Marina Abramovic. Forse gli amici che sono in ascolto possono immaginare quelle che sono state le opere di Marina, l'intensità emotiva, come il corpo veniva usato proprio per essere fruito da quegli spettatori, chiaramente con un significato. E Francesca Linovi era vicina a quel mondo lì.
0: E ricordiamolo, Francesco Ciancabilla ha poi realizzato un quadro,
5: sì,
0: un quadro
5: dedicato a lei.
0: Dedicato a
5: Ovviamente
0: lei.
5: la famiglia ha contestato questo tipo di espressione, però naturalmente lui, ripeto, ancora oggi continua a ritenersi e a professarsi innocente. E riallacciandomi a quello che si diceva prima, ecco, penso che ci siano state più che delle disattenzioni, delle superficialità anche rispetto al dato medico-legale, perché non si è specificato come mai fossero tutte concentrate queste coltellate solo dal lato destro, l'autore era mancino, per esempio. Quindi anche il discorso delle sostanze stupefacenti pare strano che non ci fosse nessuna risultanza da questo punto di vista, perché comunque ne facevano uso quotidiano.
0: No, no,
5: ed
0: c'è un
5: era
0: altro
5: un fatto.
0: aspetto che da cronista mi ha colpito in questo.

0: in questa ricostruzione della dinamica omicidiaria che ho ritrovato anche in altri delitti. La copertura del cadavere. La copertura del cadavere normalmente, ma questo le nostre criminologhe ce lo insegnano, come dire, sottolinea l'aspetto anche sentimentale, affettivo rispetto alla vittima, perché ricordiamolo anche Mirko, Francesca era stata coperta con due cuscini che le coprivano il volto.
1: Sì, beh, può darsi che l'autore non volesse più guardare o volesse distaccarsi da quello che aveva fatto. Questa è può essere un'interpretazione, oppure può darsi che facesse parte dell'opera d'arte che voleva mettere in atto.
0: Io ricordavo il piumone con cui Anna Maria Franzoni, evidentemente colpevole dell'omicidio di suo figlio, aveva ricoperto.
1: Beh sì, anche il caso Varani, che
0: esatto,
1: Flaminia
0: esatto.
1: Conosce molto bene.
0: Esatto. Allora, ritorniamo sugli indizi che hanno portato poi alla sentenza di colpevolezza e di condanna di Francesco Ciancabilla.
2: Vittoriana, ti lancio una palla, ma sì. Se ascoltassimo insieme The Magnificent Seven dei The Clash prima?
0: Vai!

0: Stiamo ricostruendo il caso del delitto del Dams. Ci stiamo soffermando su quelli che sono gli indizi che hanno portato alla sentenza di condanna di Francesco Ciancabilla. Allora, siamo rimasti sull'orologio e certamente è stato un aspetto, un elemento ai fini dell'inchiesta diciamo fondamentale per delineare e circoscrivere l'orario della morte di Francesca. Però poi mi soffermerei anche con voi su un altro aspetto, diciamo, come dire, curioso, anomalo, che è quello delle scritte ritrovate sul bagno. Mirko?
1: Sì, è stata trovata questa scritta, "You're not alone, away, not away", nel senso non sarai mai sole comunque, però diciamo anche qui forti dubbi, perché persone vicine alla stessa Francesca hanno dichiarato che quella scritta risaliva molto tempo fa, che era prima di quella sera dell'omicidio.
0: E soprattutto la perizia calligrafica non ha riconosciuto in quella scritta lasciata nel bagno la calligrafia di Francesco Ciancabilla, così come non ha riconosciuto l'appartenenza degli occhiali, i famosi Ray-Ban, mancanti di una lente, e quei

0: Gli occhiali non appartenevano certamente a Francesco Ciancabilla. Flaminia, ma questa scritta, lo ricordava Mirko, "You're not alone anyway", non sei sola comunque, in effetti nel gergo newyorkese sembra avere un altro significato.
1: Esatto.
2: Sì, nel gergo newyorkese ha un altro significato e significa "ti ho fregato". Ma guarda, proprio su questa scritta, ascoltiamo un attimo che cosa è emerso sempre nell'intervista a Ciancabilla di Franca Leosini.
3: Ciancabilla, c'è un altro elemento inquietante che è emerso prepotentemente nelle indagini e che poi nel processo non ha avuto più storia, è scomparso. I giudici lo hanno ignorato. È una scritta in inglese.
4: Durante le indagini in casa Alinovi fu rinvenuta sul vetro della finestra del bagno una scritta in stampatello tracciata con un pennarello nero in un inglese scorretto: "You're not alone anyway". Comunque non sei sola. Dalla perizia calligrafica è risultato che quella scritta non era né di Ciancabilla né della Alinovi. Allora chi ha tracciato queste parole? E quando? La domanda al processo non ha avuto risposta.
3: Comunque, lei questa scritta non l'ha vista?
5: Io quel giorno non l'ho vista, no.
2: Un interrogativo che continua a rimanere quindi irrisolto, questo. Sicuramente una perizia che ha escluso la possibilità che questa scritta fosse stata realizzata da Ciancabilla, il quale lo nega, però rimane un grande dubbio. Ma rimane un grande dubbio non solo nella possibilità di attribuzione, ma anche e soprattutto nell'interpretazione, perché di fatto chi frequentava comunque il contesto newyorkese era proprio Francesca, e si è detto sì che fosse lì da tanto tempo. Ma allora mi chiedo, come era possibile che Ciancabilla non l'avesse vista?
0: E intanto c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora sottolineato: il litigio immediatamente precedente all'omicidio che aveva avuto Francesca con un pittore.
6: Sì, che non è stato fondamentalmente approfondito. E anche questo dato è importante, perché lo stesso Ciancabilla, che dichiara di essere stato da lei, dichiara tutto quello che avrebbero fatto quel pomeriggio, è una esternazione spontanea. Ricordiamoci che siamo negli anni Ottanta, non c'erano intercettazioni, messaggi, quindi fondamentalmente poteva anche non specificare e non confermare di essere stato lì. Quindi lo vedo abbastanza sincero e spontaneo nel suo racconto, fermo restando le diverse problematiche relazionali e personali che sicuramente aveva questo ragazzo dal punto di vista proprio della sua struttura di personalità, ecco.
0: E anche su questo Franca Leosini si è concentrata nella sua intervista a Francesco Ciancabilla, dove appunto ha chiesto conto di questo pittore. Sentiamola.
3: A proposito di quadri, l'11 giugno, proprio il giorno prima dell'omicidio, verso le 4 del pomeriggio, alla Galleria degli Artisti c'è stato un litigio furioso fra Francesca e un pittore, di cui noi non, naturalmente non faremo il nome. Lei se lo ricorda questo episodio?
5: No, non ricordo bene.
3: Un pittore, mentre Francesca allestiva la mostra, insulta pesantemente e minaccia Francesca perché lei aveva rifiutato di esporre i suoi quadri. Francesca era rimasta così sconvolta da questo fatto che aveva detto a un amico che era presente, che poi lo ha testimoniato a verbale, ha detto che se lei fosse finita in cronaca nera sarebbe stato da attribuire a questo pittore. Ecco, Francesca non gliel'aveva raccontati questi particolari?
5: Adesso mi sono un po' ricordato la storia, però vabbè, era un pittore un poco veemente nei suoi accessi così di ira, però non è che possa dire molto di più io.
0: E l'avete sentita dalla voce di Franca Leosini l'intervista a Francesco Ciancabilla, proprio sulla presenza nella vita di Francesca Alinovi di questo pittore, che potrebbe essere considerato sicuramente un sospettato. Flaminia, ci sono degli elementi che non tornano in questa storia, e non sono pochi. Allora, Francesco Ciancabilla si presenta alla stazione per incontrare la sua amica completamente pulito, cioè non c'erano tracce di sangue sui suoi vestiti. Ha avuto il tempo, Chiara, di pulire? Insomma, aveva un appuntamento con un orario preciso, doveva procurarsi la cocaina,
6: sì.
0: E ha incontrato effettivamente la sua amica in stazione completamente pulito.
6: Sì, esatto, quindi sarebbe impossibile pensare a quando e come avrebbe potuto lavarsi o comunque sistemarsi. Quindi quello che non torna fondamentalmente è il perché. Oggi si parla tanto del movente. Cos'è il movente? La ragione intrapsichica sottesa all'agito. Può non esserci, abbiamo visto che ci sono casi in cui il movente non si riesce a comprendere. Però in questo caso, perché avrebbe dovuto ucciderla? Allora, se noi inseriamo questo omicidio in una dinamica relazionale, passionale, di dipendenza affettiva, ecco, certo, la dipendenza affettiva non può essere quella di Francesca Alinovi, o meglio, è quella di Francesca

0: Scalinovi nei confronti di lui, ma non di lui nei confronti di lei, da quello che emerge. E ripeto, non c'è una dinamica, da quello che è emerso, di colluttazione, non c'è una discussione, non ci sono testimoni che hanno sentito magari urla, quindi sembra una cosa poco aderente rispetto a quello che è stato ricostruito.
1: E allora, sempre con Franca Liosini, andiamo a ricostruire il tipo di rapporto che aveva Francesco Ciancabilla con Francesca. Sentiamola in una clip dell'11 settembre del 98.
2: Che cosa la Rinovi raccontava a se stessa? Perché Francesca è la grande, tragica protagonista assente, ma a parlare per lei ci sono i suoi diari. La cotta è scoppiata una settimana fa. Francesco mi piace come se fossi una ragazzina di 13 anni. Mi piace come se non mi fossi mai presa una cotta in vita mia. Non dormo nemmeno più, come se non avessi passato infinite notti insonni per altri che poi hanno sempre finito per farmi schifo. Quindi Francesca si innamora di lei, Ciancabilla.
3: Ma evidentemente sì, io non so se per egoismo o per comodità non mi sono mai posto questo problema. Effettivamente Francesca non si è mai dichiarata con me poi, e queste cose che lei mi sta leggendo io sono venuto a saperle durante il processo. Era probabilmente la mia migliore amica.
2: Però le lasciava credere di amarla, okay. La faceva anche un po' illudere.
3: No, non ho mai fatto credere di amarla. Io e Francesca parlavamo di tutto, quindi le parlavo anche del mio interesse per altre donne, sapeva con chi stavo.
2: In realtà che rapporto c'era fra lei e Francesca? Voglio dire, eravate una coppia, eravate amanti, insomma c'era anche sesso fra voi?
3: C'è stato sesso, non siamo mai stati amanti, siamo stati sempre ottimi amici, c'è stato sesso nei primi tempi, però è andato poi sempre più scemando i rapporti sessuali.
4: Dalle parole di Ciancabilla in questa clip possiamo fare una serie di ragionamenti. Il primo è la percezione che Francesca aveva di questa relazione. Noi non possiamo dire che certamente lei avrebbe desiderato una relazione monogama, perché questo non emerge. Sicuramente c'era una predisposizione ad andare verso questo ragazzo che rappresentava tante cose. Il fatto di assimilarlo ad una cotta adolescenziale, beh, ci fa pensare a quello che poteva essere appunto il mondo psichico di Francesca. Dall'altra parte invece abbiamo un uomo che dice: non siamo mai stati amanti, eppure conferma che ci sono stati degli incontri sessuali, ma poi va a dilazionarli e dice: io ero con altre persone. Quindi si pone in una prospettiva relazionale dove emerge anche un certo tipo, chiamiamolo così, di cinismo.
1: Però Fremina, io non posso non notare, sempre leggendo, rileggendo i diari di Francesca, un elemento che mi ha colpito: la ferita che Ciancabilla le aveva provocato rispetto al rifiuto di avere rapporti sessuali, perché lei ne parlava con gli amici, ne parlava con tutti. Quanto può essere forte l'impatto sulla sensibilità femminile di un rifiuto rispetto alla fisicità e all'intimità, al rapporto sessuale, proprio con una persona che lei comunque desiderava?
4: È decisamente molto, soprattutto se lo mettiamo in relazione a quella che è la differenza d'età che c'era tra i due, nel senso che sentirsi rifiutati da un ragazzo più giovane, che probabilmente rappresenta proprio il vigore di quel maschile così tanto ambito, possiamo immaginare un contesto che proprio per i tumulti che c'erano sotto il profilo relazionale potesse avere come contraltare anche un grado di passione molto elevato. E però per aiutare insomma anche gli amici che ci stanno ascoltando, sentiamo un pochino che cosa ha detto Ciancabilla al riguardo, sempre a Franca Liosini.
2: Lei sapeva o non sapeva che questa mancanza di amore fisico tormentava Francesca? Francesca glielo rinfacciava, se ne lamentava con lei?
3: No, mai.
2: Perché Francesca ne parlava quasi ossessivamente con tutti i suoi amici, quindi lei non era al corrente di questo? Perché guardi che esistono decine di testimonianze a verbale in questo senso.
3: No, non ero presente.
2: E su questo suo rifiuto di lei come donna, Ciancabilla, su questa sconfitta per lei dolorosa, Francesca ha scritto nel diario parole mare struggenti. La mia vita senza scopo, la mia vita senza la felicità di sentirmi amata, continuare ad amarlo quando lui non può amarmi se non mi desidera carnalmente, se non vibra della mia passione. E devo dire che quello che colpisce è questa doppia realtà di Francesca, cioè questa donna vincente di successo in pubblico, nell'intimo in realtà creatura fragile, smarrita, disperata, ecco, sostanzialmente sola.
3: Ma io non la vedevo come persona fragile. Sì, a volte effettivamente era sola e soffriva di solitudine.
1: Una donna di successo eppure fragile, sola, dipendente emotivamente da quest'uomo, l'abbiamo ascoltato dalle parole di

0: Cian Cabilla nell'intervista di Franca Liosini. Vengo da te, Chiara. Quanto può aver influito questo rapporto così tormentato? Io mi riferisco non soltanto all'omicidio, ma ai litigi che l'hanno preceduto.
1: Ma quello mi sembra normale, l'escalation di litigi, di discussioni, proprio per la irrazionalità del rapporto. Ed è per questo che ho forti dubbi rispetto alla responsabilità di Ciancabilla, perché se fosse stato Ciancabilla avremmo avuto un delitto d'impeto con tutte le conseguenze rispetto alla scena. Quindi sarebbe stata una rappresentazione della irrazionalità del rapporto e probabilmente si sarebbe andato anche a costituire. Qui abbiamo un forte simbolismo e una rappresentazione molto organizzata di quella che è la scena, quindi non mi convince questo tipo di azione.
0: Mirko, che ne pensi? Potrebbero esserci dei sospettati o comunque degli altri, diciamo, personaggi che non sono entrati nella ricostruzione di questo omicidio?
2: Allora, se fosse un romanzo giallo, il caso Alinovi sarebbe identificato con Prima della mezzanotte di Andrew Kaplan o Io ti salverò di Alfred Hitchcock, nel
0: Perché?
2: senso che questo sembra un caso che è tutto chiaro, c'è un colpevole, c'è una donna uccisa e c'è una condanna. In realtà oggi ci sono troppi dubbi ancora, tanti interrogativi che si pongono su questa vicenda. Una vicenda che bisogna anche ricordare un aspetto importante, che verso la fine dell'82 e gli inizi dell'83 ci sono stati tre casi di omicidio, sempre legati al Dams, quindi studenti. E c'è qualcuno che addirittura aveva detto che questi delitti legati al Dams potevano essere correlati alla stessa Francesca Alinovi, e addirittura qualcuno aveva ipotizzato che ci potesse essere il mostro del Dams.
0: E di questi delitti non tutti sono stati risolti. Abbiamo detto all'inizio di questa puntata che negli anni Ottanta non si parlava, rispetto ad un omicidio legato ad una donna in quanto vittima, non si parlava di femminicidio, che è un termine in questo nostro periodo storico purtroppo molto usato. E tu, Mirko, che ti occupi proprio di questo tema, lo hai fatto anche con un approfondimento molto importante, raccontando la storia di Filomena Di Gennaro nel tuo ultimo libro, O mia o
2: o
0: di
2: di nessun
0: nessun
2: altro.
0: altro. Ecco, questo aspetto del rifiuto che si trasforma poi in un atto di violenza.
2: Assolutamente sì, se possiamo fare una correlazione anche col caso Alinovi, le ultime parole anche dichiarate a Franca Lusini da parte del Ciancabilla è stato proprio questo, no? Questo rifiuto, quindi questa persona di successo che si sentiva rifiutata da una persona più giovane. Legandomi al libro Mio di nessun altro, è proprio la storia, come dicevi tu, di Filomena Di Gennaro, una giovane donna che è scampata a un tentato femminicidio, 8 colpi di pistola, viva miracolosamente, da circa 20 anni sulla sedia a rotelle. Ho voluto raccontare questa storia per cercare di in qualche modo delineare quelli che sono gli effetti propri del fenomeno femminicidio.
0: Perché in effetti, volendo, come dire, tirare le somme di questo nostro racconto di oggi, Francesca Alinovi, in qualche modo, adesso resterà il mistero di chi sia stato davvero il colpevole, però è comunque una vittima di femminicidio, Flaminia.
3: Guarda, ti saluto con una suggestione. Non sono così convinta che possa trattarsi di questo, ma è un caso di cui inevitabilmente continueremo ad occuparci. Quindi nel ringraziare gli amici che sono stati con noi e nel ringraziare soprattutto alla regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci e il nostro tecnico Gennaro Strazzullo, noi ringraziamo gli ospiti.
0: Chiara Penna,
3: Grazie.
0: Mirko Giudici. Vi
2: Grazie.
0: diamo appuntamento sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 12, Radio 1, Storia in Giallo, e se volete potete riascoltarci su Rai Play Sound.
3: E ci salutiamo sulle note di Blue Monday, New Order.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Ha confessato il 26enne tunisino accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il 19 luglio nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Il servizio:
3: prima l'incontro, poi la violenta lite. Il 26enne tunisino, incensurato, senza fissa dimora, irregolare sul territorio, lo ha massacrato di botte. Diverse le fratture riscontrate sul corpo di Luigi Esposito, 53 anni. La vittima era ancora viva quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. I due si conoscevano, diversi contatti telefonici riscontrati dai tabulati. La conferma arriva dalla procura di Salerno, una lite nata per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Il 26enne, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. La confessione poi del delitto alle prime luci dell'alba. L'uomo è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno con il contributo da reparto indagini tecniche del ROS. Si trovava in un casolare abbandonato. Fondamentale l'impronta che gli ha portati da lui, trovata nell'auto del giornalista. Elena Paba, GR1.
2: Caso Fakir: ci vorranno 2 settimane per i risultati dell'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento di polizia. I primi risultati indicherebbero sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire da cosa siano stati causati. Il sindaco di Bologna Lepore nel frattempo ha presentato una denuncia per le minacce social ricevute a seguito degli scontri scoppiati dopo la manifestazione a sostegno di Fakir. Crisi nel Golfo. Dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi fa sapere: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. E a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump attacca i giornalisti e fa un annuncio.
4: Sto diventando molto bravo a correre per la presidenza, lo rifarò ancora. Un po' annuncio, un po' provocazione, cappellino in testa con la scritta Trump 2028. Il presidente americano afferma così che si candiderà per un terzo mandato, benché la Costituzione lo vieti. È la chiusura di un discorso durato un'ora davanti a oltre 700 corrispondenti della Casa Bianca, che si sono presentati in abito da sera al Waldorf Astoria Hotel dopo che ad aprile scorso il gala era stato interrotto e riprogrammato a causa di una sparatoria. Ma nella serata dedicata alla libertà di stampa, il tycoon ha lanciato attacchi e insulti proprio ai giornalisti, oltre che a rappresentanti democratici e VIP. Ha accusato la stampa di essere affetta da una sindrome anti-Trump e di dire falsità sulla guerra all'Iran. La marina e l'aviazione iraniana non esistono più, non hanno più radar, ha sostenuto Trump, aggiungendo che gli iraniani vorrebbero sì un accordo, ma non sono ancora pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,979 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18. In autostrada la verde è arrivata a 2,69, il diesel a 2,25. Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 200.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi. Particolarmente critica la situazione nella regione di Bordeaux. Nella notte le autorità hanno chiesto agli abitanti di 7 comuni alle porte della metropoli di lasciare le loro case. Le fiamme sono ormai a pochi chilometri dalla città e anche l'aeroporto potrebbe essere a breve chiuso. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari, dichiarate le emergenze nazionali. In Italia, ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade delle vacanze, bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti che almeno al centro-nord non saranno accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge temporali e le temperature sono in deciso calo. Paura in Molise per una scossa di terremoto di intensità 4,1 che nella notte è stata avvertita anche in Campania e Abruzzo. L'epicentro è stato localizzato a Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 10 km. In molte zone la gente è scesa in strada, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.

0: Al via da questa sera a Soverato la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, un evento che vede la partecipazione di tanti ospiti del mondo del cinema, ma anche dello sport e della cultura, in competizione opere prime italiane e straniere.
1: Chi sei tu?
2: Sarà l'attore turco Gian Yaman, protagonista della serie televisiva Sandokan, a dare il via al Magna Grecia Film Festival, occasione

0: d'autore per incontri fra il pubblico e le star del cinema italiano e mondiale. In programma quest'anno anche un omaggio speciale a Ettore Scola, già presidente onorario del festival, nel 10° anniversario della sua scomparsa, un tributo che restituisce il senso della storia di un evento nato proprio col sostegno di maestri come Scola, Monicelli, Citto Maselli. In gara nelle diverse sezioni documentari, opere prime internazionali, quest'anno da 5 paesi, e opere prime e seconde italiane.
1: Gela, ma chi è questo bambino?
2: Il figlio di mio nipote.
3: È venuto a stare un mesetto con me, vuoi sapere altro?
0: Tra i protagonisti di questa edizione, la regista Margherita Spampinato con il film Gioia Mia.
4: È la storia di un bambino e una signora anziana che sono costretti a passare l'estate insieme. Inizialmente si stanno molto antipatici e poi invece scoprono piano piano di avere tanto in comune, addirittura la perdita di un grande amore.
0: Paola D'Angelo, GR1.
5: Lo sport, il calcio, Andrea Pirlo è il prescelto per la panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, la federazione ha accelerato i tempi e ormai la trattativa è in fase avanzata. Pirlo dovrà prima risolvere il suo contratto con lo United di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT azzurro. Al Tour de France va in scena la penultima tappa prima del gran finale domani a Parigi. Pogacar è padrone assoluto della maglia gialla e dopo aver conquistato la vetta dell'Alpe d'Huez per la prima volta in carriera è pronto anche oggi a scrivere un'altra pagina di storia.
6: Ogni tour ha la sua tappa copertina, la frazione più dura, più bella, più significativa anche per i rimandi storici. Tappa 20, lunga circa 170 km con 5.400 metri di dislivello, si parte dalle Bordosiane e dopo pochi chilometri ecco la prima salita di giornata, il Col de la Croix de Fer, 24 km alla 5,2% di pendenza media. Per respirare non ci sarà tempo, per soffrire sì, perché si dovranno scalare vette iconiche della Grand Boucle come il Telegraph e il Galibier per scollinare sul punto più alto di questo tour a oltre 2600 metri di altitudine. Da qui alla fine altri 60 km senza tregua prima di giungere come ieri all'Alpe d'Huez, passando però da un altro versante, ingredienti che fanno della ventesima tappa, la tappa regina del tour. Il re Pogacar non può esimersi da essere protagonista. Cristiano Piccinelli, GR1.
5: Formula 1, tra le 16 e le 17 le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, le seguiremo in diretta insieme proprio al Tour de France nel corso del nostro pomeriggio sportivo. Ieri nelle libere Ferrari in evidenza, miglior tempo di Leclerc nella prima sessione e di Hamilton nella seconda. Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV
7: Radio
8: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Collegamenti tra Roma e Rieti, si accelera sul cantiere al via gli scavi per le gallerie. Nuovi beni confiscati alla mafia, assegnati al comune di Sabaudia nel Pontino, da una piscina a un supermercato, verranno utilizzati per finalità sociali. Ancora buongiorno da Antonio Moro in studio per la seconda edizione del GR del Lazio. Vasti roghi nella capitale, nell'area del gasometro, in zona Ostiense. A San Giovanni è evacuato un intero palazzo in seguito a un incendio divampato al quinto piano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. A sud-ovest di Roma, fiamme a Ponte Galeria. Nessun ferito. Coltri di fumo nero avvolgono intere aree. Precauzioni per la salute dei cittadini.
1: 24 ore di emergenza incendi a Roma, alimentati da temperature elevate e forti raffiche di vento. Il più devastante si è verificato ieri sera nella zona sud della capitale, dove le fiamme hanno completamente distrutto un ristorante in via di Valle Ranello. Il fuoco, partito dalle sterpaglie della vegetazione circostante, ha avvolto rapidamente la struttura, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. I residenti hanno avvertito due forti boati, seguiti da una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco, supportate dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale, ha evitato vittime. Il locale era stato fortunatamente evacuato in tempo. Sempre in serata i vigili del fuoco sono intervenuti per spengere un incendio divampato in un accampamento abusivo sotto il ponte della Scienza, nei pressi del gasometro, fortunatamente anche in questo caso senza registrare feriti. Nel pomeriggio di ieri un vasto fronte di fuoco ha colpito per la seconda volta in poche ore il quadrante occidentale tra Muratella e Ponte Galeria. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei. Pesanti disagi alla viabilità, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per ore e via della Muratella, arteria chiave nei collegamenti tra Roma e Fiumicino, è stata chiusa temporaneamente al traffico. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Poteva finire in tragedia la vacanza per una famiglia che si trovava in catamarano vicino Palmarola, nelle isole Pontine. La Guardia di Finanza ha salvato una bambina rimasta ferita gravemente alla testa dopo essersi tuffata in mare. Scattate immediatamente le operazioni di soccorso. È stato convalidato dal Tribunale di Roma l'arresto di 5 uomini colti in flagranza di reato mentre smontavano e rimontavano pezzi di automobili rubate in un capannone alla Borghesiana, quadrante sud-est della capitale. L'accusa è di ricettazione.
2: Ecco come il furto di un'automobile è diventato il filo che ha condotto i carabinieri fino ad un capannone, dove i militari della compagnia di Piazza Dante hanno scoperto una vera e propria officina dei ricambi di auto rubate. 5 le persone arrestate, sorprese in flagranza, proprio mentre smontavano una vettura che era sparita un mese fa nel cuore di Roma. La centrale delle demolizioni si trovava nel quartiere Borghesiana, in via Carlo Fornara. All'interno di un hangar, i carabinieri hanno trovato e sequestrato tutte le attrezzature necessarie a ridurre in pezzi le componenti delle automobili sottratte ai legittimi proprietari. Dai banchi di officina alle smerigliatrici, gli impianti di sollevamento per le macchine, fino ad un compattatore industriale per smaltire le carcasse. I 5 arrestati, 2 italiani di 28 e 50 anni, un 52enne venezuelano, un 53enne polacco ed un 61enne lettone, si avvalevano persino di uno jammer, un sofisticato strumento che impedisce ai sistemi satellitari di localizzare i mezzi rubati mediante GPS. I pezzi ricavati dalla demolizione e smontaggio delle macchine rubate erano destinati ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Proseguono i controlli dei carabinieri di Anzio. I militari hanno arrestato un uomo di 32 anni, domiciliato a Nettuno, trovato in possesso di 17 grammi di cocaina suddivisi in dosi e occultati negli indumenti intimi, oltre 380 euro in contanti ritenuti proventi dell'attività illecita. Atteso da anni, al via il raddoppio della via consolare e salaria frequentatissima da e per la capitale verso Rieti, l'inviata.
3: Un tavolo tecnico dedicato allo stato di avanzamento dei lavori per il raddoppio della strada statale 4 Salaria, un'opera strategica per il miglioramento dei collegamenti tra Rieti e Roma e per lo sviluppo dell'intero territorio. Nel corso dell'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di ANAS e la Regione Lazio con l'assessore Rinaldi, l'onorevole Trancassini e il sindaco di Rieti Sinibaldi, la direzione lavori ha illustrato nel dettaglio le attività attualmente in corso e il cronoprogramma di quelle previste nei prossimi mesi. Particolare attenzione è stata dedicata all'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione delle 2 nuove gallerie, per le quali sono già state completate le prime opere di bonifica delle aree interessate e le attività di sbancamento, passaggi fondamentali per l'avvio delle successive lavorazioni. Tra i temi affrontati anche quello della gestione della viabilità durante l'esecuzione

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Roma e Lazio nella morsa degli incendi, paura all'EUR, le fiamme partite dalle aree verdi hanno raggiunto un ristorante, evacuati i clienti, non ci sono feriti. Scoperta una vera e propria officina dei ricambi delle auto rubate nella periferia est della capitale, i carabinieri hanno arrestato 5 persone. Il raddoppio della strada via Salaria, opera strategica per migliorare i

0: dell'opera è stato confermato che per tutta la durata dei lavori non sono previste interruzioni del traffico veicolare lungo la via Salaria, garantendo così la continuità del collegamento tra il capoluogo reatino e la capitale, con il sopralluogo sugli stralci 1 e 3 dell'adeguamento a quattro corsie della Salaria, che ha rappresentato un momento importante per verificare concretamente lo stato di avanzamento di un'opera che il territorio attende da troppo tempo. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Spostiamo ancora nel Pontino. Acquisiti dal comune di Sabaudi, alcuni beni confiscati alla mafia verranno destinati ad attività sociali, previsto anche un supermercato. Sentiamo.
2: Sabaudia si arricchisce di 3 nuovi beni pubblici sottratti alla criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia ha formalmente trasferito al comune un impianto sportivo con piscina, un supermercato e un immobile a uso abitativo, che d'ora in poi saranno destinati a finalità pubbliche e sociali. Il pacchetto comprende impianti sportivi in parte dismessi che fanno parte di un consorzio alla periferia della città, un appartamento nel centro di Sabaudia e un supermercato all'ingresso dell'abitato. Una volta riqualificati, se necessario, questi immobili verranno messi al servizio della comunità. Il canone di locazione ricavato dal supermercato, in particolare, andrà a sostenere iniziative sociali sul territorio. Il trasferimento dei 3 beni è arrivato al termine di un percorso avviato con una serie di incontri in prefettura a Latina, a cui ha preso parte il sindaco della città delle Dune, Alberto Mosca, che fin dall'inizio ha manifestato la volontà dell'amministrazione di destinare questi beni alla pubblica utilità. Nei giorni scorsi, nella casa comunale, la firma degli atti ufficiali di cessione ha chiuso l'iter di passaggio. Non è certo la prima volta che Sabaudi ottiene immobili che appartenevano alla criminalità organizzata. Sul territorio cittadino ne esistono circa 50 che vanno dai locali commerciali alle abitazioni. Appena una settimana fa l'ultima operazione, 6 appartamenti sono stati confiscati dalla magistratura agli eredi di un imprenditore romano legato alla criminalità, morto nel 2006. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Per gli aggiornamenti sulla viabilità, Roberta Di Mauro dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
3: Fine settimana di grandi partenze da Bolino Rosso per la mattinata di oggi e per il pomeriggio di domani per i rientri. Ad agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Al momento in autosole ci sono code a tratti per traffico tra la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione di Napoli. Sulla diramazione Roma Nord, code per traffico tra il raccordo e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autosole. Code per traffico intenso sulla 24 Roma Teramo tra la barriera di Roma Est e Castel Madama in direzione di Teramo. Sulla Pontina un incidente provoca rallentamenti tra via di Decima e Tor de Cenci in direzione di Roma e code per un incendio tra Pomezia Nord e Pomezia Centro in direzione Sud.
1: Nel pieno dell'esodo estivo, nuovo rincaro dei carburanti a seguito della crisi internazionale. Servono più controlli, le accise mobili possono essere utili, ma è necessario vagliarne attentamente l'applicazione. Nel nostro approfondimento il presidente della CNA di Roma, Roberto Orlandi.
4: Il discorso degli aumenti è chiaramente legato a dei equilibri delle guerre che ci circondano, però in alcuni casi secondo noi ci sono delle leggere speculazioni perché si notano degli aumenti di prezzi anche nell'arco della stessa mattinata, dello stesso giorno, quindi ci vorrebbe un maggior controllo. Capiamo che anche gli operatori stanno in difficoltà, però insomma un maggior controllo anche su questi fenomeni occorrerebbe.
1: Infatti abbiamo visto che secondo i dati dell'osservatorio Mimit i prezzi medi, diciamo, in modalità self-service sono quasi a 2 euro, mentre il gasolio supera già i 2,24. Però il governo, diciamo, parlava di accise mobili.
4: Sull'autotrasporto il problema è legato al recupero dell'accisa che abbiamo a livello trimestrale, però bisogna capire chiaramente come intendono applicarla. Come sappiamo, i 20 centesimi che aveva autorizzato di sconto quando sono successi i conflitti, poi adesso dai primi di luglio sono stati chiusi.
1: Qual è la posizione della CNA rispetto al caro carburanti? Questo, diciamo, è un nuovo record rispetto a quello del marzo scorso.
4: Ora è sull'autotrasporto, un beneficio si è mosso, però secondo noi non basta, perché poi c'è proprio il discorso impantato immediato del costo del carburante, anche perché sappiamo che i mezzi ecologici, cosiddetti ecologici, dall'idrogeno all'elettrico, per certi tipi di trasporto purtroppo ancora non sono adatti. Per quanto riguarda invece le manutenzioni di prossimità, anche lì c'è un impatto diretto, quindi bisognerebbe esaminare anche quelle che sono i provvedimenti da fare per l'artigianato che si occupa di queste manutenzioni di prossimità.
1: Cosa chiedete voi come CNA?
4: Chiediamo un controllo dei prezzi.

0: Dopo quasi mezzo secolo il muro dei Pink Floyd è ancora in piedi e non smette di emozionare. Ieri sera a mettere in scena The Wall, mattone dopo mattone, è stata la cover band romana del gruppo inglese i Pink Floyd Legend, che ha suonato l'opera rock nella cava dell'Auditorium Parco della Musica. Il muro è lo specchio dei nostri sogni e dei nostri incubi che si evolvono con i tempi. Oggi sui mattoni si riflettono le immagini di Navalny e di una bambina palestinese morta a Gaza. La trama profonda, la paura della guerra, l'omologazione culturale e l'isolamento. Quasi 60 persone hanno lavorato all'allestimento dello spettacolo, con la scenografia del muro che si costruisce gradualmente, comparse, ballerini e coristi, per uno show che ripropone fedelmente le sonorità e le visioni create dai Pink Floyd nel 1979. I Pink Floyd Legend saranno di nuovo in scena a Viterbo, nel Teatro Romano di Ferento, il 1° di agosto con Dark Side of the Moon. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: E fino al 27 luglio nel Reatino la 36esima edizione di Frasso Musica, la rassegna che ogni sera alle 21 si svolge nella Piazza del Castello, dalla canzone d'autore all'opera buffa, dal tango argentino allo swing. Queste serate stanno trasformando il paese in un piccolo crocevia di suoni e di gente, una manifestazione che continua a scommettere sulla musica dal vivo come occasione d'incontro. E torniamo a Roma, oggi e domani torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, che vede la collaborazione di Ama e TGR Lazio. Ci sarà una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, ma anche tessili, elettronici e legno in 14 postazioni allestite in 11 municipi della capitale. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, che si chiude qua. È stata coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli, da Antonio Moro, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.
3: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
4: Un bracciante, mentre zappa, trova un tesoro nascosto sottoterra. Non ci pensa due volte, vende tutto ciò che ha per comprare quel campo. Analogamente, un mercante di preziosi si imbatte in una perla favolosa. Anche lui non perde tempo, vende tutto per acquistare ciò che reputa la fortuna di una vita. Gesù descrive la gioia di chi scopre Dio. Il regno dei cieli è simile al tesoro nascosto e alla perla preziosa. Occasione irripetibile da cogliere al volo, perché Dio vale più di tutto. Scoprire il regno di Dio non è però come vincere un terno all'otto, va conquistato giorno dopo giorno a costo di qualsiasi sacrificio. Ma a chi lo scopre, Gesù promette una ricompensa senza uguali, la felicità eterna.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da ballo.

0: bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.26, apriamo in A10, Genova Ventimiglia, tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno verso Ventimiglia si segnalano code di 5 km per il traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9, Lainate Chiasso, tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, altri 5 km di coda. Ora in A4, Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est, verso Milano un incidente causa rallentamenti. Ancora in A4, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia segnalato un incidente tra tre vetture. E rimaniamo in A4 sul tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la A21 verso Padova si registrano code per un incidente. Andiamo ora in A23 Palmanova Tarvisio in Friuli tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio segnalati 5 km di coda. Ci spostiamo in Romagna in A14 tratto Bologna-Ancona tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna è presente un incidente che provoca un chilometro di coda. E infine andiamo in A1 sulla diramazione di Roma Sud tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione dell'allacciamento con l'autosole presenti 4 km di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Gusti d'estate.
4: Benvenuti a Gusti d'estate, io sono Maria Cristina Cusumano, Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin.
5: Ciao a tutti, ciao!
4: Benvenuta Annalisa e vi presentiamo anche il nostro secondo ospite che è qui accanto a noi, è lo chef Eros De Agostinis, una stella Michelin.
6: Ciao a tutti da Eros, ciao!
4: E allora, ascoltiamo tutti insieme la nostra copertina.
7: Cos'è questo sapore che va in contrapposizione al pollo?
8: Ho aggiunto delle spezie per insaporire la salsa e del coriandolo per guarnire e dare freschezza.
7: Ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
8: Perché, madame, forse 200 anni sono un po' troppi.
4: E allora, il rispetto della tradizione con un pizzico di innovazione in questa brevissima clip tratta dal film Amore, Cucina e Curry del regista Leslie Hellstrom. Chef Eros De Agostinis, lei è romano, di origini eritree, ama le spezie, ama l'Oriente e l'Asia. La sua è una cucina che ha un grande rispetto per la tradizione contadina del Lazio e dell'Abruzzo, perché lei ha origini appunto romane e anche origini abruzzesi da parte di suo papà. E lei fonde appunto i sapori della cucina tradizionale con quelli esotici. Cosa diventa questa unione?
6: Sicuramente avendo avuto appunto origini dai familiari da parte dell'Africa, dalla parte dell'Abruzzo, la regione proprio rurale dell'Italia dove c'è un buon gusto deciso sui piatti e tutto, quindi riesco bene a far miscelare bene le spezie con la nostra tradizione. Anche perché a casa ho sempre mangiato da una parte stufati, grandi stufati eritrei, quindi con molte spezie, molto piccanti, dall'altra parte sono cresciuto a sagne e fettuccine, quindi quello è il mix.
4: E poi c'è il ricordo dell'esquilino.
6: Ricordo l'esquilino e la storia dove io sono nato, la zona dove sono nato e dove piano piano si è evoluta. Io sono cresciuto lì e la mia cucina prende un po' spunto da questa zona particolare di Roma, una zona che quasi 50 anni fa era frequentata da tanti romani, poi piano piano si è evoluta e sono venuti a riempire di colori belli, di sapori, grazie alle etnie che hanno frequentato la zona. E quindi piano piano noi riusciamo a avere una cucina romana che si mischia appunto con altri gusti e sapori provenienti da altri paesi.
5: Quindi l'Esquilino è una zona di immigrazione. Noi sappiamo che la TAV

0: è unione, positività e tante culture insieme. Quindi possiamo dire che la tua è una nuova cucina romana.
1: Esatto, è quello che noi proponiamo, è proprio questo, appunto la cucina romana è diversa da quella che noi conosciamo, non solo la matriciana, carbonara e cacio e pepe, ma anche una cucina romana che è contaminata da altri gusti per tutti i palati.
0: C'è un piatto che a me fa sempre sognare, Chef Eros, tra i tuoi, che sono i maccheroncini con ragù eritreo. Quindi abbiamo proprio l'unione tra l'Italia e le tue origini, perché la tua mamma è eritrea.
1: Esatto, questo è appunto il mio signature, perché qui abbiamo le due origini fuse insieme. Questo è un piatto che volevo dedicare ai miei genitori, tutta questa grande pazienza che hanno avuto per me, la mia grande passione, mi hanno seguito tutti questi anni, in tutti i miei giri che ho fatto intorno al mondo, ho detto dai qualcosa a casa. Questo piatto non è appunto la fusione dell'Abruzzo, quindi la pasta artigianale fatta in casa, come del resto in tanti paesi, tante regioni dell'Italia, ma l'Abruzzo su per giù è anche questo, quindi pasta fatta in casa insieme a uno stufato che mi preparava e che mi prepara ancora mia mamma tuttora, uno stufato che si chiama spris bianco o culoà in eritreo, non è altro che fatto con un ragù di vitello con del peperoncino verde eritreo e con un burro aromatizzato, il famoso ghee. Questo stufato lungo viene appunto adagiato a questo maccheroncino fatto a mano, che però viene cotto in un fondo di matera, quindi in questo piatto c'è una grande complessità, la sapidità della base fatta da una spuma di parmigiano 24 mesi, abbiamo un maccheroncino, quindi artigianalità 100% italiana, abbiamo un ragù sopra eritreo che dà queste spezie, questi odori, questa piccantezza e dà una rotondità al piatto.
0: E quali sono le spezie eritree che possiamo usare anche a casa, magari nella nostra cucina? Magari sono uno spaghetto cacio e pepe che prende una vitalità improvvisa grazie alle spezie.
1: Assolutamente sì, una delle spezie eritree più comuni è il berbereo, non è altro che una paprika, una affumicata, dove c'è dentro un po' di cumino, di cannella, semi di coriandolo all'interno, è una paprika non troppo forte, non troppo piccante, ma molto aromatica. Farebbe benissimo con una cacio e pepe.
2: Chef, se dovesse lasciare ai nostri ascoltatori una ricetta da fare semplicemente in casa e da realizzare con le spezie che lei usa tanto.
1: Guardi, adesso siamo in estate, quando torno a casa la sera dopo il lavoro mi fermo sempre a un chiosco dove vendo un'anguria, un cocomero favoloso. E allora perché no? Proporre una bellissima anguria, un gaspaccio fatto di anguria, pomodori, una bella burrata e un po' di berberè. Come farlo? Semplicissimo. Frullate un po' di cocomero, mettete a marinare i pomodori San Marzano di questo periodo, sono eccezionali, con un po' di berberè. Lasciate macerare là per 3-4 ore. Quando macerano insieme, mischiate l'anguria senza semi bianchi e senza neri, frullate il tutto, mettete in frigorifero bello fresco e adagiate su un piatto un po' di burrata fresca, mettete questa zuppa di gaspaccio di cocomero e anguria e dopo finite e contornate tutto con un po' di basilico e un po' di berbere sopra. Speciale.
2: Questo è Luxury Food, però quello che è Luxury Food ce lo spiega meglio la nostra Annalisa Cavaleri.
0: Sì, io ho scritto un libro in cui, come diceva prima lo chef, cerco di guardare il lusso in un modo completamente nuovo nel 2026, insomma. Se un tempo il lusso era accumulazione, spreco e diciamo anche un po' di ostentazione, cioè il lusso era prezzo alto, noi oggi invece dobbiamo dire a grande voce, come stiamo facendo qui a Gusti d'Estate, che il lusso è prima di tutto partire dal territorio, quindi grandi ingredienti, anche semplici, però rielaborati con grande creatività, così come fanno i nostri chef. È contatto quindi con le tradizioni, con la creatività, col territorio e attenzione a nuove tematiche come l'etica e l'antispreco.
2: Però appunto praticamente quando andiamo a fare la spesa, come facciamo a capire se un prodotto è di stagione per chi è meno abituato ad acquistare prodotti di stagione, chef?
1: Sempre, innanzitutto bisogna vedere in che periodo dell'anno ci troviamo, quindi la stagione è importante, aprile, adesso siamo in estate, quindi adesso in un periodo dove sicuramente al mercato uno trova tantissime possibilità di mangiare delle buone insalate, frutta e tanta verdura fresca. Quindi come fa a accorgersi una persona se la frutta è di stagione magari? E sicuramente noi in questo periodo abbiamo dei bellissimi asparagi, abbiamo delle bellissime insalate, lattughe, abbiamo del bellissimo melone, delle bellissime prugne, sosine, questi sono i nostri prodotti. O dopodiché uno può variare e può vedere anche prodotti esotici come nel mio caso nel ristorante, quindi ci sono degli ottimi mango in questo momento, papaya, che possono anche contornare delle belle insalate fresche estive.
2: E allora Chef Eros D'Agostinis rimanga con noi perché tra poco addolciremo anche i nostri palati.

0: con possibilità. E noi siamo di nuovo insieme con Gusti d'Estate in studio, lo chef stellato Eros De Agostinis, la nostra esperta di food Annalisa Cavaleri. Bene Annalisa, ora è il tempo di lasciarci andare a un'altra esperienza di gusto. Sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Perché Annalisa parliamo di cioccolato, e con chi altri possiamo farlo se non con il pasticcere maître chocolatier Ernest Knam, che ha collegato con noi. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Lei è tedesco di origine, italiano di adozione. La sua pasticceria è innovativa con abbinamenti fuori dagli schemi. La sua grande passione, il cioccolato, di cui è maestro assoluto. Da dove viene questo forte legame?
2: Penso da quando si nasce, tutti i bambini piace il cioccolato. Quella che dice di no perché la mamma non vuole che la mangia, ma normalmente a tutti i bambini piacciono. E poi io subito fondente, mai latte bianco, e con questo mi sono fatto la mia filosofia.
1: Ciao Ernest, piacere di averti con noi. Allora,
2: grazie.
1: Senti, voglio buttarmi subito sull'attualità. Adesso vanno molto di moda tutte queste stories Instagram sulla frutta realistica. Però tu dici ma puntini puntini, e lascio a te la parola.
2: Allora, tutti fanno la frutta realistica, Knam non è tutti, Knam è Knam, per cui tutti fanno la frutta realistica, io uso la frutta reale, la vera, mettiamolo così.
1: E quindi per quest'estate quali sono le tue nuove creazioni?
2: Io penso d'estate la gente vuole freschezza, una base masticabile, poi una frolla, oppure anche un pan di spagna, una buona crema con la vaniglia, poi frutta fresca. I frutti realistici sono belli da vedere, ma se guardiamo bene, se è un dolce strutturato, no, perché non ha nessuna pasta masticabile, non c'è una cosa cotta, è praticamente dentro un gelé, una composta di frutta, avvolto in una mousse, una crema bianca molto grassa, normalmente a base di panna di cioccolato bianco, poi hanno ricoperto di burro di cacao colorato, e sono coloranti non vere, sono chimici, per cui è un dolce per me non buono, paga un sacco di soldi e rimane con l'amaro in bocca per me.
1: Tu invece ci riporti sempre al gusto e alla freschezza, e dici dai una tua torta estiva, quella che venderai di più sicuramente.
2: Abbiamo fatto una cosa nuova, abbiamo fatto un pan di spagna con la mandorla, senza glutine, con la farina di mandorla, poi semplicemente una mousse di lamponi con tanti lamponi freschi dentro, un altro pan di spagna di mandorla bagnato con il succo di lampone, prendiamo i lamponi, li mettiamo in un panno, stringiamo che esce solo il succo senza stressare il seme che è amaro, bagniamo questo pan di spagna e poi sopra una mousse di limone con limone spremuto fresco e tanta buccia di limone, e questo per me sono due frutti acidi, c'è un matrimonio perfetto, abbiamo il rosso e il bianco, è una freschezza unica.
0: Maestro, la pasticceria è un po' cambiata non solo per voi ma anche per chi ama degustare i dolci, appunto. Com'è adesso la pasticceria, più leggera rispetto al passato?
2: Boh, io parlo per me, io già quando ho aperto il mio negozio ho fatto già una pasticceria diversa, io ho sempre provato di togliere più zucchero possibile utilizzando lo zucchero che c'è presente nel prodotto, può essere nella frutta, nel cioccolato, oppure utilizzare zuccheri alternativi come il miele e fare il gusto vero, il gusto puro, quello che mi ha insegnato col Piero Marchesi. Certo, per un buon piatto bastano tre ingredienti, spaghetti, olio, pomodoro per esempio. Io questo traduco nei miei dolci. Tutta frutta matura al punto giusto, così non servono neanche aggiungere zuccheri. E questo penso è la chiave per una pasticceria naturale, sano e soprattutto gustoso.
1: Come diceva Gualtiero Marchesi, chef, il bello è il buono e la partenza è sempre la materia prima.
2: Tutto lì, non è la tecnica, è la materia prima. E i giovani oggi che vengono da me vogliono imparare la tecnica. Io dico no, dovete imparare le materie prime, perché se non conoscete le materie prime non sai applicare la tecnica. Tutto lì, il gioco.
1: Un'altra domanda per noi, pubblico anche normale. Volevo chiederti quanto è importante il salato nella pasticceria, il salato nel dolce.
2: È importante come lo zucchero nel salato. Il sale fa tante volte il ago del bilancino, dell'equilibrio, è importantissimo perché è un portatore di gusto.
1: Quindi l'importante è l'equilibrio, insomma, in ogni preparazione.
2: È sempre l'equilibrio. Se io mangio una cosa, deve essere equilibrata alla perfezione. Se io faccio una torta stratificata, deve sentire strato per strato e non un caos. Allora riesco bene a sbilanciare le materie prime. E poi deve essere leggero. Il dolce è sempre l'ultimo piatto che mangiamo. Il dolce può rovinare una cena meravigliosa o salvare una cena mediocre.
1: E i tuoi la salvano sempre.
2: Io provo almeno e se riusciamo dico abbastanza bene.
0: E allora adesso un brano musicale, Annalisa, e siamo di nuovo da voi.

0: certamente a tema, quello di Manu Chao con Me Gustas Tu. Parlando di buon cibo, di dolci, di cioccolato, siamo collegati con il maestro Ernest Knam. D'estate con il gran caldo c'è anche chi rinuncia al cioccolato. È davvero così o esistono abbinamenti capaci di rendere il cioccolato anche fresco e leggero?
1: Boh, i veri puristi mangiano anche la mousse ai tre cioccolati a luglio a 40 gradi sopra l'ombrellone. Invece altri preferiscono inserire la frutta come cioccolato bianco, lime e lamponi, oppure cioccolato fondente con frutta esotica, zenzero, peperosa. Ci sono mille abbinamenti.
2: Ernest, io sono tra i puristi. Le tue mousse al cioccolato le mangerei in qualsiasi momento dell'anno, lo sai.
1: Posso farti una domanda?
2: Dimmi.
1: In studio c'è Ciro, giusto?
2: C'è, in questo momento c'è Eros D'Agostinis.
3: Ciao Ernest.
1: Va bene.
3: Ciao.

0: Buonasera.
1: Ciao, come stai?
0: Bene, tu? No,
1: Bene, il cioccolato nella carbonara, sì o no?
0: assolutamente. Anche
2: Anche Ero
1: Ero
2: sei un
1: bene.
2: purista, Ernest.
1: Ho visto.
2: Adesso vanno molto di moda i Dubai Chocolate, Kyoto Chocolate, che invece è una tua creazione. Ecco, volevo chiederti di parlarci un po' di queste novità, perché tu hai una capacità, Ernest, le interpreti sempre a modo tuo, nel senso che anche se c'è una moda, tu non la segui mai, hai sempre il tuo punto di vista unico e questo ti differenzia sempre da tutti.
1: Ovviamente io guardo anche in giro a 360 gradi cosa fanno gli altri. E quando ho visto che è uscito questo Dubai Chocolate 2 anni fa, noi siamo stati i primi in Italia a farlo. Io ho fatto arrivare 2 tavolette, le ho assaggiate, e devo dire, l'idea è interessante, ma come lo fanno a Dubai, nella cioccolateria lì, per me è troppo dolce, troppo pesante. Per cui ho utilizzato l'idea e l'ho trasformato in un Dubai Chocolate, la mia idea, dove tu senti i pistacchi, il crunch della pasta Kadaifi, ma utilizzando un altro cioccolato, non latte ma fondente, così è meno dolce, utilizzando un altro cioccolato bianco all'interno che è meno dolce, e mettendo dentro il sale di Maldon, che alla fine ti rimane questo salatino che ti chiama come le patatine. Tu mangi uno, vuoi un altro, un altro, un altro, un richiamo della prossima, no? E la stessa cosa è stata con la Tokyo Chocolate, perché io sono riuscito a anticipare i tempi e non ho fatto la Tokyo Chocolate perché ho registrato il nome, ho fatto la Kyoto Chocolate, sempre con un tè verde matcha di prima qualità, con le fragole di trattate, e dentro c'è il riso Gemai, un riso che non troviamo in Europa. Per cui ho dovuto chiamare i miei amici in Giappone, me l'hanno trovato, perché è un riso tostato che si usa per la cerimonia del tè, un riso molto costoso, ma ha il suo perché. E abbiamo fatto la nostra Kyoto Chocolate, dove tu senti questo crunchy del riso pazzesco con la freschezza delle fragole, e poi il tè verde matcha fa il resto.
2: Ecco, chef Eros De Agostinis, invece, tu hai delle influenze asiatiche nella tua cucina, così come Ernest nei dolci?
0: Ho viaggiato e ho vissuto molto tempo in Indonesia, quindi ho preso molta influenza nella mia cucina dall'Indonesia, ma comunque è una cucina abbastanza orientale anche per le origini che ho, quindi ho molte spezie e molti gusti particolari nei nostri piatti.
3: Ecco, io vorrei tornare alle Maître Chocolatier Knam per chiedere se regala una sua ricetta, un bel dolce a gusti d'estate.
1: Quello che dico sempre, che veramente è facilissimo. Allora, dobbiamo avere uno yogurt, a me piace non magro, no? Un cucchiaio di miele, mille fiori, un mango matura e 3 frutti della passione. Mischiamo lo yogurt col miele finché si è sciolto completamente, tagliamo i mango a cubetti, mischiamo tutti insieme in un bel bicchiere, e poi spremiamo i frutti della passione, lo possiamo legare con poca gelatina, le mettiamo sopra in frigorifero, e hai un dolce al bicchiere che mangi con cucchiaio. Che hai freschi, è un'esplosione di gusto veramente pazzesco.
3: Grazie maestro, ci ha regalato una ricetta buonissima che faremo sicuramente e siamo giunti ai saluti finali, quindi io la saluto, Ernest Knam, Maître Chocolatier, per essere stato con noi. Ringraziamo i nostri ospiti, lo chef stellato Eros De Agostinis, la nostra esperta di food Annalisa Cavaleri, e un ringraziamento speciale va alla nostra squadra, Giorgia Allegretti in redazione, in regia Danilo Gionta e la parte tecnica Tommaso Margiotta. Gusti d'estate torna sabato alle 12:30, mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.
4: Cheers.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Giornalista ucciso a Eboli, 26enne confessa l'omicidio, era con lui la sera del delitto, si indaga sulla doppia vita della vittima. Governo al lavoro sul caro carburanti, allo studio uno sconto con le accise mobili, volano i prezzi nei distributori, la benzina sfiora quota 1,98, il diesel 2,18. Medio Oriente.

0: 7 ore di tregua tra Stati Uniti e Iran, ma la guerra si allarga all'Arabia Saudita. Trump con Teheran, successi importanti. Bruciano Francia e Spagna, in fiamme decine di migliaia di ettari nella regione di Bordeaux e intorno a Madrid, oltre 200.000 le persone sfollate. Gli italiani si mettono in viaggio, weekend di traffico intenso su strade e autostrade, tregua dal caldo, ma arrivano le piogge, soprattutto al centro-nord. Calcio, Pirlo sempre più verso la panchina della nazionale, la scommessa azzurra dopo il no di Guardiola. Formula 1, in corso le ultime libere a Budapest, dalle 16 la lotta per la pole in diretta su Radio 1. Musica, show dei record per The Weeknd a Milano, l'artista canadese incanta San Siro, stasera e domani si replica. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il 26enne tunisino, accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, ha confessato il violento delitto del 19 luglio nelle campagne di Eboli, nel Salernitano.
1: Nella tardissima nottata si è conclusa la 2 giorni di ricerca complessa e articolata, così il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone. Il presunto killer di Luigi Esposito, 53 anni, è stato individuato in un casolare abbandonato. L'uomo, 26 anni, tunisino, incensurato, senza fissa dimora, ha cercato di fuggire e poi si è consegnato ai carabinieri. È stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. Questa mattina poi all'alba la confessione dell'omicidio. Il violento delitto sarebbe scaturito durante una lite tra i due che si conoscevano, numerosi contatti telefonici riscontrati sui tabulati. Il 19 luglio in una zona agricola il 26enne lo ha massacrato di botte diverse, le fratture riscontrate sul corpo di Esposito. La vittima era ancora viva però quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. La procura di Salerno parla di una lite nata per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni, senza dare però ulteriori dettagli sul movente. Il presunto killer è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Elena Paba, GR1.
0: Il governo lavora alle misure contro gli aumenti di benzina e diesel, si valuta l'accisa mobile, ma il beneficio per gli automobilisti rischia di essere insufficiente.
2: Si stringono i tempi per il nuovo intervento contro il caro carburanti. La corsa dei prezzi del resto non accenna a rallentare. Oggi la verde sfiora quota 1,98 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,18, ad appena 5 centesimi dal picco assoluto raggiunto a marzo 2022. L'ipotesi più probabile è che si vada verso il meccanismo delle accise mobili. Il principio è compensativo. Quando il prezzo del greggio sale, cresce anche l'IVA incassata dallo Stato. Quel gettito aggiuntivo può essere restituito ai consumatori riducendo le accise di un importo equivalente. Lo strumento si autofinanzia ma produce un beneficio contenuto che secondo le stime si aggira intorno ai 7 centesimi. Non solo, l'attivazione è ritardata perché è legata all'incasso preventivo dell'extragettito IVA degli ultimi rialzi. Per compensare gli aumenti potrebbero dunque essere necessarie coperture aggiuntive da trovare nelle pieghe del bilancio, mentre ulteriori rincari sono all'orizzonte. Secondo l'UNEM, che rappresenta le compagnie petrolifere, il prezzo potrebbe salire ancora tra i 5 e gli 8 centesimi ad agosto, quando i valori attuali del petrolio si scaricheranno sui costi al distributore. Francesca Capannolo, GR1.
0: Come avete sentito, il governo studia soluzioni per far fronte al caro carburanti. Provvedimenti tardivi e insufficienti, secondo le opposizioni, che accusano la Premier di non occuparsi dei problemi degli italiani.
3: Dopo l'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il governo è al lavoro sulle iniziative da adottare contro il caro benzina e ipotizza l'attivazione delle accise mobili. A valutare l'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles, Forza Italia, che con Antonio Tajani punta a ridurre la pressione fiscale abbassando l'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Il governo è impegnato contro i rincari, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi, che invita ad evitare polemiche strumentali che gli italiani dice non interessano. Da centrosinistra il PD con Francesco Boccia richiama il governo alla responsabilità, nega, poi rincorre e gli italiani pagano. Meloni risponde o negando i problemi o con interventi impercettibili, dimostrazione che vive alla giornata e senza una visione. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il governo è impegnato alla settimana a litigare, ma le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, mentre i prezzi al distributore stanno mangiando gli stipendi. Il governo sta facendo il gioco delle tre carte, non dà alcuna risposta concreta, commenta lapidario Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandro Allegra, GR1.
0: Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l'annuncio a sorpresa del presidente Trump: mi candiderò alle elezioni del 2028. Con indosso il cappellino della campagna, poi però assicurato che stava scherzando. Nell'intervento anche insulti a giornalisti e democratici. Trump ha accusato la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran, rivendicando invece

0: i risultati ottenuti e affermando che gli iraniani vorrebbero un accordo ma non sono ancora pronti. La scorsa notte è stata la prima senza attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation degli ultimi 13 giorni, ma il conflitto si allarga ora al Mar Rosso. La corrispondente da Istanbul.
1: Si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica,

0: petrolifero saudita sul Mar Rosso e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte, nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, mentre la Cisgiordania resta nel caos dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime.
2: Sono oltre 50 gli arresti dei palestinesi in Cisgiordania, la metà a Tal, vicino Nablus, il villaggio teatro dell'episodio scatenante, quello che l'esercito ha descritto come il tragico epilogo di una escursione non autorizzata di israeliani e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Gevat. 2 gli israeliani uccisi e 4 i palestinesi. Battaglioni sono stati spostati da Gaza e Libano in Cisgiordania. È l'operazione antiterrorismo ordinata dal premier Netanyahu, ma i coloni si sono abbandonati a vendette con assalti a villaggi, passanti, edifici, serre, 11 feriti tra i palestinesi. L'Unione Europea esprime la propria profonda preoccupazione e alla comunità internazionale rivolgono un appello le 20 principali associazioni per i diritti umani in Israele. Fermare i coloni. Da un'escalation che anche il generale Bugi Yalon, già capo di Stato Maggiore e ministro della Difesa, imputa al governo a una sua precisa, dice, agenda politico-elettorale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Francia e Spagna ancora assediate dalle fiamme che continuano ad espandersi anche a causa del vento. Il corrispondente da Parigi.
3: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come a Lacanau lungo la dorsale atlantica.
4: Het is heel beangstigend, maar onze camping.
3: Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, almeno 8 persone sono morte in un attacco di Kiev su un campeggio di Kirillivka sul Mar d'Azov, tra le vittime anche 2 bambini. Bombardato un aeroporto militare russo a Saratov, il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi utilizzate per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta ha colpito i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev e ucciso 6 civili a Sloviansk e a Sumy. Un drone ha intanto violato per il secondo giorno consecutivo lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto in una zona disabitata vicino al confine con l'Ucraina. Ieri l'analogo sconfinamento di un altro velivolo è risultato poi essere russo. Alle 13:10 minuti su Radio 1 il caso Fakir. Dopo le prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia ed è scontro tra legali.
5: Adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il quadro emerso dopo 6 ore di autopsia sul corpo di Fakir delinea uno scenario morte per asfissia. Sulle cause però al momento non vi sono risposte certe e definitive. Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, dice il medico legale. Prime risposte sulle quali è già scontro tra avvocati. Se per Fabio Anselmo, legale della famiglia del 42enne deceduto, non vi sarebbero dubbi sul fatto che i 2 poliziotti intervenuti al pilastro nell'immobilizzare Abderrahim abbiano causato causato un'asfissia da compressione. Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti, non vi sarebbe invece alcun elemento a conferma di questa ipotesi. L'assenza di fratture, spiega, fa escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Per ottenere un quadro definito e chiaro ci vorrà anche l'esito

0: degli esami tossicologici, tempi previsti 90 giorni, mentre un nuovo video mostra un'ampia chiazza di sangue sotto il volto di Kafir appena morto. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta denuncia dopo aver ricevuto intimidazioni e minacce. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il meteo, un sabato con temperature nella media del periodo, ma si va verso un peggioramento con fenomeni anche intensi. Le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Sui monti nel pomeriggio arrivano i primi temporali che poi, tra la sera e la notte soprattutto, arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia-Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
1: Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco di Milano aperti anche la sera. Parte dal 1 agosto una sperimentazione per estendere l'orario di visita fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono, commenta il ministro della Cultura Giuli. Al momento l'iniziativa riguarda appunto Roma e Milano, con il Colosseo, visitabile anche dalle 19.45 alle 23.30, il Pantheon dalle 19 alle 23 e il Castello Sforzesco dalle 17.30 alle 19.30. Molti gli italiani in viaggio in questo fine settimana, previsto traffico molto sostenuto sulla rete stradale. Sentiamo come sta andando.
3: Code, rallentamenti, chiusa e poi riaperta la statale Adriatica per un incidente mortale tra un'auto e una moto. Traffico intenso in questo sabato da Bolino Rosso per l'esodo estivo. Complessivamente nel weekend si stimano 27 milioni di spostamenti di automobili. Nessun danno sulla rete stradale dopo il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, fa sapere in seguito ai controlli l'ANAS, che monitora costantemente i flussi veicolari. Facciamo il punto con il responsabile comunicazione, La Pietra.
4: I maggiori itinerari interessati da questo avvio dell'esodo estivo sono soprattutto in direzione sud. Non ci sono particolari disagi o criticità. Il traffico è regolare ma intenso. Si registrano rallentamenti in Puglia, nel Foggiano, code lungo la tangenziale ovest di Catania in direzione Messina. In Emilia-Romagna il traffico è sostenuto sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi e sulla statale Romea, e poi in Basilicata traffico sostenuto sulla statale Fondo Valle del Noce.
3: Nessuna criticità per ora, particolare attesa per gli imbarchi verso la Sicilia a Villa San Giovanni. Daniele Morgera, GR1.
1: E sono vacanze all'insegna dei rincari. Un hotel 3 stelle per una famiglia ad agosto arriva anche a 3.800 euro. C'è poi la stangata in spiaggia. Secondo i calcoli dell'ADOC, per una giornata al mare si spendono oltre 100 euro. Per non parlare della benzina, di cui abbiamo già parlato. Così gli italiani, pur di non rinunciare alle vacanze, ne riducono la durata. Un cambiamento di abitudini confermato dagli ultimi dati di Confturismo, che stima 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. 25 luglio, giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento istituita dall'ONU nel 2021. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno ci sono 300.000 casi, per lo più nella fascia di età compresa tra 1 e 14 anni. In Italia, tra il 2024 e il 2025, dati del Ministero della Salute, sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita in acqua. Calcio, il rebus CT dell'Italia è ormai vicino alla soluzione. La nuova dirigenza azzurra ha deciso di puntare su Andrea Pirlo. Per lui è pronto un contratto fino al Mondiale del 2030. In attesa della firma e dell'ufficialità, la scelta rappresenta una scommessa per il futuro della nazionale.
5: La Francia presenterà a breve Zinedine Zidane, allenatore capace di conquistare 3 Champions di fila con Real Madrid. La Germania ha invece scelto Jürgen Klopp, condottiero di quel Liverpool macina trofei, ed è proprio questa la direzione che sembravano aver preso i vertici federali azzurri, puntando su Pep Guardiola, il migliore sulla piazza. Incassato però il no dell'ex Manchester City, ecco spuntare il nome di Andrea Pirlo, un maestro in campo, anche se da allenatore ha faticato non poco fin qui. Una Coppa Italia e una Supercoppa vinte con la Juventus nel 2021, poi le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati, dove è tuttora sotto contratto con lo United di Dubai, intanto promosso in prima divisione. Un tecnico più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Una scelta condivisa dalla dirigenza.

0: Azzurra per una prospettiva di crescita sul lungo periodo, anche se con qualche perplessità da parte del presidente Malagò, che avrebbe preferito un profilo con più esperienza per provare a tornare subito competitivi. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Pallavolo, sconfitta per le azzurre di Velasco nella semifinale di Nations League, battute al quinto set dal Brasile. Dopo due edizioni vinte di fila, l'Italia quindi non difenderà il titolo. Tra gli appuntamenti sportivi della giornata ci sono il ciclismo, è già iniziata la 20ª e penultima tappa del Tour de France, e la Formula 1. Alle 16 in Ungheria le qualifiche, intanto sono in corso le ultime libere, ci colleghiamo con il nostro inviato a Budapest, Manuel Codignoni.
2: Buon pomeriggio, siamo proprio a bordo pista per poterci godere da vicino lo spettacolo delle vetture sull'Ungaroring. Mancano 13 minuti e 10 secondi al termine di quest'ultima sessione di prove libere e davanti a tutti c'è una McLaren, quella di Lando Norris, che proprio pochi istanti fa ha fatto segnare quello che di fatto è il miglior tempo del fine settimana, 1:18,2, 48 millesimi più veloce rispetto al leader di mondiale Antonelli. In terza posizione l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri. Le Ferrari con Leclerc e Hamilton sono in quarta e quinta posizione, ma devono ancora effettuare di fatto il loro ultimo push e dunque ci sarà spazio per poter recuperare anche per le rosse, che sono le grandi favorite per la caccia alla pole, considerata la natura di questo tracciato molto angusto con tante curve, dove il motore, che è il tallone d'Achille della vettura del cavallino, non è particolarmente sollecitato, ma conta invece l'aspetto telaistico. Le temperature sono più alte rispetto a ieri, ma non ancora caldissime, e vi salutiamo prima di ribadirvi che c'è Norris al comando davanti ad Antonelli e Piastri, dicendovi che davanti ai nostri occhi, abbigliato come un fotografo qualsiasi, c'è a vedersi le prove libere e soprattutto a fare le foto un appassionato di Formula 1 un po' particolare, Piotr Pavel, il presidente della Repubblica Ceca, con il suo bodyguard, anche lui costretto a mettersi la pettorina e a guardarsi le vetture. Da Budapest è tutto, a voi.
1: La musica nella sua prima notte a San Siro, The Weeknd ha incantato Milano con uno show futuristico. Stasera e domani replica. Sentiamo.
3: È stato definito lo show dei record. Del resto i numeri che vanta The Weeknd per questo tour sono incredibili. Oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e ha incassato più di $1 miliardo. E ieri sera San Siro si è illuminato con una produzione davvero colossal. Il cantante canadese è stato protagonista non di un concerto, ma di un'esperienza immersiva. Una passerella gigante fendeva il prato del Meazza, sullo sfondo una scenografia da blockbuster, una sorta di città distopica tra macerie e fiamme laser. Al centro un'enorme statua d'oro. 40 brani in scaletta, The Weeknd circondato da ballerini incappucciati, un sound tenebroso che sfocia nell'elettronica di Moroder, a cui va anche una dedica. Il cuore della serata è Out of Time, quando scende tra i ragazzi delle prime file e lascia che le loro voci, anche stonate, facciano il resto. Un live che è un viaggio cinematografico, una fuga dal personaggio verso Abel Persona, quasi a sancire la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo. Marcella Sullo, GR1.
1: E stasera all'Auditorium Parco della Musica, Gregory Porter.
4: I won't die, won't bury, won't sink.
1: La voce unica e inconfondibile di uno degli artisti più influenti della scena soul e jazz contemporanea torna a Roma con un attesissimo concerto. Domani sarà a Torino, alla Reggia di Venaria. In questi anni Porter ha portato il jazz contemporaneo al grande pubblico, collezionando numerosi premi, tra cui due Grammy Awards per miglior album vocale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Adriani, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature

0: ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi. E ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Da grande voglio guidare l'autobus!
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali, vanno a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opus di Poste Italiane su

0: TIM.
1: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: Ore 14.
1: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20.35, Rai 1.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sabato Sport.
6: 14:01, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione questa che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Pistorio in redazione, mentre la parte tecnica è curata inizialmente da Francesco Pantaleo. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, il grande sport in diretta con ciclismo e Formula 1, ovvero

0: ventesima tappa del Tour de France e poi il Gran Premio d'Ungheria con la corsa per la pole position. Vi accompagneremo fino alle ore 19 con un capitolo riguardante tra poco il lungo ed elaborato cammino nella scelta di Andrea Pirlo nel ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale, un tuffo nell'atletica, pochi giorni ormai dall'appuntamento europeo di Birmingham, in un fine settimana dedicato però agli assoluti che assegnano i titoli nazionali, con uno sguardo al futuro, come spesso facciamo, presentandovi una delle giovani promesse delle varie discipline, quindi il basket, con particolare riferimento alla realtà romana, in un'estate di grandi innovazioni per la capitale e per l'intero campionato. Ma iniziamo subito dagli avvenimenti in corso, con la ventesima tappa del Tour, ancora un arrivo sull'Alpe d'Huez, dopo i giganti alpini, Croce di Ferro e Galibier compresi, e molti dicono ancora Pogačar, assoluto dominatore finora dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, si sta per affrontare e anche scollinare dal Col du Telegraph, che sarà l'antipasso del Galibier, la vetta più alta di questo Tour de France, oltre 2640 metri, il souvenir Henri de Grange, praticamente la cima a coppi per quanto riguarda il Tour de France. Ma prima, come detto, c'è il Telegraph. Al momento la situazione è 84 km e 600 metri dal traguardo, vede davanti 10 corridori. Ayuso arrivato davvero in condizioni difficili ieri, insieme a Carapaz secondo, dietro a Pogačar, poi Johannesen, Piganzoli, Kuss, Hindley, Aresman, Riccitello, Foss e Ili, questo è il gruppetto lì davanti, con due minuti su Valentin Paré-Peintre e Bras Afonso della Groupama, più staccato del gruppo della maglia gialla, 4 minuti e 14 dalla testa della corsa, già distanziati però diversi corridori, c'è anche un gruppo addirittura a 12 minuti dai battistrada. In questo gruppo c'è ad esempio anche il nostro Antonio Tiberi, che ieri in parte ci ha provato, ci riprova, come è già successo in queste ultime tappe di montagna, Carapaz, che ha conquistato un successo e un piazzamento ieri, ma deve arrivare il Galibier, poi c'era ancora l'Alpe d'Huez da un altro versante rispetto a quello di ieri, ma sul Galibier rimarranno davvero in pochi, perché oggi le fatiche si faranno sentire nella penultima tappa, quella che precede l'epilogo a Parigi.
0: Grazie, e noi prima di trasferirci alla Formula 1 diamo una notizia di pallavolo non buona, perché il Brasile ha battuto per 3-2 l'Italia, accedendo così alla finale della Nations League di volley femminile. Le azzurre hanno sfiorato la rimonta, ma non sono riuscite a volgere a loro favore la sfida. Questa è la prima sconfitta di peso dal ritorno in panchina di Julio Velasco nel 2024. Si interrompe così la striscia di 4 tornei vinti con la Volley Nations League del 2024, naturalmente in quell'anno le prestigiose Olimpiadi, poi ancora una volta la Volley Nations League anno 2025 e ovviamente i mondiali dell'anno scorso. Domani la finale per il bronzo, il Brasile ha battuto l'Italia per 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12 nel tie break decisivo. È il momento adesso di passare alla Formula 1, il risultato delle libere e non solo. Buon pomeriggio a Manuel Codignoni, ciao Manuel.
2: Ciao Giovanni, buon pomeriggio a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. È stata un'ultima sessione di prove libere molto elettrizzante, come spesso accade nella FP3, perché c'è il momento in cui tutti quanti cercano la simulazione del giro di qualifica e dunque i tempi si abbassano vorticosamente di passaggio in passaggio, ed è tanto più importante quest'oggi considerato il fatto che sul tracciato ungherese i sorpassi non sono semplici e dunque partire davanti diventa fondamentale anziché no. Il più veloce non è stato un ferrarista bensì un pilota della McLaren, il campione del mondo in carica, Lando Norris, 1:17.939, miglior tempo del fine settimana fino a questo momento per il britannico della McLaren, che ha preceduto di un decimo Lewis Hamilton, secondo con la prima delle due Ferrari, Kimi Antonelli terzo, il leader del mondiale con la Mercedes, e in quarta posizione Charles Leclerc, staccato di 3 decimi con la seconda rossa. Chiudere poi la top ten, Piastri quinto con l'altra McLaren, Russell sesto con la Mercedes, le due Red Bull di Verstappen e Ajar in settima e ottava posizione, Liam Lawson nono con la Racing Bulls e Nico Hülkenberg decimo con la Audi. Come detto, è stata una sessione molto intensa anche dal punto di vista delle temperature, perché rispetto a ieri quest'oggi fa decisamente più caldo, la temperatura dell'aria è intorno ai 27-28 gradi, ma soprattutto quella dell'asfalto lambisce i 50 gradi, è considerato che ieri nella FP2 ce n'erano appena 28 o 29 se non ricordo male. Capite da voi che insomma uno dei parametri più importanti per la prestazione delle Formula 1 viene modificato e questo potrebbe portare a qualche imprevisto magari nella qualifica che scatta alle 16.

Prima di salutarvi, vi do una nota di colore interessantissima. Nel corso della FP3, col collega di Autosplit Alessandro Gargantini, abbiamo fatto il nostro classico giro di pista per la stradina interna. In curva 4, peraltro la più bella del circuito di Budapest, abbiamo intercettato un ospite particolarissimo. C'era il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, che, abbigliato da fotografo con tanto di pettorina e due reflex, era lì che stava facendo le foto come un fotografo, un appassionato qualunque, come un fotografo professionale.

anche a una gara alla MotoGP, ha detto: ogni volta che ho una possibilità vengo per cercare di vedere questi bolidi da vicino, non ho una squadra per cui tifo, però spero di riuscire a venire anche a Monza, perché quello è un circuito storico. Come dire, spettatori illustri non solo in tribuna, questa è una chicca che vi regalo, che credo, diciamo, abbiamo potuto intercettare solamente noi in virtù dell'amicizia del nostro Gargantini con il fotografo tedesco che lo ha accreditato, ebbene sì, perché è stato accreditato da un fotografo, il Presidente della Repubblica Ceca, come suo assistente, e vi restituisco la linea dandovi l'appuntamento alle 16 per il via delle qualifiche.

0: Alle 14.10 insieme ai Depeche Mode, People Are People, brano del 1984, ne approfitto per salutare il nostro primo ospite. Parleremo di calcio con un grande esperto, Gianluca Comotto. Buon pomeriggio, buon sabato Gianluca.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti, buon sabato.
0: Ti chiedo 30 secondi di pazienza Gianluca, perché è il momento di aggiornare nuovamente la situazione alla Tour de France. Cristiano Piccinelli.
2: 78 km e 400 metri alla conclusione, superato il Telegraph con Carapaz che ha guadagnato i 10 punti per essere passato prima sotto la vetta del Telegraph, guadagnando così 10 punti, 121 adesso per il corridore dell'Ecuador, detentore della maglia Poix degli scalatori, 90 c'è Tadej Pogacar. L'inseguimento del gruppetto di testa composto da 10 elementi, al cui interno c'è anche Piganzoli, si sta portando il gruppo della maglia gialla, guidato da Damiano Caruso e Antonio Tiberi. Ci dobbiamo correggere, non è tra i corridori distanziati Tiberi, ma è lì a fare l'andatura per riportare

0: portare in scia Lenny Martinez, uomo di classifica della Bahrain Victorious. Inizia intanto il Galibier.
1: E in attesa ovviamente di nuovi aggiornamenti, parliamo appunto di calcio e in attesa, Gianluca Comotto, dell'annuncio ufficiale che ancora non c'è stato, Andrea Pirlo si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Che ne pensi?
2: Eh sì, dai, adesso manca ancora l'ufficialità, ma mi sembra che tutto porti lì. Diciamo che a livello di immagine non è proprio stata una strada pulita. Secondo me, se dall'inizio si diceva al progetto e Pirlo, secondo me avrebbe avuto una credibilità superiore. Invece così sembra che Guardiola o chi per esso hanno detto di no e quindi arriva Pirlo. Invece
1: data via, insomma, questa è l'impressione, Gianluca.
2: Dall'impressione è quella, poi dopo bisognerebbe essere all'interno. Sicuramente mi sembra che la linea, quella di Maldini e di Leonardo, sia una linea che porta a Pirlo, ovvero di un voler fare qualcosa di diverso e di nuovo, quindi da quel punto di vista ci sta.
1: E poi volevo chiederti, Gianluca, secondo te, secondo le tue impressioni ovviamente, no? Il nome di Pep Guardiola è stata quindi solo una suggestione di mezz'estate oppure è stato fatto realmente di tutto per favorire una storica virata al movimento italiano? Cioè, visto dalla parte di Maldini, di Leonardo, che tu conosci, come va interpretato questo, non dico ripiego, ma questa virata, perché appunto tale è stata, nei confronti di Andrea Pirlo dopo questa suggestione che tale è rimasta? Guardiola.
2: Si è tentato uno lì in un colpo grosso che poi non è andato a buon fine, perché penso che Guardiola avesse in testa di riposare un anno, di staccare dopo tanti anni di calcio. Ripeto, magari bisognava fare una cosa meno mediatica, perché fatta un po' più di nascosto non avrebbe fatto sì che si pensasse che Pirlo fosse il piano B, ecco, perché comunque stiamo parlando di un commissario di una nazionale e un piano B non è corretto parlare di piano B, ecco. Poi dopo sicuramente sarà una serie vincente, una strada vincente, però diciamo l'inizio è stato un po' travagliato.
1: Ecco, a settembre, ricordiamo, c'è la Nations League che ci aspetta. Che distanza c'è, secondo te, parliamo con Gianluca Comotto, c'è attualmente in questa estate tra il calcio italiano e le maggiori nazionali reduci dal mondiale in questo momento?
2: La distanza è grossa, c'è tanto gap da colmare. Ai miei tempi, quando c'era gap tra una squadra in cui giocavo magari inferiore e una superiore, si tiravano fuori le unghie e i denti, ecco, questo dovrà fare la nazionale.
1: Ecco, parliamo un attimo di quel che accade nel tennis, no? O perlomeno che è accaduto, cioè la collaborazione tra federazione e privati che ha portato a una serie di risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, a Comotto, che è un esperto nel settore, chiedo: sarebbe possibile anche nel calcio, nel nostro calcio, cercare di percorrere questa strada, o il tennis è troppo specifico per adattarlo anche ad altre discipline sportive?
2: Guarda, io penso sono due sport totalmente diversi, però bisogna sempre seguire quelli che vincono, no? Nel calcio adesso hanno vinto tutto e stanno continuando a vincere la Spagna. Io penso che non vada scimmiottata, però vi posso portare un esempio, avendo mio figlio che ho fatto tutte le nazionali e ho visto dall'under 15 arrivare fino quindi anche alla nazionale maggiore, cosa succede lì? Ovvero tu vedi la nazionale maggiore, giocano tutte nella stessa maniera, parlo delle squadre giovanili, quindi secondo me potrebbe essere quella una strada da seguire, ovvero un'impostazione che non deve essere per forza quella spagnola, ma che porta tutto il movimento ad avere un'idea di calcio che sia propria magari dell'Italia, no? Noi abbiamo vinto negli anni difendendo bene e ripartendo, quindi non per forza bisogna fare il possesso palla che fa la Spagna, però riuscire a dare una direzione a tutto il movimento potrebbe essere una strada vincente.
1: Poi ricordiamo che la Spagna, oltre al gioco, quest'anno al Mondiale ha messo in atto una difesa di ferro, ha subito in pratica solo una rete, quindi questo qualcosa vuol dire. Ecco, lo aveva accennato Gianluca Comotto nella risposta.

0: sosta precedente. No, oltre alla sua lunga esperienza da calciatore, ecco, stai vivendo quella di genitore, tra l'altro di uno dei prospetti più interessanti, e non è che lo dico io, del calcio italiano, Cristian, che è di proprietà del Milan. Ti chiedo, i criteri di selezione, di valutazione dei giovani virgulti, no? Delle promesse, chiamiamole come volete, sono migliorabili? E se sì, dove?
1: Ma non vedi, da quando, per quanto si tratta di trovarli o che ci siano, non si può muovere grossi appunti. Il difficile è quando poi arrivano dove sta arrivando anche mio figlio, no? Ovvero ad affacciarsi nelle prime squadre. È lì che bisogna dare una sterzata, ovvero semplicemente avere pazienza, perché si sa che i giovani bisogna saperli aspettare, permettergli di sbagliare e soprattutto creargli un percorso. Mi sembra che tutte le squadre stiano avendo, e l'ha avuto anche il Milan nei confronti di mio figlio appunto, stiano avendo un occhio di riguardo, proprio perché non va disperso il nostro patrimonio che c'è. Secondo me in anni passati c'era ancora più materiale, su questo non ci dobbiamo nascondere, però da qui a zero ne passano.
0: Ecco, una delle caratteristiche, no, che tutti abbiamo sempre riconosciuto a Gianluca Comotto, il fatto di hai cambiato quante squadre in tutto, Gianluca, nel corso della tua carriera? Insomma, difficile ora dire 8-10, insomma, però sono state diverse, no? Ecco, spesso hai avuto la fascia di capitano, quindi voglio dire, sei stato responsabilizzato, e pur non essendo tu per formazione un giocatore bandiera, ti è stato spesso affidato questo incarico importante. Secondo te, nel momento in cui la scelta del capitano a volte viene, come dire, anche fatta, non dico per estrazione a sorte, ma una partita uno e ci sono anche esempi in questo genere, la partita successiva un altro e così via, ecco, come vedi adesso nel calcio del terzo millennio questa sorta, dice qualcuno, di svalutazione della fascia da capitano?
1: È una bella domanda, ti faccio i complimenti, che è una cosa che non mi ha chiesto mai nessuno, ed è uno spunto di riflessione che mi porta a dire che se io facessi l'allenatore, ti dico la verità, il capitano lo farei del giocatore, quello che dà l'esempio, no? Magari non quello più rappresentativo, ma quello più rappresentativo, ma quello che dà l'esempio, ovvero colui che trascina i compagni in allenamento, in partita, colui che si prende più grosse responsabilità. E questo potrebbe essere un punto interessante anche per andare a ricreare un certo tipo di gruppo vincente.
0: Adesso 335-699-2949 è il numero per i nostri WhatsApp e i nostri SMS. Un ascoltatore, Andrea da Moncalvo, ci porta a dare uno sguardo al campionato. Ti chiede, Andrea, possibile che la Juventus debba sempre ridursi all'ultimo per prendere i giocatori? Spalletti non può così lavorare bene per tutta la tournée estiva. Io mi permetto di aggiungere che ormai questo è il cliché che non riguarda solo la Juventus. Che ne pensa Gianluca Comotto?
1: Sono d'accordo. Questo purtroppo è il nostro momento del calcio italiano, dove non siamo più... Non arriviamo né primi né ormai né secondi sui giocatori più importanti, ma semplicemente dobbiamo aspettare per riuscire ad andare a prendere dei buoni giocatori e a prezzi più calmierati, che non sono quelli di giugno e di luglio, ma sono quelli da agosto. Non possiamo più competere con un calcio inglese che vedete tutti voi che tipi di cifre può spendere per il singolo giocatore.
0: Ecco Gianluca, parlando di calciomercato, comunque particolarmente attiva è stata una tua ex squadra quest'anno, la Fiorentina di Paratici.
1: Sì, decisamente stanno facendo un grande mercato, mettendo soldi ma anche idee. Secondo me hanno colpito nel segno nell'andare a rafforzare quella che l'anno scorso è stata la parte più deficitaria, ovvero quella difensiva, e quindi Paratici sta facendo un grande lavoro. Poi, come al solito, saranno poi i risultati, no, a dire se tutti i giocatori sono stati indovinati.
0: Ecco, esiste una squadra che ti incuriosisce? Non dico che segui più da vicino, ma che comunque, anche per quanto riguarda i movimenti di costruzione, di cambio, ti interessante.

0: particolarmente in questa fase del mercato?
1: Ma devo dire la verità, sono curioso di vedere il Bologna di Tedesco, questo allenatore preso dall'estero, di origini italiane, di cui parlano un gran bene. Sono curioso di vedere che cosa potrà fare nel nostro campionato.
0: Bene, è stato con noi Gianluca Comotto, grazie davvero per questa panoramica sul calcio italiano, a cominciare appunto da Andrea Pirlo, nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Ovviamente Gianluca, oltre al grazie, aggiungo una buona estate e un buon sabato. Grazie.
1: Grazie anche a voi, sempre un piacere, grazie.

0: 14 e 25 Merck e Cremont con Partenope, scherma ai mondiali Macchi Argento nel fioretto maschile. L'azzurro è stato sconfitto nettamente 15-2 in finale dal ceco Chupetinic. Questo per ciò che riguarda la stretta attualità che ci porta ovviamente sulle strade della Grand Boucle. Cristiano Piccinelli.
1: Con l'attacco al Col du Galibier, dove ovviamente si arriva dalla parte più alta di questo tour, Souvenir Henri de Grange, il fondatore del Tour de France, che proprio sul Galibier ha un monumento in suo onore, ma che ormai identifica il Souvenir Henri de Grange anche la vetta più alta che viene passata dal tour. Allora mancano 72 km alla traguardo finale, ancora una decina abbondanti di salita con 8 corridori davanti: Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Johannessen, 1X, Sepp Kuss della Visma, Jay Hindley, Red Bull Bora e Aresman, Net Company Neos, che hanno distanziato Piganzoli e Foss di una decina di secondi. Gruppo Maglia Gialla invece a 3 minuti e 47, grande lavoro della formazione di Lenny Martinez, la Bahrain Victorious, credo non tanto per paura di Carapaz, che è ottavo, ma ha abbondanti 8 minuti da Martinez, quanto per provare magari a vedere se c'è il modo di insidiare il podio di Isaac Del Toro, che è lontano 3 minuti e 18 rispetto a Del Toro in classifica generale, anche per avvicinarsi magari a Paul Sexas. Gran lavoro di Tiberi, gran lavoro di Caruso, c'è anche forse la volontà da parte della formazione della Bahrain Victorious di provare a essere protagonisti in questo Tour de France a livello di vittoria di tappa.

0: evidentemente insomma un alleato in più per Tadej Pogacar in questa frazione, l'ultima con le salite, in cui si è avvantaggiato molto per la classifica della maglia Poix. Richard Carapaz, che lo ricordiamo nel 2024 portò a Parigi il simbolo del primato per quanto riguarda la classifica degli scalatori, e cerca ovviamente di bissare questa importante vittoria a livello ovviamente di classifiche.
1: Grazie per ora Cristiano, e quindi ricordiamo la notizia di poco fa: dopo l'argento conquistato ai giochi a cinque cerchi di Parigi, un altro secondo posto per Filippo Macchi, parliamo ovviamente di scherma, medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne pisano è crollato contro il ceco Alexander Ciupetinic in una finale dove in pratica, pensate, la sua prima stoccata l'ha messa sul 13-0 a favore dell'avversario, che quindi si è aggiudicato l'oro iridato, come ricordavamo, col punteggio di 15-2. Macchi aveva vinto per 15-6 la semifinale. E adesso arriviamo a Onda Verde, prima la pubblicità, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Lombardia, in A9, Lainate Chiasso, tra Como Centro e il lago di Como verso la Svizzera si registra un chilometro di coda. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con la A7 e lo svincolo di Baggio in direzione della 8, presenti 4 km di coda per un incidente tra tre veicoli che occupa la corsia di sorpasso veloce. Ci spostiamo sulla 23, Palmanova Tarvisio, in Friuli, tra lo svincolo di Pontebba e il confine di Stato in direzione Tarvisio, 7 km di coda per traffico congestionato. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale, segnalate code con tempi di percorrenza di 40 minuti. In A24 in Abruzzo, tra Carsoli e Tagliacozzo verso Teramo, un incidente provoca 2 km di coda. E infine chiudiamo in Sicilia, in A19 nei pressi dell'area di servizio Gelso Bianco in direzione Palermo, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
1: Sabato Sport. Alle 14.31, all'interno di una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione, mentre la parte tecnica è curata da Francesco Pantaleo. Ci eravamo lasciati sulle rampe del Galibier, Tour de France, penultima frazione. Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento.
0: Ancora 9 km e 600 metri di salita prima dello sclinamento dalla vetta più alta di questo Tour de France, con davanti 7 corridori a Jusoli del Trek e i due della Education First, Carapaz e Ili, con Ili che in questo momento sta facendo un'andatura molto difficile per alcuni componenti di questo gruppetto, in particolare Aresman e Johannesen, che si sono staccati. Rimangono Kuss,

Indri Riccitello della Decathlon, Cus della Visma, Indri della Red Bull hanno un vantaggio di circa 4 minuti sul gruppo della maglia gialla, dove adesso si è messa a pilotare proprio la UAE del leader della generale Tadej Pogacar con Groschartner e poi Adam Yates davanti, per evidentemente prendere il comando delle operazioni. Al fianco di Tadej Pogacar c'è sempre Renck Van der Poel e Isaac Del Toro, un po' più indietro Paul Sixas, il ragazzo, l'enfant du pays, il giovane francese che punta evidentemente a provare ad andare sul podio, visto che tra Del Toro e Sixas ci sono soltanto una ventina di secondi, 24 per la precisione, 69 invece i chilometri che mancano alla conclusione, con davanti 7 corridori tra cui uno scardinato Richard Carapaz, 4 minuti e 13 il ritardo del gruppo della maglia gialla.

0: 14:36 minuti insieme a Mary J. Blige. La musica ci accompagna a un appuntamento con una giovanissima protagonista dell'atletica italiana e con noi la neocampionessa europea under 18 sui 5000 metri, Rebecca D'Alessandro. Ciao Rebecca, buon sabato. Ciao. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Insomma, a distanza di giorni, senza più l'adrenalina agonistica, no? A cosa pensi quando rivivi quell'impresa? Perché tale è stata? Una bella gara davvero.
1: Sì, no, in realtà ripenso a tutti i sacrifici fatti per arrivare, diciamo, a questo grande risultato, perché

0: Ora, rivedendo la gara con lucidità, sì, a quello penso.
1: Ed è importante, insomma. Ecco, il tuo rapporto con l'allenatore Nicola Piro, come si può inquadrare? Come vi siete avvicinati insieme a questa gara e come poi l'avete festeggiata? Perché credo tu sei poi quella che va in pista, ma dietro già c'è un bel lavoro, no? Di impostazione.
0: Sì, assolutamente. In realtà questa gara, vabbè, l'abbiamo iniziata a preparare da molto, anche perché prima c'erano altre gare sempre sulla stessa distanza, quindi però l'abbiamo impostata con molta tranquillità perché comunque ero recidiva da un'altra gara in cui, diciamo, era andata male, l'avevo affrontata io in maniera negativa. E quindi abbiamo deciso di affrontare questa in tutta tranquillità, non pensando a quello che poteva accadere durante la gara. Quindi l'abbiamo preparata, abbiamo preparato solamente gli allenamenti, ma diciamo non avevamo una strategia. Quindi quello che è successo è stato tutto, diciamo, è accaduto sul momento, non è stato progettato nulla.
1: Ecco, Rebecca, i 5 km di marcia sono una gara, se vogliamo, sprint, no?
0: Sì.
1: Qual è il tuo rapporto invece con le distanze più lunghe?
0: Io, se devo essere sincera, preferisco le distanze più lunghe perché comunque hai anche più tempo per gestire la gara. Quindi se succede qualcosa all'inizio puoi recuperare alla fine, ma poi a me piacciono di più. Forse perché ho più resistenza che velocità, quindi faccio meno fatica, ecco.
1: Oltre a te, no, a rappresentare al meglio la marcia giovanile italiana, ci sono, e le citiamo con piacere, Caterina Carissimi, che si è piazzata al terzo posto nella gara che tu hai vinto l'altro giorno proprio al Guidobaldi di Rieti, e poi c'è Serena Di Fabio, citiamo solo questi due nomi, ce ne sarebbero altri, le alternative non mancano, insomma, siete un bel gruppo che può dare soddisfazioni. A partire da subito, non occorre programmare a lunga scadenza con voi.
0: Sì, assolutamente. Io, vabbè, le conosco entrambe. Conosco sia Serena perché comunque è una mia grande amica e compagna di allenamento, però conosco anche Caterina. Comunque sono due persone molto, molto forti, hanno un carattere molto forte e sono convinte di quello che vogliono, quindi sì, saranno forti atlete anche in futuro.
1: Il tuo avvicinamento alla marcia, da giovanissima parlo, siamo collegati con Rebecca D'Alessandro, campionessa europea under 18 nei 5.000. Ebbene, come si è verificato questo avvicinamento alla marcia? È stato voluto o come a volte accade, non solo nell'atletica casuale, cioè hai cambiato, ti hanno invitato a cambiare? Come è andata nel tuo caso?
0: No, io diciamo ho iniziato atletica dopo il Covid e ho svolto un primo anno dove facevamo tutto, quindi provavamo tutte le specialità. Poi in estate si doveva affrontare questa gara di marcia e allora è arrivato il mio allenatore, perché a me prima non mi allenava lui, ero piccola, e mi ha detto che c'era questa gara e quindi mi ha fatto provare a marciare. Ho fatto questa gara e ho vinto e quindi da lì ho iniziato, anche perché quando svolgevo le altre gare delle altre specialità arrivavo sempre tra le ultime, quindi diciamo la prima vittoria mi ha appassionato anche la marcia e quindi ho continuato.
1: Immaginando la cameretta di un adolescente, no? C'era spazio per qualche idolo dell'atletica oppure i poster erano dedicati ad altri, se ce ne sono, se ce n'erano?
0: No, in camera non ho poster, però comunque il mio idolo sin da piccolina è sempre stata Antonella Palmisano. Poi ora andando avanti, perché comunque aveva appena vinto le Olimpiadi quando ho iniziato a marciare, però ora andando avanti diciamo che il mio vero idolo è diventata la mia amica Serena Di Fabio, perché lei ho capito che con la sua giovane età è riuscita a realizzare tutto quello che voleva, quindi sì, è lei.
1: E lei, e qual è invece l'incontro tra i grandi personaggi dell'atletica che ti ha particolarmente colpito e perché?
0: Allora, l'incontro che mi ha particolarmente colpito è stato, in realtà non ci ho parlato, però l'ho vista solamente, è stato con Antonella Palmisano a una gara a Podebradi.

0: a Praga. E praticamente io in quella gara avevo fatto il record italiano, quindi io vedevo che, perché stavo parlando con il mio allenatore, gli sono andata a chiedere una cosa e vedevo che mi guardava e quindi
1: Come ti sei
0: diciamo
1: sentita in
0: lì.
1: quel momento? Quando ti sei sentita osservata da un grande nome, un grandissimo personaggio?
0: Sì, mi sono. Non lo so, mi sono sentita al settimo cielo, sia perché comunque ero recidiva dalla gara che avevo svolto ed ero felicissima, però anche perché magari stava parlando di me con il mio allenatore.
1: E ovviamente ti sei sentita al centro del progetto e al centro delle discussioni. Com'è stato il tuo rientro a Chieti? Ovviamente con una medaglia di questo valore al collo.
0: No, il mio rientro a Chieti è stato bellissimo, non vedevo l'ora di andare al campo per festeggiare, diciamo, questa vittoria con tutti i miei compagni di allenamento che comunque mi hanno sempre supportata durante gli allenamenti più difficili, perché io mi ritengo una persona fortunata ad avere un gruppo con cui allenarmi e condividere gli allenamenti, cosa che molte atlete non hanno. E quindi è stato un bellissimo ritorno, infatti come sono arrivata al campo ho ricevuto subito una festa a sorpresa.
1: E beh, sono le cose più belle queste. Come proseguirà adesso, Rebecca D'Alessandro, la tua stagione che a Rieti, al Guidobaldi, sui 5.000 metri, ha visto proprio l'altro giorno la conquista di questa prestigiosa medaglia d'oro europea nella categoria Under 18?
0: Beh, sicuramente speriamo che andrà per il meglio la stagione. Alla fine di importante rimane solamente una gara che è quella, è il campionato italiano su strada, quindi sulla 10 km ad Imola a ottobre. Quindi diciamo si punta a quella.
1: Bene, e allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo anzitutto per una bella estate che ti sei guadagnata con
0: Grazie mille.
1: qualche giorno di riposo prima di preparare questo importante appuntamento previsto a ottobre. Davvero in gamba, Rebecca D'Alessandro, campionessa europea under 18 su pista agli europei di Rieti di categoria, vincitrice della medaglia d'oro 5.000 metri di marcia. Grazie Rebecca.
0: Grazie mille, ciao.

0: 14:48 minuti, anno 1979, quello da incorniciare per i Delegation, questo gruppo britannico. Put a Little Love on Me, uno dei brani simbolo di quella stagione per loro. E adesso, ritornando a quello che sta accadendo ad Hong Kong, ai mondiali di scherma, Giulia Rizzi si è qualificata per la finale nella prova individuale di spada femminile. Ve ne daremo conto ovviamente nel corso del programma. E ricordo intanto che Filippo Macchi, dopo aver vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Shimura, è stato battuto nella finale del fioretto dal ceco Aleksandr Čupenik, che ha vinto con il netto punteggio di 15-2. Questo comunque non inficia il cammino di Filippo Macchi, argento lo ricordiamo anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2 anni fa, si tratta della prima medaglia italiana alla rassegna iridata appunto in corso di svolgimento a Hong Kong. E più che mai in corso la tappa numero 20 del Tour de France, c'è da scalare il Galibier, Cristiano Piccinelli.
1: Lo scatto di Richard Carapaz, che si è posto al comando in solitaria di questa frazione numero 20 del Tour de France, andando evidentemente anche con la voglia di andare a scalare il Galibier, a prendere altri punti decisivi per quella che è la lotta per la classifica della maglia a pois. Il suo scatto è stato tremendo per gli altri compagni di fuga, sono distanziati di circa 6 secondi il trio Kuss, Hindley, Ricciardello, ancora più indietro Juan Ayuso a circa una quindicina di secondi dal corridore dell'Ecuador, a 4 minuti e 24 il gruppo della maglia gialla, che va giù sempre con l'andatura fatta dalla UAE, ridotta però ai minimi termini perché si è staccato Adam Yates, rimane Groschatner soltanto lui in compagnia di Tadej Pogacar, ci sono invece due compagni con Remco Evenepoel, addirittura 3 per Paul Sixas. In questo modo Ayuso al momento supererebbe il proprio compagno di squadra Schelmose in classifica generale, tra Schelmose sesto e Ayuso settimo c'erano infatti soltanto 49 secondi ed evidentemente Ayuso, anche se in difficoltà in questo momento, sarebbe nettamente davanti al suo compagno di squadra e si avvicinerebbe anche, anzi supererebbe in questo caso, in questo momento, anche Lenny Martinez al quinto posto della classifica generale, mentre Carapaz a 3 km dallo scollinamento del Galibier sta per essere ripreso da Hindley, Kuss e Ricciardello, corridore della Decathlon, compagno di squadra di Paul Sixas. Stringe i denti la locomotora, il soprannome di Carapaz, del campione olimpico di Tokyo, che lo ricordiamo già arrivato sul podio a un Tour de France, soprattutto nel 2024 ha conquistato la maglia a pois, quella degli scalatori. Si volta indietro, il vantaggio però aumenta rispetto al gruppo della maglia gialla. Certo è che le salite non finiscono certo con lo scollinamento del Galibier, perché dopo la fase di discesa ci sarà il Col de Saren, sono 12 km 800 metri con una pendenza media al 7,3%, poi una serie di dentelli e infine il passaggio, la

salita che porta all'Alpe d'Huez, breve, non è nemmeno catalogata come GPM, ma molto dura nella fase d'avvio, poi spiana l'arrivo alla stazione sciistica che è stata teatro di arrivo anche ieri. C'è spazio dunque per recuperare, però il vantaggio cresce chilometro dopo chilometro e Tadej Pogacar, l'abbiamo detto, sostanzialmente sta rimanendo solo nel gruppetto dei migliori, potrebbe anche accontentarsi di quanto fatto ieri, della vittoria sull'Alpe d'Huez che gli ha permesso anche di allungare in classifica generale. Adesso è il secondo, il più vicino, si fa per dire, è sempre Remco Evenepoel, oltre 7 minuti, Giovanni.

14:55 insieme a Dito nella Piaga con Bisman per ciò che riguarda i mondiali di scherma. Argento nella spada per Giulia Rizzi, 9-8 dopo il tempo supplementare, a vincere l'oro quindi la coreana Song, un argento questa volta con tanto rammarico, non così in precedenza per Filippo Macchi che era stato dominato dal suo avversario. Qui invece, ma l'arma è diversa, la spada ovviamente è una disciplina dove conta molto, ovviamente essendo la più simile al duello, il colpo d'occhio e la scelta del tempo giusto. 9-8 a favore della Song per l'Italia. È comunque arrivata un'altra prestigiosa medaglia dopo quella di Filippo Macchi sul secondo gradino del podio, anche Giulia Rizzi. E c'è tempo per un nuovo collegamento con il Tour de France. Cristiano Piccinelli, ormai credo perlomeno per ciò che concerne il primo gruppo siamo dalle parti del Gran Premio della Montagna, no? Del prestigioso Galibier.

0: 1300 metri per Carapazcus Indeli Riccitello allo scollegamento del Galibier. A 17 secondi c'è Ayuso, più indietro Aresman, Piganzoli e Johannessen. Il gruppo maglia gialla invece aumenta il proprio distacco, 5 minuti e mezzo adesso di margine per i tre battistrada rispetto al gruppo della maglia gialla, composto da 22 elementi. Pogacar sostanzialmente soltanto con Groschattler e Isaac Del Toro, che però deve difendere soprattutto il suo terzo posto da quello che potrebbe essere l'attacco di Paul Seixas. 1100 metri adesso per Ben Healy, Carapaz e Sepp Kuss, che stanno per scollinare dal Galibier, dopodiché ci sarà la discesa e poi l'attacco del Col de Sarenne, anche questo un gran premio della montagna hors catégorie, ovvero il livello più difficile secondo la catalogazione del Tour de France. 61 km al traguardo finale, c'è ancora margine per Tadej Pogacar per tentare di agganciare i treni davanti, però il vantaggio invece che diminuire aumenta.
1: E allora ritorniamo in studio per darvi conto anche di quelle che sono le parole del commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo, Julio Velasco. La sconfitta, ve ne avevamo dato conto in apertura, dell'Italia nella semifinale di Nations League contro il Brasile. Le verde oro vittoriose per 3-2, bisogna ammettere che loro sono state più brave, mentre noi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa e contrattacco. Così il commissario tecnico dell'Italia, campione olimpica e campione mondiale in carica, in campo, ha continuato Velasco. Abbiamo messo sicuramente poca lucidità per risolvere certe situazioni tecniche. Trovandosi a commentare la prima sconfitta della sua squadra dopo i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali e alla doppia Nations League, Velasco ha infine concluso: non è un luogo comune affermare che certe sconfitte insegnano più di una vittoria, perché ritengo che prima o poi ci saremmo ritrovati in questa situazione. Noi invece siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, adesso diamo spazio ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nella giornata mondiale per la prevenzione dall'annegamento, un altro disperso nel lago di Como. Si tratta di un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato per aiutare il figlio sedicenne in difficoltà in acqua, mentre l'imbarcazione per la corrente si è velocemente allontanata. Il ragazzo è stato poi salvato da una barca di passaggio, ma si sono perse le tracce del padre. Ricerche in corso. Il caso di Abderrahim Fakir, in attesa degli esiti ufficiali dell'autopsia, spuntano nuovi video sul fermo e la morte del 42enne.
3: La novità delle ultime ore è un nuovo video di quel tragico giorno. Mostra il volto di Fakir subito dopo la morte ancora a terra, sotto il quale è evidente un'ampia chiazza di sangue. Proviene da una ferita alla nuca che aveva strusciato per terra, spiega il legale dei due poliziotti, mentre l'avvocato della famiglia del 42enne deceduto punta il dito sull'azione dei due agenti e parla di asfissia da compressione. Lo fa dopo i primi esiti dell'autopsia che evidenziano schiacciamento e sangue vivo nei polmoni. Fakir, insomma, sarebbe morto soffocato. Un primo scenario che però necessita di ulteriori accertamenti, mentre per il difensore dei poliziotti l'assenza di fratture farebbe escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Adesso si attende anche l'esito degli esami tossicologici che potrebbero portare importanti risposte, ma ci vorranno 90 giorni. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta una denuncia.

0: per aver ricevuto intimidazioni e minacce online. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato con l'accusa di aver ucciso il giornalista sportivo Luigi Esposito, noto come Luca, nelle campagne di Eboli a Salerno. Era nascosto in un casolare, aveva il telefono e alcune carte di credito della vittima. Per individuarlo è stata decisiva un'impronta trovata sull'auto di Esposito, ancora da chiarire il movente dell'omicidio. Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,98 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18 euro. In autostrada la verde è arrivata a 2,7 e il diesel a 2,25 euro. E il ministro della difesa Crosetto è stato bersaglio di un nuovo attacco di Maria Zakharova. La portavoce del ministero degli esteri russo ha ironizzato su un ipotetico incarico di consulente all'ucraino Fedorov, di cui Crosetto aveva parlato in un'intervista ad un quotidiano. Non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano, ha dichiarato Zakharova. In Medio Oriente ora pausa negli scontri tra Stati Uniti ed Iran, mentre si aggrava il conflitto nel Mar Rosso. Linea alla corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Diciamo che dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, appunto per la prima volta nessun attacco è stato segnalato nella notte, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino a Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera invece è stata coinvolta in un incidente con i Pasdaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, Bab el Mandeb, dove ormai è guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e allo stesso tempo però rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Quasi 200.000 persone sono state evacuate a causa dei roghi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, lo ha riferito il ministro degli interni, spiegando che 167.000 persone sono state sfollate nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari e 70.000 gli evacuati in Spagna. Ed è iniziato da poco, alle 15, lo sciopero dei vigili del fuoco qui nel nostro paese. Incroceranno le braccia su tutto il territorio italiano per 3 ore. La mobilitazione indetta dalla UIL mira a denunciare le criticità di un rinnovo contrattuale che tuteli il potere d'acquisto dei lavoratori e riconosca le condizioni di rischio della professione. Anche cani e gatti possono aver bisogno di trasfusioni e ormai sono sempre più diffuse le banche del sangue veterinarie. Andiamo in Emilia Romagna con Samuele Amadori.
3: Si chiama Eva ed è attiva da qualche anno in Romagna. Sangue e plasma conservato in celle frigorifere a San Marino, da utilizzare in caso di emergenze e incidenti. Ma i benefattori a quattro zampe vanno a donare in cliniche affiliate. Qui i veterinari si prodigano per raccogliere più sacche possibili.
4: Vengono sottoposti a degli esami di routine periodicamente, quindi è un sangue a tutti gli effetti strassicuro da poter utilizzare, in modo tale da poter dare la possibilità ai veterinari su tutto il territorio italiano di poter accedere a prodotti a emazie concentrate o plasma, perché poi di questo si sta parlando, sicuri e certificati.
3: Non tutti sono adatti a questa pratica, ma ci sono 200 donatori nella zona di Cesena. Ovvio, finché si dona il proprio sangue non ci sono questioni, ma donare quello del proprio amico a quattro zampe pone domande ulteriori.
5: Mi si era ammalata anche l'altra cagnolina che ho a casa, adesso non aveva bisogno di sangue, grazie a Dio, però mi sono chiesta e se ne ho bisogno.
6: Come è importante per noi umani, è altrettanto importante per i cani, per i gatti, per i nostri animali di affezione.
3: Non saranno supereroi questi animali domestici, ma poco ci manca.
1: Sport, scherma, Filippo Macchia medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, crolla contro il ceco Čupenič in una finale.

0: dove mette a segno la prima stoccata su 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è

0: Sabato Sport.
1: Siamo arrivati alle 15:07 con ovviamente un collegamento subito che coinvolge Cristiano Piccinelli, perché vi dobbiamo i passaggi sul mitico Galibier. Direi che l'aggettivo ci sta tutto, e anche nel terzo millennio rimane una delle salite icone del ciclismo internazionale.
2: Sì, rappresenta senza dubbio l'epica di questo sport. Il Galibier è stato conquistato da Ricerca Rapaz, che così allunga in classifica scalatori, ormai a un passo la certezza anche matematica di questa classifica. Davanti al momento, a 53 km dalla conclusione, ci sono Ayuso, che è riuscito a recuperare Carapaz, Kuss e Hindley. Il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, dove è proprio la maglia gialla a fare l'andatura, di 4 minuti e mezzo, ma il gruppo maglia gialla è rimasto davvero ai minimi termini, perché insieme a Pogacar ci sono Evenepoel, Del Toro, Sixas e Lenny Martinez. Si è staccato Schelmose, l'altro, diciamo così, co-capitano della Little Trek, che paga una 20 secondi rispetto a Pogacar e a tutti gli altri, con Sixas che però strada facendo potrebbe trovare Riccitello per aiutarlo, ovviamente magari a provare a staccare Del Toro, perché l'obiettivo podio resta per il baby fenomeno francese, di arrivare a Parigi al suo primo tour sul terzo gradino del podio. Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso per il capitano della Decathlon. Fase di discesa adesso, poi dopo qualche chilometro ci sarà l'ascesa al Col de Sarenne, GPM hors catégorie, che sarà l'ultima selezione prima del traguardo sull'Alpe d'Huez.

15 e 12 minuti insieme a Jane con Makeba, in voce Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, per la parte tecnica avvicendamento in console, grazie a Francesco Pantaleo che dà il posto ad Andrea Di Marco. Siamo arrivati quest'anno alla nona edizione del Festival dello Sport in quella di Trento, uno dei grandi appuntamenti della Gazzetta dello Sport, ed è il vice direttore che è con noi quest'oggi, e in questo caso Gianni Valenti, direttore scientifico.

0: del festival. Gianni, buon sabato anzitutto.
1: Grazie, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Ecco, gli invincibili, che bel tema quest'anno. A chi nello sport, secondo te, si può dare il connotato di invincibile? Perché non nascondiamoci, accade nel ciclismo, ci stanno scrivendo in tanti, per esempio, ma è meglio Pogacar o Merckx. L'argomento interessa e soprattutto interessa il confronto tra atleti di epoche diverse. E questo è innegabile che sia così, Gianni.
1: Sì, hai ragione. Ma guarda, secondo me esistono due tipi di invincibili, che è un po' l'idea che ci ha portato a mettere questo titolo al Festival dello Sport. Esistono gli invincibili per antonomasia, cioè quelli che sono difficili da battere o quasi impossibili da battere, e appunto ne abbiamo un esempio in questi giorni con Pogacar al Tour de France. E ne abbiamo avuto di esempi nella storia tantissimi. E poi esistono anche gli altri invincibili, che secondo me sono gli atleti che durante la loro carriera possono incappare in un problema grave, per un atleta un problema grave e soprattutto un grave infortunio, e riescono a recuperare da questo infortunio e poi riescono a vincere, a tornare a vincere. E noi in Italia ne abbiamo un esempio. L'esempio degli esempi è quello di Federica Brignone, no? Per cui abbiamo per me due categorie di invincibili.
0: E partendo da qui, ovviamente, quale personaggio nel corso di queste edizioni è rimasto particolarmente impresso a Gianni Valenti? Ricordiamo, vice direttore vicario della Gazzetta e direttore scientifico del Festival. Ce n'è uno che non puoi dimenticare, Gianni?
1: Guarda, due situazioni in particolare. Una è stata quella quando siamo riusciti a riunire su un palco tre grandissimi del salto in alto, e cioè Sotomayor, Tamberi e Fosbury, l'inventore di un modo di saltare, no? E quella è stata veramente vederli sotto l'asticella che avevamo costruito sul palco, è stata veramente una cosa che mi rimane negli occhi. Tra l'altro l'anno dopo purtroppo Fosbury ci ha lasciato. E poi devo dirti Carl Lewis è stata una presenza importante, iconica al festival, ma non vorrei poi diciamo sminuire tutti gli altri, perché abbiamo avuto la fortuna di ospitare in questi 8 anni, questa è la 9ª edizione, come hai detto, veramente dei grandissimi campioni. Pogacar è venuto 2 volte, per cui insomma sono tutti momenti rari ed emozionanti e molto belli per la gente che viene a vedere.
0: L'altra domenica abbiamo anche qui voluto celebrare i 50 anni di una grandissima impresa, quella di Nadia Comaneci, la ginnastica allora 14enne, ai giochi di Montreal 1976, no? In quel caso venne fuori il fatto che i primi elaboratori elettronici, così si chiamavano allora, non erano in grado di prevedere un 10, per cui sembrava che dopo quell'esercizio a cui è stato dato il voto massimo della perfezione, lei avesse preso 1 invece che 10, no? Ecco, sono dei nomi veramente da brividi, no? Che hanno costruito una carriera e che poi sono riusciti attraverso le generazioni, e non è da tutti, ma lo chiedo a te Gianni, sono riusciti a tramandare quella che è stata la breve esperienza, no, agonistica, in una sorta di mito che si è costruito mattoncino dopo mattoncino, non solo lei, ora mi è venuta in mente lei, tu potrai aggiungere decine di nomi, però in effetti il poter sopravvivere anche alla carriera agonistica, questo è importante e fondamentale, credo, no? E che un festival raduni questi personaggi, credo che sia molto importante.
1: Sì, penso di sì, sai perché? Perché è il concetto di cultura sportiva, no? Che è importante. Ci sono generazioni che non conoscono questi personaggi, e ci sono generazioni che invece li portano con sé, li portano nel cuore, e io penso che il festival serva soprattutto a questo, a raccontare i valori di questi grandi campioni, a spiegare, loro ci devono spiegare, ci spiegano come sono arrivati a ottenere determinati risultati. Nadia Comaneci non l'hai citata a caso perché sarà uno dei grandi ospiti del prossimo Festival dello Sport, proprio nel cinquantesimo della sua grande impresa. Per cui ecco, credo che

0: valore aggiunto di una manifestazione come la nostra sia questo, non solo vedere questi campioni, sentirli, ma sentirli raccontare le loro esperienze, per cui farne tesoro. Io credo che soprattutto per i più giovani sia estremamente importante.
1: Ecco, prima di salutarci, Gianni Valenti, ricordo, direttore scientifico del Festival dello Sport, nona edizione, dal 1 al 4 ottobre a Trento. Sai cosa colpisce di questo festival? Io in una edizione ero presente, appunto. Colpisce l'aspetto umano dei campioni, cioè l'aneddotica, il ricordo, l'autocritica a volte, e colpisce l'atmosfera rilassata, che credo non sia un luogo, come dire, un luogo comune. Cioè credo che veramente ci si debba trovare a proprio agio anche per fare delle ammissioni molto ma molto personali che riguardano il proprio passato. Non sempre è semplice.
0: Hai ragione Giovanni, probabilmente è il clima che si crea, no? Molto, io lo definisco, questi quattro giorni di Trento li definisco un po' come un piccolo villaggio olimpico, dove i campioni si ritrovano, molti si conoscono, molti si incontrano per la prima volta. Evidentemente c'è un clima disteso che favorisce poi dei racconti che vanno oltre le magari normali interviste che siamo soliti sentire. Io ho visto campioni campionissimi che si sono commossi sul palco, che hanno pianto, per cui anche questo è un lato da sottolineare. E a proposito di invincibili, permettimi, vorrei dirti che un altro dei grandi ospiti che si potranno ammirare in ottobre a Trento è Armand Duplantis, no? Il campione dei campioni, l'uomo che continua a battere record del mondo di salto con l'asta. Ecco, lui è un altro degli invincibili che potremo ammirare ed ascoltare a Trento.
1: Ricordo le date: 1-4 ottobre, nona edizione. Grazie a Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento. Grazie Gianni, buon sabato.
0: Grazie a voi, buona giornata.

16:22 fino all'ultimo. Francesco Gabbani e il suo Summer Funk Pallanuoto. Il 7 russa ha chiuso in Australia la World Cup al sesto posto.

0: Giusto, le azzurre sono infatti state sconfitte a Sydney nella partita che metteva in palio il quinto posto. Vittoria netta dell'Olanda 12-5. È il momento di ritornare sulle strade del Tour. Anzitutto, quanto manca Cristiano Piccinelli?
1: 38 chilometri al traguardo finale per i quattro battistrada. Juan Ayuso, Lidl Trekker, Ricerca Rapaz, Education First, Sepp Kuss, Visma Easy Bike, Jay Hindley della Red Bull Bora. In questo gruppo ci sono tre vincitori di grandi giri, perché Carapaz e Indri hanno vinto un Giro d'Italia, Kuss una Vuelta. Ayuso invece è ancora a secco per quanto riguarda la vittoria di un grande giro. Hanno un vantaggio di 4 minuti e 17 sul gruppo maglia gialla, che è composto da 8 elementi: Tadej Pogacar, il leader della generale, Remco Van der Poel secondo in graduatoria, Del Toro compagno alla UAE di Pogacar terzo in graduatoria, poi Sexas, Decathlon, Martinez, Bahrain Victorious, Schelmose, che è riuscito a rientrare, della Lidl Trek, Prodom della Decathlon e Van Gils della Red Bull Bora. Questi ultimi due sono riusciti a rientrare nella fase di discesa, adesso discesa sicuramente meno prepotente rispetto a quanto è successo fino a qualche chilometro fa. Ne approfittano i corridori davanti al gruppo, davanti a tutti, per anche rifocillarsi, per ottenere borracce dalle ammiraglie. 36 chilometri ancora alla conclusione, ma attenzione perché tra poco ci sarà l'attacco al Col de Sarenne. Sono 12 chilometri 800 metri al 7,3% di pendenza media, soprattutto nell'ultimo settore, quello che porta poi allo scollinamento, pendenze in doppia cifra. E poi c'è comunque da arrivare sull'Alpe d'Huez, anche se da un versante sicuramente più facile rispetto a quello mitico dei famosi e famigerati 21 tornanti.

0: 15:28, insieme alla musica e al suono delle parole di Imani, You Will Never Know, e noi ritorniamo da Cristiano Piccinelli anzitutto per sapere quanto manca alla fine della discesa. Ovviamente immaginiamo che venir giù dal Galibier ci voglia un bel po', Chris.
1: Sì, assolutamente, direi che insomma siamo a circa ancora 10 km di fase di discesa, poi ci sarà la fase conclusiva, la salita del Col de Saren e l'arrivo all'Alpe d'Huez. 32 km che ancora mancano in totale alla conclusione di questa tappa numero 20 del Tour de France. Davanti sono sempre i soliti 4 Ayusoli del Trek, Carapaz, Education First, Sepp Kuss, Visma Lesebike, Jay Hindley della Red Bull Bora. All'inseguimento di questo gruppo c'è Riccitello, lo statunitense della Decathlon, a 37 secondi, a 4:04 Tadej Pogacar in compagnia dei Vanderpool, Del Toro, Sixas, Martinez, Schielmose, Prodom e Van Gils. 31 km ancora, di cui sostanzialmente la metà di salita, la salita del Col de Saren, salita hors catégorie, salita complicata che precede poi l'arrivo all'Alpe d'Huez. Saranno gli ultimi chilometri pochi di salita all'Alpe d'Huez, 3 chilometri, ma la prima parte sono davvero durissimi, e quindi evidentemente, visto che Tadej Pogacar ormai da diversi chilometri è lì a fare l'andatura nel gruppo dei migliori, potrebbe aver preso la decisione di andare a riprendere i battistrada. Adesso il vantaggio dei 4 lì davanti scende per la prima volta sotto i 4 minuti, 3 minuti e 57 il margine per Ayuso, Kuss, Hindley e Carapaz rispetto al gruppo di Tadej Pogacar.
0: Grazie, allora possiamo fare così, tenuto conto dell'andamento della tappa, noi possiamo arrivare in musica sulle strade del Tour con Marlon Roudet e poi inizieremo la nostra diretta dedicata alle fasi conclusive della penultima frazione della Grand Boucle.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
3: Alle 15.34, rigorosamente in diretta con un contenitore, come sulle strade del Tour, all'interno di un involucro più grande, rappresentato quest'oggi da Sabato Sport, ma non vi perderete neanche una pedalata di questa tappa attesissima. Possiamo definirla questa la regina dell'edizione numero 113 della Grand Boucle? Lo chiediamo a Cristiano Piccinelli.
4: Senza dubbio, perché comunque c'è la vetta più alta, il Galibier, c'è il maggiore dislivello per singola tappa, 5.450 metri totali, c'è la fatica, c'è le difficoltà, c'è di tutto, insomma, quello che rappresenta questo sport, con davanti adesso a 28 km dalla conclusione il gruppetto di quattro corridori: Juan Ayuso, Carapaz, Sepp Kuss e Jay Hindley. Il vantaggio però sta scendendo rispetto al gruppo della maglia gialla, sempre con Tadej Pogacar davanti a tutti. Tadej Pogacar che sta facendo l'andatura, e il vantaggio dei battistrada si è ridotto a 3 minuti e 41. Tra poco inizierà l'ultima salita, il Col di Saren. Sarà questa l'ultima fatica di giornata, poi gli ultimi 3 km, ovviamente anche quelli in salita, ma il più sarà fatto. 12,8 km di salita al 7,3%, e la stanno attaccando i 3, i 4 battistrada. Li ricordiamo ancora una volta: Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Jay Hindley, Red Bull Bora, Sepp Kuss, Visma Lisebike, che ha vinto soltanto una tappa. Ha vinto la prima grazie alla prestazione a cronometro di Jonas Vingegaard, e quindi magari ci vuole provare quest'oggi con l'americano Sepp Kuss.
3: E noi affidiamo il commento a un grande come Maurizio Fondriest. Buon sabato, Maurizio.
5: Buon sabato anche voi e buon tour a tutti.
3: A me ha particolarmente colpito, Maurizio, no? La dichiarazione di Remco Evenepoel, che di solito non è uno che le manda a dire, no? Dice, commentando la tappa di ieri: no, ma meglio di così non poteva andare, è andato tutto benissimo. Ho capito però subito che Tadej stava andando troppo forte, seguirlo era una missione impossibile. Alla fine, quello che potevo fare, ho fatto. Si corre ormai solo per il secondo posto. Se lo dice uno come Remco Evenepoel, alla fine credo che sia plebiscitario all'interno del gruppo. È realmente così? E come può essere così? Come viene accettato, tu che sei stato corridore ma non hai trovato un dominatore del calibro dello sloveno, Maurizio?
5: Ma se guardiamo in epoche passate, al Tour de France Bernard Hinault ne ha 25, uno è arrivato secondo, uno si è ritirato che era in maglia gialla per problema al ginocchio, e quindi avrebbe vinto 7 Tour o forse 8, no? Quindi di questi fenomeni ci sono sempre stati. A livello di Pogacar, la differenza che c'è fra lui e gli altri, perché non solamente al Tour, no? Ma anche nelle altre corse, sinceramente a memoria mia non ho un altro nome da mettere. Ecco, l'unico potrebbe essere Bernard Hinault.

0: Anche Indurain ha sempre vinto i suoi giri e tour con grandi vantaggi sul secondo, ma però c'erano le cronometro e Indurain era un fenomeno, ma perché andava fortissimo a cronometro, no? E Pogacar ha una differenza sugli altri che è abissale, no? E Vingegaard, che sembra che non sia un signor nessuno, che ha vinto il Giro d'Italia, ma lui ha fatto delle grandi prestazioni, è che purtroppo in questa epoca abbiamo di fronte a un corridore che è superiore a tutti, quindi sicuramente che per gli avversari anche psicologicamente non è facile. Nelle grandi competizioni devono sperare che gli succeda qualcosa. Come è successo, vede, Vingegaard per una banale caduta ha rotto la clavicola e si è ritirato, no? Quindi altrimenti non c'è storia.
1: Eh beh, è così. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori per i messaggi. Marina da Venezia: uno sport epico come il ciclismo affascinano sempre gli accostamenti tra grandissimi. Pogacar viene paragonato da Marina al campionissimo Coppi. Chiede chi è il più grande. Magari, Marina, continua a seguirci, che ci sbilanciamo anche noi su questa tua interessante domanda. Ma ovviamente viaggiare tra le epoche con la fantasia, ma anche col ragionamento, è uno degli scopi ovviamente di chi segue il ciclismo con passione, come la nostra amica Marina. Sulle strade poi il ciclismo, raccontarlo è una cosa, ovviamente Cristiano Piccinelli, pedalare è un altro, perché adesso questi ragazzi li troviamo qui all'Alpe d'Huez e poi domani saranno a qualche chilometro, eufemismo, di distanza a Parigi a giocarsi il successo su una tappa tutt'altro che banale, tutt'altro che passerella conclusiva. Cristiano Piccinelli e Maurizio Fondi.
2: Saluto Maurizio, io credo che per Pogacar e alcuni, insomma, il viaggio sarà breve, credo andranno in elicottero, come spesso succede per i big, per i grandi. Intanto diamo riferimento: 25 km 9 al traguardo, 11 e mezzo alla conclusione della salita del Col de Saren. Il vantaggio dei quattro battistrada Ayuso, Kus, Hindley e Carapaz è al momento di 3 minuti 04 con Prudhomme che si era messo davanti per fare l'andatura e poi non ha visto, diciamo così, partecipare in maniera attiva il suo capitano Paul Sexas, anche dialogato con l'ammiraglia via radio. Pogacar che si guarda sempre dietro per capire dov'è Del Toro, ma 3 minuti, insomma, ieri li ha recuperati, oggi che fa lo sloveno, Maurizio?
0: Ma quello che fa dipenderà da quanto riescono a guadagnare andando su con questa andatura, perché se Del Toro riesce a rimanere e conservare il podio, può anche fare di nuovo un'altra azione e provare a vincere la tappa. Però, avendo vinto ieri, secondo me lo scopo di Pogacar oggi è quello di stare vicino a Del Toro e fargli prendere il podio.
2: Potrebbe essere sì una variabile questa. 25 km intanto per i quattro battistrada che attraverso una fase di leggera discesa, ma poi la strada riprenderà a salire. Non facciamoci ingannare ovviamente da questo momento di leggera tregua, ci sono ancora 10 km abbondanti di una salita davvero dura, quella che procede poi all'arrivo all'Alpe d'Huez. 2,53 adesso il margine rispetto al gruppo di Tadej Pogacar, che ormai da diversi chilometri sta facendo di fatto il gregario, perché si è messo lì davanti, stanno a ruota quelli della Red Bull, in particolare Remco Evenepoel, che come di consueto in montagna si slaccia completamente la maglietta, va a torso nudo il campione belga, vincitore di 2 tappe. C'è Sexas in questo gruppo, è rientrato anche Schelmose, 2,42, vanno a riprendere anche Piganzoli adesso il gruppo della maglia gialla. E mi viene in mente, a proposito di Piganzoli, parlare con te, Maurizio, di delusione italiana, possiamo usare questo termine? Erano in 12, ne stanno arrivando 10 perché si sono ritirati a fine Trentin, però forse da Piganzoli non tanto, ma da Antonio Tiberi qualcosina in più era lecito aspettarsi, perché poi non ci ha nemmeno mai provato sostanzialmente, qualcosa l'altro giorno quando ha vinto Carapaz, però poca roba.
0: Ecco, i Piganzoli che ha fatto un grande giro, l'hanno portato al tour esclusivamente per aiutare Vingegaard, che poi purtroppo è caduto, ha rotto la clavicola e quindi si è ritirato. Ha avuto carta libera, però probabilmente non ha la stessa condizione

0: azione del Giro d'Italia, sai, un corridore così giovane fare due gare a tappe così vicine, così importanti, non è facile. Invece, ecco, la delusione potrebbe essere, è sicuramente Tiberi, perché Tiberi puntava al Tour per entrare sicuramente nei 10 o nei 5 e è stato inesistente. Non sappiamo però le problematiche che ha avuto, perché sai, giudicare un corridore per le prestazioni così brutte, bisogna essere lì dentro e molto vicini al corridore, alla squadra, per capire, perché non sappiamo assolutamente che tipo di problematiche abbia avuto, perché sicuramente questo non è il suo livello.
1: Lui ha parlato di caldo nelle varie interviste, però cioè io ti chiederei anche se effettivamente può essere uomo da Tour Tiberi o è troppo Tour per Tiberi in valore assoluto?
0: No, penso che da quello che ha dimostrato negli anni è un corridore che può entrare nei 10, nei 5, l'ha dimostrato anche al Giro, però in questo momento ci sono altri ragazzi giovani, vediamo da Sei Sachs a Del Toro, ad altri che stanno arrivando, che probabilmente sono superiori, quindi potrebbe essere un corridore che può fare una grande classifica e puntare alle tappe.
1: Intanto diamo un aggiornamento, 23 km 7 alla traguardo, ancora 9 abbondanti alla conclusione di questa salita. Davanti sono rimasti Sepp Kuss e Jay Hindley, un po' più staccato di 5-6 secondi Carapaz, a una quindicina invece Juan Ayuso, meno di 2 minuti e mezzo il margine rispetto al gruppo della maglia gialla, concentrato da Tadej Pogacar, fa anche il segno con il pollice, forse a uno dei tanti tifosi che incontra per strada, perché sulle strisce sull'asfalto sono spesso e volentieri dedicate al fenomeno di Comenda anche un cartello con scritto Pogot, ovvero Great of All Times, o con ovviamente il PO di Pogacar, 2:32, 2:30. E allora, che ragionamento possiamo fare? Dicevi, insomma, di vedere in corso d'opera, il vantaggio sta diminuendo un po' anche perché lì davanti qualche schermaglia c'è tra i battistrada in cima al gruppo. Prova ad andare via intanto Kuss.
0: Ma ci sono 2 minuti e mezzo di vantaggio, sta andando ancora a un'andatura molto alta ma non fortissima, e questo per mantenere Del Toro a un livello di non portarlo troppo al limite, no? Quindi e si stanno avvicinando piano piano, mancano ancora 23 km di salita, ce n'è ancora tanta, quindi probabilmente arriveranno molto vicini ai primi, come è successo ieri. E poi quando sarà lì deciderà, però visto che il terzo e quarto posto sono così vicini, io alla fine penso che con quello che ha vinto 5 tappe, ha vinto ieri sull'Alpe d'Huez con tutta quella gente che l'impresa l'ha fatta, oggi si dedicherà e lo sta dimostrando a Del Toro. Il pollice alzato dava l'impressione che gli avesse detto qualcosa alla radio Del Toro, e lui, senza rispondere dalla radio, ha detto ok, va bene questa andatura.
1: 23 chilometri con davanti al momento Kuss, più staccati Hindley e Carapaz, ma Carapaz va a superare proprio in questo momento il corridore australiano vincitore di un Giro d'Italia. 2:44, guadagnano qualcosa coloro che sono davanti, in particolare Sepp Kuss, alfiere, lo conosciamo, di Jonas Vingegaard, ma vincitore anche di una Vuelta in Spagna. Sembrava un po' in calando dal punto di vista della forma negli ultimi 2 anni, sicuramente Sepp Kuss non è stato all'altezza delle precedenti annate, però insomma vuole provare ovviamente a conquistare quella che possiamo definire la tappa regina di questo Tour de France, e ne ha le chance, no, l'americano?
0: Sai, Kuss è uno dei gregari di lusso, forse il gregario di lusso più forte, anche se ha avuto qualche problema in questi ultimi 2 anni. È un corridore molto solido, meriterebbe la tappa, come del resto Carapaz ha dimostrato in questo Tour, la grinta che ha, e lo si vede anche dalla sua faccia negli ultimi tappe, è incredibile, è riuscito a conquistare la maglia qua, è andato molto vicino alla vittoria.

0: vittoria anche ieri. Oggi probabilmente sta pagando leggermente tutti gli sforzi dell'ultima settimana, però sta facendo un grandissimo tour, mentre Pogacar ha fatto ancora, non dico facile, ma quasi. Ma Evenepoel è l'altro che mi impressiona, perché va bene, a 7 minuti di ritardo ha vinto la cronometro, però in salita è migliorato, è calato quel po' di chili, però non è al livello di Pogacar, però sta facendo un grandissimo tour.
1: È un campione, un campionissimo, insomma, a livello mondiale si è guadagnato anche i galloni dell'arcobaleno, ovviamente ha vinto 2 medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi su strada e a cronometro, è sicuramente un corridore formidabile, però ha davanti a sé un corridore che sta riscrivendo semplicemente la storia del ciclismo e che sta per arrivare anche nell'Olimpo dei più grandi, perché questo che si appresta a vincere sarà il suo 5º tour, come anche Thiel, come Hinault, come Miguel Indurain, come Eddy Merckx, a cui spesso e volentieri viene accostato il fenomeno sloveno. Gli mancano davvero pochissime vittorie, gli manca la vittoria alla Vuelta, presumibilmente parteciperà quest'anno alla corsa spagnola, gli manca la vittoria alla Roubaix. Insomma, i record sono fatti per essere infranti: 26 vittorie al Tour de France, a 9 soltanto dal record di Mark Cavendish. Sta scendendo intanto il ritmo da parte del gruppo che insegue, perché Kuss adesso ha un vantaggio di quasi 3 minuti sul gruppo composto da Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Sexas e anche Johannessen, che faceva parte della fuga di giornata. Con Sexas sembra un po' affaticato, ma ci sta ovviamente in questo momento. Con Evenepoel invece, che è sempre sui pedali in andatura danseuse su Tadej Pogacar, ancora 6 km 800 metri di salita, 21 km all'arrivo all'Alpe d'Huez, fase finale che ovviamente, Maurizio, arrivando dall'altro versante non è complicata, però sono 3 km insomma duri nella fase, nell'attacco diciamo all'ultima salita.
0: Ah, è molto bello anche questo versante, no? Devi tendere un po', poi tornare a risalire, però è forse anche più bello, perché la strada è un po' più stretta, mentre la salita principale è una strada nuova, questi passi in mezzo a dei paesini. A livello scenografico mi piace di più questa, anche se ormai l'Alpe d'Huez praticamente questa è quasi sconosciuta come salita, perché in tutti i tour, anche quelli che ho fatto io, l'arrivo è sempre stato dalla principale. E adesso, come vi dicevo prima, il vantaggio è tornato a risalire, no? Quindi il gruppo di Pogacar ha perso ancora un po', quindi questo va a pensare che, come vi dicevo prima, lui oggi pensi solamente al discorso del terzo posto e vogliono portare sul podio un corridore come Del Toro, che assieme a Sachs è il futuro del ciclismo delle gare a tappe.
1: Assolutamente concordo con te. Intanto,
0: anche se non dimenticherei un corridore nostro, è Finn,
1: certo,
0: facendo un percorso diverso da Sexas, secondo me anche meglio, perché con Finn secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro, lasciandolo fare 2 anni negli Under 23, correndo anche in gare con la prima squadra con la World Tour. Però se dovessi prendermi, io non mi prenderei il rischio come ho fatto con Sexas, anche se quando uno ha un grande motore, è stato Evenepoel passando dopo gli juniores e vincendo subito, magari non è un problema, però nel rischio preferisco il percorso che ha fatto Finn,
1: che ricordiamo quest'anno comunque ha vinto il Next Gen, il giro diciamo così Under 23, e poi ha vinto 2 tappe e anche la classifica al Sibiu Tour in Romania, quindi comunque sta dimostrando che può essere anche uomo di classifica, perché ancora qualcuno, insomma, me compreso, non aveva le idee chiare su quelle che potessero essere le caratteristiche di questo ragazzo, se fosse più adatto magari alle gare di un giorno, oppure potesse essere anche uomo da grandi giri, uomo da corsa a tappe. Sta dimostrando che può essere assolutamente un corridore per i grandi giri, visto insomma che all'esordio sostanzialmente in una grande

0: corsa, come il Sibiu Tour, è andato a conquistare la classifica generale. Davanti adesso a Decathlon nel gruppo della maglia gialla, con 20 km ancora da percorrere, con 5 km e 800 metri alla conclusione della salita del Col de Serena, sempre con Kuss davanti, che ha un po' di margine su Richard Carapaz, 2.41 sul gruppo della maglia gialla, con Six Sass che ha forse l'ultima occasione, no, per tentare di sopravanzare Del Toro. 24 secondi tra i due, oggi o mai più, no Maurizio?
1: Difatti vedete adesso il vantaggio sta calando, ma è calato perché la Decathlon ha iniziato a tirare. Se Sass vuole provare, è l'ultima chance. Non sappiamo fra lui e Del Toro come sono. Dà l'impressione che siano molto vicini, no, fra di loro, come sia come stanchezza che come tipo di prestazione che possono esprimere. Quindi starà tutto nelle energie che sono rimaste questi due ragazzi per capire chi salirà sul podio. E sicuramente Del Toro ha vicino un Pogacar che lo può aiutare, anche se poi in salita pura, cioè, l'aiuto conta fino a un certo punto.
0: Ci vogliono le gambe. 5 km 3 alla conclusione della salita del Col de Serena, 19.7 alla conclusione invece della tappa numero 20, sempre con Sepp Kuss davanti, 5 secondi su Richard Carapaz nel gruppo maglia gialla. Lavora la Decathlon, che ritrova per strada Riccitello, che faceva parte della fuga iniziale, che sta attendendo ovviamente l'arrivo di questo gruppo pilotato in questo momento, in questa fase, da Prudhomme. E allora si unirà al gruppo anche lo statunitense per far provare evidentemente la Decathlon, questa formazione francese, a ottenere il grande obiettivo, portare sul podio al debutto assoluto Paul Six Sass, la grande speranza transalpina per tornare al successo che, per quanto riguarda i francesi, manca addirittura dal 1985. E Maurizio, ragionavo che in questo tour, almeno fino a questo momento, non ci sono state vittorie di francesi, spagnoli e italiani, che insomma rappresentavano, perché bisogna usare il passato, il goto del ciclismo fino a qualche anno fa.
1: Spagnoli anche loro puntavano con Ayuso, la Lidl si ritrova ad avere Schilmose, che sta andando forte, sta facendo una bella classifica, però Ayuso anche lui è stato un po' una delusione. Sicuramente lui pensava di fare molto di più, e logicamente tutta la Spagna pensava di avere un nuovo corridore che potesse sostituire quello che ha fatto un po' Indurain, però si ritrova davanti corridori molto forti, e quindi questo tour per lui sicuramente non è stato un po' una delusione. E per gli italiani l'abbiamo già detto, non avevamo un velocista che poteva competere con Tim Merlier, con gli altri, quindi è stato anche per gli italiani una delusione. Non c'è niente da dire, dobbiamo aspettare noi che arrivi Finn, secondo me dei ragazzi giovani che abbiamo è l'unico che vedo in questo momento che ha qualcosa in più degli altri.
0: E poi magari comunque come corredo ci sono sempre Piganzoli e Pellizzari, che insomma stanno dimostrando di poter essere comunque uomini da World Tour, magari anche per loro ci sono più fatiche da gregario in questo momento, però sono comunque corridori interessanti, ancora abbastanza giovani. 18 km 8 al traguardo per il terzetto, che si è ricomposto al comando di questa 20ª tappa, ovvero Sepp Kuss, Jay Hindley e Richard Carapaz. 2.14 il margine sul gruppetto della maglia gialla, che sulla spinta della Decathlon sta riducendo il gap. Decathlon che vuole cercare di dare la possibilità a Paul Six Sass di superare in classifica generale Isaac Del Toro, per far piazzare il giovane francese sul terzo gradino del podio. In fondo al gruppo Tadej Pogacar, che evidentemente però controlla tutto dall'alto della sua capacità anche di prevedere il futuro, un futuro che sarà sempre più giallo. Intanto si stacca Schilmose sul forcing della Decathlon, 18 km 6 al traguardo, con la situazione che vede al momento i tre davanti con 2.12 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Giovanni.
2: Sì, io prima di salutare Maurizio

0: Fondres, e dopo averlo ovviamente ringraziato per il tempo che ci ha dedicato e con cui ha piacevolmente intrattenuto i nostri radioascoltatori, volevo chiederti, Maurizio, ma con Vingegaard, no? Senza quella caduta, con i se e con i ma si fa poca strada anche nel ciclismo, tu pensi che tatticamente sarebbe cambiato qualcosa oppure sarebbe stato uno dei tanti comprimari aggiunti al ventaglio dei battuti?
1: No, penso che anche senza la caduta probabilmente il secondo posto sarebbe stato suo, magari in lotta con Evenepoel, no? Magari sarebbe stata una bella lotta anche fra loro due, però penso non serve assolutamente niente, perché Pogačar ha dimostrato che ha lo stesso qualcosa in più e quindi anche senza la caduta non sarebbe cambiato niente.
0: Grazie, è stato con noi Maurizio Fondriest, non ci resta che augurarti buona estate, Maurizio. Grazie davvero.
1: Grazie a tutti voi.
0: Bene, e noi adesso ci rivolgiamo a Giorgio Schiavoni, che è accanto a me qui nello studio di Saxa Rubra in Roma, perché siamo quasi all'orario canonico, attorno alle ore 16 per il GR1 Flash. Quali notizie oggi, Giorgio?
2: Beh, cominciamo dalla cronaca con la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia alla periferia della città. Dalle prime risposte dell'autopsia restano molti i punti da chiarire ed è scontro tra i legali. Riguardo al nuovo video che ritrae la vittima in una pozza rossa, il difensore dei due agenti spiega che i due tagli alla nuca all'uomo hanno provocato solo una piccola fioriuscita di sangue, che si è però mischiato allo spray al peperoncino di colore rossastro, creando quindi una grande macchia. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce nei suoi confronti. Sul lago di Como sono in corso le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nelle acque antistanti maneggio. Si era tuffato per aiutare il figlio 16enne. Il ragazzino è stato soccorso e portato a riva da una barca di passaggio, mentre il padre si è inabissato. A Deboli ancora molti elementi da chiarire sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, conosciuto come Luca, dopo la confessione del 26enne tunisino rintracciato in un casolare abbandonato. Abbiamo litigato, l'ho colpito e l'ho bruciato, avrebbe detto. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giorno del delitto si sono prima sentiti e poi incontrati. Veniamo a Caro Carburanti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale è salito a 1,98 al litro, mentre quello del gasolio a 2,18. In autostrada la verde è arrivata a 2,07 e il diesel a 2,25. A Milano un litro di benzina può costare anche 2,63 euro. La Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti valutano il ricorso alle accise mobili, cioè l'attivazione di un meccanismo che abbassa automaticamente la tassazione al salire dei prezzi. E i roghi fuori controllo in Francia e Spagna, sono almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. L'Europa è al fianco della Francia e della Spagna di fronte agli incendi devastanti che le colpiscono, ha scritto sui social la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha garantito il sostegno ai due paesi con 11 velivoli. Ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade delle vacanze, bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamento che, almeno al centro-nord, non saranno accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge e temporali con temperature in deciso calo. E per ora con l'informazione è tutto, grazie.
0: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Da questo momento intanto entra in campo, o meglio in pista, anche la Formula 1 con le qualifiche che disegneranno la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria in programma domani, che naturalmente seguiremo in diretta, per cui variamo il rimbalzo di linea tra ciclismo e automobilismo con lo studio che interromperà per la messa in onda dello spot pubblicitario, quindi linea inizialmente a Cristiano Piccinelli che poi coinvolgerà Manuel Codignoni. Chris,
3: 17 km al traguardo finale, tra poco arriverà anche la vetta del Col de Saren, davanti ci riprova Sepp Kuss che ha guadagnato un po' di margine su Carapaz e Hindley, si parla di secondi, ma 1 minuto 09 su Ayuso, 1,42 sul gruppo della maglia gialla, e dopo tanti chilometri la Decathlon vede sfumare la possibilità di poter lottare per il podio. Perché? Perché Del Toro adesso è lui a fare l'andatura negli ultimi rampe di questa salita, con dietro Remco Evenepoel, poi Pogačar, faticosa invece la pedalata sia di Sexas sia di Martinez. Si stacca Sexas, si stacca il giovane transalpino che sta perdendo

0: Contatto con il gruppo della Maglia Gialla, che a questo punto potrebbe anche avere via libera per, perché no, andare a prendere Sepp Kuss e conquistare la settima tappa di questo tour. Sarebbe qualcosa di clamoroso, ma evidentemente la pancia in casa UAE non è mai piena. Formula 1.
1: La pancia non è mai piena in casa UAE, la pancia non è mai piena in Formula 1 per quello che riguarda i top team. Di nuovo buon pomeriggio da Budapest, dall'Ungaroring, dove da poco ha preso il via la qualifica con il Q1. Al momento non ci sono ancora dei tempi cronometrati. Vi ricordo che nel corso dell'ultima sessione di prove libere, questa di questa mattina, il più veloce è stato Lando Norris, 1:17.939, è il miglior tempo del fine settimana, 8 decimi più rapido rispetto al miglior crono fatto segnare ieri nella FP2 da Leclerc. Il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ha preceduto Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, un decimo anche Kimi Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, quindi alle loro spalle Leclerc e Piastri a chiudere la top 5 con Russell in sesta posizione. Temperature decisamente più alte rispetto a ieri, perché la temperatura dell'aria è di 26 gradi, ieri ce n'erano 23 nella FP2, ma quello che varia molto è la temperatura dell'asfalto, 29 gradi nella FP2 di ieri, ben 49 quest'oggi, e questo potrebbe portare a delle differenze anche significative per quello che riguarda il comportamento delle vetture, ma lo scopriremo a breve, perché il miglior tempo al momento è di Fernando Alonso, 1:20.6, ma siamo ancora agli albori e soprattutto si è lanciata già la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che sceglie di giocarsi il suo primo push, e questa è una notizia, nel Q1 al pari di Leclerc, con gomme medie e non gomme soft. Vedremo come andrà fra un minuto circa. Nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli. Vai Chris.
0: Grazie Manuel. 16 km alla conclusione per Sepp Kuss al comando della corsa, con 7 secondi su Carapaz, 1:47, non sono tanti. Su Tadej Pogacar con ancora 2 km di salita, si volta Carapaz. Pogacar, che alla pari di Evenepoel e di Del Toro hanno avuto qualcosa da ridire a una moto di un fotografo che si è fermata d'improvviso sulle strade che portano alla vetta del Col di Saren. Si stacca Paul Sexas dal gruppetto Del Toro Pogacar, paga una quindicina di secondi, ne doveva recuperare 24, evidentemente sfuma il sogno podio, ma attenzione perché c'è ancora molta salita da qui alla fine, con Pogacar che è davanti a tutti nel gruppetto che insegue Sepp Kuss. Ancora 16 km della tappa numero 20, Formula 1.
1: Arriva sul traguardo di Semito proprio in questo momento, grande tempismo cristiano, 1:18.7 è il miglior tempo al momento, fatto segnare peraltro con gomma media. Arriva Leclerc anche sul traguardo, parziale record nel terzo settore, 148 millesimi più indietro, si piazza in seconda posizione, 1:18.7 è più o meno lo stesso tempo che era stato fatto segnare dalle due Ferrari ieri nel corso della FP2, ma con gomme medie questa volta e non con gomme soft. Restano davanti le due monoposto rosse, ma fra poco toccherà anche alle Mercedes, anzi Kimi Antonelli proprio in questo momento si va a lanciare, dunque seguiamo quello che è il tentativo del leader del mondiale, Kimi Antonelli, 19 anni appena, 20 anni fra qualche giorno per il nostro giovane 19enne furetto bolognese, che sta facendo una stagione da urlo. Gomme soft per lui e dunque le gomme più morbide, non quelle medie come le Ferrari. Vedremo, lo immagino più veloce rispetto alle Ferrari proprio per via del compound di pneumatici, ma ci sta che la Ferrari voglia cercare di passare il taglio con gomme medie, o quantomeno insomma di provarci per cercare di risparmiare un set di gomme. Intanto viene cancellato il tempo a Leclerc per track limits in curva 3, dunque Leclerc dovrà nuovamente rilanciarsi per insomma cercare di portare un tempo significativo per andare a passare il taglio. George Russell intanto sta per arrivare al primo intermedio, perché nel frattempo c'è Kimi Antonelli che è andato ad abortire il proprio giro, evidentemente un problema. Anche George Russell è abbastanza lento in questa fase interlocutoria, probabilmente un doppio giro di lancio per le due Mercedes. Questa è la strategia scelta dagli ingegneri, e allora velocizziamo, visto che manca ancora un po' per la chiusura del giro di, anzi per l'inizio e poi la chiusura del giro di Kimi Antonelli, per tornare nuovamente al Tour de France.
0: Con la situazione che non è cambiata di molto, sono passati soltanto 700 metri di salita, 15,6 km al traguardo, 1300 metri allo scollinamento con Carapaz, che con fatica sta riuscendo a tornare su Sepp Kuss. 1,50 il margine dei due sul gruppo della maglia gialla, che è composto da Pogacar, Evenepoel, Del Toro e Martinez, che è sempre però al gancio dei primi tre in graduatoria, ovvero la maglia gialla, lo sloveno, poi Evenepoel, poi Del Toro. Paga Sexas adesso a una trentina di secondi di

rispetto a Del Toro, che dunque sta consolidando il terzo gradino del podio dopo aver ottenuto anche il secondo posto in quel caso al Giro d'Italia. Lì però fu quasi una beffa, perché praticamente fu superato all'ultima tappa di montagna prima della passerella romana. Vallandatura, Tadej Pogačar, un beffardo sorriso per lo sloveno, ma il margine continua a essere di circa 2 minuti, qualcosa meno.

0: cronometri. Questa andando più forte del compagno di squadra Russell, che chiuderà il suo giro a sua volta fra poco. Siamo già alle ultime due curve, curva 13, adesso curva 14 per Kimi Antonelli, una curva di quasi 180 gradi verso destra, dove bisogna combattere con il sottosterzo e con pazienza cercare di portare fuori velocità per arrivare sul traguardo. Perde tanto nel terzo settore Kimi Antonelli, che si porta in seconda posizione a 70 millesimi da Verstappen. Russell al momento è un decimo in ritardo rispetto al pilota olandese, quattro volte campione del mondo. Sono in rampa di lancio per il loro giro anche le McLaren, quella di Norris e quella di Piastri, soprattutto quella di Norris velocissima questa mattina. Ma attendiamo adesso la chiusura del giro di George Russell, che sta per arrivare sul traguardo. Lotta un po' con il volante, con il sottosterzo all'ultima curva, deve remare tanto, infatti perde due decimi e si porta in quinta posizione. La nuova situazione vede Verstappen al comando con 70 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, dunque Red Bull e Mercedes nelle prime due posizioni. Al terzo posto c'è Hamilton, staccato di 74 millesimi da Verstappen, ma il suo giro l'ha fatto con gomme medie. Quindi Ajar quarto con la Red Bull, Russell quinto con la Mercedes e Leclerc sesto, che si è rilanciato dopo la cancellazione del suo giro e si è portato in sesta posizione con le stesse gomme medie usate. Paga tanto, paga 6 decimi, anzi quasi 7 da Max Verstappen, ma ci sta perché, ripetiamo, ha dovuto effettuare due giri e oltretutto con gomme medie. Stanno per arrivare anche le McLaren, allora chiedo qualche istante di pazienza a Cristiano Piccinelli. Piastri chiude il suo giro in quinta posizione a due decimi da Verstappen. Norris sta facendo un giro pazzesco, parziali record sia nel primo che nel secondo settore, con mezzo secondo di vantaggio addirittura nei confronti del pilota della Red Bull. Curva 13 adesso verso sinistra, curva 14 l'approccio, evita l'ingresso dei box e cerca di tenere una linea il più stretta possibile. Anche lui deve un po' lottare con il volante, ma non tanto quanto George Russell. Arriva sul traguardo Norris e si porta al comando, dunque scala la classifica il campione del mondo in carica. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Ajar, queste le prime 5 posizioni. Le Ferrari quarto, Hamilton appunto, Leclerc nono. Al momento gli eliminati sono Berman, Albon, Stroll, Sainz, Bottas e Perez. 7:40 a calare della bandiera scacchi, nuovamente Tour de France.
1: 14 km 6 alla conclusione, pochi metri, pochi centinaia di metri per Sepp Kuss, che è sempre al comando della corsa. Ha aumentato il vantaggio su un legnoso Carapaz a 17 secondi, l'attuale leader della classifica degli scalatori rispetto all'americano. A 1 minuto 58 il gruppo maglia gialla, che sta guadagnando una trentina di secondi sul gruppo Sexas, Schelmose e Juan Ayuso. Dunque sembra andare a cristallizzarsi di fatto la classifica generale al termine di questa 20ª tappa, ma c'è ancora 3 chilometri di salita, Giovanni.
2: Sì, allora noi adesso ne approfittiamo per lanciare la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: La regia di Ombretta Conti, Andrea Di Marco alla parte tecnica, e nuovamente il rimbalzo di linea tra ciclismo e Formula 1 fino al termine della Q1, ovviamente ripartendo da Cristiano Piccinelli.
1: 14 chilometri alla conclusione, ha scollinato Sepp Kuss con una ventina di secondi di margine su Richard Carapaz, 2 minuti sul gruppo della maglia gialla, che sta guadagnando però una trentina di secondi sul gruppo Paul Sexas con Schelmose e con Juan Ayuso. Sempre su Villa, seduto in sella Tadej Pogacar, fanno un po' di fatica Del Toro e soprattutto Martinez, che però caparbiamente è sempre lì con il gruppo dei migliori, con i primi tre della classifica generale. Adesso fase di leggera discesa per Sepp Kuss, poi un paio di dentelli e alla fine l'ascesa all'Alpe d'Huez, Formula 1.
0: 5 minuti e 35 al calare della bandiera scacchi, in pista solamente le due Cadillac, quella di Valtteri Bottas e quella di Sergio Perez, che peraltro questa mattina ha avuto un problema tecnico appena all'inizio della FP3, ha parcheggiato la sua macchina all'uscita all'ingresso di curva 2 e ha dovuto di fatto rinunciare alla terza sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è sempre Lando Norris, 1:18.2, il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, a precedere di 3 decimi Verstappen con la Red Bull e di 4 decimi Antonelli con la Mercedes. Quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari a 4 decimi, ma Hamilton ha girato con gomma media mentre tutti gli altri hanno fatto il loro tentativo con la gomma soft. Quindi Ajar, Piastri, Russell settimo con l'altra Mercedes, Lawson, Leclerc nono con l'altra Ferrari, anche lui a un secondo ha scelto di fare il suo giro con la gomma media, ma l'ha dovuto fare due volte perché gli è stato cancellato il tempo. E a chiudere la top 10 Arvid Lindblad, è stato cancellato il

0: tempo a Bortoleto, che era dodicesimo e dunque scivola in ventiduesima e ultima posizione, al pari di Bortoleto. Al momento sarebbero eliminate le due Cadillac di Bottas e Perez, le due Williams di Albon e Sainz, la Haas di Berman, sarebbero dentro entrambe le Aston Martin, una Aston Martin che ha portato di fatto una versione bis della propria vettura completamente ridisegnata. Sembrano dare, diciamo, i vantaggi sperati sulla macchina disegnata dal genio Adrian Newey queste modifiche, ma ci aspettiamo la cassazione quantomeno della bandiera a scacchi di questo Q1, a cui mancano 4 minuti e 10 e nell'attesa dell'ultimo tentativo nuovamente Tour de France.
1: 11 km 7 la conclusione per Sepp Kuss, che vede aumentare il proprio vantaggio rispetto a Carapaz, mentre scollinano anche Sixas, Schilmose e Ayuso, ma molto affaticati i tre inseguitori del gruppo maglia gialla, che deve recuperare 2 minuti rispetto a Sepp Kuss in questa fase conclusiva della tappa numero 20. Adesso l'abbiamo detto, fase di discesa, poi ci sarà una sorta di dentello, una leggerissima salita, ancora discesa e poi gli ultimi 3 km in salita. I primi metri di questa salita sono con pendenze in doppia cifra e infine il traguardo sull'Alpe d'Huez, che ieri ha battezzato Tadej Pogacar come vincitore della Tour de France. Per lo sloveno, salvo clamorose sorprese, sarà il quinto tour della carriera. 11 km tondi alla conclusione, davanti a tutti c'è Sepp Kuss della Visma-Lise Bike Formula 1.
0: 3-10 al calare della bandiera a scacchi, comanda sempre Norris davanti a Verstappen e Antonelli, con le Ferrari in quarta e nona posizione, ma adesso tutti quanti si andranno a rilanciare, o quantomeno diciamo tutti quelli che hanno bisogno di un tempo per passare il turno. Tra questi Verstappen, che del tempo in realtà non avrebbe bisogno, ma che evidentemente cerca di trovare il ritmo attraverso un nuovo tentativo, si migliora il pilota olandese che è già in seconda posizione nel primo settore. Spettacolare l'inquadratura che ci viene fornita con il drone addirittura, che va a seguire le macchine al brevissimo rettilineo che conduce verso la staccata della chicane di curva 7 e 8. Insomma, sembrano sempre suggestive questi riflessi filmati che ci vengono proposti. Verstappen si migliora intanto anche nel secondo settore, non si migliora intanto Antonelli invece nel primo settore, a differenza di George Russell. Aspettiamo la chiusura allora del giro di Max Verstappen quando mancano 2 minuti e 15 al calare della bandiera a scacchi, con le eliminazioni momentanee di Berman, Albon, Sainz, Bottas, Perez e Bortoleto. Verstappen arriva sul traguardo, resta in seconda posizione, perde tutto nel terzo settore con il tempo di 1:18.6, dunque resta alle spalle di Lando Norris, ma ben saldo in una posizione valida per il passaggio del turno. Sta per chiudere il suo giro anche Kimi Antonelli, che non ha fatto dei grandi parziali nel primo e nel secondo settore, ma invece fa meglio nel terzo, andando a guadagnare una posizione, portandosi dal terzo al secondo posto alle spalle di Norris e davanti a Verstappen. Tocca adesso a Russell andare a chiudere il giro, che chiude in sesta posizione. Resta i box, la Ferrari di Lewis Hamilton così come la McLaren di Norris, sono tutti quanti evidentemente sicuri del passaggio del turno, ed è importantissimo per la Ferrari averlo fatto con gomme medie, perché ti permette di risparmiare una gomma soft, ma soprattutto ti fa capire che il potenziale è importante. C'è in pista invece Leclerc, ma manca 1:20 al calare della bandiera a scacchi, e direi di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli.
1: Con le difficoltà di Richard Carapaz, che però riduce un po' il suo distacco rispetto a Kuss. 10 km alla conclusione, la strada torna leggermente a salire, Sepp Kuss davanti a tutti, Carapaz a 13 secondi, a 1:56 il gruppo della maglia gialla che sta guadagnando, lo ricordiamo, su Sixas. Siamo ormai alle soglie del minuto di vantaggio da parte di Del Toro su Sixas, che lottava insieme al messicano per il terzo gradino del podio, dunque sembra ormai al sicuro il podio Tour de France per lo scudiero di Tadej Pogacar. Sarebbe una bella doppietta per la UAE, la formazione emiratina, che ha vinto anche 6 tappe, 5 con Pogacar, una proprio con Del Toro, anche se di fatto anche quella l'avrebbe vinta Pogacar, che ha lasciato però il successo al suo compagno di squadra, lo sta un po' coccolando anche in questa tappa. Manto stradale perfetto con Pogacar e gli altri che vanno a riprendere adesso Jay Hindley, 9-7 al traguardo davanti a tutti c'è Sepp Kuss, Formula 1.
0: E siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi, perché mancano appena 10 secondi. Davanti la situazione è invariata, con i primi 5 che sono tutti quanti ai box: Norris, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Ajar. Chiuso un altro giro Leclerc, che si è portato dalla decima alla nona posizione, si è tirato fuori dalla zona di pericolo Bortoleto, che non aveva di fatto un tempo per la cancellazione per track limits del suo primo tentativo, e si è issato al decimo posto, così come le Aston Martin, quantomeno quella di Fernando Alonso al momento è in zona qualificazione, ma ci sono dei piloti che devono ancora chiudere il loro giro tra di

0: Pier Gasly al momento è 17esimo e vuole tirarsi fuori dalla zona rischio, e c'è anche Colapinto, il compagno di squadra, che è 16esimo. Pier Gasly adesso ottiene un buon tempo, il 13esimo, andando a scalare la classifica, andandosi a mettere al riparo dal rischio eliminazione. Tocca anche a Franco Colapinto adesso chiudere il proprio tentativo e si porta in 14esima posizione, mettendo fuori Olli Berman, che ha già fatto il suo giro, e dunque vi possiamo ufficializzare, cari amici radioascoltatori, il miglior tempo di Lando Norris per quello che riguarda questa prima frazione. Sentiamo intanto Alonso.
1: Maybe a bit more to come the next set. Let's go.
2: Yeah, let's go.
0: Messaggio ottimista quello di Fernando Alonso, che ha detto ottimo lavoro e magari avremo ancora un po' più di potenziale con il prossimo set di gomme. Credo che sia la prima volta quest'anno che Fernando Alonso passa il Q3, devo consultare le statistiche, ma è comunque importantissimo per il pilota spagnolo riuscire a saltare per la prima volta la prima eliminazione con la rinnovata Aston Martin. Dicevamo, il miglior tempo di Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, nelle Ferrari quarto Hamilton e nono Leclerc, entrambi si sono però hanno effettuato il loro tentativo con gomme medie. Gli eliminati sono Olli Berman, Haas, Sainz e Albon con le due Williams, Lance Stroll con l'Aston Martin, Valtteri Bottas e Sergio Perez con le due Cadillac. Fra qualche minuto ci sarà il nuovo via della qualifica con l'inizio del Q2. Nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli per le ultime pedalate di questa penultima tappa del Tour de France.
3: Grazie Manuel. 8,3 km al traguardo, con sempre Sepp Kuss, Visma Lisebike davanti a tutti. A 13 secondi c'è un Carapaz che non molla, 1,41 il gruppo della maglia gialla, che praticamente sta guadagnando un minuto abbondante sul gruppo Paul Sexas. 8 km ancora al traguardo per il vice capitano della Visma Lisebike, diventato di fatto capitano dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Sta cercando ovviamente di dare la sua formazione una vittoria importante, sarebbe anche una vittoria simbolica, perché arriverebbe nella tappa regina, quella che presumibilmente tanti mesi fa era stata disegnata per essere l'arbitro estremo della sfida tra Pogacar e Vingegaard. Così non è stato, perché il danese è stato costretto al ritiro da una banale caduta proprio nell'ultima tappa prima della settimana alpina. 7,8 km al traguardo, davanti Kuss, a 14 secondi Carapaz, a 1,5 minuto il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Formula 1.
0: Siamo nella fase che ci separa tra la fine del Q1 e l'inizio del Q2. Mi limito a ricordare le eliminazioni, quelle di Olli Berman con la Haas, e mentre il proprio compagno di squadra peraltro Esteban Ocon ha passato il turno, e questa è già di per sé una notizia, le due deludenti Williams di Sainz e Albon, l'Aston Martin di Lance Stroll, le due Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Fernando Alonso ha passato il taglio con l'Aston Martin per questione di un decimo e sette millesimi. Lando Norris è stato il più veloce con il tempo di 1:18,2 davanti a Verstappen e Antonelli. Le Ferrari hanno passato il taglio con il quarto e il nono tempo, staccati rispettivamente Hamilton quarto di 4 decimi e Leclerc nono di 7 decimi, ma hanno girato con gomme medie, dunque c'è margine. E io credo che la lotta per la pole position sarà tra Lando Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma lo scopriremo a breve. Nel frattempo, in attesa che inizi la Q2, torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli.
3: 7 km al traguardo, ma attenzione, una sbandata per Sepp Kuss, che perde l'abbrivio, deve anche sfruttare la spinta di un tifoso. 17 secondi, si era sganciato l'attacco al pedale per Sepp Kuss, che perde qualcosa ma prova a riprendere subito il ritmo. A 17 secondi su Carapaz, 1:25 sul gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, che si è messo davanti e sembra avere accelerato, anche perché se Sexas ormai è molto lontano, 1,5 minuti, allora blindato il terzo posto di Del Toro, e dunque può provare magari Pogacar, se ha la gamba, ad andare a riprendere lì davanti Sepp Kuss. Intanto notizia importante per quanto riguarda la tappa di domani di Parigi, che è stata accorciata perché l'emergenza incendi, soprattutto nella zona della Gironda, sta creando più di un problema all'ordine pubblico in Francia. Allora è stato deciso da parte della prefettura di ridurre da 133 a 89 km la tappa di domani, con ovviamente la passerella per il quinto tour di Tadej Pogacar. 6 km alla conclusione con Carapaz che ha davanti a sé a pochi metri ormai Sepp Kuss, che qualcosa ha perso, 1,26 il gruppo maglia gialla. Giovanni Scramuzzino.
2: Sì, per una notizia di tennis, sarà impegnato stasera, non prima delle 8, Luciano Dardari.

0: Nella seconda semifinale del torneo su terra battuta di Estoril in Portogallo affronterà il belga Blocks. In precedenza si giocheranno il posto nell'altra parte del tabellone due francesi, Vanache e Gaston. Invece Alice, altro transalpino, ha conquistato il torneo di Kitzbühel in Austria, sempre su terra battuta, 2-7-0 nei confronti di Andrei Bublik, 6-4, 7-6 il risultato finale. Possiamo ripristinare ovviamente il rimbalzo di linea ripartendo dal ciclismo.
1: Cosa ha rischiato Sepp Kuss? Cosa ha rischiato lo statunitense che era al comando della corsa? Sbandato, è andato a sbattere sul cordolo in una fase di leggera discesa. Sotto c'era il burrone, per sicurezza era stata posizionata una rete protettiva che ha trattenuto di fatto l'americano dalla possibile rovinosa caduta, ma ha faticato un po' a riprendere, ha dovuto sistemare il cambio, era già scivolato qualche chilometro prima. La morale della favola è che è stato superato da Richard Carapaz a 4,7 km dalla traguardo. Adesso è Kuss a inseguire rispetto a Carapaz, ma un minuto e non è un tempo che può assicurare tranquillità. C'è Tadej Pogacar e gli altri del gruppo maglia gialla. Torniamo alla Formula 1,
2: dove fra poco riprenderà il via la qualifica, questione veramente di pochi secondi, perché alle 16:25 riaprirà nuovamente la pit lane. I piloti sono già tutti quanti nelle loro vetture, ovviamente non sono scesi alla ricerca della concentrazione, ma soprattutto andando ad analizzare sui maxi schermi che gli vengono proiettati davanti i dati delle telemetrie, per cercare di capire dove c'è margine, per cercare di capire dove limare gli ultimi decimi, centesimi, millesimi, e magari anche per spiare quello che fanno i compagni di squadra. Operazione decisamente importante, soprattutto in una Formula 1 moderna dove i marginal gain la fanno da padrone. Davanti ai nostri occhi, dall'altra parte della pista, in pit lane, vediamo Carlos Sainz adesso passare davanti al box della sua ex squadra, la Ferrari, per andare a sottoporsi alle operazioni di rito, di peso, e poi andare al pen per le interviste. Qualifica negativa per le Williams, entrambe eliminate. Sainz e Albon ha lanciato uno sguardo alla macchina di Lewis Hamilton mentre passava Carlos Sainz davanti al box della Ferrari, magari con una punta di rimpianto, considerato che Hamilton ha preso il posto proprio dello spagnolo due anni fa in seno al team di Maranello. È ripresa intanto la qualifica con Fernando Alonso il primo a scendere in pista, ma manca ancora tantissimo, non solo alla fine ma anche al che possano arrivare i primi tempi. E allora torniamo nuovamente al Tour de France, dove lì invece insomma i tempi fanno la differenza, i tempi stanno cambiando, come ci diceva.
1: 3,3 km al traguardo per Carapaz, 9 secondi su Kuss, 1 minuto e 08 su Tadej Pogacar. Tanta fatica però per Carapaz, protagonista in questa finale di Tour de France alpino. Ha vinto una tappa, è arrivato secondo ieri sull'Alpe d'Huez, ci ha riprovato anche quest'oggi, soprattutto per andare a conquistare il Galibier, punti preziosi per consolidare il suo primato nella classifica degli scalatori. 3,2 km ancora al traguardo, praticamente di tutta salita, 1 minuto e 07 il vantaggio di Carapaz su Tadej Pogacar. Vedremo se sarà sufficiente per arrivare a conquistare la seconda vittoria in questo Tour de France. 2,39 da Carapaz, c'è il gruppo Sexas che paga dunque più di 1,5 minuto rispetto a Isaac Del Toro nella lotta terzo quarto posto. Passa adesso sotto lo striscione dei meno 3 alla traguardo Richard Carapaz, molto imballata però la sua pedalata, 12 secondi comunque su Kuss, che davvero ha rischiato tantissimo in quella curva. La rete ha protetto la caduta nel burrone di Sepp Kuss, che forse si è anche un po' impaurito perché ci ha messo un po' per riprendere il suo posto in bici, forse ha anche rovinato la bici. Intanto si stacca dal gruppo Pogacar Lenny Martinez, 3 km alla fine davanti a tutti, Richard Carapaz, Formula 1.
2: Dove sono due piloti in pista in questo momento, Fernando Alonso e Max Verstappen, uniti, si uniscono al pacchetto di mischia adesso anche Kimi Antonelli e George Russell, ma mentre gli ultimi tre, Verstappen, Antonelli e Russell, sono impegnati nel loro outlap cruciale, perché abbiamo captato una comunicazione tra l'ingegnere di pista di Kimi Antonelli e il suo pilota, nel quale entrambi convenivano che le gomme erano un po' troppo calde, un po' troppo su di temperatura, e questo probabilmente gli è costato un po' di aderenza e quindi sa va san dire anche un po' di velocità sul di tempo sul giro. Quindi l'outlap diventa in questa Formula 1 moderna un esercizio importantissimo nella gestione delle temperature dei pneumatici, dei freni, ma anche se su questa pista un po' di meno, nella gestione della batteria, per cercare di portarla nella massima efficienza nei momenti in cui si va ad iniziare la tornata. Chiude il suo giro Fernando Alonso, 1:20.696 è l'unico rilievo cronometrico. Fra poco

0: si lanceranno Verstappen, Antonelli e Russell, in pista anche la Ferrari di Leclerc. Torniamo al Tour de France.
1: 2 km 6 per Carapaz, 15 secondi su Kuss, un minuto su Rico Evenepoel, Pogacar e Del Toro, con Evenepoel che si sta avvantaggiando a qualche centimetro di vantaggio su Tadej Pogacar. 2 km e mezzo, però l'abbiamo detto, tutti di salita, con Carapaz che ha un buon margine su un frastornato Sepp Kuss che era avanti, è caduto due volte, si è fatto superare da Richard Carapaz, un tornante sostanzialmente di distacco rispetto a Tadej Pogacar, mentre fatica Del Toro, ma se ormai le battute finali il vantaggio su Sexas di 1 minuto e 50, lo aspetta Tadej Pogacar, si volta per verificare le condizioni del messicano che torna con il compagno di squadra alla UAE, forse questa è anche un segnale che Pogacar volerà la vittoria. Carapaz può andare a sognare il secondo successo, ma vedremo se effettivamente sarà così. Ci sono ancora però diversi chilometri di salita da recuperare, un po' meno di un minuto per Richard Carapaz, 50 secondi per Remco Evenepoel. Torniamo alla Formula 1.
0: Si lanciano le due Ferrari, sono in pista anche, come detto, le due Mercedes, che però stanno anche in questo caso, credo, effettuando un secondo giro di riscaldamento. La stessa cosa invece non si può dire per quello che riguarda le Ferrari, con Leclerc che è passato velocissimo sotto la nostra postazione. Spesso e volentieri nelle qualifiche il monitor dei tempi non ci dice qual è la tipologia di gomma che viene utilizzata, se non dopo qualche istante di ritardo il privilegio di essere in pista e di vederle uscire, passare proprio davanti a noi e poter scoprire, potervi dire, cari amici radioascoltatori, che sia Lewis Hamilton che Leclerc in questo caso, nell'inizio del Q2, hanno optato per il compound di gomme più morbide. Attenzione perché c'è un test a coda da parte di una Red Bull, è quella di Isaac Hadjar, che si è girato, è fermo tra curva 12 e curva 13, riesce però a ripartire, ma questo potrebbe andare a disturbare chi stava arrivando sul posto, ovvero sia la Ferrari di Leclerc, che deve di fatto abortire il proprio giro, io credo, perché si trova a passare proprio là davanti nel momento in cui erano esposte bandiere gialle e dunque non può completare il proprio giro. Vedremo se si andrà a lanciare nuovamente oppure se il rallentamento lieve che ha effettuato sarà sufficiente per consentirgli di salvare il giro. Sembra aver tirato dritto Leclerc, ma paga tanto, paga 6 decimi da Verstappen che è al comando e dunque quel rallentamento gli è costato. Sta per chiudere il proprio giro anche Lando Norris, che si porta in seconda posizione alle spalle di Verstappen che guida la classifica. Verstappen 1.18.2 e allo stesso tempo praticamente fatto segnare da Lando Norris nel Q1. Norris secondo a 3 decimi, Leclerc terzo a 6 decimi, ma credo che ci sia margine per tutti, soprattutto per Norris e Leclerc, perché hanno dovuto rallentare per via di quella bandiera gialla. Di nuovo Tour de France.
1: 1700 metri al traguardo per Carapaz, che a 20 secondi su Sepp Kuss, 40 su Evenepoel, 59 su Del Toro e Pogacar, con Pogacar che sta facendo il gregario della maglia bianca del messicano a circa 2 minuti da Pogacar e da Del Toro. C'è il gruppetto con Sexas, ma evidentemente indicazioni sono arrivate dall'ammiraglia di badare al messicano per la maglia gialla. Ultime fatiche, si fa per dire, per Richard Carapaz, 1500 metri alla conclusione, 20 secondi su Kuss, 38 su un Evenepoel bello pimpante, che forse spera di poter andare a riprendere il corridore dell'Ecuador e andare a conquistare la sua terza vittoria in questo Tour de France. Forse ha mollato Pogacar, tra poco lo scopriremo, perché tra poco mancherà soltanto 1 chilometro alla fine, ancora Formula 1.
0: Siamo quasi a metà Q2, Lewis Hamilton in questo momento fa segnare il miglior tempo, proprio in questo istante, 1.17.931, è il miglior tempo del weekend, migliora di 8 millesimi la prestazione di questa mattina di Lando Norris e soprattutto migliora di 247 millesimi il tempo di Antonelli. Sentiamo.
2: I've got no grip on them. Like, I don't know, we're doing something wrong with tires, I have zero grip.
0: Antonelli parla con Pete Bonington, Bono, lo avete sentito, dicendogli non ho aderenza, non ho grip, forse c'è qualcosa di sbagliato con le gomme. Ad ogni modo Kimi Antonelli è seconda, 2 decimi da Hamilton che guida la classifica e ben davanti rispetto al compagno di squadra Russell che è quinto. Terzo è Verstappen, quarto è Norris, quinto è Russell, come detto. L'altra Ferrari, quella di Leclerc, è in settima posizione, ma al pari di Lando Norris ha dovuto rallentare e alzare il piede nell'ultimo settore per il testa coda di Isaac Hadjar. Al momento gli eliminati sono Gasly, Colapinto, Ocon, Alonso e Hadjar, ma manca ancora tanto e dunque possiamo tornare nuovamente al Tour de France, dove invece manca sempre meno.
1: Sì, manca meno di 1 chilometro per Richard Carapaz, 800 metri alla conclusione per l'attuale leader della classifica degli scalatori, 25 secondi su Kuss, 33 su Evenepoel, 56 sul duo Pogacar Del Toro, che sono di fatto esclusi dalla possibilità.

0: possibilità di andare a conquistare il successo quest'oggi. Qualche speranza ce l'ha ancora Renke Van Poel, ma ormai sembra lanciato verso il suo secondo successo in questo Tour de France, il terzo in assoluto in carriera per il campione di Tokyo del 2020, delle Olimpiadi del 2020, corse nel 21. Carapaz, che oggi davvero ha lottato con la fatica degli ultimi giorni per essere protagonista, per arrivare a Parigi con la maglia a pois degli scalatori. Applausi per lui a scena aperta, perché sta per andare a conquistare non solo il Galibier ma anche l'Alpe d'Huez. Richard Carapaz stringe i denti, si alza sui pedali, la locomotora ancora per una vittoria, si volta, ma ormai è fatta. Richard Carapaz può sognare, può essere felice, perché il suo tour, iniziato in sordina, si conclude alla grande con un'altra vittoria con la maglia degli scalatori. Vince Richard Carapaz davanti a Kuss e Van Poel. Ci sarà uno sprint tra i due, sarà per arrivare anche loro. Kuss è caduto nel momento clou della tappa, ma sta per essere sverniciato, credo, da Renke Van Poel, che va il doppio rispetto all'americano. Dunque seconda piazza, un altro piazzamento per Renke Van Poel, che consolida il suo secondo posto. Terza piazza per Sepp Kuss, con poi tra breve anche l'arrivo di Isaac Del Toro e del re del Tour de France, che arriva in questo istante. Tadej Pogacar, versione gregario, abbiamo visto anche questa al Tour de France, un fenomeno che si coccola il suo giovane aiutante. Tadej Pogacar ha controllato, aiutato, ha portato Del Toro alla vittoria ormai tanto tempo fa, tante tappe fa, adesso lo porta sul terzo gradino del podio. Arrivano insieme i due della UAE, anche se sta per arrivare anche Lenny Martinez, ma poco conta. Si abbracciano Pogacar e Del Toro, alzano entrambi le dita sul caschetto a indicare le corna del Torito. Il Torito messicano sarà sul podio del Tour de France, il primo gradino ovviamente lo occupa, come da 3 anni a questa parte, Tadej Pogacar, Formula 1.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. 4 minuti e 20 al calare della bandiera a scacchi. Lewis Hamilton si è lamentato del proprio giro, ha detto: c'è ancora tanto tempo da tirar fuori rispetto al mio giro, ed è comunque al comando rispetto a tutti quanti i propri avversari. 1.17.931, 247 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, poi Verstappen, Norris, Russell, Lindblad, Leclerc settimo con la Ferrari, Piastri, Lawson e Alonso. Era stata aperta e subito chiusa un'investigazione su Leclerc per le bandiere gialle, per un presunto infringement in regime di bandiere gialle, ma in realtà ha rallentato tanto il pilota della Ferrari, tanto che appunto in questo momento addirittura un secondo dal proprio compagno di squadra. A Lando Norris viene detto che in curva 1 c'è un vento variabile che può andare ad influire sulle prestazioni. Al momento, quando mancano 3 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi nel Q2, gli eliminati sono Nico Hülkenberg, Audi, Pierre Gasly e Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas, Isaac Hajar, Red Bull, che non ha completato il suo tentativo in precedenza per via di quel testa coda all'uscita di curva 12 e sta per chiudere adesso il proprio giro, e Gabriel Bortoleto, 16° con la Audi, senza ancora un tempo parziale record addirittura per Isaac Hajar nel secondo settore. Questo ci fa capire, da un lato, che ha gomme nuove, dall'altro lato, che probabilmente la pista si sta leggermente velocizzando. La temperatura è stabile, 47 gradi la temperatura del tracciato, 26 gradi la temperatura dell'aria. Aspettiamo la chiusura del giro di Hajar per potervi dare nuovamente la classifica, poi torneremo nuovamente da Cristiano Piccinelli. Apre dalla mobile sul rettilineo, al comando Hajar, 1.17.872, il pilota della Red Bull scala la classifica per la soddisfazione del suo team principal Laurent Méquies, ex Ferrari. Comanda Jar davanti a Hamilton, Antonelli, Verstappen e Russell. Leclerc è ottavo, a rischio eliminazione a questo punto, ha bisogno di un altro giro. Gli eliminati sono Alonso, Hülkenberg, Gasly, Colapinto, Ocon, Bortoleto. 2.35 al calare della bandiera scacchi. Nuovamente a te, Cristiano Piccinelli.
0: Con la festa della Education First dell'Ecuador, del leader della classifica degli scalatori, come nel 2024, Richard Carapaz si porta a Parigi, tappa peraltro accorciata di 50 km circa, si porta a casa la maglia degli scalatori, la maglia a pois. In classifica generale Tadej Pogacar è saldamente al comando, riduce un po' Van Poel dai 7 minuti oltre di ieri, adesso passa a 6.26, a 9.42 c'è un Del Toro che vede il terzo gradino del podio, insomma cristallizzata sostanzialmente la classifica generale con il quarto posto di un Sexas che poteva affondare, ma invece ha resistito e si proietterà verso Parigi con uno splendido quarto posto.

0: adatto per essere al debutto a 19 anni. Giovanni.
1: Sì, allora prendiamo la linea dallo studio. Io direi a questo punto, Manuel, di andare dritti con il racconto della Q2, poi ci darai nuovamente la linea per poi seguire ovviamente quella che è la sessione di prove più importanti, ovvero la Q3. Linea nuovamente in Ungheria.
2: Grazie Giovanni, c'è una notizia importantissima: è stato cancellato il tempo a Kimi Antonelli per track limits in curva 7, dunque Antonelli al momento è quindicesimo senza tempo e ha disperatamente bisogno di fare un giro per andare a caccia della pole position. Davanti resiste il tempo di Ajar, che è ai box e non tornerà nuovamente in pista. Lando Norris sta facendo una riga fucsia per quello che riguarda il suo tempo, con il parziale record sia nel primo che nel secondo settore, ma soprattutto c'è un Kimi Antonelli che si sta per lanciare, sta per arrivare sotto la nostra postazione, è in questo momento in curva 14, che deve assolutamente fare il proprio giro, altrimenti rischia di essere eliminato, e su una pista come questa dove i sorpassi sono complicatissimi sarebbe assolutamente un disastro. Chiude il giro Antonelli con il settimo tempo, non è un tempo eccezionale ma potrebbe essere sufficiente per andare a passare il turno. Intanto Lando Norris si porta davanti a tutti con il tempo di 1:17.456, un tempo clamoroso peraltro, con 4 decimi di vantaggio nei confronti di Isaac Ajar, e questo tempo mette fuori Leclerc che al momento è addirittura dodicesimo. Un Leclerc che è in pista, un Leclerc che deve cercare a sua volta di andare a migliorare, e si sta migliorando a quanto pare, dando uno sguardo ai microsettori. Arriva sul traguardo Leclerc secondo, Leclerc scala la classifica e dunque scongiura il rischio eliminazione. Sta per arrivare la bandiera a scacchi, fase molto concitata di questo finale di qualifica, di questo finale di Q2. Arriva anche Hamilton sul traguardo, che si porta al terzo posto, e allora la nuova classifica, che ha i crismi della definitività per quello che riguarda le prime posizioni, vede Lando Norris passare il turno con il tempo di 1:17.456, miglior tempo del weekend. Sentiamo Lawson. Lawson si lamenta del suo giro, ha detto veramente difficile da guidare, è stato un brutto giro, ed è undicesimo ed è il primo degli eliminati. Dicevamo, Norris davanti a Leclerc e Hamilton, questi sono stati i tre più veloci, quindi Ajar, Piastri, Verstappen, Imbla, Antonelli, Russell e Hülkenberg. Questi sono i magnifici 10 che si giocheranno la pole position all'inizio del Q3. Gli eliminati: Liam Lawson con la Racing Bulls, Pierre Gasly e Franco Colapinto con le due Alpine, Gabriel Bortoleto con la Audi, Esteban Ocon con la Haas e Fernando Alonso con la Aston Martin. Questa è la classifica, il miglior tempo è quello di Lando Norris, un decimo di vantaggio nei confronti di Leclerc, tre decimi su Lewis Hamilton. Fra qualche minuto ci sarà la caccia alla pole, che come dicevamo Giovanni sarà molto adrenalinica ma cruciale, perché su questa pista sorpassare non è facile, partire davanti significa tantissimo. Giovanni, a te.
1: Grazie, allora io approfitterei di questi momenti di pausa sul circuito dell'Hungaroring per chiudere il discorso, perlomeno per oggi, relativo al Tour de France, con un riepilogo affidato naturalmente a Cristiano Piccinelli.
0: Vittoria la seconda in questo tour per Richard Carapaz, che ha sclinato per primo sul Galibier e si è preso anche l'Alpe d'Huez, la vittoria e la maglia poi degli scalatori, che porterà a Parigi in una tappa accorciata per gli incendi che stanno devastando la Gironda. Carapaz ha vinto davanti a Evenepoel e Sepp Kuss, che era davanti al corridore dell'Ecuador ma è caduto due volte in meno di un chilometro e di fatto ha perso ogni speranza di poter conquistare il successo, mentre Tadej Pogacar versione gregaria ha protetto Isaac Del Toro. Sono arrivati insieme consolidando il terzo gradino del podio per il messicano, arrivando insieme con le dita sul caschetto a assicurare le corna Del Toro, perché Del Toro conquista il podio. Allora classifica generale che vede Pogacar al comando con 6:26 su Remco Evenepoel, 9:42 su Del Toro, poi Sexas che aveva sognato e anche provato a scalzare dal terzo posto Del Toro ma poi è finito dietro al messicano. Quarto posto per Sexas, quinto per un altro francese Lenny Martinez, sesto Schelmose, settimo Ayuso. Entra in top ten, anzi già c'era ma fa un passo avanti Richard Carapaz, che chiuderà il Tour de France in ottava posizione. E pensare che non doveva partecipare perché doveva venire al giro, poi i piani sono cambiati per un infortunio. Come va la vita, a volte si fa meglio a trovarsi in condizioni assolutamente inaspettate, e Carapaz con la sua caparbietà oggi è stato il re dell'Alpe d'Huez.
1: Bene, e allora con Cristiano Piccinelli noi ci ritroveremo ovviamente domani con Sulle strade del Giro, che ci saluta, e poi nuovamente sarà Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Sabato Sport.
3: 16:43 minuti, la regia di Ombretta Conti con Andrea Di Marco alla console. Adesso stiamo mettendo insieme i risultati delle amichevoli delle italiane, i risultati parziali al termine del primo tempo, ve li daremo in corso d'opera ovviamente. Arriviamo in musica alla Q3, la musica è quella dei Tech Death.

0: Sweet July con la voce dei Tech Death, tutto questo alle 16:46 minuti. Vi dicevamo appunto che stiamo mettendo insieme i parziali per le amichevoli delle squadre di Serie A che sono iniziate alle 16. Vi possiamo dare il primo risultato parziale a Londra: Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1. Ma adesso è il momento di ritornare alla Formula 1, la Q3, Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria.
1: Insomma, Sweet July, Take That, vedremo per chi sarà Sweet questo July, questo weekend di July, questo weekend di luglio qui all'Ungaroring in questa caccia alla pole. Vedremo per chi avrà il dolce sapore della chimney cake, che è una torta caratteristica di queste parti. In centro sono pieni di negozi e di pasticcerie che vendono appunto questa chimney cake, letteralmente torta a camino, torta a ciminiera. E vedremo per chi invece, diciamo, avrà un sapore amaro, un sapore triste, un sapore, diciamo, magari di rivalsa per quello che riguarda la gara di domani, ma senza dubbio un sabato amaro, perché è già aperta la pit lane, dunque tecnicamente si potrebbe già andare in pista, ma al momento tutti quanti restano ai box. Allora, ricordiamo come si sono concluse, diciamo, le precedenti sessioni, con il Q1 che è stato dominato da Lando Norris, 1:18.2 il suo tempo, e anche il Q2 ha visto il pilota campione del mondo in carica prevalere con il tempo di 1:17.456, che sostanzialmente è anche il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento. Alle spalle di Lando Norris nella Q2 le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 170 millesimi e quella di Hamilton a 3,5 decimi, quindi Ajar con la Red Bull, Piastri quinto con l'altra McLaren a 4,5 decimi, Verstappen sesto con l'altra Red Bull, Lindblad con la Racing Bulls molto buono

il tempo da parte del pilota rookie in Formula 1, quindi in ottava e nona posizione le due Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli che ha rischiato tanto perché gli è stato cancellato il tempo per track limits in curva 4, ma nonostante tutto è stato più veloce di George Russell. E poi questa è una pista dove i track limits possono essere assolutamente infidi, se considerate che nel corso di questa qualifica fino a questo momento tempi sono stati cancellati a Kimi Antonelli, ma anche a Charles Leclerc e anche a Gabriel Bortoleto. Proprio lo stesso Bortoleto è forse la delusione fino a questo momento di questa qualifica, perché il compagno di squadra Hülkenberg ha passato il taglio con il decimo tempo, mentre Bortoleto con il 14° crono non è riuscito a qualificarsi. Allora la pole se la giocheranno le due McLaren di Norris e Piastri, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, le due Red Bull di Hasler e Verstappen, le due Mercedes del leader del mondiale Antonelli e di George Russell, la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l'Audi di Nico Hülkenberg. Inizia ad esserci azione in pista dalla nostra privilegiatissima posizione, possiamo vedere le vetture lasciare la corsia dei box, noi siamo in asse esattamente come nel Gran Premio del Belgio con il box della Ferrari, ma a differenza del Belgio qua la nostra postazione è dall'altra parte, dunque siamo frontali e abbiamo il garage davanti ai nostri occhi e non il muretto, e abbiamo visto le Ferrari prendere la via della pista. Di solito si sincronizzano sostanzialmente gli orologi in questi casi da parte di tutti quanti i team e il risultato è che tutti scendono più o meno nello stesso momento. Non è così per le Mercedes, perché vediamo che sia Kimi Antonelli che George Russell restano ancora all'interno dei box, evidentemente per loro si cercherà di sfalsare un po' la sequenza per magari non trovare traffico. La concentrazione di George Russell che è seduto in macchina, quella di Kimi Antonelli che è al box alla destra di George Russell, mentre tutti quanti gli altri sono in pista. Gli unici piloti fermi al box in questo momento sono proprio i due piloti della Mercedes, che in questo momento però prendono la via della pista con Kimi Antonelli davanti a Russell. Dunque Russell sarà l'ultimo a far segnare un tempo cronometrato, mentre Verstappen per contro sarà il primo. Verstappen è già sul rettilineo opposto, quello che l'allungo che porta da curva 11 a curva 12, le ultime due curve, la staccata di curva 12 che avventurosamente potrebbe anche essere definito un punto di sorpasso, il tornante verso sinistra di curva 13, il breve allungo, il controtornante di curva 14 e poi rettilineo del traguardo per Verstappen che si lancia adesso per il suo primo tentativo, passa sotto la nostra postazione, sarà lui il primo ad effettuare il giro, poi arriveranno le due McLaren di Piastri e Norris, la Red Bull di Hasler, la Racing Bulls di Lindblad, Hülkenberg, Hamilton, Leclerc e a chiudere come detto le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. In apnea adesso con Max Verstappen, la staccata di curva 1, la discesa verso curva 2, le immagini televisive non rendono affatto la pendenza in discesa di questa curva, che è un punto di sorpasso perché presenta tante possibili traiettorie, se ben preparato in curva 1 in discesa poi con l'allungo successivo può portare anche al sorpasso all'esterno. Max Verstappen 27.593, il suo primo rilievo cronometrico al primo intermedio, vediamo cosa farà Piastri 27.572, leggermente più veloce, attenzione però a Norris perché ha perso molto più in palla rispetto al proprio compagno di squadra in seno al team McLaren, vediamo il tempo di Norris 27.4, infatti Norris è ancora il più veloce, ma adesso è già tempo di secondo rilievo cronometrico perché fra poco Verstappen che sta affrontando il tratto di curve medio veloci che porta appunto alla staccata di curva 12 è già in zona secondo intermedio e ci arriva in questo momento con il tempo di 55.7, 55.2 fa molto meglio Oscar Piastri che gli è avanti addirittura di quasi mezzo secondo, ma adesso Verstappen è all'ultima curva e fra poco cominceranno ad arrivare i tempi e noi ve li daremo cari amici ed ascoltatori. Eccolo Verstappen sul traguardo, il tempo di Max Verstappen 1.17.725, si porta al comando anche perché il primo a far segnare un tempo, adesso toccherà ad Oscar Piastri arrivare sul traguardo che fa meglio del pilota della Red Bull per pochissimi millesimi, per 41 millesimi, ma adesso c'è Lando Norris che fa segnare i passaggi di record nel secondo settore, un po' di sovrasterzo nell'ultima curva ma comunque è davanti con il tempo di 1.17.320, è il miglior tempo del fine settimana. Adesso è Hasler che arriverà sul traguardo ed è quarto a mezzo secondo, dunque Norris, Piastri, Verstappen, Hasler, attenzione però a Hamilton che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore e sta andando velocissimo, lui che qui se non sbaglio ha vinto addirittura 9 volte, paga un decimo al secondo intertempo però Lewis Hamilton che non è stato all'altezza nel secondo settore di quanto fatto segnare nel primo. Adesso le ultime due curve, la 13 poi la 14, il tornante verso destra che vi abbiamo descritto più e più volte in cui bisogna cercare di cucirsi al cordo l'interno e di pazientare lottando con il sottosterzo per portare fuori più velocità possibile. Sul traguardo ed è al comando Hamilton, 1.17.2, la zampata del vecchio leone, 1.17.2 Hamilton con la Ferrari al comando, tocca anche a Leclerc arrivare sul traguardo ed è terzo, Hamilton, Norris, Leclerc, questi primi tre, aspettiamo adesso il transito delle Mercedes, Antonelli quarto.

0: Antonelli quarto a 360 millesimi, dunque Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, manco solo Russell per andare a siglare quella che sarà la classifica. Russell settimo prende una paga importante anche in questo caso da Antonelli. Allora, pole position provvisoria quando siamo di fatto a metà Q3, quando tutti quanti hanno effettuato almeno un tentativo per Lewis Hamilton, 1.17.219. In seconda posizione Lando Norris con la McLaren, staccato di 101 millesimi, di un decimo dunque. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari a due decimi, quindi Kimi Antonelli, leader del mondiale, quarto a tre decimi, precede il compagno di squadra di Norris con la McLaren, Piastri in quinta posizione, Verstappen è sesto con la Red Bull, Russell è settimo con l'altra Mercedes, Hajar è ottavo con l'altra Red Bull, Arvid Lindblad è nono a un secondo, Nico Hülkenberg è decimo a un secondo e quattro. E dunque il primo assalto alla pole position arride a Lewis Hamilton, che con un grande primo e terzo settore riesce a strappare la prima posizione a Lando Norris, che lo abbiamo detto però non era stato perfetto nell'ultima curva, l'abbiamo visto lottare tanto con il volante, anche un sovrasterzo importante che lo ha costretto a un controllo che gli ha fatto perdere probabilmente qualcosa, un doppio sovrasterzo di potenza, è stato anche molto bravo con una manovra quasi rallistica il campione del mondo in carica a tenere in pista la sua McLaren. Tutti quanti hanno probabilmente margine. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista: ditemi che cosa posso fare di meglio, non riesco a capire perché nel T1 faccio fatica, probabilmente è la preparazione delle gomme che non funziona. Ad ogni modo siamo a metà dell'opera, 5 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi, al momento la pole di Lewis Hamilton con la Ferrari davanti a Norris e Leclerc, Antonelli è quarto con la Mercedes, pronto a cercare anche lui di migliorare la propria situazione, ma sono tutti quanti lì racchiusi in pochi decimi. Giovanni Scaramuzzino, studio.
1: Sì, e noi abbiamo ricostruito quello che sta accadendo sui vari campi d'Europa con le quattro italiane impegnate per le gare che hanno avuto il fischio d'inizio alle ore 16, gare naturalmente amichevoli. Allora, a Glasgow in Scozia, risultato parziale al termine del primo tempo, Celtic Glasgow 2 Milan 0, le reti all'undicesimo di Duran, al 27esimo il raddoppio di Forrest. A Londra, Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1, al 30esimo il gol dei londinesi con Madsen, raddoppiato da Kemper al 39esimo, al 45esimo ha accorciato le distanze per i viola il neo acquisto Apt. Invece in Austria, Fürstenfeld impegnato il Lecce, che è sotto al termine del primo tempo per una rete a zero contro i croati dell'Istria Pola. Sta vincendo sempre all'intervallo a Valles Valpusteria il Bologna 1-0 sull'Iraq Heracles di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri, la rete e di Dallinga, e adesso linea fino al termine proprio al Gran Premio di Ungheria. Io ricordo solo che il GR delle 17 slitterà di qualche minuto per consentire la messa in onda appunto della radiocronaca diretta della Q3, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Di nuovo Manuel Codignoni.
0: Grazie Giovanni e grazie Sava Sandir ai colleghi della GR1 che come sempre pazientano per darci la possibilità di raccontare in diretta quelle che sono le emozioni del grande sport su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, la casa dello sport a 360 gradi. Siamo a 3 minuti e 20 dal calare della bandiera a scacchi e tutti quanti scendono in pista in questo momento, dunque perfetta la scelta di tempo e soprattutto identica la scelta di tempo da parte dei vari team, con le Ferrari che questa volta cercano di fare loro la mossa per primi, con Hamilton e Leclerc che saranno tra i primi a prendere la pista, seguiti dalle Mercedes, con le McLaren che invece sembrano essere peraltro quelle ad avere più margine, che scelgono di aspettare un attimo e di prendere la via per ultimo. Insomma, una bandiera a scacchi anche questa, perché è vero che sono solamente 10 le vetture sul tracciato, ma è anche vero che questa è una pista corta e al di là del tempo di percorrenza di 1.17.2, questo tempo di percorrenza, che potrebbe non sembrare così basso, in realtà è dovuto al fatto che la velocità media su questa pista è molto lenta, perché è una pista molto tortuosa e dunque di fatto non dà contezza piena della brevità. C'è la Audi intanto di Nico Hülkenberg, che è curiosamente ferma proprio tra l'uscita del suo box e la corsiera accelerazione nella pit lane, e diciamo rallenta questi due piloti della McLaren che hanno alle loro spalle con un Lando Norris che abbiamo visto, ci pare di percepire, anche abbastanza spazientito dai movimenti del casco, perché si è trovato proprio intruppato lì. 2 minuti e 05 al calare della bandiera a scacchi, come detto Lewis Hamilton, che al momento è in pole position provvisoria con il tempo di 1.17.219, sarà il primo ad iniziare e a chiudere il suo tentativo. Alle sue spalle Leclerc, ma arriverà subito dopo anche il tempo del Monegasco e quindi quello di Verstappen e delle due Mercedes di Antonelli e Russell. Bisognerà aspettare invece proprio la fine per i tempi di Lando Norris e Oscar Piastri, quasi si fossero

0: messi d'accordo per lasciarsi la suspense. Si lancia adesso Lewis Hamilton, è sul rettilineo del traguardo, fra poco arriverà alla staccata di curva 1 in discesa, chiude l'ala mobile, questa Macarena, un'ala mobile peraltro rinnovata. La Ferrari ha portato diversi aggiornamenti proprio all'ala posteriore in questo Gran Premio, con una specie di candelabro per andare a generare maggiore carico aerodinamico posto sopra l'ala posteriore, che è stato provato nell'FP1 da Leclerc e deliberato poi come funzionante anche sulla macchina di Lewis Hamilton. Hamilton sta per arrivare al rilievo cronometrico, paga tanto, però paga 188 millesimi rispetto a se stesso nel primo intermedio, dunque diventa complicato poter pensare di recuperare due decimi su se stesso, a meno che non abbia avuto margine soprattutto nel secondo settore, che non era stato perfetto. Non va forte neanche Leclerc, che paga addirittura 307 millesimi nei confronti del tempo di Lewis Hamilton. Paga tre decimi anche Verstappen. Potrebbe essere che la pista sia rallentata, perché effettivamente è calata bruscamente la temperatura dell'asfalto, una nube passa sopra l'Hungaroring, le ombre sono meno distinte, la temperatura si è abbassata di 5 gradi e questo potrebbe portare ad un generale rallentamento. Lo scopriremo a breve. Intanto Lewis Hamilton va a passare la McLaren di Oscar Piastri, che lo fa passare correttamente perché deve ancora lanciarsi. Sta per arrivare sul traguardo il pilota della Ferrari, che non si è migliorato neanche nel secondo intermedio, così come Leclerc e così come Verstappen. Sì, confermo, la pista potrebbe essersi rallentata. Chiude il giro Hamilton addirittura a un secondo e sei, ammollato nel terzo settore, conscio del fatto che non si sarebbe potuto migliorare. Tocca adesso a Leclerc arrivare sul traguardo, anche lui stava facendo tempi alti e resta in terza posizione. Max Verstappen si gira all'ultima curva. Max Verstappen si gira all'ultima curva. Antonelli stava migliorando le proprie prestazioni nel primo e nel secondo settore, vedremo adesso sul traguardo, migliora il tempo ma resta in quarta posizione a 260 millesimi. Non si stava migliorando neanche George Russell, e adesso c'è da aspettare con il fiato sospeso e il cuore in gola quello che riusciranno a fare le McLaren, che erano lontani e dunque non dovrebbero scontare quella bandiera gialla. Norris si è migliorato leggermente nel primo settore, sta per arrivare nel secondo settore, lui il pericolo pubblico numero uno per la pole position provvisoria che resiste al momento di Lewis Hamilton. Infatti fa un tempo clamoroso nel secondo settore Lando Norris, parziale record, e adesso è davanti a Lewis Hamilton. Sta per arrivare alla Red Rationem, curva 13, curva 14, il tornante dove prima aveva commesso degli errori. Ci sono ancora bandiere gialle, ma credo che siano in curva 1 per George Russell, dunque può chiudere il suo giro Lando Norris, che arriva adesso sul traguardo ed è pole position per Lando Norris per 12 millesimi appena. Lando Norris domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è in terza posizione davanti a Kimi Antonelli, che in un weekend non semplice per la Mercedes salva comunque il proprio fine settimana partendo dalla quarta posizione in seconda fila. Chiudere poi la top 10 Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Si è fermato in fondo al rettilineo George Russell, è sceso anche dalla macchina, problemi di affidabilità, e bisognerà vedere adesso quello che saranno le condizioni della macchina di George Russell, perché siamo già un po' al limite con tutte quante le parti meccaniche per la Mercedes, e non è detto che non debba anche pagare una penalizzazione, ma stiamo precorrendo forse i tempi, lo scopriremo nel giro di qualche ora. Intanto quello che è certo è che la pole position del Gran Premio d'Ungheria è di Lando Norris, 1:17.207, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa quella di Leclerc, aprirà la seconda fila con al suo fianco il leader del mondiale Kimi Antonelli, quindi Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Mi fermo qui per il momento, la linea a Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il giornalista ucciso a Eboli, ancora da chiarire il movente dell'omicidio che è stato confessato dal 26enne tunisino fermato nella notte nel servizio di Claudio Papaianni. Le parole del procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
4: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tutti tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
2: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio, che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.

0: quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: Caso Fakir, scontro tra legali dopo la diffusione di un nuovo video che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte del 42enne durante un intervento di polizia a Bologna. Nell'immagine un agente della scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo, sotto la testa una chiazza di sangue. Per l'avvocato della famiglia la prova che Fakir è stato picchiato e il sangue è finito nei polmoni. Per il legale dei poliziotti il sangue è quello di una piccola ferita mischiato allo spray al peperoncino. Ora si attende l'esito di altri accertamenti per stabilire le cause della morte. Proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato. In Val di Susa, tensione durante la marcia No TAV tra antagonisti e forze dell'ordine. All'altezza di San Didero, i manifestanti partiti da Venaus hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti schierati a protezione del cantiere, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Un gruppo di incappucciati ora ha assaltato anche il cantiere di Chiomonte. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono 20.000. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i suoi attacchi a lungo raggio contro obiettivi russi. Abbiamo ottenuto risultati molto significativi nel Mar Caspio, tra cui navi utilizzate per il trasporto di merci militari destinate all'Iran, nonché una nave da guerra, ha dichiarato il presidente Zelensky. E dalla Russia l'attacco della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, al ministro della Difesa Crosetto. Ci dice tutto in studio Azzurra Meringoli.
2: Sì, a provocare Zakharova è stata l'intervista al ministro Crosetto a un quotidiano, durante la quale ha raccontato di aver avuto un colloquio con Fedorov, quindi l'ex ministro della difesa di Kiev, licenziato da Zelensky, riferendo una battuta che gli avrebbe fatto: quando vuoi venire a Roma a collaborare come advisor? È stata questa battuta a scatenare la provocazione di Zakharova, che su Telegram ha scritto: non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo. È un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo. Sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano. Non è la prima volta che la portavoce del ministro degli esteri russo prende di mira le istituzioni italiane. Nel febbraio del 2025, il primo attacco contro il presidente Mattarella, accusato di aver pronunciato dichiarazioni blasfeme e menzogniere, dopo il discorso all'Università di Marsiglia in cui Mattarella aveva paragonato sul piano storico l'aggressione russa all'Ucraina alle guerre di conquista che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Compatta la risposta all'attacco da parte delle istituzioni italiane che convocarono l'ambasciatore russo.
1: Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha pubblicato un nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra se stesso nei panni di un condottiero romano mentre si reca dal presidente della Repubblica Mattarella per chiedere la grazia per il gioielliere Ruggero, condannato per il duplice omicidio avvenuto durante una rapina. Il filmato segue quello di pochi giorni fa, sempre ambientato nell'antica Roma, in cui gli esponenti dell'opposizione erano legati nel centro dell'arena. La diffusione del video a poche ore dall'intesa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein per evitare l'uso di deepfake in campagna elettorale. Apertura straordinaria di grandi monumenti italiani. Dal 1 agosto al via la sperimentazione a Roma-Milano, un'occasione per accostarsi in una dimensione di particolare suggestione a testimonianze universali della storia dell'ingegno umano, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giulli. Il servizio.
3: Più tempo per la cultura. Per chi resta in città nel mese di agosto, i grandi monumenti e i musei italiani saranno aperti ogni giorno fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. Si tratta di un'iniziativa del Ministero della Cultura in accordo con il Ministero del Turismo e il Comune di Milano. Per tutto il mese di agosto la sperimentazione riguarderà a Roma i monumenti statali, a Milano quelli civici. Nella capitale l'obiettivo sono Colosseo e Pantheon. Il primo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il secondo dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. A Milano, il Castello Sforzesco terrà aperti i battenti dalle 17.30 alle 19.30. Svariati gli obiettivi: favorire il turismo, gestire i flussi,

0: di consentire l'accesso in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli orari di lavoro. Marcella Sullo, GR1.
1: La linea torna a Sabato Sport.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro con l'offerta 2A.

0: Tessopera Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sabato Sport. 17:10, vi parla e vi saluta ancora Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Pistorio e alla parte tecnica un saluto adesso a Maximilian Gambino. Ricordo quello che è avvenuto nel corso del pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14, vi terremo compagnia fino alle 19 in Formula 1. Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Tutto questo con il tempo di 1:17:207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto, pensate, per soli 12 millesimi di secondo. Seconda fila per l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, e la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Terza fila invece per Oscar Piastri e per Max Verstappen. Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen invece su Red Bull. Ma ricordiamo che oggi si è corsa anche la penultima tappa del Tour de France. Ordine d'arrivo sull'Alpe d'Huez, vittoria per distacco in poco meno di 5 ore per Richard Carapaz, che ha anche conquistato la maglia poi definitiva di leader della classifica dei Gran Premi della montagna. L'ecuadoregno ha preceduto di 26 secondi il belga Remco Evenepoel, a 31 lo statunitense Sepp Kuss, poi quarto a 1:05 Tadej Pogacar, sempre più maglia gialla, accanto a lui Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, 1:07 e Jay Hindley, più indietro Lenny Martinez, il francese del Red Bull Bora, e poi ottavo Schielmose a 2:55. Con lo stesso ritardo di Schielmose ha chiuso Juan Ayuso e con lui anche Paul Sixas in difficoltà negli ultimi chilometri di questa sfida, ma per lui un ottimo quarto posto. E allora diamolo un veloce sguardo alla classifica generale ormai definitiva. Tadej Pogacar si avvia a conquistare il suo quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Guida con un margine di 6:26 sul belga Remco Evenepoel e con 9:42 sul suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac Del Toro. Appena giù dal podio stesso Paul Sixas a 11:56 dallo sloveno, a 13:02 invece l'altro francese Lenny Martinez, sesto Schielmose, primo degli italiani e Davide Piganzioli a oltre un'ora di ritardo, 14° posto per il portacolori del team Visma. Adesso in musica, prima di aprire un nuovo capitolo nella storia di Sabato Sport.

0: diversi da loro con Zitti e Buoni, Sanremo 2021, il successo dei Maneskin, 17 e 16 minuti. Ovviamente aggiorniamo anche la situazione calcistica, perché sono in ballo diverse formazioni italiane che sono in campo dalle 16, e quindi aggiorniamo proprio questi risultati parziali attorno all'ora di gioco, quindi attorno al 15° della ripresa. La situazione a Glasgow tra Celtic e Milan è ora sul punteggio di 2-2, la rimonta rossonera con doppietta di Camarda, prima rete realizzata dall'ex giocatore del Lecce su calcio di rigore. Proprio il Lecce sta invece pareggiando in Austria la sfida amichevole contro l'Istra Pola, 1-1 adesso il punteggio. Invece ha segnato ancora il Queen's Park Rangers, che al 61° minuto conduce per 3-1 sulla Fiorentina. Per il Bologna, raddoppio invece, gioca a Valles in Val Pusteria, conduce la formazione di Tedesco per 2-0 sull'Iraklis, che ricordo da quest'anno è allenato dall'ex tecnico, fra l'altro, di Torino e Napoli, Walter Mazzarri. Ripetiamo, sono punteggi aggiornati attorno all'ora di gioco, quindi al 15° della ripresa. Cambiamo argomento parlando di atletica leggera. Sono tanti i campioni azzurri dell'atletica, appunto, in gara agli assoluti a Firenze, in programma tra oggi e domani. Tutto ciò aspettando l'appuntamento più importante, ovvero gli europei di Birmingham. Prenderanno il via il 10 di agosto. In mezzo a questi eventi ce n'è uno ricco di storia: il Giro di Castelbuono alle porte di Palermo, in programma domani, e la corsa su strada più antica d'Europa. Pensate, l'anno scorso ha visto il successo di Yeman Crippa, e che tra i suoi partecipanti negli anni ha avuto anche il presidente federale Stefano May, e ne parla proprio May in questa chiacchierata con Manuela Collazzo.
1: Sono giorni importanti per la nostra atletica, tra storia e ambizioni future. Intanto gli europei ormai prossimi. Siamo con il presidente della federazione, Stefano May. Presidente, si va a Birmingham con quali aspettative?
2: Il problema grosso è paradossalmente Roma. Il successo straordinario degli

0: europei di Roma, per quanto fossero dell'anno olimpico, aver vinto 24 medaglie ti mette in una condizione che difficilmente puoi migliorare. Siamo molto carichi e secondo me con aspettative ottime. Andiamo con la consapevolezza che sarà molto difficile, anzi quasi impossibile, ripetere o migliorare Roma, però sarà da stimolo ai ragazzi a cercare di fare meglio.
1: L'atletica dei big, l'atletica dei giovani, ma anche dei territori. Il Giro di Castelbuono, il più longevo d'Europa, quest'anno raggiunge un traguardo importante alla 100ª edizione. Cosa rappresenta una manifestazione così importante, così ancorata al territorio, anche per l'atletica italiana?
0: Il territorio è quello che dà, oltre che la spinta, dà anche proprio il materiale umano. Noi non possiamo dimenticarci che sul territorio che nascono i campioni sono le società, le piccole anche società, che sul territorio operano spesso in mancanza totale di impianti, operano per passione e ti crescono questi ragazzi che poi diventano campioni straordinari. La federazione deve solo non rovinare il lavoro buono che fanno le società sul territorio. Castelbuono è un esempio perché in un territorio che ha delle difficoltà oggettive ha messo in piedi questa kermesse che veramente io l'ho corsa una volta e ho ancora gli incubi, però per un atleta è veramente una prova impegnativa perché ero alla fine della carriera, quindi per l'amor di Dio non andavo tanto forte, però comunque ti mette alla prova perché non c'è un momento di respiro o sali o scendi, quindi molto molto molto affascinante. E essere arrivati al traguardo dei 100 anni era il 1926 e pensiamo quante cose sono cambiate, il Giro del Castelbuono rimane fedele alle sue tradizioni e queste sono le cose che fanno bella l'atletica, no? E noi non andiamo dietro le mode, ci sono il metro e il cronometro che sono i nostri giudici severi e quindi nessuno potrebbe dire che il Giro di Castelbuono non si merita tutto quello che di buono si dice, perché riuscire a sopravvivere 100 anni è veramente, oltre che un record, è veramente encomiabile.
1: Conoscendo dunque la fatica e anche il fascino del Giro di Castelbuono, la spinta del presidente May, sia ai partecipanti sia agli organizzatori, vogliamo mandare un messaggio.
0: Gli organizzatori, l'unico mio cruccio è che sarò a Firenze nella stessa giornata e quindi chiaramente dovendo partire dopo 2 settimane per Birmingham sarà difficile che io riesca ad essere presente a Castelbuono e noi purtroppo abbiamo delle finestre date dalla World Athletics, quindi difficilmente riusciamo a fare come vogliamo, diciamo, sulle date dei campionati assoluti. Però credo che non hanno bisogno, gli organizzatori non hanno bisogno sicuramente dei consigli di Stefano May. Saremo vicino alla manifestazione in tutti i modi possibili perché si meritano solo ringraziamenti. Per quanto riguarda invece gli atleti, evito di fare come io dico sempre: quando c'è da fare così tanta fatica, beata voi che potete ancora farla in quell'ambito, perché alla fine era molto più semplice correre anche il Giro di Castelbuono che fare il presidente della federazione.

17:25 ci siamo arrivati puntualissimi con Harry Styles, Dance No More. Ricordo gli avvenimenti sportivi che hanno primeggiato in questo pomeriggio sportivo, rigorosamente in diretta, iniziando dalla Formula 1. Diciamo subito che la pole di Norris è arrivata un tantino a sorpresa, perché il pilota della McLaren ha conquistato appunto il palo, partirà in pole position nel Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1, il tutto con appena 12 millesimi di secondo, in pratica un'inezia, nei confronti del pilota britannico Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari partirà comunque in prima fila, seconda fila per l'altra Ferrari, l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, e per la Mercedes di Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Invece alla Tour de France, successo di tappa per Richard Carapaz, che ha conquistato la tappa regina del Tour, quella che prevedeva tra l'altro la scalata del Croce di Ferro, del Telegraph, quindi del Galibier, e l'arrivo sull'Alpe d'Huez, anche se affrontato da un versante diverso rispetto a quello di ieri per Pogacar. In pratica solo le ultime pedalate nella tappa conclusiva lo separano dal quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Invece il successo di giornata è andato proprio all'ecuadoriano, 171 km dalle Bordeaux-Sens appunto all'Alpe d'Huez, approfittando anche di due cadute di Sepp Kuss nella salita finale. Carapaz, lo ricordiamo, aveva già vinto la 18ª tappa e si è confermato più che mai questo pomeriggio leader della classifica degli scalatori. Carapaz ha preceduto al traguardo Renko Evenepoel di 26 secondi, terzo appunto Sepp Kuss a 31 secondi, che Sepp Kuss sfortunato appunto in due circostanze, tattica conservativa quella di Pogacar, che è rimasto sempre accanto al suo compagno di squadra Isaac Del Toro, che quindi è avviato a conquistare il terzo gradino del podio sui Campi Elisi parigini, dietro appunto al suo capitano Pogacar e al belga Renko Evenepoel. Adesso arriviamo con la musica, quella di James Blunt, all'appuntamento con le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Rovesci o isolati temporali nella serata sul nord-ovest, sui monti, ma anche localmente verso la pianura. Velature anche tra la Sardegna e le regioni tirreniche, sereno sul resto del paese. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, quella di domani sarà una giornata con tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sabato Sport. Tutto questo alle 17:33 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Si parlava poco fa di atletica. Ricordo la grandissima prestazione del velocista statunitense Noah Lyles, che ha conquistato a New York il suo terzo titolo nazionale statunitense sui 100 metri, ma questo sarebbe il meno, eguagliando però il suo primato personale, facendo registrare il miglior tempo al mondo quest'anno, 9,79, naturalmente ai campionati statunitensi di atletica leggera. Il campione olimpico del 2024 a Parigi è partito leggermente in svantaggio rispetto agli avversari, poi però ha scatenato un'accelerazione bruciante negli ultimi 30 metri, battendo nettamente il veterano Ronnie Baker, che ha chiuso comunque in 9,88, terzo Kenny Bednarek, che si è classificato terzo con lo stesso tempo di Baker.

cioè 9,88, ma a contare sono soprattutto i 9 secondi e 79 centesimi stabiliti da Noah Lyles. Tutto questo, ripeto, ai campionati nazionali statunitensi.

0: 17:38, insieme a John Osborne, One of Us, uno dei brani suoi più famosi, e risale addirittura a oltre 30 anni fa. E con noi intanto, e parliamo, lo facciamo con piacere, di letteratura sportiva, perché tale è, col professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, cioè come i media hanno raccontato il mondo del calcio, storie celebri e sconosciute dentro e fuori dal campo, per Manni Editore. Buonasera professore.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ecco, giusto per inquadrare i termini, no? Qual è adesso, nel mondo di oggi, l'importanza dei media nel raccontare il fenomeno calcio o il fenomeno sportivo in genere?

0: Ovvero, un avvenimento è tale solo se ci sono i media, social compresi, professore.
1: Sì, direi proprio di sì, insomma questa è una storia lunga, c'è un raccontino che risale addirittura al 1968 di Borges e Bioy Casares, due grandi scrittori argentini, che raccontano, ma nel 68, un racconto di fantascienza, che racconta di come ci si accorge a un certo punto che in Argentina, a Buenos Aires, gli stadi cadono a pezzi. Un giornalista fa un'inchiesta e scopre che in realtà il calcio non si gioca più, è soltanto una messa in scena fatta per la radio e per la televisione. Non esistono stadi, non esistono pubblico, non esistono calciatori, esiste solo qualcuno che lo racconta. Questa è fantascienza, è sicuramente una metafora in cui un grande scrittore coglieva una tendenza che era in atto. Le cose esistono se i media le rappresentano, se non le rappresentano le cose rischiano di scomparire, non solo dalla visione ma dalla realtà, e l'abbiamo visto anche con i mondiali, insomma l'abbiamo visto in tante occasioni, lo vediamo tutti i momenti in cui si parla di diritti e doveri, no? Della rappresentazione sportiva, altrimenti esisterebbero ancora le Olimpiadi se non ci fossero i diritti televisivi delle Olimpiadi? Credo proprio di no. Esisterebbero i mondiali di calcio con quello che costano se non ci fossero i diritti televisivi? Se non ci fossero i media non ci sarebbe più neanche lo sport, se non nella sua funzione fisica, amatoriale sicuramente, ma non quella di cui bene o male tutti ci appassioniamo.
0: Insomma, quella... prego.
1: No, cioè, che è quella poi insomma della partecipazione da lontano, anche del tifo, pensi cosa è accaduto all'idea che l'Italia non partecipasse ai mondiali, e poi come invece ci si è adeguati anche all'idea che pur senza l'Italia quello era uno spettacolo che valeva la pena di seguire.
0: Sì, ecco. Sì, è stato già assegnato 3 volte senza l'Italia il titolo mondiale, professore. Ecco, al di là ovviamente delle risate che sono amare.
1: Quattro, perché io ho l'età per ricordare che c'è stata una quarta volta, il 58.
0: Nel 58, sì, 3 consecutive diciamo. Io mi sono fermato lì. Ecco, professore, allora, ovviamente, riferendosi anche a quel 58, la famosa Irlanda del Nord, eccetera, allora era un'altra Italia, no? E soprattutto il calcio veniva raccontato principalmente alla radio, c'era il criterio della contemporaneità. Io vorrei che lei ascoltasse, insieme ovviamente a chi ci sta seguendo, questi 2 minutini relativi al modo come è stato assegnato lo scudetto del 1973. C'erano 3 squadre che se lo contendevano, la Juventus, la Lazio e il Milan.
1: È una sofferenza per me, quella, l'avviso.
0: Va bene, e allora si tappi le orecchie fin quando può, professore. Sentiamo.
2: Tutto il calcio, minuto per minuto.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Via Verona!
4: Incredibile a Verona, e tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete! È la quarta rete del Verona che è entrata in porta, e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare. A voi Roma!
5: Dove la Juventus naturalmente ha preso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti le notizie di Verona con grande giubilo, e la Juventus continua ad attaccare.
4: Attenzione, Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 il risultato di Verona, a te Ciotti.
5: D'accordo, Ameri.
4: Attenzione, Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
6: Attenzione, Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, il Perugia ha battuto il Brescia per 2-0, a te Ciotti.
7: Pronto Ciotti, è il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani.
5: Benissimo, allora.
8: Scusa, Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
5: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
6: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
5: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello si sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora.
0: Con noi c'è il professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, e da quello che ha detto in fase di lancio della clip, no? I vari Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, c'era anche Beppe Viola. Ritengo che lei sia di matrice rossonera, credo, no?
1: Aggiungo una cosa, ero a Verona,
0: no, addirittura,
1: a fare il tifo per il Milan. Sì, vi volete male, dite la verità.
0: No, però così non aveva seguito, vede, allora a quel punto non era tra i radioascoltatori. Allora, professore, no, al di là di tutto, il discorso della contemporaneità dell'avvenimento sportivo è un arricchimento o un orpello inutile ormai nel 2026?
1: È un arricchimento che è impossibile da fare, ma è un arricchimento. È accaduto qualche mese fa, la penultima giornata di campionato. Si sono giocate le quattro partite fondamentali per i posti in Champions, tutte e quattro alle 12:30. E si è riscoperto la bellezza della contemporaneità, perché non siamo più abituati alla contemporaneità, ma la contemporaneità delle partite è un grande valore, perché è di una enorme spettacolarità. C'è un capitolo del libro di cui gentilmente parlate, che ricorda un altro episodio di contemporaneità mancata, ma che diede vita ad una enorme storia radiofonica, che è quella della sconfitta della Juventus a Perugia e della vittoria dello scudetto da parte della Lazio, che fu seguita, che fu vissuta dai tifosi della Lazio, perché a Perugia la partita continuava, il famoso diluvio universale in cui Collina fece rinviare di un'ora il secondo tempo, e i tifosi della Lazio che avevano terminato la partita ascoltarono tutto il calcio minuto per minuto che gli altoparlanti dell'Olimpico trasmisero mentre i tifosi della Lazio avevano invaso il campo. È un altro caso di contemporaneità straordinaria. Purtroppo le esigenze televisive, che conosciamo tutti molto bene, hanno eliminato questa grande bellezza. Devo dire che si dice in tutto il mondo non è proprio così. Per esempio nel campionato tedesco c'è ancora una certa contemporaneità, nel campionato inglese c'è ancora una certa contemporaneità, in Italia e in Spagna no, però secondo me in questo modo ci perdiamo qualcosa.
0: Ecco professore, lei ha citato il campionato tedesco, no? Io mi aggancio proprio a quello che lei ovviamente citava qualche secondo fa, per ricordarle, no, la conferenza di Giovanni Trapattoni in tedesco, sì. No? A distanza di anni, qual è il rischio? Qui non parliamo di un avvenimento di calcio giocato o di sport effettivo, parliamo di una conferenza stampa. Ebbene, in Germania ancora Giovanni Trapattoni è ricordato solo o quasi soltanto per quella conferenza stampa in cui cercò di esprimersi in tedesco. Ecco, professor Simonelli, a volte lo zero virgola rischia di fare il totale, ma non è che stiamo andando in una direzione pericolosa in questo modo?
1: No, lì tutti ci ricordiamo quella conferenza stampa perché fu una conferenza stampa molto originale. Poi lì c'è insomma un problema semantico, c'era un calciatore contro cui Trapattoni si scagliava che si chiamava Strunz, quindi insomma un po' di giochi di parole erano inevitabili. Ma c'è il fatto che oggi noi vediamo moltissime conferenze stampa, c'è conferenza stampa prima all'annuncio della formazione, ovviamente alla fine, ma sono conferenze stampa di una noia mortale, sono conferenze stampa assolutamente ingessate, nessuno si lascia più andare a qualsiasi considerazione positiva o negativa, sono di una formalità impressionante. quella conferenza stampa ce la ricordiamo tutti perché è di grande vivacità, forse anche un po' scorretta, se vogliamo, sicuramente scorretta dal punto di vista della lingua tedesca, però c'è una grande vitalità. Noi purtroppo oggi abbiamo un rito che è quello della conferenza stampa che non entusiasma, non avvince più nessuno, ecco, perché sono conferenze stampa più controllate di quelle dei politici, anzi si è ribaltato un po', no? Sono molto più liberi anche nel negativo i politici a lasciarsi andare ad alcune considerazioni, mentre gli allenatori e i calciatori sono di una diplomazia incredibile nelle conferenze.
0: Anche troppo, direi, forse, professore. Ecco, un bel capitolo. È vero, un bel capitolo, no? Dedicato da lei alle esecuzioni degli inni nazionali mi ha particolarmente colpito. Lei lo ha ambientato principalmente in Francia durante i mondiali del 98. L'incontro col Sudafrica, quello di Marsiglia, c'è stato anche il famoso Iran-Stati Uniti a Lione, mi sembra, no? Ecco,
1: sì, a Lione.
0: Giusto. Allora, a volte anche sui libri di storia, no? Leggiamo di come lo sport abbia influenzato la politica, penso a Nixon, penso, no, alla politica del ping pong con la Cina, ma alla fine, secondo lei, dopo averle bene soppesate, è stato lo sport a trascinare la politica o c'è il rischio che lo sport diventi un giochino in mano ai politici?
1: Beh, se vediamo gli ultimi mondiali, purtroppo c'è il tentativo di strumentalizzare lo sport, di farlo diventare un gioco nelle mani dei politici. Devo dire però che anche negli ultimi mondiali la reazione degli atleti spesso è molto significativa e molto sportiva, ecco, molto di difesa dello sport. Quando adesso tutti abbiamo in mente l'immagine del capitano della Spagna che chiede a Trump di allontanarsi perché la foto riguarda i calciatori e non il presidente. Ci sono degli anticorpi nello sport, per fortuna. Certo, il tentativo di appropriarsi dello sport da parte della politica, in questi giorni non possiamo nasconderci che ci sia. Ci sono stati degli episodi anche, come dire, molto molto positivi. Io citavo quello dei mondiali del 98, in cui la tensione tra Iran e Stati Uniti era molto forte, una tensione molto forte che, al punto che si temevano incidenti, e invece i calciatori si scambiano dei fiori proprio per dimostrare come lo sport voglia essere, ed è un'iniziativa dei calciatori, voglia essere uno strumento di pacificazione, di relazione tra i popoli e non di conflitto. E purtroppo il tentativo di prendere in mano lo sport da parte della politica c'è stato, penso che ci sarà sempre, però io credo che ci sia da parte dei sportivi, degli atleti, degli uomini di sport, anche la tendenza ad andare nella direzione opposta, cioè ad usare lo sport non come strumento politico, ma come strumento di superamento dei conflitti politici.
0: E mentre intanto al 335 professore 699-2949 arrivano i messaggi dei radioascoltatori che sono particolarmente interessati alle sue parole, anche alla clip che abbiamo mandato in onda. Mi fate star male così, dice Marino, scrive per meglio dire Marino da Casal Pusterlengo. E quello sì che era calcio. Sì, quello sì che era calcio, con la schedina tra le mani, altro che il calcio spezzatino di oggi. Dice Antonio. Insomma, questi sono gli interventi, ne abbiamo selezionati due, che comunque manifestano, non dico un certo malessere, ma la considerazione che forse si stava meglio quando si stava peggio. Ma al di là di questo, c'è un altro aspetto che il suo libro, e mi è piaciuto proprio, come dire, trovarlo tra le pagine. Ecco, il calciatore e la pubblicità, altro tema che appare e che lei tratta in un modo, ora senza voler spoilerare, però io credo che ci sia una riflessione da fare anche su questo aspetto, professore.
1: Ma dunque, è chiaro che il calciatore, data la popolarità e l'importanza che il calcio ha avuto, diventa un veicolo ovvio, naturale di pubblicità. Certo, le figure dei calciatori, pensiamo, io sono così anziano che ricordo quando le maglie erano assolutamente intonse, non c'erano i nomi dei calciatori, ma non c'era nessun logo, nessun seno, si poteva assolutamente mettere nulla sulla maglia, e oggi ovviamente le maglie sono uno dei grandi strumenti di diffusione pubblicitaria, perché ci sono tre maglie per ogni squadra, perché così si possono vendere meglio e di più nella funzione del merchandising. È inevitabile che i calciatori acquistino anche il ruolo di testimonial pubblicitari. Questo credo che sia un fatto inevitabile. Non credo che comprometta più di tanto, come dire.
0: Poi, professore, la interrompo un attimo. Accadeva anche negli anni 30, no? Allora Meazza con la brillantina piuttosto che Piola. Sì. Cioè, comunque c'è stata sempre la tentazione di affidare, di veicolare, no, il prodotto al grande campione.
1: Grande campione, il Torino negli anni 50, quando ebbe una crisi societaria legata ancora alle note vicende tragiche, si chiamò Talmone Torino, perché fu sponsorizzato dalla ditta Talmone, che era una ditta produttrice di cioccolato, quindi anche nel passato ci sono stati questi tentativi. È evidente che oggi questi tentativi sono molto più espansi, molto più radicati e molto più diffusi, perché il calcio appunto ha una immensa popolarità e soprattutto è veicolato da moltissime media, perché ci sono ancora i giornali, ci sono le radio, ci sono le televisioni e ci sono i nuovi media, quindi è inevitabile che in un sistema mediatico così, così complesso, così radicato, la pubblicità ci si butti dentro, perché lì quello è un veicolo molto interessante, molto appetibile trovare un calciatore che parla di un prodotto, che diventa sponsor di un prodotto. In questa società non credo che questo comprometta più di tanto dal punto di vista agonistico, dal punto di vista sportivo, diciamo della purezza dello sport. Calciatore resta poi comunque un calciatore.
0: Giorgio Simonelli ha scritto: vai Piedone, vai, come i media hanno raccontato il mondo del calcio. È un bel viaggio, mi permetto di dire, lo ha pubblicato Manni Editore, è stato con noi l'autore. Grazie professore, buona estate a Giorgio Simonelli.
1: Grazie a voi, anche se mi avete fatto soffrire, grazie davvero, è stato un piacere.
0: Grazie.

0: Peggy Goo e Ira Star Who Man, tutto questo alle 17.59. c'è tempo prima dell'appuntamento con l'informazione, però, per dare tutti i risultati delle amichevoli, quelle iniziate alle ore 16, che hanno visto impegnate le formazioni di Serie A italiane. Bologna che ha battuto l'Iraklis di Salonicco, la squadra allenata da Walter Mazzarri, per 2-0. L'incontro si è giocato in Valpusteria. 2-2 tra Celtic e Milan a Glasgow, 2-0 all'intervallo a favore dei padroni di casa. Il pareggio grazie a una doppietta di Camarda, che un gol lo ha realizzato direttamente dal dischetto. 2-2 anche tra Lecce e Istra Pula. 3-2 per Queen's Park Rangers sulla Fiorentina. Adesso GR1, poi ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Proseguono gli scontri alla marcia No Tav in Val di Susa. Dopo le tensioni a San Didero, un gruppo di antagonisti incappucciati ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando due camionette dei carabinieri. Ci aggiorna in diretta Caterina Cannavà.
3: Una giornata lunga non ancora finita, era iniziata qui come una grande festa nel Festival Alta Felicità, un corteo lungo, giovane, colorato, bandiere, No Tav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini e poi il cantiere. Mentre a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto e agli due svincoli nuovi dell'autostrada. Intanto nei boschi un centinaio di antagonisti si avvicinavano appunto al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine è massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con armamentario in auto, caschi tronchesi, petardi, fionde. Gli scontri al cantiere, fitto lancio di lacrimogeni e idranti, altri gruppi fermati a Brusolo, ferrovia ferma tra Chiomonte e Bardonecchia per i manifestanti a Salvestrand ed anche l'autostrada A32 è bloccata tra Ulx e Susa per motivi di prudenza. Da Venaus è tutto, a voi la linea per il GR1.
2: Nuovi elementi nel caso della morte di Abderrahim Fakir. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue e ancora i piedi legati. Ed è scontro tra gli avvocati sulla causa del decesso.
4: Decesso per asfissia, questa l'ipotesi principe dei consulenti della Procura di Bologna, che ieri hanno eseguito l'autopsia su Abderrahim Fakir. Nei polmoni dell'uomo sangue, sul corpo segni di schiacciamento. La relazione arriverà entro 3 mesi. Intanto sui rilievi si scontrano gli avvocati. Gabriele Bordoni difende i due agenti coinvolti ed è netto: l'asfissia di Fakir non è stata causata dal contenimento.
5: Sono sempre stati attentissimi a fare le cose in modo tale da non impedire a questa persona di avere la parte alta del busto totalmente libera.
4: Non è così, ribatte invece l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo. Gli agenti hanno compresso il diaframma alla base del torace, una manovra letale.
6: Sono tutti appoggiati sopra. Ci sono delle infiltrazioni emorragiche estese sulla schiena, da trauma, da peso.
4: Nei prossimi giorni consulenti della procura e magistrati continueranno a lavorare. Saranno anche analizzati di nuovo i tanti filmati, fra cui uno che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di Fakir, in cui si vede un agente della polizia scientifica scoprire il corpo avvolto in un lenzuolo. Accanto al volto del 42enne c'è una chiazza di sangue. Sul viso compaiono tumefazioni ed escoriazioni che all'inizio del contenimento, dai filmati disponibili, non erano evidenti.
2: Ed era il servizio era di Claudio Papaianni. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista ad Eboli, Luigi Luca Esposito, fermato un tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso la vittima.
7: Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 km in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM. Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
2: Emergenza incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Roghi anche in Italia, la situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Scuso e nelle campagne di Sinnai. Evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. E dalla serata sono in arrivo nuovi temporali al centro-nord e la diminuzione delle temperature. Allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Maltempo che almeno in queste zone accompagna i vacanzieri sulle strade. Bollino rosso per il traffico oggi e domani. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti in quest'ultimo weekend di luglio. E aumentano le truffe sulle case vacanze. Per risparmiare, molti consumatori si affidano a canali alternativi, soprattutto social, ma dopo la caparra gli annunci spariscono e le case si rivelano inesistenti. Per evitare frodi e raggiri, i consigli di Anna Rea, vicepresidente ADOC, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori.
0: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali mentre invece sono clonati. E pagare sempre anche l'eventuale caparra siti ufficiali.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sabato Sport. Ore 18, ormai e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma per una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino invece alla console, c'è da riepilogare quello che è accaduto attraverso la narrazione che questa emittente fa dello sport rigorosamente in diretta per ciò che riguarda il Tour de France. Ormai niente potrà togliere a Tadej Pogačar il trionfo sui Campi Elisi parigini, quinto tour per lui, terzo consecutivo sarebbe. A prendersi la scena però oggi sul traguardo, il secondo consecutivo posto sull'Alpe d'Huez, è stato l'ecuadoregno Richard Carapaz, che ha messo il sigillo sulla maglia a pois dopo aver vinto quella che giustamente era considerata la tappa regina da Le Bourg-d'Oisans fino all'Alpe d'Huez, da un versante diverso rispetto però ai 21 famosissimi tornanti che portano in cima. 180 chilometri, un dislivello di 5.500 metri, si è scalato tra gli altri la Croix de Fer, il Telegraph e il Galibier. Per me è stato bellissimo questo tour, vincere qui e ottenere la maglia a pois, penso di meritarla. Così il corridore ecuadoregno Richard Carapaz a suggello di un successo di tappa che consente a lui un clamoroso bis, aveva già conquistato la 18ª frazione. Sul podio invece, insieme a Tadej Pogačar, saliranno Remco Evenepoel secondo con un ritardo di circa 6 minuti 30 rispetto allo sloveno, che è riuscito a scortare il suo compagno di squadra, il campione del Messico, Isaac Del Toro, che così si assesterà al terzo posto, prestigioso traguardo, quarto posto con tanti applausi per il francesino Paul Sixas, 19 anni appena, ha lievemente ceduto nel corso di questa frazione, ma è riuscito comunque ad arrivare non lontano dai primissimi e comunque chiuderà al quarto posto. Invece, che cosa è successo sul circuito dell'Hungaroring in Ungheria, appunto per il Gran Premio alle porte di Budapest, che verrà disputato domani e che naturalmente trasmetteremo in diretta con un super giro finale. Lando Norris ha conquistato la pole position con il tempo di 1:17.207, sopravanzando per appena 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton, che conduceva le qualifiche.

l'ultimo secondo o quasi. Partirà terzo l'altro ferrarista Charles Leclerc, avrà accanto in seconda fila il leader del mondiale, ovvero sia il bolognese Kimi Antonelli su Mercedes. E adesso in musica ci prepariamo al prossimo Volta Pagina.

0: Alle 18:13 insieme alla musica del grande John Lennon per un altro grande della pallacanestro italiana. Buonasera Valerio Bianchini, buonasera, buon sabato.
1: Buonasera a tutti voi, buona domenica prossima.
0: Che piacere Valerio Bianchini, dobbiamo parlare anche alle nuove generazioni, insomma, perché questo signore che qui ci delizierà con qualche minuto in nostra compagnia ha scritto la storia del basket italiano. Si potrebbe scegliere tantissimi argomenti. Pensate, e mi rivolgo ai più giovani, che Valerio Bianchini è stato il primo nella storia della pallacanestro italiana, per esempio, a vincere 3 scudetti con 3 club diversi, ma sarebbe come parlare di Pogačar, insomma, che ha scritto pagine e pagine di nuovi record, e quindi ne abbiamo citato solo uno. Adesso però ci piacerebbe cominciare questa chiacchierata riascoltando dalle parole del grande Aldo Giordani una delle tante imprese con coach Valerio Bianchini in panchina, allenatore a suo tempo della Virtus Banco Roma in Svizzera, la finale della Coppa dei Campioni contesa e vinta contro il Barcellona, eravamo nel 1984.
2: Signore e signori, buonasera, siete collegati con la Patinoire Noir di Verne a Ginevra per la finale della Coppa Europa tra le squadre campioni. Giocano il Barcellona e il Banco Roma. Stefano

0: Barra e in lunetta, 22 anni. La Coppa dei Campioni nelle mani di questo ragazzo, va a bersaglio il tiro libero, può essere la Coppa, 78 a 63, manca un secondo e voglio vedere come faranno 6 punti. La Coppa dei Campioni 1984 in Italia, nona Coppa per una nostra squadra, è il momento del Banco Roma.
1: E con noi c'è Valerio Bianchini. Sai cosa mi piacerebbe chiedere, coach? Ripercorrendo all'indietro la sua carriera, no? C'è stato, proprio da coach, parlando proprio da allenatore, c'è stato un suo time out indimenticabile, quello che lei ricorda per le parole dette, per la reazione dei suoi giocatori, che metterebbe in un ipotetico podio sul gradino più alto?
2: Ma siccome avete appena ascoltato la radiocronaca del grandissimo, la telecronaca del grandissimo Aldo Giordani, che mi ha ancora emozionato anche oggi, e allora non posso non ricordare il famoso time out di quella partita, perché noi arrivammo un po', diciamo, come una novità in finale contro il grande Barcellona, e eravamo per la verità abbastanza tesi e abbastanza emozionati per essere arrivati, dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, a una finale talmente prestigiosa. E cominciamo malissimo la partita. E alla fine del primo tempo noi eravamo sotto di 10 punti. Ora bisogna considerare che a quei tempi non c'era il tiro da tre, e quindi essere sotto di 10 punti nel primo tempo era quasi una condanna, tant'è vero che tutti i tifosi di Barcellona sugli spalti del Palatinoir esultavano già convinti di avere la vittoria in tasca, mentre i nostri venuti da Roma e con tutti i mezzi incredibili erano mogi mogi e un po' quasi rassegnati. Cosa è successo? Tutti i giornalisti mi hanno chiesto: ma cosa hai detto tra il primo e il secondo tempo? Bene, io mi ero messo in testa di fare alcune osservazioni dal punto di vista tecnico, ma succede che le due squadre, entrando nel corridoio che portava agli spogliatoi per l'intervallo, Mike Davis, il giocatore americano del Barcellona, si avvicina al nostro Larry Wright e gli dice: Larry, mi dispiace, ma questa sera il premio non lo becchi tu. Larry, a quel punto, che era abbastanza di colore, diciamo, era un eletto molto pronunciato, sembrò diventare quasi rosso dalla rabbia, entrò nello spogliatoio e mentre io mi apprestavo a dare delle istruzioni tecniche cominciò a sbraitare nella lingua misteriosa dell'America del Sud, degli Stati Uniti del Sud, e noi non capimmo assolutamente niente, però la squadra venne scossa da questa ribellione di Larry, che non voleva accettare di non aver giocato bene, che la squadra non giocasse bene, e si mise proprio a urlare incitando i giocatori a rientrare in campo, e io non dissi una parola, perché quello era il caso proprio di seguire l'estro, la rabbia, la voglia di rovesciare i tavoli che aveva Larry Wright, e tutti concorsero in questo in modo formidabile. Ecco, quello è un time out dove io, un intervallo tra un primo e secondo tempo in cui io non dissi una parola.
1: Però vede, lei lo ricorda veramente, anche perché il silenzio a volte può aggiungere molto. Ecco, adesso, esatto, arrivando al 2026, con Valerio Bianchini, in pratica la situazione nella capitale a livello di basket è questa. In un'estate piena ovviamente di cambiamenti, da Roma e da Brescia sono stati acquisiti due titoli sportivi, la Roma SPQR, dove lei è consigliere decano, c'è la Massima Roma e c'è naturalmente anche la Virtus, che ha mancato ovviamente di poco la promozione. Le chiedo, per cominciare questa chiacchierata sull'attualità, Valerio Bianchini, ecco, da poco a tanto, Roma è pronta per questo grande salto o si rischia il troppo, secondo lei?
2: Certamente il rischio c'è, perché due squadre di Serie A, dopo che non c'è stato nulla per 6 anni, saranno impegnative anche per il nostro pubblico, non solo per noi che dobbiamo allestire da zero due società, due squadre e una storia da raccontare ai tifosi. Questo è vero, però io confido nel fatto che a Roma

0: è sempre stato come un fiume sotterraneo, la passione per il basket. E io lo vedo perché ogni tanto incontro persone di una certa età che erano ragazzi ai tempi dei successi del Banco di Roma, che hanno indirizzato, che ancora mi riconoscono, che mi vogliono parlare e soprattutto che hanno indirizzato i loro figli, le nuove generazioni, a mantenere questo tifo per questo sport un po' trascurato in questi ultimi anni. Ecco, l'idea che c'è l'NBA che punta su Roma è una cosa bellissima secondo me, perché significa dare tutta la fama, il prestigio di un'organizzazione come l'NBA, riversarla su un torneo europeo dove in Italia si fanno Roma e Milano. Ecco, questa, non dimentichiamo che proprio questa grande novità dell'NBA ha mosso tante cose, ha mosso tante, per esempio, di questi giorni la dichiarazione della Federazione della Lega di operare una grande riforma dei campionati della pallacanestro italiana. Credo che sia un segno molto positivo questo. E siamo due squadre, ma io credo che il pubblico romano è abituato alla duplicità, perché nel calcio ci sono sempre state Roma e Lazio. E quello che il risultato è stato la verità, ma anche una passione per il calcio che è aumentata ogni anno. E conto che anche questo duello tra le due squadre romane possa servire proprio ad ampliare il tifo, la passione, la conoscenza del basket romano.
1: Senta Bianchini, le chiedo, l'impiantistica nella capitale si è letto molto, il futuro centrale del Foro Italico, però le chiedo anche se e come il basket potrà essere presente in periferia, perché poi alla fine tutto parte da lì, lei ce lo insegna. Che idea si è fatto sugli investitori americani per quanto vi riguarda, Donny Nelson, il grande Luka Doncic, dall'altra parte ovviamente Paul Matteasic, insomma. C'è tanto che la città si aspetta. Lei, dall'alto della sua saggezza, che cosa vorrebbe che fosse realizzato per primo?
0: Intanto io ho aderito alla richiesta di essere al fianco di Donny Nelson, soprattutto per una ragione, che Donny Nelson è intenzionato a allargare la sua partecipazione al basket romano a tutte le società romane, alle piccole società, alla base soprattutto. E questo, secondo me, è una chiave di volta per un successo non solo del campionato NBA, ma anche proprio della Pallacanestro Roma. Ecco, questa è una cosa sicuramente positiva e credo che anche il nostro competitor farà lo stesso dal punto di vista della diffusione del basket nelle periferie. Poi inoltre non si deve dimenticare che questa amministrazione sta facendo molto proprio per le periferie. Questa amministrazione, dopo tanti anni di abbandono del basket nelle periferie, ma anche nel centro, perché il palazzetto è stato riattivato da pochissimo tempo. Ecco, questa amministrazione è sensibile, sta lavorando proprio nel riattivare i campi che sono stati dismessi, nel migliorare quelli che ci sono. E già è stato fatto molto col palazzetto dello sport di Via Letiziano, e anche questo è un segno molto positivo di una rinascita del basket a Roma. Sembrerebbe quasi che ci sia troppa roba, cioè c'è anche la Virtus benemerita in Serie B, però non è così,
1: C'è la Luis
0: perché
1: Basket anche, no?
0: c'è la Luis Basket, poi loro particolarmente sono straordinari nel concepire l'attività sportiva a fianco dell'attività didattica, dell'attività universitaria. È una cosa molto bella che da anni illumina un po' anche il basket romano
1: È vero,
0: in
1: è
0: senso
1: vero.
0: positivo. Quindi penso che, insomma, questo concorso di cose può sembrare forse di colpo eccessivo, però Roma è anche una città di 3 milioni di abitanti.

0: tanti. E poi proprio quello che succede a Roma, poi si riflette anche nel resto del Lazio, che è stato per troppi anni privo di comunicazione del basket, perché non c'era un basket di vertice. E quindi io credo che tutti quanti potranno avere un beneficio da questa innovazione, da questo rinascimento del basket a Roma.
1: Senta cosa ci scrive al 335-699-2949 Carlo da Varese. Valerio Bianchini anche ora farebbe vincere lo scudetto al Varese Basket. Lo aspettiamo a braccia aperte. Poi è vero Valerio, no? Che chiaramente quando c'è come dire, un germogliare, un fiorire, no? Di iniziative del genere, lo sportivo che cosa chiede sopra? Anzitutto, ecco, chiede a livello di nuovo coach, di allenatore, la Roma SPQR ha le idee chiare, si può fare un annuncio quando o perlomeno si avrà nero su bianco?
0: Ma il nostro orientamento è su un allenatore americano di grande prestigio, un allenatore dell'NBA che negli anni scorsi ha avuto il premio come miglior allenatore dell'anno nell'NBA. Quindi siamo molto contenti del fatto che ci sia la possibilità per l'appunto di intraprendere questa strada.
1: E quindi nomi?
0: I nomi non sono ancora in grado di darveli, perché per rispetto un po' del lavoro che stanno facendo in società, che non è facile, sia per quanto riguarda l'allenatore e anche i giocatori, molti oramai sono affluiti nei taccuini dei nostri dirigenti, e penso che presto le cose avranno anche una manifestazione esterna, una conferenza stampa che possa accontentare i giornalisti dei giornali romani e di tutta la nazione.
1: E soprattutto gli sportivi, perché sa la seconda domanda qual è? Ma i colori sociali? Quindi Roma SPQR, Massima Roma, insomma, la ricerca dell'identificazione forse è molto latina, è molto italiana, però serve, credo, un
0: No, ma
1: movimento come
0: è
1: il
0: giusto,
1: basket, è vero o no?
0: assolutamente, anche soprattutto in una città che è stata un po' trascurata negli ultimi anni. Perciò credo, io adesso non ho dichiarazioni ufficiali da fare, perché tra l'altro non è il mio compito, però io, per quanto mi riguarda, sarei veramente felice di vedere il giallo e il rosso, quantomeno l'oro e il rosso sulle maglie. Però diciamo, è un problema che riguarda anche il marketing e tutti gli scienziati del marketing, perciò io esprimo una mia personale opinione, ecco.
1: Certo, e prima di salutarla, avere qui in Europa, in Italia, la NBA. Sembra adesso un sogno a portata di mano. Per poterla stringere, che tempi ci sono e se secondo lei, Valerio Bianchini, saranno rispettati?
0: Dunque, intanto si tratta ovviamente non della NBA americana,
1: NBA
0: si
1: Europa, certo.
0: tratta di NBA Europa, ma NBA vuol dire già di per sé una garanzia di trasmettere un messaggio a tutto il mondo, perché l'NBA è veramente una realtà planetaria. E questo naturalmente ci dà molto coraggio, ci conforta. L'NBA metterà i suoi metodi, metterà le sue logiche dentro lo sviluppo del basket italiano. E, per quanto riguarda i tempi, a Silver, che è il commissioner capo supremo dell'NBA, continua a sostenere che il campionato inizierà nel 27, nel 2027, e quindi dobbiamo credergli, perché non credo che parli a vuoto. Davanti all'NBA ci sarà anche un po' il problema dell'Euroleague, di vedere se le due grandi realtà professionistiche si possono integrare. L'Euroleague è un bellissimo campionato di basket di alto livello dal punto di vista tecnico, però ha dei problemi di finanziamento, perché i costi sono sempre altissimi e per la verità l'Euroleague non ha la stessa penetrazione che potrebbe avere l'NBA. Quindi possiamo pensare che anche

0: da questo punto di vista il professionismo, NBA Europe, il professionismo Euroleague, che è eccellente, possa diventare una cosa sola e dare il massimo della possibilità del basket all'Europa, che se lo merita, perché non dimentichiamoci che tantissimi giocatori dell'NBA attuale americana sono di provenienza europea.
1: E questo è un dato di fatto che Valerio Bianchini ha fatto molto bene a sottolineare. Grazie Valerio, ci permetteremo nel corso dei prossimi mesi di fare con lei, se ne ha piacere, il punto della situazione. Grazie davvero intanto per essere
0: Molto
1: stato con
0: volentieri.
1: noi. Grazie davvero e buona estate a Valerio Bianchini, consigliere decano o senior advisor della Roma SPQR. Grazie davvero Valerio.
0: Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutte.
1: Puntuali alle 18:30. Ecco l'appuntamento con Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 31 minuti in punto. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra la 15 e Fiorenzuola. Ci sono dei percorsi alternativi per evitare le code. Sulla A32 l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa, appunto l'autostrada in due tratti tra Vigliano e Bussoleno e tra Susa e Ulz, per il corteo NOTAV. Sulla A4, coda tratti tra Rho e Ghisolfa Ovest. Sulla 9, code per un chilometro tra Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 13, code per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud. Attenzione al vento forte sulla A14 tra Loreto e Pedaso. Sulla A30 viene segnalato un incendio tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno. Traffico bloccato all'altezza di Nola sulla statale 7, il tutto per un rimorchio in fiamme. Infine sulla A2 abbiamo un incendio da segnalare allo svincolo per Rosarno e rallentamenti per incidente allo svincolo per Rogliano Grimaldi. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Sabato Sport. Programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Maximilian Gambino alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che nel pomeriggio, ma era sera per via del fuso orario ad Hong Kong, le due medaglie, entrambe d'argento per gli schermitori azzurri, campionati del mondo assoluti, due splendidi argenti con le firme di Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta di una prima volta assoluta su un podio iridato.

Ed eccoci alle 18.36 con ovviamente anche un riepilogo relativo al Tour de France di ciclismo che si concluderà domani a Parigi, riepilogando al volo quello che è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle a Barcellona, cronosquadra e Team Visma con Vingegaard a maglia gialla il primo giorno e poi a seguire i successi di Del Toro, il primo di Pogacar, poi di Pedersen e poi allo sprint di Coy, ancora Pogacar, i due successi in volata di Merlier, Van der Poel, ancora Pogacar, poi Werenskiold, il norvegese, il terzo sigillo di Merlier, poi Schmidt, Pogacar, manco a dirlo, e poi Evenepoel in due gare, fra cui una cronometro, il belga che è riuscito comunque a mettere la sua firma nel tabellino e nell'albo d'oro dei vincitori di tappa, poi è toccato a Philipsen con una superba volata a Voiron lanciatagli da Van der Poel, quindi il primo dei due successi di Carapaz. Anche ieri Pogacar all'Alpe d'Huez primo per distacco e quindi oggi secondo arrivo sull'Alpe d'Huez il successo di Carapaz, domani concluderà la rassegna numero 113 della Grand Boucle la tappa parigina, arrivo sui Campi Elisi ma c'è da scalare Montmartre come l'anno scorso. Notizia di un infortunio a Gila durante Celtic Milan, domani gli esami, ricordo che l'amichevole in quel di Glasgow è terminata sul risultato di 2-2, doppio vantaggio dei biancoverdi scozzesi e poi nella ripresa una doppietta di Camarda ha fatto sì che appunto il Milan riuscisse a evitare la sconfitta.

0: What a Wonderful World nella versione particolarissima di Joe Ramon. Tutto questo alle 18:40 minuti. Una notizia importante arriva sempre da Glasgow ed è il tecnico Amorim a suggellare la permanenza di Camarda in rosso-nero per questa stagione. Deve rimanere con noi, ha detto il tecnico portoghese. Credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui, ma quello che posso dire è che Camarda resterà con noi questa stagione. Le parole firmate Ruben Amorim dopo il pareggio, lo ricordo, 2-2 del Milan contro il Celtic in amichevole, grazie proprio alla doppietta di Francesco Camarda. Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 2-0. Alle 18:41 ci colleghiamo nuovamente con Budapest, con l'Ungaroring, Manuel Codignoni e le voci dei protagonisti. Manuel!
1: Eccoci qua caro Giovanni, sarà una lunga serata questa qui perché, come spesso accade purtroppo dobbiamo dirlo,
0: ma
1: è
0: perché?
1: Pieno di investigazioni.
0: In effetti io stavo leggendo, ovviamente non ho dato anticipazioni prevedendo ovviamente il collegamento con te, ma perché la Formula 1 non riesce a scrollarsi di dosso questa particolarità che io capisco, però da un punto di vista sportivo non si può chiudere la radio, spegnere la televisione, no, sfogliare le pagine internet con una classifica e poi riaprirla a distanza di 6 ore il giorno dopo e leggere tutto il contrario, ma non si può ovviare, Manuel.
1: Guarda, lo chiederò a Tonio Liuzzi, che è commissario pilota, che è un amico di Rai Radio 1, insomma, purtroppo.
0: E poi Liuzzi dovrà chiederlo più in alto, però insomma, almeno sai, solleviamo
1: Giovanni,
0: il problema.
1: Sai Giovanni, il problema è sempre il solito, no? Ma questo vale a tutti quanti i livelli, anche per il funzionamento dello Stato. Nel momento in cui tu metti troppe leggi, troppe regole, nella illusoria idea di poter normare qualsiasi situazione, ti rendi conto che hai solo complicato le cose, perché non puoi normare qualsiasi situazione e anzi tutto questo va ad aprire dei micro vuoti che poi devono essere colmati, come dire, dalle giustificazioni di chi magari ha sbagliato, dalla discrezionalità di chi poi va a giudicare, e il risultato è che le decisioni prendono tanto tempo e alla fine non accontentano nessuno, perché questo poi sostanzialmente in soldoni è quello che succede.
0: E allo stato dell'arte qual è la situazione, Manuel? Al momento alle 18:43, ora anche di Budapest, credo, no?
1: Assolutamente, sì. Alle 18:43 ora di Budapest la situazione è che c'è un'investigazione su Lewis Hamilton per un impeding, ovvero sia per aver rallentato Oscar Piastri. Hamilton, che nella qualifica si è piazzato perché adesso in questo momento è ancora in seconda posizione, e c'è un'investigazione, tecnicamente ce ne sono addirittura due, anche per Kimi Antonelli. Una, che non credo che preoccupi particolarmente, è per aver girato troppo lentamente nel corso del suo giro di rientro dopo la qualifica, ma questa è una cosa che succede spesso e tendenzialmente non porta a nulla. L'altra è per non aver rallentato a sufficienza, o per meglio dire va verificato il suo rallentamento, il regime di bandiere gialle per il testa coda di Max Verstappen all'ultima curva. Ed è questa un po' un'ironia della sorte, se vogliamo, perché in Austria, ricorderete, un mese fa circa, ci furono tante polemiche perché Russell fu, diciamo, salvata la pole position per un micro rallentamento in una curva molto più veloce peraltro rispetto a questa, all'ultima curva dell'Ungaroring, ritenuto sufficiente. Adesso si sta analizzando quanto fatto da Antonelli all'ultima curva, il quale, poi ve lo faremo ascoltare, ha anche detto: io ho rallentato, questo rallentamento mi è costato una posizione, anziché quarto mi sarei potuto piazzare terzo. Per lui il problema di fatto non si pone neanche del rallentamento, ha detto: ho rallentato, ho fatto quanto fatto da Russell in Austria e dovrebbe essere sufficiente.

0: Ad ogni modo sono stati convocati dai commissari tutti i piloti, ovvero sia Hamilton e Piastri e lo stesso Antonelli. Non c'è ancora una decisione definitiva, per cui al momento quello che noi possiamo darvi per certo innanzitutto è la pole position di Lando Norris e poi quella che è la griglia di partenza momentanea, ovvero sia in seconda posizione Lewis Hamilton, che sembra essere quello più a rischio penalità, e anche il tono della sua voce che poi ascolterete insomma lo dice abbastanza, e in seconda fila Leclerc terzo davanti a Kimi Antonelli quarto. E partirei proprio da Charles Leclerc alla sua terza posizione, che se venisse penalizzato Hamilton potrebbe diventare una seconda. Le difficoltà inaspettate della sua Ferrari, ma anche le possibilità di poterla ribaltare domani. Ascoltiamo Leclerc.
1: Sul secondo run in Q3 mi è mancata dappertutto, cioè avevamo molto poco grip, soprattutto sul posteriore. Dobbiamo analizzare tutto la Q3, soprattutto con il cambiamento di vento oggi. Ho fatto tantissima fatica in curva 1 e 12, ma quando dico tanta è che erano 3 decimi, 2 nella 1, 1 nella 12, tutto il giorno rispetto a Lewis. E questo sono io, cioè non sono stato abbastanza bravo, e punto, cioè non sono stato abbastanza bravo in queste due curve. Ho lavorato per provare a trovare il feeling, a fare qualcosa di diverso con la guida, ma ho fatto fatica fino all'ultimo giro di Q3. È vero anche che non ho mai fatto il podio qua, perché è una pista comunque che è sempre stata abbastanza difficile per il mio stile di guida, ma è andata bene anche certe volte come l'anno scorso in qualifica. Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. È vero anche che tutti gli altri hanno fatto un grandissimo step avanti da ieri, quindi dobbiamo stare attento. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani, e in più con un po' il casino in Q2 eccetera abbiamo messo un altro set di gomma, che quello vuol dire che comunque sia avremo una gomma usata domani per il primo stint, quando gli altri, non è una scusa però è una cosa che forse ci mette un po' più in difficoltà. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
0: Hai parlato di una macchina molto difficile da guidare, soprattutto nel Q2 e nel Q3, no? Io ti chiedo, c'è modo di intervenire dal punto di vista del pilotaggio e della preparazione in vista della gara per poter migliorare questa situazione, questo feeling?
1: Ma penso che nella gara ci sarà un'altra cosa, non avremo questi problemi. Era più la preparazione gomma che era molto molto difficile, e quello in gara c'è meno questo problema, perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione, e speriamo di avere la possibilità di vincere domani.
0: Anche perché questa è una macchina che ci ha fatto vedere nel corso di quest'anno che in gara di solito la domenica va sempre meglio rispetto al sabato. Si può vincere questa gara secondo te?
1: Lo spero, questo è lo scopo di domani, e andrò nella gara provando a fare quello. Ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente, e la partenza sarà chiave.
0: Allora, abbiamo la riprova che Tony Oliuzzi, oltre ad intervenire a Rai Radio 1, ascolta anche Radio 1. Abbiamo chiesto rapidità e mentre parlava Leclerc è arrivata l'ufficializzazione della situazione di Lewis Hamilton, che verrà penalizzato e dunque non partirà domani dalla seconda posizione, partirà bensì dal quinto posto. E Leclerc, che avete sentito nelle dichiarazioni, insomma, aveva l'idea di partire terzo, di fatto partirà secondo per la penalizzazione di Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Oscar Piastri. Io direi di ascoltare però adesso Kimi Antonelli, che al momento scala in terza posizione vista la penalizzazione di Lewis Hamilton. Pende su di lui la spada di Damocle per quello che riguarda quella bandiera gialla. Magari proprio mentre ascolteremo le parole del furetto bolognese arriverà anche in questo caso la sentenza, ma intanto ascoltiamo le parole appunto di Kimi Antonelli, che si è qualificato quarto, al momento partirà terzo, che ci parla brevemente anche della bandiera gialla, anzi parte proprio da lì.
2: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza, anche perché il giro prima, l'ultima curva l'ho fatta male, quindi c'era un po' da guadagnare lì. Però peccato, perché comunque è stata una sessione difficile, è stato comunque un insegnamento, però sì. Credo che comunque oggi, senza il tutto, potevamo comunque lottare per la pole. Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo. Però comunque domani si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
0: Dov'è che fate più fatica? Qual è l'aspetto dove la macchina non vi segue al meglio in questo tipo di tracciato e con questo tipo di temperatura?
2: Beh, abbiamo fatto un po' fatica con la temperatura gomme, credo che in Q2 eravamo un po' fuori fase col tutto, perché dopo il Q2 eravamo a 7 decimi dalla prima posizione, quindi eravamo troppo indietro, quindi sì,

0: Diciamo che quello ci ha fatto perdere un po' il ritmo e anche il dover fare un salto così grande per il Q3 non è mai l'ideale, quindi peccato anche per la bandiera gialla, però sono cose che succedono e l'importante è cercare di fare il mio risultato domani.
1: E con il passo gara che avete fatto vedere nei long run, quali pensi che possa essere questo risultato? Anzi, qual è il risultato che ti renderebbe soddisfatto di andare alla pausa, diciamo?
0: Beh, cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato. Non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che domani, se facciamo le cose correttamente, possiamo ottenere un bel risultato.
1: Partire terzo sarebbe meglio di partire quarto, è stato accontentato dai commissari Kimi Antonelli, fermo restando che aspettiamo ancora la sentenza sulla sua presunta infrazione in regime di bandiera gialla. Abbiamo ascoltato Leclerc, abbiamo ascoltato Antonelli, vi farei ascoltare anche Lewis Hamilton, che si è qualificato secondo, partirà quinto, abbiamo dato la notizia in tempo praticamente reale poco fa, ma dal tono della sua voce secondo me si aspettava di poter essere penalizzato per quell'impeding nei confronti di Oscar Piastri, figlio anche di una, diciamo, di una miscommunication con il muretto che solo all'ultimo momento gli ha detto: sta arrivando Piastri, forte, togliti, in buona sostanza, perché non è facile vedere i piloti dagli specchietti, soprattutto su una pista come questa. Ascoltiamo il 7 volte campione del mondo.
2: I can't talk about what may or may not happen, so...
1: Non posso parlare di quello che potrà o non potrà succedere, non ha senso, è fuori dal mio controllo. Mi concentrerei più che altro sullo sforzo fatto qui e in fabbrica per migliorare questa macchina. È stato veramente un qualcosa di impressionante. Arrivare qui, lottare per la prima fila, è davvero gigantesco. Rispetto all'anno scorso è un passo avanti clamoroso. E comunque qualsiasi cosa decidano i commissari, cercherò di dare il massimo in gara per recuperare il più possibile. Insomma, queste le parole di Lewis Hamilton, che lo avrete capito, cari amici ed ascoltatori, l'avrai capito anche tu Giovanni, insomma un po' se l'aspettava questa penalizzazione, perché in casi come quelli che sono accaduti tra lui e Oscar Piastri di solito la penalizzazione arriva. Chi invece ha volato un po' al di sopra di tutto questo è stato Lando Norris, che è tornato a mettere la sua macchina in pole. Lando Norris, che è campione del mondo in carica, lo ricordiamo, con la McLaren, una McLaren che ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, ma che sta tornando su anche su una pista che si adatta molto alle caratteristiche di una vettura dal passo estremamente corto. Fatto, ne parlavamo con Paolo Filisetti qualche giorno fa, probabilmente per risparmiare peso queste macchine nascono tutte un po' diciamo curvy, per non voler dire grasse dal punto di vista del peso, e poi pian pianino sono state affinate. È stato fatto forse il passo più corto della gamba, più che più lungo della gamba nello specifico della McLaren. Su questa pista però le scelte sembrano pagare, che Lando Norris parte dalla pole position ed è molto contento del piazzamento, ma soprattutto del feeling con la vettura su una pista dove il pilota conta molto. Ma lui ha detto: sarebbe stato bello partire in pole position indipendentemente dal tracciato. Per un pilota non è una questione di pista, una pole è una pole, punto. È bellissimo essere tornati davanti, i miei giri sono stati molto buoni. Questa è una pista da ritmo, serve fiducia, precisione, non puoi mai rilassarti perché tra una curva e l'altra non ci sono rettilinei. Mi è sempre piaciuta e ci sono sempre andato forte. Ma tutto questo non è possibile se non hai una macchina veloce, non puoi fare la pole senza una vettura competitiva. Nel fine settimana abbiamo ottimizzato al meglio gli aggiornamenti che abbiamo portato, hanno funzionato, e poi personalmente mi sono sempre sentito bene in macchina con la giusta fiducia. Questo mi ha permesso di migliorare giro dopo giro. Questo è il feeling che voglio quando salgo in macchina. Insomma, Lando Norris estremamente soddisfatto, Lewis Hamilton penalizzato poco fa, che partirà dalla quinta posizione. Non abbiamo ancora notizie circa Kimi Antonelli, io continuo a scrollare l'intranet della FIA in maniera ossessiva, compulsiva, cercando di poter dare la notizia in tempo reale. Non credo che ce la faremo entro la chiusura della trasmissione, per cui caro Giovanni, dopo avervi fatto ascoltare le voci dei protagonisti, mi limito a ribadire quella che sarà ad ora la griglia di partenza del Gran Premio che scatterà domani alle 15 dall'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Lando Norris partirà in pole position, in prima fila al suo fianco ci sarà Leclerc, la seconda fila al momento sarà fatta da Kimi Antonelli e Oscar Piastri, con Lewis Hamilton che partirà in quinta posizione davanti a Max Verstappen. A chiudere la top 10 Russell, che dovrà probabilmente sostituire il motore perché ha avuto un problema al termine della qualifica, e dunque anche qui è rischio penalità. Il pilota inglese inglese, Hajar, Lindblad e Hülkenberg. Questa la top 10 della qualifica di oggi, ovvero sia la griglia di partenza della gara di domani. Al netto, lo ricordiamo ancora una volta, speriamo di potervi dare la notizia all'interno quantomeno del GR delle 19 dell'eventuale penalizzazione, della decisione che i commissari dovranno prendere riguardo al comportamento di Kimi Antonelli in regime di bandiera gialla. Il fatto che

0: si va avanti, non arrivi ancora una decisione, ci fa capire che l'argomento, il dibattito è combattuto, ne sapremo di più fra qualche tempo. Giovanni, a te la linea.
1: Grazie e noi ci sentiamo domani, naturalmente in Radio Cronaca diretta con Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria. Buon lavoro, Manuel.
0: Grazie Giovanni, un saluto a tutti quanti voi.

0: E con Ivan Graziani siamo ai saluti, saluti che estendiamo anche ai numerosi nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo mentre ritornano verso l'Italia dal Tour de France. E quindi Fabrizio da Ivrea, poi Francesco Spanò, Emilia dalla Val d'Aosta, buon viaggio a tutti di ritorno e naturalmente grazie da parte mia a Umbretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Ci sentiamo domani insieme ovviamente a Domenica Sport. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, va in onda GR1 sera e noi torniamo domani per raccontarvi tanto ma tanto sport in diretta, a cominciare dalla Formula 1 e a seguire con il ciclismo, il Tour de France. Grazie ancora da Giovanni Scaramuzzino.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Notava, al cantiere di Chiomonte, incappucciati incendiano due mezzi dei carabinieri, chiusa l'autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria. Salvini, ecco i frutti avvelenati della sinistra. Tajani, vergognosa guerriglia. Renzi, Italia Viva, i criminali devono pagare. Caso Fakir, spunta un nuovo video. Si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 43enne in serata manifestazione a Bologna. Eboli, fermato un 26enne per l'omicidio di Luigi Esposito, è un tunisino irregolare. Indagini sulla doppia vita della vittima. Mi ricandido, Trump scherza con il cappellino rosso 2028 alla cena dei corrispondenti e sull'Iran dice: stiamo parlando con loro ma non sono ancora pronti per un accordo. Emergenza incendi in Europa, un morto vicino Valencia, oltre 250.000 evacuati tra Francia e Spagna, roghi anche in Sardegna. Le vacanze degli italiani, crescono le partenze ma per periodi più brevi, città d'arte protagoniste. Ad agosto grandi musei aperti anche la sera, il ministro Mazzi, ci ispiriamo alle esigenze dei visitatori. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria davanti a Leclerc e Antonelli, Hamilton quinto dopo penalità, Tour de France, Carapaz vince la penultima tappa. Buonasera da Sonia Oranges. Scontri alla marcia Notav in Val di Susa. I manifestanti assaltano il sito della Torino-Lione a Chiomonte lanciando pietre, bulloni, bombe carta e incendiarie. A respingerli le forze dell'ordine con lacrimogeni e idranti.
3: Sarà ancora lunga questa giornata di tensione in Val di Susa, iniziata come una grande festa con un po' di bandiera Notav e slogan contro il supertreno. Ma dopo un paio di chilometri, intorno alle 14, la svolta. Il sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, mentre a San Didero già c'era l'assalto con bombe carta al futuro autoporto già realizzato. Intanto qui nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette e misure draconiane di prefetto e questore per bloccare gli attivisti in arrivo. Ma gli scontri al cantiere hanno portato anche all'incendio di due mezzi dei carabinieri, cui hanno risposto le forze dell'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni. Gli altri gruppi sono stati fermati a Bruzzolo, la ferrovia è ferma tra Chiomonte e Bardonecchia. Gli attacchi su tre fronti, gli antagonisti incappucciati, molti di loro erano francesi, con un flessibile hanno tagliato la recinzione e dato fuoco a quanto hanno trovato, una guerriglia quasi militare. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: I fatti della Val di Susa impegnano immediatamente il dibattito politico. Di guerriglia vergognosa parla tutta la maggioranza, che esprime solidarietà alle forze dell'ordine. Dalle opposizioni si fanno sentire solo Italia Viva e Azione.
4: Inaccettabile, scrive il vice premier leghista Salvini su X, ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Nicola Molteni.
5: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, solidarietà alle divise, nessuna tolleranza e nessuna impunità per i teppisti dei centri sociali.
4: Duro anche il commento del vice premier Azzurro Tajani, che parla di vergognosa guerriglia e denuncia l'assordante silenzio della sinistra tollerante, dice, se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Dall'opposizione Renzi, Italia Viva, a commentare in Ottava che assaltano sono criminali e devono pagare. Solidarietà ad agenti e viaggiatori. Tutti devono condannare, incalzazione. Ma per ora PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra restano sulla critica alla norma sull'imputabilità dei minori e sul caro carburanti, con la segretaria Dem Schlein che rilancia l'appello al governo per le accise mobili.
6: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Vuol dire che ci sono milioni di italiani che già fanno fatica, vorrebbero anche partire e dovranno fare vacanze più corte.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: E mentre stasera a Bologna è prevista una nuova manifestazione

0: manifestazione per il caso di Fakir. Un nuovo video mostra sangue sul volto e sotto la testa del 42enne marocchino morto durante un intervento di polizia domenica scorsa.
1: Un video drammatico che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Sangue anche sul volto per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti intervenuti domenica. Fakir si era ferito strisciando per terra.
2: Si era contorto su se stesso e si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. Il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione che si procura poi anche analogamente al ritorno nella posizione di partenza.
1: L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo:
3: le immagini parlano per tutti.
1: Quanto al sangue nei polmoni e alla cocaina di cui si era parlato:
3: la cocaina è un dato che non è assolutamente attendibile. Per fare un'indagine tossicologica seria occorrono giorni e giorni.
1: Stasera un nuovo presidio in memoria di Fakir nel quartiere Pilastro. Intanto dalla famiglia dell'uomo arriva la solidarietà al sindaco Lepore per le minacce ricevute. Anna Maria Caresta, GR1.
0: C'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ora è stato fermato un uomo di nazionalità tunisina.
4: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli. È lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. A incastrare il tunisino un'impronta sull'auto del giornalista campano.
5: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
4: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone. I due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone:
5: ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
4: Valeria Volatile, GR1.
0: Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro lo sconto di pena di 6 giorni per Alemanno, stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per condizioni inumane di detenzione. Il ministro Nordio, si legge in una nota, provvederà alla revoca immediata del ricorso, di cui non era al corrente, e avvierà un'indagine interna per l'accertamento delle responsabilità. Il commento di Alemanno: il ricorso è una persecuzione. Alla cena dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca, tra il serio e il faceto, Donald Trump torna sulla possibilità di una sua ricandidatura alla Casa Bianca, un'ipotesi però esclusa dalla Costituzione americana.
6: My intention to run for a fourth term.
7: Cappellino rosso d'ordinanza in testa con il logo 2028. Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. Uno scherzo, una provocazione più che un proposito concreto, almeno così sembrerebbe. Ma nel suo stile Trump non scioglie il dubbio, lasciando la platea e gli americani a domandarsi se davvero abbia intenzione di modificare la Costituzione per restare la Casa Bianca. È il momento conclusivo della cena dei corrispondenti, riprogrammata dopo che 3 mesi fa un uomo ruppe in sala per tentare di assassinare il presidente. Nell'evento, che celebra in tono leggero la libertà di stampa, il presidente non ha risparmiato attacchi anche velenosi contro i media americani, ma ha dovuto assistere sorridendo alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi. CNN, Wall Street Journal, il New York Times con l'articolo sulle misure di sicurezza insufficienti sul nuovo Air Force One donato dal Qatar. E in tono più serio ha anche fatto riferimento all'Iran. Vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti a farlo, sostiene Trump, allontanando l'ipotesi di un inasprimento del conflitto. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si allarga all'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno condotto operazioni contro gli impianti della compagnia petrolifera Aramco nelle città meridionali saudite di Jizan e Yanbu. Già all'alba è in azione le sirene d'allarme per un raid degli Houthi che ha avuto conseguenze sul traffico aereo.

fermati tutti i voli negli aeroporti del sud-ovest dell'Arabia Saudita. Un nuovo attacco dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stavolta al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della polemica le dichiarazioni su un possibile incarico da consulente per l'ex responsabile degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Zakharova ha ironizzato sulla scelta, arrivando a citare

0: 10 minuti. L'allarme incendi in Sud Europa. In Francia le fiamme arrivano a lambire Bordeaux, mentre Parigi mobilita le forze armate per fronteggiare l'emergenza. Emergenza anche in Spagna. Il corrispondente.
1: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Roghi anche in Italia, la situazione è più critica nel sud della Sardegna. A Sinnai brucia il bosco di San Gregorio, evacuate alcune abitazioni, minacciato una residenza per anziani. Fiamme anche a Porto Scuso e Uta, in azione Canadair ed elicotteri per domare gli incendi. E nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni, disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup, mentre il padre si è inabissato. E proprio in questo momento è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni agli scontri alla marcia dei Notav. Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, ha detto la presidente del Consiglio a Chiomonte dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna. Ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la solidarietà della premier e quella del governo, e conclude Giorgia Meloni: la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Ora parliamo del weekend di partenze, traffico intenso e code ai valichi di frontiera, oltre 27 milioni di spostamenti verso le località di vacanza con l'incognita meteo, temporali al centro-nord, allerta arancione della protezione civile in Toscana e gialla in altre 9 regioni.
2: Se di esodo vacanziero dobbiamo parlare, è bene sottolineare che finora è stato ordinato e fortunatamente senza particolari criticità. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
3: Traffico leggermente più intenso, le code sulla barriera A4 in uscita verso la Slovenia e a 23 verso l'Austria. A Montebianco 30 minuti per attraversare il traforo in uscita, ma è prassi.
2: Merito anche delle cosiddette partenze intelligenti?
3: Numero di mezzi è comunque elevato, ma evidentemente molti automobilisti, vedendo le previsioni del traffico, si sono organizzati.
2: Il maltempo però accompagnerà gli spostamenti di questo fine settimana con temporali anche di forte intensità. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
4: Nubi a nord ovest. Sui monti arrivano i primi temporali che tra la sera e la notte arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Domani dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, fino al meridione tirrenico. Temperature in diminuzione al centro-nord.
2: Eleonora Belviso, GR1.
0: Gli italiani in viaggio, secondo Confturismo, saranno oltre 3 milioni in più rispetto allo scorso anno, le tendenze dell'estate 2026.
5: La vacanza resta una priorità, ma cambia il modo di viaggiare. Il 69% degli italiani sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi di pochi giorni distribuiti nell'arco della stagione. Il mare resta la meta preferita, seguita dalle città d'arte e dalle località di montagna. A pesare sulle scelte sono anche le tensioni internazionali. Infatti scende dal 44 al 37% la quota di italiani che sceglie di fare un viaggio all'estero. Anche il budget

0: budget familiare incide con la necessità di conciliare ferie e lavoro, ma può capitare che la tendenza alle prenotazioni online porti con sé anche alcuni rischi. Associazioni dei consumatori e Polizia Postale, infatti, invitano a fare attenzione alle truffe sul web. Anna Rea, presidente dell'ADOC.
1: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati.
0: Lorenzo Opice, GR1.
2: E in periodo di vacanze aumentano ancora i prezzi dei carburanti al distributore. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora oramai 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnalate punte fino a 2 euro e 63 centesimi. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro di ieri tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, oggi il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace. Da domani sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11 sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Apertura serale straordinaria dei grandi monumenti. La sperimentazione è al via dal 1 agosto, occasione, dichiara il ministro della Cultura Giuli, per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano.
3: Più visitatori, più fascino. Si comincia da Roma con Colosseo e Pantheon e da Milano con il Castello Sforzesco, tre luoghi simbolo del patrimonio culturale che sperimentano per tutto agosto fino a 4 ore in più di visita. La notte aggiunge suggestione nell'Arena dei Gladiatori. L'anfiteatro Flavio sarà aperto fino alle 23:30 nel fine settimana. Forma perfetta e cupola immensa. Si va alla scoperta dei segreti del Pantheon fino alle 23, tranne il giovedì. Alla nuova iniziativa aderisce un museo civico a Milano, il Castello Sforzesco, 2 ore in più fino alle 19:30 con biglietto ridotto per l'estate. Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
4: Dovremmo sempre di più ragionare per un'apertura che sia modellata sulle esigenze dei turisti e quindi ci ispiriamo a quello che fanno i grandi musei internazionali.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: A Pescara questa sera alle 21 allo Stadio del Mare in programma La Notte dei Serpenti. L'evento andrà in onda il 4 settembre in prima serata su Rai 1.
5: Quando la tradizione incontra il futuro. Memorie e nuove generazioni nella Notte dei Serpenti. Ancora una volta Pescara sarà il palco su cui dialogheranno radici popolari e musica mainstream. A condurre Elettra Lamborghini, oltre a esibirsi dal vivo. E poi Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patti Pravo, Raff. Tutti insieme in questo matrimonio inedito tra canzoni popolari abruzzesi e musica italiana. Ideatore e padrone di casa, il maestro Enrico Melozzi.
6: È tutto bellissimo, siamo qui allo Stadio del Mare in attesa che arrivi una ondata, una marea di gente, di abruzzesi, di non abruzzesi, di curiosi, di gente che è nata in Abruzzo e adesso viene dal Canada, dall'Australia per venire a sentire la nostra musica e partecipare a questo rito collettivo per ascoltare i propri canti, i propri inni, circondati anche dall'affetto di grandi artisti che vengono a sostenerci e ci danno l'opportunità di tradurre in abruzzese le loro hit intramontabili.
5: Marcella Sullo, GR1.
2: Siamo allo sport. Formula 1, in Ungheria sarà Norris su McLaren a partire in pole position davanti a Leclerc e Antonelli. Quinto Hamilton dopo penalità. In diretta l'inviato Manuel Codignoni.
7: E le carte bollate non sono assolutamente finite, perché c'è un'investigazione che pende anche su Kimi Antonelli. Hai detto della penalizzazione di Lewis Hamilton, che aveva fatto il secondo tempo ma per aver rallentato Oscar Piastri dopo aver effettuato il suo tempo è stato penalizzato di 3 posizioni e dunque tutti sono scalati in avanti, a partire da Leclerc che partirà in prima fila alle spalle di Lando Norris, e lui è scivolato in quinta posizione. Ma c'è un'investigazione anche

0: Cimi Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per le bandiere gialle che erano state esposte all'ultima curva per una testa coda da parte di Max Verstappen. Siamo in attesa della decisione del collegio dei commissari anche per poter ufficializzare di fatto la griglia di partenza. Nel frattempo vi facciamo sentire la voce proprio di Cimi Antonelli che parla proprio di quell'episodio e lui spiega: ho rallentato.
1: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza. Credo che comunque oggi senza il tutto potevamo comunque lottare per la pole.
0: Queste le parole di Cimi Antonelli, che sta aspettando, immagino, diciamo con trepidazione, la decisione da parte del collegio dei commissari, lui che è il leader del mondiale. Al momento dunque la griglia di partenza è Norris, McLaren in pole position davanti a Leclerc, seconda fila Antonelli, Piastri, terza fila Hamilton che scivola dunque in quinta posizione, che dunque dovrà cercare di fare una gara di rimonta su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici. Il contraltare della delusione per la penalizzazione di Hamilton è ovviamente la soddisfazione di Leclerc per un terzo posto diventato secondo, Leclerc che promette battaglia. Ascoltiamo anche le sue parole e poi da Budapest, in attesa della decisione dei commissari, linea allo studio.
2: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
3: In chiusura del ciclismo al Tour de France, l'ecuadoriano Carapaz ha vinto la penultima tappa con arrivo come ieri sull'Alpe d'Huez.
4: È stato il protagonista assoluto della tre giorni alpina. Due vittorie e un terzo posto nelle ultime salite di questo Tour de France per Richard Carapaz, e pensare che non doveva nemmeno essere al via. Il capitano della Education First aveva programmato il giro, quello sì, ma un problema fisico a ridosso del via ha impedito al sudamericano di essere presente, e così ha ripiegato sul Grand Boucle in ombra sui Pirenei, fenomenale da venerdì a oggi. Primo sul Galibier, primo al secondo arrivo all'Alpe d'Huez, sfruttando anche la doppia caduta di Sepp Kuss in meno di un chilometro mentre l'americano era al comando. Maglia a pois degli scalatori conquistata come nel 2024. Pogacar ha lasciato fare, preoccupato soprattutto di aiutare Isaac Del Toro a centrare il terzo gradino del podio. I due sono arrivati insieme facendo simbolicamente le corna, quelle del Toro. Lo sloveno vince il quinto tour della sua carriera, il terzo di fila. Il messicano invece è dietro a Remco Evenepoel con Paul Sexas, bravo comunque, che deve accontentarsi del quarto posto al suo debutto nel Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia, da Sonio Ranges un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nelle esperienze religiose c'è un tema che ricorre frequentemente, che è quello della consolazione. Con questo si intende il sostegno psicologico dato a una persona afflitta da dolori, disgrazie, preoccupazioni. Solitamente la consolazione viene data condividendo il proprio rimpianto con la persona addolorata e sollecitandola a riflettere su eventi positivi futuri. È proprio dell'esperienza religiosa fornire strumenti di appoggio, conforto e motivi di speranza. Questo vale sia per le vicende personali che per quelle collettive. Sul piano collettivo, che può riguardare una comunità o un intero popolo, le storie e le sensibilità sono molto diverse. Questo sabato nel calendario liturgico ebraico è un giorno speciale perché è proprio il giorno della consolazione, con un nome che viene dalla Bibbia, Nahamu. Sono le parole del profeta Isaia all'inizio del capitolo 40 che si apre appunto con la parola detta due volte, Nahamu, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Il profeta Isaia, tra i maggiori della Bibbia, è quello che ha usato parole molto dure per rimproverare gli ebrei del suo tempo. E ha annunciato eventi tristi, severi, punizioni come conseguenza di azioni scorrette, ma è anche il profeta della speranza, quello che parla di purificazione, riconciliazione, di un nuovo mondo. Noi leggiamo oggi questo brano al termine di un periodo austero. Il messaggio è che c'è un tempo per la tristezza e un tempo per la gioia, per i singoli e le collettività. Senza questa alternativa

0: governanza rischieremmo solo di sprofondare nel pessimismo e nella autocommiserazione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
6: 19:26, ben trovati, buona serata a tutti da Gabriele Broccani con voi per una nuova puntata di Radio 1 Musica. Vi accompagnerò fino alle 22:30 con tre ore di musica ricchissime. Questa sera esploriamo anche il concetto di identità, quella che per gli artisti a volte è importante, a volte anche importante perderla. Vi chiediamo come sempre anche di aprire con noi la vostra linea al 335-699-2949. Faremo questo viaggio, esploriamo il concetto sotto varie angolazioni con artisti di generi diversi, tra sonorità del passato e produzione del futuro, tra la grande storia del rock e del pop di ultima generazione, anche tra le novità di quest'ultimo periodo e forse anche qualcosa che magari ci già proietta al futuro. Intanto apriamo con un bel incontro intergenerazionale, Jovanotti insieme ad Alfa, un passaggio di testimone abbastanza naturale che ha un po' rivoluzionato il pop italiano nelle ultime settimane, e in questo caso ci ascoltiamo la loro energia in Buon Vento.
7: And I'm about-

Due generazioni diverse che scelgono di camminare insieme, una collaborazione nata innanzitutto con dei messaggi, poi alla fine si è concretizzata nello studio di Cortona di Lorenzo Cherubini.

Quando Alfa appunto aveva mandato alcuni improvvini di questo brano, è diventato poi un brano molto ascoltato in questo ultimo periodo estivo. E allora ci sono anche debutti che sembrano arrivare dal nulla. In realtà questa ragazza, si chiama Gabriella Cilmi, aveva solamente 17 anni quando diventò praticamente un'artista di successo grazie a una canzone dal titolo Sweet About Me. Molti la immaginano britannica, in realtà lei è australiana, figlia di italiani per metà calabresi e metà siciliani, ed è proprio questo intreccio di culture che rende così particolare il suo modo di cantare. Una voce che ha sorpreso tutti fin dal primo ascolto, ha un timbro molto caldo, quasi soul, che molti critici continuano a far fatica a conciliare con la sua età. La stessa Gabriella Cilmi dichiara di essere cresciuta ascoltando artisti come Nina Simone, Led Zeppelin, Janis Joplin e tanti altri, e da lì che arriva questa sua maturità vocale. E il modo in cui entra nella prima strofa è proprio modo da artista navigata. Lei non cerca mai di impressionare, lascia che il suo timbro racconti tutto. La canzone è Sweet About Me, lei è Gabriella Cilmi.

Incredibile, aveva solamente 17 anni, ma una voce che sembrava veramente appartenere a un artista con molti più anni di esperienza, ed è la dimostrazione di come l'identità musicale non dipenda strettamente dall'età, ma proprio dal coraggio di essere riconoscibili fin dalla prima nota. E Gabriella Celmi è una di quelle. Tra l'altro è una decina d'anni che manca dalla discografia, l'aspettiamo per ascoltare nuove cose, ed è proprio l'identità che parla senza filtri la prossima artista, che è Lola Young, è cresciuta anche

anche lei nello studio più importante, quello della Brit School, la stessa scuola che frequentavano sia Adele, Amy Winehouse, Luna Lewis e altri artisti. Ma a differenza di questi, lei ha scelto di non costruire un personaggio perfetto. Nelle sue canzoni, infatti, le piace raccontare l'ansia, le piace raccontare le sue contraddizioni, anche le sue fragilità, il disagio, la difficoltà di sentirsi all'altezza delle aspettative. Questo brano è diventato un piccolo inno proprio perché rifiuta l'idea della perfezione. Il messaggio è semplice, dice: siamo tutti in qualche modo disordinati e forse è proprio per questo che siamo autentici. Lola Young ha raccontato più volte che scrive quasi sempre partendo dalle sue pagine di diario e solo dopo quelle parole diventano musica, e forse anche per questo i suoi brani danno l'impressione di essere un po' confessioni più che canzoni. Il titolo è Messy.

Messi, il brano che abbiamo appena ascoltato di Lola Young, che tra l'altro ha anche trionfato recentemente ai Grammy Awards, soprattutto come performance femminile, un brano che ha però una lunga storia, un'incubazione lunga. Fatemi salutare anche l'amico Daniele, che dice: un abbraccio a voi di Radio 1, da un ascoltatore che da oltre 10 anni vive senza TV, si ciba di radio, quotidiani e libri, e poi dice: bel brano questo di Lola Young. Ciao Daniele, buon ascolto e buona serata anche a te. Adesso invece ci spostiamo all'ombra del Vesuvio, perché negli ultimi anni pochi progetti hanno saputo raccontare Napoli con uno sguardo così contemporaneo come quello dei Nugenea. Il loro nome fino a qualche anno fa era Nuguinea, la scelta poi di cambiarlo non è stata solo estetica, si voleva sottolineare ancora di più il legame con la parola

greca genea, che significa appunto origine, stirpe, generazione, insomma un ritorno alle origini e alle radici, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La loro musica infatti è veramente un laboratorio in cui convivono tantissimi generi come il funk, la disco, il jazz, i ritmi africani soprattutto, e anche tante melodie mediterranee e tradizioni napoletane. Questo brano ad esempio è un perfetto, una perfetta sintesi di questo equilibrio, perché il titolo richiama un modo affettuoso di rivolgersi a qualcuno, ma il brano è soprattutto un viaggio sonoro costruito con una cura veramente artigianale, perché loro sono veramente bravi in questo. Nugenea tra l'altro registrano utilizzando spessissimo strumenti analogici e tanti musicisti dal vivo, quindi mantengono sempre quel colore dell'incisione degli anni 70, e poi per chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo possiamo dire che riescono a trasferire perfettamente nella dimensione live la loro scelta musicale, una scelta controcorrente in quest'epoca dominata dalla produzione tutta digitale. Ascoltate questo basso, percussioni che sono poi il motore della canzone, tutto il resto poi viene costruito attorno a quel dialogo ritmico che è appunto Carré Nugenea.

Che meraviglia la musica di Nugenea, questa è la loro nuova carriera, un progetto che dimostra come si possa essere profondamente contemporanei senza mai dimenticare le proprie origini, anzi proprio da quelle che nasce la loro grande originalità, la grande energia. La prossima artista invece aveva anche lei giovanissima, appena 16 anni, quando decise di mettere in discussione tutto quello che il pop stava raccontando, e più o meno la storia è quella di Gabriella Cilmi, anche perché non siamo molto distanti a livello geografico, perché siamo in Nuova Zelanda. Nel 2013 praticamente il pop internazionale inseguiva praticamente il lusso, gli eccessi, le vite da copertina. Poi arrivò lei, questi suoi

15 anni scriveva canzoni che raccontavano esattamente il contrario, cioè raccontavano la periferia, la noia, gli amici, le insicurezze e anche il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Questo brano, che si chiama Tennis Court, nasce da una domanda molto semplice: cosa succede quando il successo arriva all'improvviso e tutti iniziano a guardarti in modo diverso? Ed è una riflessione sorprendentemente adulta per un artista che all'epoca, ricordiamo, aveva appena 16 anni. E anche la produzione di questo brano ha fatto scuola, perché è di Joe Little, che è un grandissimo artista che poi è diventato un producer tra i più richiesti in assoluto. E se ascolterete questo suono molto essenziale, dove ogni elemento ha un suo spazio ben preciso, una scelta che poi influenzerà gran parte degli artisti pop negli anni successivi. Fate caso proprio ai silenzi, perché sono molto importanti, quasi quanto le parole nella musica di Lorde, perché è proprio in quegli spazi che la sua voce acquista tutta la sua forza. Questo è Tennis Court.

È curiosa anche la genesi di questa canzone che si chiama Campo da Tennis, anche se Lord ha dichiarato di non sapere giocare a tennis, non ha mai frequentato campo da tennis, a meno di quel campo da tennis che invece frequentava da bambina, dove si vedeva con i suoi amici. Tra l'altro anche questo brano, prima di arrivare al suo compimento, ha attraversato un periodo molto travagliato, praticamente le ha scritto tutto tranne che ritornello. E lei, avendo questo disturbo che si chiama sinestesia, è un problema che praticamente fa vedere i suoni come colori, quindi quando lei ascolta e quando scrive musica immagina proprio i colori delle note. Questo brano per lei era beige fino a che non ha trovato

il ritornello, e da quel momento in poi la canzone è diventata verde. Questa sinestesia, o come dicono molti esperti, la cromestesia, è molto diffusa in tanti artisti, e addirittura quando iniziano una canzone vedono già il colore, la forma del brano finito. Così anche i dischi, se un suono non ha il colore giusto, loro cambiano gli strumenti o le note finché non torna il colore che loro vedono nella loro testa. È un fenomeno da studiare, questo della sinestesia, di cui sentiamo spesso parlare appunto dagli stessi artisti che ci raccontano proprio questo disturbo. Ci sono canzoni che a distanza di anni continuano a conservare l'entusiasmo della prima volta. Qui torniamo nel 1999, finiva appunto un secolo, e quel periodo consacrava il Luna Pop, una band di ragazzini poco più che ventenni guidati da Cesare Cremonini, a diventare poi un fenomeno del pop nazionale. Un periodo in cui il pop italiano cercava proprio nuovi linguaggi, e questi Luna Pop portarono molta freschezza alle loro melodie immediate, anche una leggerezza che non era però superficialità, ma soprattutto una fiducia nel futuro. E riascoltandola oggi, questa canzone ci fa capire una cosa: che il titolo non promette un futuro perfetto, parla semplicemente della speranza che domani però possa essere migliore di oggi, un giorno migliore. Luna Pop.

Il Luna Pop con Un giorno migliore, una canzone che ancora oggi conserva anche un po' l'energia ma anche l'ingenuità di chi guarda avanti senza sapere esattamente cosa troverà lungo la strada. È uno di quei brani che non appartengono solamente a una generazione ma che di volta in volta si rinnova, insomma appartiene un po' a tutti quelli che hanno ricominciato almeno una volta nella vita. Adesso il viaggio cambia ancora prospettiva con una collaborazione molto particolare. I due si sono conosciuti ad Amsterdam durante un evento. Martin Garrix aveva una traccia che ha voluto mandare a Ed Sheeran che gli ha rimandato poi a sua volta con una traccia vocale incisa sopra, una versione decisamente diversa di quello che si aspettasse appunto Martin Garrix del brano Repeat It. Ci furono dei problemi per pubblicare questo disco perché il brano era precedentemente edito e le case discografiche erano differenti, però durante un concerto in Cile proprio qualche tempo fa, era il mese di maggio, i due decisero di pubblicare. Tra l'altro Ed Sheeran salì sul palco del concerto di Martin Garrix e suonò questo brano in versione live. Si può anche ritrovare una versione video di quella bellissima esibizione. Ed Sheeran lo dice sempre: una canzone bella deve riuscire ad emozionare anche se suonata da sola con voce e chitarra, ed è poi la filosofia che attraversa tutta la sua produzione. E ascoltate molto come cambia molto il rapporto tra voce e parole. Senza la produzione elettronica ogni frase acquista un peso diverso e il significato del testo emerge con maggiore chiarezza. E quindi questa è la versione acustica di Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

E Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con questa Repeat ci dimostrano che anche togliendo la cassa in quattro, se c'è una buona canzone rimane comunque piacevole da ascoltare anche in veste acustica. E adesso facciamo un salto di oltre 40 anni perché ci sono canzoni che sembrano arrivare da un altro pianeta, anche gruppi che sembrano arrivare da un altro pianeta, addirittura questo gruppo che noi abbiamo conosciuto come Freur, in realtà si scrive Freur, inizialmente non volevano nemmeno avere un nome ma avevano scelto un simbolo, ovviamente la casa discografica, la CBS Records all'epoca, li ha forzati a trovare un nome almeno leggibile e quindi scelsero questo Freur. E nell'83 il panorama britannico era pieno di synth pop, eppure questo disco suonava diverso perché l'uso dei sintetizzatori e soprattutto di questa atmosfera sospesa la facevano sembrare una cosa molto cinematografica. I Freur ebbero poi una carriera breve con questo nome, ma la loro storia non finisce qui perché noi conosciamo chi si c'era dietro a questa band, ovvero Carl Hyde, Rick Smith, che sono diventati qualche tempo dopo gli Underworld, quelli di Born Sleepy, i veri e propri giganti della musica elettronica. Questa trasformazione è sorprendente, come se due band completamente diverse fossero nate dagli stessi musicisti, però ascoltate il trattamento delle voci di questo brano, non sono pensate per stare davanti agli strumenti ma per diventare parte proprio del paesaggio sonoro. Sentite, ci sono addirittura anche i grilli e qualcos'altro. E Freur con Dud Dud.

Che meraviglia questa canzone che io ricordo, acquistai su 45 giri, ero molto contento perché questa atmosfera sognante veramente mi faceva viaggiare. Parliamo appunto di una canzone che oggi ascoltiamo come un classico del synth pop, ma che veramente racconta una storia di trasformazione, perché poi quegli stessi musicisti, l'abbiamo detto, anni dopo avrebbero cambiato nome e linguaggio diventando gli Underworld, e a volte la fedeltà a se stessi passa proprio dal coraggio di cambiare. Il prossimo gruppo ha fatto qualcosa di ancora più radicale, perché alla fine degli anni 60 il rock, il jazz e il blues sembravano parlare lingue diverse. A un certo punto comparvero sulla scena i Blood, Sweat and Tears, dalla mente diabolica di Al Kooper, che aveva già lasciato il suo progetto Blues Project, e dopo però aver pubblicato un album che non aveva avuto nessun successo, lasciò la band e intervenne a quel punto come cantante Clayton Thomas, un artista, David Clayton Thomas, che purtroppo ci ha lasciato veramente poche settimane fa, quindi lo ricordiamo con grande piacere perché ha una voce fantastica, che portò all'interno di questo gruppo una canzone che poi diventò veramente un manifesto dell'epoca. E lui canadese si ispirava molto al lavoro di Joni Mitchell, altra cantante canadese più cantautrice, e infatti nella canzone appare questa sorta di immagine di questa giostra che gira con questi pony colorati che vanno su e giù, e la stessa frase appare in The Circle Game, che è un brano di Joni Mitchell che all'epoca aveva già scritto ma pubblicò poi in seguito, perché inizialmente fu cantato da altri. Insomma, tutta una storia che questi pony colorati alla fine tornano sempre. Il brano ovviamente Spinning Wheel, disco che rimase per lungo tempo il loro cavallo di battaglia. Avevano inserito questa sezione di fiati in una band e cominciavano ad arrangiare in maniera molto complessa rispetto alle altre formazioni, e quindi lasciare spazio all'improvvisazione non era il modo più semplice per conquistare il grande pubblico. Invece accadde il contrario, perché questo brano, pubblicato nel 1969, diventò uno dei simboli di quella stagione straordinaria in cui la musica pop cercava nuovi orizzonti. E allora il titolo, che è appunto Spinning Wheel, ruota che gira, è una metafora della vita che parla di successi, di cadute, di entusiasmi e delusioni, tutto che continua a muoversi. E poi il messaggio è proprio questo: non fermarsi mai nello stesso punto. E allora fate caso ai fiati, che non accompagnano la voce ma dialogano con lei, quasi fossero un secondo protagonista del brano. Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel.

0: wasn't too good.
1: Radio 1 Musica.

Sono le 20:15, questa è Rai Radio 1, la puntata di oggi di Radio 1 Musica parla di identità. Io sono Gabriele Brocchi, vi sto accompagnando e lo farò fino alle 22:30, la parte tecnica Maximilian Gambino. La canzone d'autore contemporanea che sembra aver veramente riscoperto quella qualità che per qualche tempo era un po' rimasta in secondo piano, cioè la naturalezza. Infatti Maria Antonietta e Colombre appartengono a quella generazione di musicisti che non hanno paura dei silenzi, delle parole semplici, delle emozioni anche raccontate senza effetti speciali. Il loro più che un duetto è un dialogo. Il titolo funziona quasi come una metafora dell'intera puntata, perché insomma Senza Vestiti non parla soltanto dell'intimità di una relazione, ma parla proprio della possibilità di mostrarsi per

quello che si è senza difese, e in fondo significa anche liberarsi dei ruoli, delle aspettative e anche delle immagini che gli altri costruiscono su di noi. E loro sono molto bravi, ci ricordano che mostrarci autentici poi è spesso la cosa più coraggiosa che possiamo fare, piuttosto che nasconderci dietro una maschera. E adesso invece torniamo agli anni 90. Ci sono delle canzoni che il pubblico finisce per associare a dei film. È successo anche a questo brano, che è Out of Reach di Gabriel, che è entrata un po' nel cuore di tutti grazie alla colonna sonora della commedia romantica Il diario di Bridget Jones. Ma sarebbe riduttivo limitarla a questo, perché la stessa artista aveva già dimostrato di possedere una delle voci più riconoscibili del soul pop britannico, una voce molto morbida, intensa, capace di trasmettere anche vulnerabilità senza però perdere la sua eleganza. Poi nella sua carriera non ha mai nascosto questa particolarità fisica. Lei aveva l'aptosi all'occhio destro, che copriva con una benda, anzi ha proprio imparato a conviverci senza trasformarla in un elemento di marketing, ma è diventata semplicemente parte della sua immagine e della sua storia. Poi anche questo in fondo è un modo di affermare la propria identità. Fate caso anche all'arrangiamento, costruito con grande misura, pochi elementi, nessuno superfluo, tutto a servizio della sua voce. Gabriel con Out of Reach.

Gabriel con Out of Reach, una canzone che continua ad emozionarci perché non cerca proprio il melodramma, ma lascia proprio che siano la sua voce, la melodia a raccontare quello che la parola suggerisce appena. Tra l'altro lei si immedesimava molto nella filosofia di Bridget Jones, si sentiva abbastanza sfortunata anche lei sentimentalmente. Adesso voglio salutare però un ascoltatore che al 335-699-2949 ci saluta, dice: piccola proposta, Zona Cesarini tutto l'anno su Radio 1 Sport, Radio 1 Musica tutte le sere.

su Radio 1, grazie a Pietro da Pontelambro, ci chiede anche se trasmettiamo musica rap. Devo dire che nella scaletta di questa sera un paio di cose ci sono, una nazionale e una internazionale, però non posso anticiparti nulla. Intanto adesso però un artista veramente straordinario, che uno di quelli che non ha mai smesso di cambiare prospettiva, parliamo di Lucio Dalla. Ci sono delle canzoni che sembrano scritte per il presente, poi passano gli anni e ci si accorge che parlavano soprattutto del futuro, perché quando Lucio Dalla nel 1981 scriveva Telefonami tra 20 anni, immaginava questa telefonata impossibile, un dialogo con una persona lontana, ma soprattutto con se stesso. Cioè lui si sentiva di ritelefonarsi dopo 20 anni per raccontare, raccontarsi un po'. È una delle immagini, possiamo dirlo, più originali della canzone italiana. In questo brano non c'è né nostalgia, non c'è rimpianto, c'è una curiosità profonda. La domanda è chi saremo? E lui aveva una qualità rara, proprio riusciva a scrivere queste canzoni estremamente personali che poi finivano per appartenere a tutti, proprio perché forse non offriva mai delle risposte definitive, ma apriva domande e lasciava che poi ognuno trovasse le proprie. Allora ascoltiamo il modo in cui interpreta, soprattutto l'ultima parte, fateci caso, la voce cambia continuamente colore, quasi seguisse il fluire dei pensieri, un dettaglio che racconta molta della grandezza di Lucio Dalla. Questa è Telefonami tra 20 anni.

Lucio Dalla con Telefono mi tra vent'anni, canzone che continua ad emozionarci perché non guarda al passato ma guarda al futuro, no? Con curiosità, un invito proprio a non smettere mai di domandarsi chi diventeremo. Su Radio 1 Musica continuiamo con un artista che invece ha una risposta molto precisa, perché alcuni cambiano continuamente stile, poi c'è lui che invece da anni riesce a fare questa cosa che è molto difficile: attraversare il pop, il soul, il funk, l'R&B, mantenendo sempre un'identità immediatamente riconoscibile. Parliamo di Bruno Mars con Oh My Soul, conferma questa sua capacità. Brano che guarda sicuramente la grande tradizione della musica nera americana, ma lo fa con questa produzione molto moderna, essenziale, ogni strumento è calibrato al 100%, perché lui ha sempre dichiarato di sentirsi principalmente un musicista, non a caso infatti passa giornate in studio a dedicare tantissimo tempo alla costruzione di ogni singolo groove, cercando proprio quel punto di equilibrio in cui il ritmo, la melodia sembrano infatti essere tutte un'unica cosa. Fateci caso a questo basso, alla batteria, alla chitarra che si muovono come un unico organismo. È una delle firme del suo modo di produrre. Questo brano si intitola On My Soul. Lui è Bruno Mars.

0: È lui, Bruno Mars, con la sua canzone bellissima, Radio 1 Musica, grazie Donatella da Torino, dice facciamola per tutto l'anno la sera. 20 e 31, ci fermiamo solo per qualche notizia di servizio e poi torniamo, abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare e il prossimo brano ci riporta al 1980.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio.
5: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
6: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
5: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
6: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
5: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
7: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Radio 1 Musica.

sì, questa è Ninna Nanna di Loredana Bertè. All'epoca della sua permanenza negli Stati Uniti, viveva a New York. Questo è il primo disco dei cinque poi realizzati praticamente tra l'Italia e gli Stati Uniti. Aveva praticamente assunto un po' l'identità da pirata in quel periodo, infatti tutta quanta la grafica legata a questo lavoro era appunto la faceva appunto apparire come una piratessa. Brano scritto da Avocado insieme al chitarrista Alberto Radius, che però non venne mai pubblicato come singolo in Italia, ma solo in Inghilterra, in Francia e in Germania, che comunque ottenne diversi successi. Brano che comunque sembra una riflessione leggera, ma in realtà è molto seria sulla libertà. Questa canzone infatti ha anticipato molti temi che poi sarebbero diventati attuali anni dopo. Anche se questo titolo Ninna Nanna richiama qualcosa di rassicurante, il brano invece racconta un mondo tutt'altro che tranquillo. È una canzone che usa la dolcezza come contrasto, no? E la trasforma in uno strumento espressivo. E a proposito di identità, il prossimo gruppo dedica questo brano all'identità di genere. Parliamo dei Garbage di Shirley Manson, che quando pubblicano Cherry Lips all'inizio degli anni 2000 sorprendono ancora una volta il pubblico. Nasce appunto dopo che Shirley Manson rimane colpita dalla storia di questo giovane che stava affrontando un percorso di affermazione della propria libertà di genere, e protagonista di un libro. Poi si scoprirà che l'autore fu uno dei protagonisti di una delle più grandi truffe della storia dell'editoria. In realtà non era lui, ma era una donna. Poi magari su questo torneremo, però intanto il brano che Cherry Lips appunto di Shirley Manson racconta che anche se non è legato a un'epoca, ma questa libertà fondamentale, quella di non lasciare che siano gli altri a definire chi siamo. Brano che gioca con il solito glam rock da cui proviene appunto il gruppo di Garbage, però la leggerezza e la melodia fa in modo che il testo suggerisca altro. È proprio in quella distanza che nasce la forza di questa canzone, che si chiama Cherry Lips, Go Baby Go Garbage.

Bello riascoltare questo brano con Shirley Manson. Sentirete strana la voce perché il brano fu rallentato per permettere alla cantante appunto di avere questa voce particolarmente così sottile. In realtà brano rallentato, e poi quando lo hanno accelerato la voce di Shirley Manson appariva diversa, soprattutto a lei appariva diversa, perché in quel periodo aveva cambiato addirittura il suo look proprio per un po' anche per essere così, cercare un'identità nuova, ma anche per andare un po' contro quello che la sua casa discografica le imponeva. Tra l'altro, appunto, se andate a vedere il video di questo brano, tra l'altro uno dei video forse peggiori della loro discografia, la ritrae in maniera molto diversa da come l'abbiamo conosciuta, rossa e aggressiva, con questa capigliatura bionda all'interno di questo loft dove la band non si vede ma viene solo in qualche modo riflessa negli specchi e nelle superfici. Da questa canzone invece passiamo ad un artista che sta facendo veramente impazzire molte persone, perché è difficile anche un po' identificarla in qualcosa di unico, è multiforme. Lei è una delle nuove voci del panorama internazionale, sta facendo apprezzare molto il suo stile, si chiama Sienna Spyro, l'ascoltiamo con questa Material Lover. Anche lei è un'artista giovanissima con questo controllo vocale che veramente fa impressione. Sienna Spyro.

Siena Spyro, con una produzione che sembra di altri tempi, insomma è difficile anche collocarla in modo temporale, un brano che veramente ha il gusto del classico e lei ha una voce fantastica. Ci sono delle canzoni che cambiano la storia anche senza averne l'intenzione. Questo brano nasce dalla mente dei Casey and the Sunshine Band, all'epoca erano giovanissime, parliamo di due artisti che hanno poi praticamente fatto ballare il mondo, Harry Wayne Casey e Richard Finch, e lavoravano in uno studio per la TK Records, un'etichetta discografica che fungeva da distributore ma anche da studio di registrazione con tanto di band residente. Loro praticamente facevano parte anche di questa attività, insomma registravano per altri, tant'è che qualche tempo prima era entrato in studio Timmy Thomas, che ebbe poi un successo incredibile con la sua Why Can't We Live Together, che se voi ascoltate vi renderete conto che forse è la prima canzone che si basa tutta quasi su questa drum machine primordiale, no? E il suo organo è rimasto in studio e questo brano nasce grazie a quella drum machine all'interno dell'organo che aveva lasciato lì Timmy Thomas. In quel periodo andava fortissimo anche Rock the Boat degli Lewis Corporation, e appunto Casey and the Sunshine Band si ispirarono a quel brano per creare questa canzone, che inizialmente doveva essere cantata dalla moglie di George McRae, che era già una cantante affermata, però lui la incise nel 74 proprio perché provò a registrarla, e quel groove morbido costruito su questa drum machine, su questo ritmo essenziale, diventò uno dei ponti più importanti tra la soul music e quella che pochi anni dopo diventerà la disco music. Rock Your Baby, George McRae.

0: questo falsetto di George Macri che ha cambiato un po' la storia della disco music grazie appunto a quell'alchimia che si creò in Florida in questo studio con la KC e The Sunshine Band, che appunto suonò questo brano diventato veramente un riempipista internazionale, canzoni che entrano nella storia senza far rumore, altre in punta di piedi come questa, ma ci sono anche cantautori che hanno la capacità di trasformare la quotidianità in qualcosa di universale. Possiamo dire che Fulminacci ha questa forza, no? Racconta giornate apparentemente normali, conversazioni, piccoli gesti, attese, messaggi del telefono, eppure dentro quel tipo di mondo, di universo, riesce sempre a trovare qualcosa che ci riguarda da vicino, in cui ci sentiamo molto molto legati. Questa canzone è una dichiarazione poetica perché ci ricorda che le giornate senza grandi avvenimenti sono quelle che poi costruiscono un po' la nostra memoria. E lui ha raccontato più volte di amare gli autori proprio capaci di osservare ancora prima che giudicare, e questa canzone sembra seguire proprio quella filosofia. Non si cerca il colpo di scena, ma l'autenticità. Si osserva il mondo, e questa è Niente di particolare, Fulminacci.
1: Passo

sua ironia, quella di fulminarci, molto sottile. E allora siamo praticamente a ridosso del segnale orario del GR1 per sentire tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo, torniamo ancora con tanta musica qui su Radio 1. Il prossimo è Gary Gold, meglio conosciuto come Gary Gold, in realtà si chiama Gary Baker. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere del suono per artisti come i Take That, Rihanna, e poi si è messo davanti al microfono e ha cominciato a cantare. Questa è una delle canzoni sicuramente più riuscita della sua storia. Si chiama

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte, oltre 50 agenti feriti, 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Il presidente Mattarella ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendo di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe e carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Il punto della situazione con Caterina Cannavà.
3: È stata una giornata partita con una festa, con questo lungo corteo di quasi 20.000 persone, giovani, un corteo colorato, ma ad un certo punto, alla prima curva, quella verso Giaglione, il corteo è svoltato ed è andato verso il cantiere. Contemporaneamente, a pochi chilometri

0: A San Didero, nell'altro cantiere, un attacco durissimo di manifestanti con bombe carta, fumogeni che sono stati dunque poi respinti dalla polizia e dalle forze dell'ordine che sono qui in forma massiccia. C'è anche un elicottero in cielo, ci sono oltre 100 agenti della Guardia di Finanza e innumerevoli, possiamo dire, i mezzi della polizia e dei carabinieri. I mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme proprio all'interno di questo cantiere di Chiomonte, che è stato assaltato da alcune centinaia di antagonisti. Molti di loro provenivano dalla Francia, avevano una flessibile a batteria che quindi ha tagliato le spesse reti, e loro in qualche modo sono entrati e hanno potuto appunto dare fuoco a quello che hanno trovato. Ma intanto qui la tensione continua a essere alta. A voi studio.
1: È proprio in questo momento la dichiarazione del ministro Piantedosi. Oggi abbiamo assistito all'ennesima scena di violenza contro le forze dell'ordine dopo quelle registrate nei giorni scorsi, e la conferma di una volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione. E prosegue il ministro: ai poliziotti, ai carabinieri, agli operatori della Guardia di Finanza che si sono contrapposti alla violenza di questi teppisti, soprattutto a quelli rimasti feriti in Valle di Susa, va la mia piena solidarietà e ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della legalità. Ancora cronaca con i nuovi sviluppi sul caso Fachiri, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. E altro caso è la morte di Luca Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne tunisino arrestato questa mattina.
2: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita.
3: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
2: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone.
3: Ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
2: Valeria Volatile, GR1.
1: Le notizie dall'estero: guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Allarme incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate, un uomo è morto vicino a Valencia nell'incendio di un bosco. Critica la situazione nella regione della Gironda, pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Mobilitati 1.500 soldati da questa sera per fronteggiare l'emergenza, e ci sono roghi anche in Italia. La situazione è più critica in Sardegna, fiamme a Porto Cuso e nella campagna di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. Ed è un fine settimana da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti previsti in questo ultimo weekend di luglio. Sul fronte meteo sono in arrivo piogge temporali, allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Sentiamo le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
4: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
1: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22. Buon proseguimento d'ascolto.

21 e 9 minuti per rispettare la quota rap. Abbiamo ascoltato Anna Pepe, che torna con questo suo singolo che anticipava l'uscita dell'album Million Dollar Babe, uscito proprio in questi giorni, e abbiamo appunto dato modo anche a coloro che amano queste sonorità di poterle godere. Adesso invece un genio, parliamo di Frank Zappa. Per parlare di Frank Zappa in un minuto è veramente una cosa impossibile, però essendo una figura che ha attraversato non solo il jazz, il rock, la musica contemporanea e anche la satira, con la sua libertà difficilmente paragonabile a quella di altri artisti, è veramente difficile anche inquadrare in una canzone un po' la sua opera. Questo brano, pubblicato nel 73, è uno dei suoi brani più accessibili, ma anche qui Frank Zappa gioca continuamente con i cliché della cultura americana, mescolando la sua ironia molto pungente, il virtuosismo che non manca mai nel suo stile, e poi questo gusto irresistibile per il paradosso. Una volta disse: senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile. È una frase che descrive perfettamente tutta la sua carriera. Fate caso anche ai cambi di tempo, di atmosfera, le chitarre, anche quando sembra seguire una strada prevedibile, Zappa trova sempre il modo di sorprenderci. Questa è Camarillo Brillo.

E in una puntata dedicata alle identità non poteva certo mancare forse uno di quelli più multiformi, no, degli artisti della scena mondiale. Parliamo di Frank Zappa, artista che ha dimostrato sempre come la libertà creativa non significa fare le cose in modo complicato, ma proprio avere il coraggio di non ripetersi mai. Una libertà che troviamo molto anche nella musica italiana di oggi, nelle collaborazioni, quelle che però non nascono a tavolino, ma quelle che nascono perché mettono insieme personalità molto diverse. E quindi abbiamo tre, sono quella composta da Mace, Salmo e Colapesce, tre mondi differenti. Mace con la sua produzione sempre molto accurata, Salmo con le sue barre affilate e poi Colapesce, un cantautore molto molto raffinato. Il punto d'incontro va oltre i generi, infatti Mace lavora quasi come un regista in questo disco, costruisce degli ambienti sonori dentro cui ogni spazio trova la sua voce, ed è un modo di produrre che guarda molto all'interno hip hop ma anche all'elettronica e alla canzone d'autore. Infatti il risultato è una sintesi di tutto questo, e ascoltate soprattutto il lavoro che Mace fa sulla produzione, perché ogni elemento entra con precisione senza mai riempire inutilmente lo spazio. È una scelta che dà veramente molta profondità all'ascolto. Il brano è Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Mace Salmi con la pesce con Cattive Abitudini, tre personalità molto diverse tra loro che trovano questo punto d'incontro senza rinunciare alla propria identità, perché di identità parliamo. Il prossimo artista ha un'identità molto fluida, perché nasce in California nel 98 da papà inglese, anzi irlandese per la precisione, e da mamma giapponese. Poi si trasferiscono ad Hiroshima a causa appunto del nonno che aveva bisogno di cure mediche. Poi, dopo aver vissuto lì per alcuni anni, torna in America, si trasferisce a Georgetown nel Texas, dove è rimasto un po' per tutti gli anni della sua adolescenza. Comincia ad aprire dei canali YouTube dove appunto racconta un po' della sua vita in Texas e comincia a scrivere canzoni. Possiamo dire che il successo arriva nel 2020 con questo album di debutto dal titolo Kid Crow, che conteneva già successi molto importanti come Maniac e Eater. In questo brano invece lo ascoltiamo con una canzone che ci fa muovere, perché è una canzone molto molto ritmata che ci ricorda forse un po' gli anni 80 e ci fa venire voglia di ballare anche da soli. Si chiama Lonely Dancers, Conan Gray.

La voce è quella che avete appena ascoltato, appunto, di questo artista che stiamo seguendo con grande interesse, Conan Gray. Questa era Lonely Dancers. Adesso invece vi portiamo indietro nel tempo, perché vogliamo proporvi una perla cult del garage rock americano degli anni 60 e anche un po', diciamo, intinto di psichedelia. Parliamo dei Love di Arthur Lee, con questo brano che ha una carica emotiva molto forte. Tra l'altro è stato poi riscoperto da tante generazioni successive. Lui l'ha scritta nel 1972 insieme ad un altro brano che era appunto Love Jumped Through My Window, ed entrambi i brani apparvero anche quell'anno nel suo disco che era appunto Vindicator. Si intitola Everybody's Gotta Live.

before you know the reason why. Everybody's Gotta Live, brano di Arthur Lee, che poi i Love riregistrarono qualche tempo dopo, inserito nell'album Real to Real, anticipazione dell'album di Elisa, che arriverà, insomma, e siamo curiosi di ascoltare un po' le canzoni. Tra l'altro abbiamo scoperto questa, che Amore è, che è un brano che ha presentato tante volte dal vivo durante il suo tour, un brano prodotto e realizzato insieme a Dardust, un brano che intreccia il pianoforte, l'elettronica, ma non perde mai il lato umano del racconto, e qui in questo caso parla proprio di lasciarsi vivere, lasciarsi prendere. Sembra quasi ricollegarsi al discorso di Arthur Lee che abbiamo ascoltato poco fa con questo brano Amore è di Elisa insieme a Dardust. Ce l'ascoltiamo, subito dopo arrivano le notizie dell'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21.30 in punto sulla 8, la Milano-Varese, possibili code tra la barriera di Milano Nord e Fiorenza. Altre possibili code tra Milano Est e Viale Monte Ceneri sulla 4, la Milano-Brescia in direzione di Torino. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, non ci sono altre notizie da segnalare. Andiamo al meteo per domani ed è un'allerta meteo, si prevedono per le prossime 36 ore temporali anche di forte intensità su Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Lunedì piogge anche al sud e da mercoledì torna il caldo africano con oltre 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Julio, ovvero Artis Leon Ivey Jr., lo conosciamo per i grandi successi che negli anni ha sfornato e ha mandato in testa alle classifiche, uno su tutti ovviamente Gangsta's Paradise. Tra l'altro lui ha fatto parte di una gang, soprattutto quando aveva 16 anni, infatti ha passato anche anni in prigione, faceva parte proprio di queste band, in questo caso Los Angeline. Adesso invece andiamo indietro nel tempo, il mondo della musica soul che vive in una voce molto particolare, che è quella di un artista che si chiama James Carr. Tra l'altro pochi successi di questo cantante, perché per molti era troppo vicino alla voce

di Otis Redding. Il brano nasce dalla penna di Don Penn e Chip Moman, che sono due scrittori, due artisti che scrivevano proprio per cantanti soul, interpreti. Il brano finì a James Carr solo perché era il prossimo della lista. I due avevano messo su una sfida per scrivere la canzone più bella possibile su un amore proibito. Il risultato è un classico della musica soul, e poi la forza dell'interpretazione di James Carr sta proprio nel suo modo di interpretarla, nella sua misura. Lui praticamente ci racconta i protagonisti senza giudicarli, non li assolve, li osserva con la sua straordinaria umanità. Per questo questo brano ci emoziona, perché non racconta uno scandalo, racconta una fragilità. E fate caso a quanto spazio anche lascia tra una frase e l'altra, perché nel soul spesso è proprio quel silenzio a completare il significato delle parole. Questa è The Dark End of the Street, lui è James Carr.

The Dark End of the Street, grande interpretazione questa dell'artista che abbiamo appena ascoltato, James Carr. Una grande interpretazione, non ha mai bisogno di alzare la voce perché ha bisogno semplicemente di dire la verità. E anche il prossimo artista ha scelto spesso questa strada, torna dopo un po' di tempo di silenzio e ci fa piacere perché Alessandro Mannarino lo seguiamo sempre con grande interesse. Ha pubblicato già l'album nuovo che è Primo Amore, abbiamo già conosciuto un paio di singoli, Ciao e Per un po' d'amore, che abbiamo anche suonato un paio di sere fa. Questo è il suo nuovo singolo e si chiama Maradona, è contenuto proprio nell'album e racconta un mondo che sembra un po' aver perso il proprio centro ma continua a cercare qualcosa a cui aggrapparsi, insomma, tra ospedali, tribunali, metropolitane. In questo brano lui dice: Maradona è il dio del calcio, il calcio è lo sport del sogno del popolo, dove può succedere di tutto, basta un pallone per giocare. Maradona è un simbolo ma anche un uomo, e cielo e terra insieme. Nell'album c'è sempre questo asse, ci sono il tribunale, l'ospedale, il carcere, sopra c'è il cielo. Maradona sta in mezzo, è Dio ma è anche umano, è l'uomo che mette Dio nel cielo, e dentro questa immagine c'è anche il tema della libertà, dei sistemi che costruiamo e che ci definiscono. Queste sono le parole di Mannarino per presentare questa sua Maradona.

21:45, la musica di Mannarino su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica. Quando si pronuncia il nome Maradona, il pensiero corre immediatamente al campione, ma in questa canzone Diego è soprattutto un simbolo, il simbolo di chi porta anche sulle spalle enormi aspettative, che viene trasformato in mito, e proprio per questo proprio rischia di perdere la dimensione umana. Infatti Mannarino in questo brano evita proprio la retorica sportiva e preferisce raccontare l'uomo con tutte le sue contraddizioni, ed è ha un modo di raccontare la vita che ha più o meno anche il prossimo artista, che è un grandissimo, che è appunto Lou Reed, artista che è riuscito a rendere poetico anche il momento più ambiguo dell'essere umano. E Lou Reed in questo Satellite of Love, canzone che parla di distanza, di gelosia, di desiderio, tra l'altro prodotta da David Bowie, lo fa senza dover spiegare tutto. Infatti lascia volutamente lo spazio all'interpretazione, fidandosi un po' anche dell'intelligenza, della sensibilità di chi ascolta. Il brano tra l'altro non era un inedito, si scoprì dopo la pubblicazione di vari cofanetti che faceva già parte del repertorio di Velvet Underground, però qui è cambiato un po' il suono, è cambiato anche il suono, cambiate le parole, e partecipò anche David Bowie. Lo potete ascoltare, la voce di David Bowie verso la fine della canzone, i cori, aggiunge le sue armonie, c'è ovviamente il fido compagno di David Bowie, che è Mick Ronson, che in questo brano suona il pianoforte, che è uno strumento portante, e in più anche un flauto dolce, una

Collaborazione che racconta molto bene il rapporto tra questi due artisti, no? Capaci di influenzarsi reciprocamente senza mai oscurarsi. E fate caso anche al crescendo finale. Le voci sembrano che si allontanino dalla terra e seguono questa immagine evocata dal titolo, che è Satellite of Love, lui Lou Reed.

Le voci che si intrecciano, questa magia tra le voci appunto di Lou Reed e di David Bowie, una canzone che continua veramente ancora a lasciare spazio all'immaginazione, perché Lou Reed in questo caso non ci accompagna mai alla fine della storia, anzi si ferma sempre un passo prima. È anche un po' questo il successo delle grandi canzoni, che continuano a parlarci perché non ci dicono mai tutto. Adesso un super gruppo, forse il super gruppo più importante della storia del rock, formato da tre grandissimi artisti, ovvero Eric Clapton alla chitarra, Jack Bruce al basso e Ginger Baker alla batteria, tutti e tre già grandissimi idoli del rock mondiale, creano questa super band, i Cream. Uno dei brani che portano al successo è praticamente la cover di uno dei grandi padri del Delta Blues, parliamo di Robert Johnson, e la registrazione è del 68 e si sente, c'è proprio un'urgenza del concerto, del dialogo continuo tra i musicisti, il gusto dell'improvvisazione, ma soprattutto c'è questa energia blues che esplode in questa Crossroads.

Eh sì, è uno di quei momenti in cui rock guardava le proprie radici senza perdere la voglia di andare avanti, ed è un brano storico ovviamente di uno dei grandissimi della musica blues. Parliamo di Robert Johnson, colui che per molti ha rivoluzionato la musica moderna. Ascoltiamola oggi questa canzone, e lo sappiamo, è difficile pensare che all'epoca fosse innovativa, ma credetemi, molti chitarristi e artisti dell'epoca raccontano di aver capito cosa significasse davvero suonare il blues rock proprio ascoltando questo brano, ascoltando questo trio, il dialogo continuo tra Clapton e Jack Bruce, e con quella sezione ritmica fantastica con Ginger Baker, incredibile, un incrocio appunto tra tradizione e futuro, tra blues e rock e tra tecnica e emozione. È curioso come spesso siano proprio gli incroci a cambiare il corso della musica. Però negli ultimi anni la musica americana ha visto cadere molti confini, il rap si è fuso con il country, con il folk, con il pop, continuano a dialogare con una naturalezza che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata anche impensabile.

uno degli artisti che meglio rappresentano questa nuova libertà espressiva, questo connubio tra tutti, è Shabuzi. Lui è, anche se di origine nigeriana, è un americano, un countryman, veramente un cowboy. In questo brano, che si chiama Born to Die, convivono atmosfere country, scrittura contemporanea, un modo di raccontare profondamente americano, dove il viaggio diventa ancora una volta la metafora della vita. Non c'è la ricerca dell'effetto, c'è il desiderio di raccontare una storia. Quindi ce l'ascoltiamo, subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torniamo con l'ultima parte di Radio 1 Musica. Shabuzi, Born to Die.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, apriamo il giornale con la guerriglia al cantiere TAV di Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato l'area e lanciato pietre, bombe carta e razzi artigianali contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Quattro mezzi dei carabinieri incendiati. Secondo un primo bilancio ancora provvisorio, sarebbero oltre 50 gli agenti feriti. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 e sospesa la circolazione dei treni. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Per il Ministro dell'Interno c'è chi punta a un'escalation della violenza. E sugli scontri la condanna unanime della politica.
3: Condanna anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana, condanna dai vicepremier, a cominciare dal leghista Salvini, che chiede la mano pesante contro i criminali. Ecco i frutti avvelenati e violenti della sinistra, che alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, dice. E anche l'azzurro Tajani denuncia l'assordante silenzio della sinistra

0: tollerante se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine, anche da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Dall'opposizione subito la condanna delle violenze da parte di Renzi e Calenda. In serata arriva anche quella del Campo Largo. Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili, dichiara Bonelli. Verdi Sinistra e i 5 Stelle in una nota esprimono vicinanza agli agenti feriti. Chi compie violenze non manifesta, fa il gioco dei sit-tav, dicono. Commento analogo dal responsabile sicurezza del PD, Matteo Mauri. Noemi Giunta, GR1.
1: Caso Fakir, si ipotizza la morte per asfissia. Al vaglio un nuovo video, il servizio di Giovanni Stinco.
2: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni. Accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca. È stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto, invece, se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto, prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
1: Nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato. Ora l'emergenza incendi in Francia e Spagna, la situazione resta critica. Facciamo il punto con il corrispondente da Parigi.
3: Una settimana di lotta contro gli incendi in varie aree della Francia, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes. I vigili del fuoco sono stremati, non bastano più per domare le fiamme, e quindi il governo Le Cornu ha deciso di mettere in campo da questa sera 1500 soldati e un aereo militare. Ci sono poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto, i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in Francia e in Spagna. 100.000 le persone evacuate, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux. E poi la situazione è ancora complessa, lo ha detto lo stesso Premier Sanchez in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi, ha detto Sanchez, che poi ha precisato ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Incendi anche in Italia, soprattutto in Sardegna, dove prosegue il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile. Intanto il caldo allenta la presa, dalla serata temporali al centro nord e temperature in diminuzione. Allerta arancione in Toscana, gialla in altre 8 regioni. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
4: Radio 1 Musica.

22:10, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccani al microfono ancora per una mezz'oretta, la musica del grandissimo artista Curtis Mayfield. Dal 1972 l'album era la colonna sonora di un film Blaxploitation che ebbe successo ma non quanto l'album, infatti uno dei pochi casi in cui la colonna sonora vendette molto di più del film. La seconda traccia di questo album, che era Superfly, oltre al grande successo di Superfly, era proprio questa, Pusherman, che affrontava il tema dello spaccio di droga ma in un modo particolarmente diagonale. Infatti Mayfield ha adottato un punto di vista da osservatore in questa canzone, astenendosi un po' dal giudicare e mostrando proprio questa figura dalla prospettiva di un potenziale cliente. Per un ragazzo di strada lo spacciatore è comunque ovunque, può assumere molte forme, e lui ha detto: la prima cosa che volevo fare non era giustificare quello che accadeva ma comprenderlo e parlare di come si può evitare di rimanere intrappolati in queste situazioni che giovani e molte altre persone vedono ovunque, oltre a quello che c'è nel mondo. Possiamo dire che questo brano è ancora molto molto godibile, molto attuale. Tra l'altro, insomma, lo stile di Curtis Mayfield è rimasto unico nel tempo, e lui preferisce mostrare la complessità delle persone.

è proprio nell'ambiente in cui vivono. Una di referenza fondamentale è proprio il motivo per cui le sue canzoni continuano a parlare anche alle nuove generazioni. E chi ha ricordato che la musica può raccontare la realtà senza rinunciare alla poesia? Ci sono canzoni che diventano parte della vita delle persone, non perché siano legate a un momento preciso, ma perché ogni volta che tornano sembra proprio dirci qualcosa, sembrano dirci qualcosa di nuovo, perché ad esempio questa canzone, True Colors di Cyndi Lauper del 1986,

soltanto nella potenza, ma nella capacità di creare l'intimità giusta. Quindi parliamo ancora una volta, no, di individuo, ma soprattutto parliamo di umiltà. In questo caso il segreto della sua universalità è proprio questo: ascoltare come la voce di Cyndi Lauper cresce poco alla volta, non cerca mai l'effetto immediato e accompagna la canzone fino all'ultima nota con grande naturalezza. True Colors, Cyndi Lauper.

0: like a rainbow.
1: La delicatezza di questa canzone, scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, che avevano già scritto per Madonna Like a Virgin e Alone, bellissima canzone degli Heart, A Drove All Night, tanti altri successi, proprio anche quelli di Cyndi Lauper, canzone che parla della necessità di guardare oltre le apparenze per scoprire com'è veramente una persona. True Colors è anche il titolo di un brano della prossima artista, Wiz Khalifa, anche se noi adesso l'ascoltiamo con un artista che amiamo tutti, che è appunto Machine Gun Kelly, detto MGK. In questa collaborazione molto molto groovy, nasce proprio dalla sintonia molto artistica e dall'amicizia anche che i due coltivano da oltre un decennio, un progetto che incarna un po' lo spirito spensierato, anche la grinta e l'energia che hanno un po' definito la generazione hip hop dell'era dei blog, quella più recente. E proprio MGK e Wiz Khalifa celebrano le proprie radici artistiche e il percorso condiviso che li ha portati a diventare due figure veramente di riferimento della scena musicale mondiale, mantenendo

0: intatta anche quell'attitudine ribelle e indipendente che ha caratterizzato i loro esordi. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

on time. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa insieme con questa canzone, quando siamo ormai quasi alla fine di questa puntata. Voglio accontentare un ascoltatore che mi aveva fatto una richiesta particolare di poter ascoltare un artista, un po' di musica brasiliana degli anni 60 o 70. Io ti contento in parte perché ho scelto un artista che è un brasiliano, è forse uno dei più importanti della storia della musica brasiliana mondiale. Parliamo di Sergio Mendes. Ha cominciato prestissimo quando si è trasferito negli Stati Uniti negli anni 60 a formare i suoi primi gruppi, e poi insomma la storia ci ha consegnato tantissimi album. Io ho scelto una cosa che è più recente, appartiene agli anni 90, era l'album Brasileiro, e ascoltiamo questa canzone dal titolo Kalimba, Sergio Mendes.

La kalimba, questo strumento antichissimo che arriva dall'Africa e che è diventato anche parte un po' della nostra cultura, perché con un'altra kalimba voglio chiudere questa puntata, quella di Luna, la kalimba appunto del grande Tony Esposito. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Questa sera abbiamo veramente attraversato generazioni, linguaggi, stili diversi, abbiamo incontrato tanti artisti che hanno scelto di cambiare strada, altri che hanno avuto invece il coraggio di restare fedeli ai loro stessi. Ma noi torneremo domani con sempre qui su Radio 1 con altre storie da raccontarvi. Grazie ad Andrea Cacciagrano per la cura editoriale, la redazione di Corinna De Laurentiis, da Gabriele Brocani l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di Rai Radio 1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: momenti di paura a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten provocando diversi feriti. La polizia ha isolato l'area, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Ora in Italia con la giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV e lanciato pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri sono stati incendiati, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Danneggiate le barriere dell'autostrada e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei. Ascoltiamo la testimonianza di un automobilista bersagliato dal lancio di pietre e altri oggetti.
3: Sono arrivato lì, mi ha lanciato una pietra.
4: Mi ha lanciato le pietre
3: sul cofano, di proposito.
2: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Ancora cronaca con la svolta nell'omicidio di Eboli.
5: È la confessione dell'assassino a segnare l'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista

0: Gli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: Ci spostiamo sul lago di Como, dove proseguono le ricerche di un turista olandese disperso.
2: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto alla deriva una barca con su due bambini piccolini. In quel momento loro ho girato lo sguardo, vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù, bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita della mano e l'ho tirato fuori.
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate. Da Menaggio, Sara Grattoggi per GR1.
1: Dopo il caldo estremo cambia il tempo, una perturbazione atlantica porta da questa sera temporali anche di forte intensità al centro-nord con raffiche di vento e possibili grandinate. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per la Toscana e quella gialla in 9 regioni. A Firenze in via precauzionale, chiusi parchi, giardini e cimiteri, sospesi anche mercati e spettacoli all'aperto. E mentre l'Italia si prende una pausa da caldo e afa, resta critica all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto vicino a Valencia, mentre gli sfollati hanno superato complessivamente quota 270.000. Le aree più colpite sono la Gironda e dintorni di Madrid, in campo anche 1.500 soldati. E in chiusura andiamo nel Regno Unito, dove l'ex primo ministro Boris Johnson torna al giornalismo. La corrispondente.
4: Boris Johnson torna alle origini. Ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, tre mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. In un post su X del 21 luglio, l'inviato del Cremlino Dmitriev accusa Johnson di aver sabotato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina in cambio di denaro. Accuse ridicole, la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma mina la dignità di ogni coraggioso combattente ucraino. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Il vice commissario Montalbano sono.
7: Auguri.
8: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
9: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
10: E questo è il nuovo commissariato.
11: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
12: Ah, lei è commissario.
8: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
13: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
14: A laurea mi pigliai.
8: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
15: Sono proprio io.
8: Lunedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute.

0: quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
4: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
3: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
4: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
3: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 23:30 minuti sulla 1 alla Milano Bologna, rallentamenti per incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Sulla 3 si è sviluppato un incendio tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni. Rallentamenti poi sulla 2 allo svincolo per Battipaglia. Infine sull'A14 altro incendio segnalato tra Termoli e Poggio Imperiale. E siamo al meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono temporali anche di forte intensità su Piemonte e in estensione a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda di guidare con prudenza. Tra lunedì e martedì il maltempo interesserà anche il sud. Da mercoledì rimonta del caldo africano con temperature oltre i 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Per il momento è tutto da Lucio Giordano.
2: In collaborazione con il CIS.
7: Jugoslavia, bandiera, strappo, silenzio. Una volta erano campioni del mondo, una volta erano anche amici per la pelle. Poi la guerra anche dentro di loro. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia dell'ultimo abbraccio di Vlade Divac a Drazen Petrovic.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
7: Le cose non erano andate come tanti avevano annunciato e molti avevano creduto. Insomma, la fine della colonizzazione non era stata anche la fine di tutti i mali. Va bene, i portoghesi avevano riconosciuto l'indipendenza del paese e nel 1975 se ne erano andati dopo centinaia di anni di arbitri. L'Angola, però, non avrebbe trovato pace. Anzi, da lì a pochi mesi sarebbe precipitata in una terribile guerra civile. Sarebbe durata 27 anni, con 500.000 di morti e 1.000.000 di disperati senza più casa e lavoro.

E sarebbe stato anche altro. Erano 15 milioni le mine sotterrate in più di un quarto di secolo di scontri. Ce n'era più o meno una per ogni abitante. E le mine non sono come gli uomini che per fortuna a un certo punto cambiano idea, riconsegnano i prigionieri e si va avanti. Le mine no, le mine non cambiano idea, sono coerenti le mine. Certe che qualche cosa accadrà, le mine aspettano fiduciose e mentre l'uomo si dimentica pure dove le ha piazzate, loro attendono il giorno nel quale un piede arriverà a farle sentire vive. A volte è davvero una brutta cosa non cambiare idea. E poi c'erano i sopravvissuti che in quell'inferno avevano ricevuto e inferto colpi durissimi. Luis Samakumbi aveva 14 anni quando era stato rapito dai soldati del Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola. Era il 1987. Con ogni genere di violenza era stato ammansito. Poi, con ogni genere di promessa, era stato convinto che quella guerra fosse la sua guerra e che quell'esercito fosse la sua vita. Per 4 anni non aveva ricevuto la più piccola notizia dalla sua famiglia, né lui, va detto, ne aveva date. A 18 anni già comandava una unità di 10 carri armati e 150 soldati. Era il 1991 quando in uno scontro a fuoco perse 30 uomini e 9 blindati. Luis Samakumbi era sopravvissuto fingendosi morto, chiuso per 2 settimane nell'unico carro armato superstite. Solo dopo la firma degli accordi di pace nel 2002, Luis Samakumbi avrebbe saputo che quell'attacco era stato guidato da Amaral Samakumbi, suo fratello maggiore, che aveva avuto una sorte uguale e contraria, visto che era stato sequestrato e poi arruolato da una fazione nemica. E all'interno di quell'esercito aveva fatto una carriera uguale e contraria a quella del fratello Luis, che solo nel 2004 avrebbe rintracciato Amaral abbandonato in un campo profughi. Da lì lo avrebbe riportato a casa per ricominciare insieme quella vita che aveva rubato a entrambi l'infanzia e ad Amaral in più anche una gamba. Perché ci sono guerre che, oltre a portarsi via le persone e a lasciare le mine, riescono a mettere anche fratello contro fratello. Drazen Petrovic ha 26 anni, è alto poco meno di 2 metri e gioca a guardia. Cupo, concentrato su se stesso, Drazen passa per freddo e distaccato. Uno che per il suo enorme talento sul campo da basket a volte si perde nella tentazione della giocata solitaria. Il suo compito è fare più punti che può tra tiri da fuori e penetrazioni sotto canestro. È nato a Sebenico, su quella costa adriatica che era stata territorio della Repubblica di Venezia fino all'arrivo di Napoleone nel 1797. Qui poi avrebbero comandato l'imperatore di Austria e d'Ungheria, il re di Jugoslavia e infine la Repubblica Comunista Jugoslava fondata dal maresciallo Tito che, coi suoi metodini, sarebbe riuscito a tenere insieme popolazioni con culture e religioni diversissime. Ai tempi della nostra storia, però, il maresciallo Tito è già morto da 10 anni, mentre da qualche mese in tutta l'Europa dell'Est i regimi comunisti hanno preso a crollare
uno dopo l'altro.

0: Dražen Petrović però non è tipo che sta lì a pensare chi sta al governo, perché a Dražen Petrović interessa solo il parquet del basket e lì c'è uno solo che comanda. In partita è il campione delle azioni individuali che fanno venire giù i palazzetti, ma che tanto giù agli allenatori invece non è che vanno sempre. Nel 1988 il Real Madrid già gli versa 4 milioni di dollari l'anno, roba mai vista in Europa. Del resto, se lo chiamano il Mozart dei canestri, state pur certi che è il migliore di tutti, il più elegante di tutti, il più talentuoso di tutti. In questo ottobre del 1990, nel quale si giocano i mondiali di basket in Argentina, Dražen Petrović è poi nel fiore della sua potenza fisica e tecnica. Da qualche mese è sbarcato in NBA, il campionato di basket americano, il più competitivo e il più ricco del mondo. Dražen Petrović trying to get the Nets back. E poi c'è l'altro, il suo nome è Vlade Divac. Anche Vlade Divac in questo 1990 gioca nella NBA e nella nazionale della Jugoslavia. Per tutto il resto, Divac e Petrović sono mondi lontanissimi, a cominciare dal ruolo in partita. Vlade Divac non ha a che fare con l'agilità e la giocata imprevedibile. È una montagna di 2 metri e 16 centimetri e gioca sotto canestro. A quelli come lui è chiesta soprattutto la potenza, per quanto Petrović è cupo, concentrato su se stesso e sul campo anche un bel egoista, Divac è invece spontaneo, simpatico e brillante. Se Petrović è nato sul mare, Divac è venuto al mondo tra le montagne della Serbia, al confine col Montenegro. Qui, all'arrivo di Napoleone, comandava l'impero ottomano. Poi era maturata una indipendenza faticosa perché lì accanto tuonava sempre l'impero austro-ingarico. Infine, anche qui erano arrivati prima il regno e poi la Repubblica Jugoslava. In questo 1990, nel quale Vlade Divac ha 22 anni, la Jugoslavia però è sull'orlo dell'esplosione. La Slovenia ha introdotto in Costituzione il diritto alla secessione e tra poco ci sarà il referendum. E poi c'è la Croazia di Dražen Petrović, dove ci sono già state le prime elezioni aperte a più partiti vinte dai nazionalisti. Subito dopo si sono accesi scontri con la minoranza serba. Croati e serbi che fino a quel momento, in un modo o nell'altro, erano andati d'accordo, come Vlade Divac il serbo e Dražen Petrović il croato, sin dal loro primo incontro in nazionale del 1986.
1: Vlade Divac aveva solo 18 anni e fui sorpreso quando io, Dražen Petrović, seppi che avrebbe fatto parte della selezione. Ci misi un paio di giorni di allenamenti per capire che Vlade poteva diventare il più bravo di tutti e che dietro l'aspetto ombroso c'era un ragazzo eccezionale, di una simpatia contagiosa e di una bontà incredibile. Lo misero in camera con me. Dopo pochi giorni eravamo già inseparabili.
2: Dražen Petrović mi aveva preso in simpatia. Mi diceva: tu, Vlade Divac, riesci a non farmi pensare solo al basket. Per Dražen la pallacanestro era un'ossessione totale. Gli dicevo sempre che aveva 5 cose che gli interessano nella vita: il basket, poi il basket e al terzo posto il basket, a seguire le ragazze e poi le automobili.
0: Le automobili, già, ma non adesso, perché ora è il momento della finale.

0: del campionato del mondo di pallacanestro 1990 a Buenos Aires.
1: Volkov Vetra prova il tiro e lo segna. Vedete, ci ho già avuto anche un buon tiro, ma
0: sul parquet la favorita Unione Sovietica affronta la Jugoslavia. È la replica della finale olimpica di 2 anni prima a Seul. Adesso però la squadra di Divac e Petrovic non è più solamente la squadra di Divac e di Petrovic. Questa Jugoslavia è piena di talenti al servizio di quella squadra. No, la partita non terminerà come a Seul 1988. Poco prima di metà gara il tabellone riporta già Jugoslavia 44, Unione Sovietica 25. La finale va in archivio senza sussulti e senza brividi, come la rappresentazione di un copione già scritto, con la Jugoslavia di Divac e Petrovic che vince per 92 a 75. Quello che accade adesso però nel copione non c'era.
1: La Jugoslavia si laurea dunque per la terza volta dopo il 1970 Lubiana, 78 Manila.
0: Comincia la festa. Tra i tifosi della Jugoslavia campione del mondo, che quel mondo hanno attraversato per arrivare fino in Argentina, ce n'è uno che è entrato sul parquet con in mano una bandiera che non è come le altre bandiere. D'accordo, è blu, bianca e rossa come da copione, ma al centro lo scudo a scacchi bianchi e rossi di quella Croazia che alle prime elezioni libere ha premiato i nazionalisti. Quella Croazia dove tra la maggioranza cattolica e la minoranza ortodossa serba sono già cominciati gli scontri. Quella Croazia pronta ad accodarsi alla Slovenia sulla via dell'indipendenza. Divac si accorge subito di quel simbolo a scacchi bianchi e rossi e di tutto quello che rappresenta e lì per lì sembra ignorarlo. Poi ci ripensa e un attimo dopo Vlade Divac, il serbo Vlade Divac, dall'alto dei suoi 2,16 metri, strappa dalle mani di quel tifoso quella bandiera che è un elemento di divisione in un momento di abbracci tra serbi, croati, sloveni, bosniaci, macedoni del nord, montenegrini, kosovari e tra cattolici, ortodossi e musulmani. Dura un attimo la scena, ma una telecamera ha ripreso tutto e quella telecamera ha già diffuso le immagini in tutto il mondo, a cominciare da quella Croazia dove il gesto rabbioso di Vlade Divac viene raccontato da giornali e politici come il simbolo di quello che la Serbia è. E questa narrazione in un attimo prende il sopravvento perché in Croazia questo è un sentimento così diffuso che va solo alimentato. E allora chi le ascolta più le parole di chi ti spiega che le cose in realtà non stanno come te le raccontano? Nella tempesta parlano i tuoni, mentre le voci si perdono. E si perde anche il vocione di quell'uomo alto 2,16 metri che ripete che la politica non c'entra niente col gesto di strappare via quella bandiera. Dice così Vlade Divac.
2: L'ho fatto perché quella era una vittoria della Jugoslavia e quel momento di orgoglio apparteneva a tutto il paese e non solo ad una parte.
0: Il primo a non credergli è proprio il suo amico Drazen Petrovic. Nella sua guerra personale, Petrovic taglia i ponti con Vlade Divac, che invece continua a cercarlo per spiegargli una volta ancora e una volta di più che quello della bandiera strappata via era un gesto a favore della loro squadra.

0: e non contro questo o contro quello. Drazen Petrovic però nemmeno gli risponde. A chi ha il coraggio di chiedergli qualche cosa dice così:
1: una volta eravamo i migliori amici, adesso non più.
0: La vita è fatta di strani incroci. In quegli strani incroci a volte c'è il destino che ti aspetta, altre volte semplicemente un amico. Divac e Petrovic, lo sapete, giocano entrambi nel campionato professionistico americano. Quando le loro due squadre si trovano di fronte, Vlade Divac si fa molto più piccolo dei suoi 2,16 metri ed entra nello spogliatoio dell'amico diventato avversario e, adesso, nemico.
2: Drazen, cosa succede?
0: Dopo l'incomprensione, il perdono ha bisogno dei suoi tempi e anche dei suoi momenti. C'è sempre uno dei due che si lancia in avanti anche quando l'altro ancora non è pronto. Il cuore, quando è gonfio, non conosce pazienza. La risposta, però, è fredda.
1: Le cose laggiù da noi non vanno bene. Lasciamo passare un po' di tempo, vediamo che succede.
2: Drazen, sono io, Vlade. Ma di cosa mi stai parlando?
1: Aspettiamo, vediamo quello che succede.
0: L'episodio della bandiera strappata e come questo era stato raccontato aveva seppellito nel cuore di Drazen Petrovic un sentimento ostinato, e quel cuore era diventato per certi versi simile alle mine della guerra civile in Angola, che avevano conservato la propria rabbia ben oltre la fine della guerra civile. A volte è davvero una brutta cosa non cambiare idea. La vita poi, lo sappiamo, che è fatta di strani incroci, e in quegli strani incroci a volte c'è un amico, altre volte il destino che non t'aspetti. Il 7 giugno 1993 Drazen Petrovic, che nella vita parlava solo di basket, ragazze e automobili, è appena ripartito dalla Polonia, dove ha giocato con la sua Croazia. Anche Vlade Divac è all'estero, però in vacanza.
2: Entrai in un bar per bere qualcosa quando vidi in TV le immagini di una partita di pallacanestro. Subito dopo, il volto di Drazen. Non capivo cosa dicessero. Poi ecco una Golf rossa quasi infilata sotto un camion ed ho iniziato a piangere.
3: Un incidente stradale in Germania ha stoppato a 28 anni la vita di Drazen Petrovic, croato, cestista geniale, fantasioso al punto da poter essere protagonista anche nell'NBA.
2: Di minuto in minuto il rimorso cresceva dentro di me. Drazen era morto e io sapevo che non avevo più la possibilità di parlargli ed abbracciarlo. Il mio era stato anche un gesto di rabbia, del tutto istintivo, ma non aveva il significato che era stato detto. Ero sicuro che, sbollita la rabbia che una schifosa guerra aveva fatto crescere anche tra di noi, ci saremmo ritrovati. Il tempo di farlo, però, non c'era più.
0: Vlade Divac, che vorrebbe sfidare il mondo e andare al funerale di quello che non era mai diventato il suo nemico.
2: Molti mi dissero che sarebbe stato inopportuno. Di sicuro la pensavano così anche quelli vicini a Drazen. Alla fine non andai.
0: Di anni ne sarebbero passati 17 prima del ritorno di Vlade Divac a Zagabria. Era il 2010 e qui non si era più visto dai tempi dell'Europeo di basket 1989, dominato dalla Jugoslavia. Vlade Divac, che ormai era molto più di un ex giocatore di basket, visto che in 15 anni di NBA era diventato uno dei più forti giocatori della storia. Vlade Divac, che da un anno era stato eletto presidente del Comitato Olimpico della Serbia.

0: Portava in mano un mazzo di fiori e mentre caracollava, né lento né veloce, lungo le vie del centro della capitale della Croazia, per qualcuno era uno degli eroi della squadra campione del mondo 1990 ed erano sorrisi. Per altri era solo un maledetto cetnico, un uomo delle milizie irregolari della Serbia e allora erano le paroline che potete immaginare, ma senza avvicinarsi troppo a quella montagna che però non si fermava né per i sorrisi né per le ingiurie. Il suo caracollare né lento né veloce si era poi arrestato per bussare ad una porta che non era una porta qualunque, visto che un attimo dopo aveva davanti una signora sorridente come chi sa di quella visita e di chi attende quella visita. Vlade Divac, abituato a chinarsi per rispondere agli abbracci, questa volta forse più che chinarsi si era inchinato, visto che quella era la signora Biserka, la mamma del suo amico Drazen Petrovic. Accanto a lei il figlio maggiore Asa Petrovic, anche lui ai tempi compagno in nazionale di Vlade Divac. Adesso sono ricordi, sono sorrisi, sono momenti che scaldano il cuore, perché questo è l'attimo che rimette finalmente a posto le incomprensioni esplose in un giorno di 20 anni prima, quando la Jugoslavia era riuscita a diventare campione del mondo di basket un minuto prima che anche lei esplodesse in una guerra civile che in Bosnia e Erzegovina avrebbe raggiunto degli abissi indicibili. Quello a casa della signora Biserka era finalmente il momento della comprensione e del perdono, il momento nel quale il nastro della vita era stato riavvolto per accorgersi che darsi un abbraccio era più bello di darsi le spalle. Erano stati necessari anni perché accettare un passato di dolore ha necessità dei suoi tempi e anche dei suoi momenti, e solo a quel punto, di fronte a chi si lancia in avanti, c'è chi apre una porta e si scioglie in un abbraccio. Del resto Vlade Divac l'aveva detto che una volta sbollita la rabbia che una schifosa guerra ci ha fatto provare gli uni per gli altri, sarebbe finita anche la distanza tra di noi. E davvero, alla fine, in qualche modo, era andata così. Le ultime parole della signora Biserka riguardavano una indicazione che Vlade Divac, anche questa volta, aveva seguito col suo caracollare né veloce né lento per le strade di Zagabria. La porta alla quale voleva bussare, però, era di marmo. Si trattava della tomba del suo amico Drazen Petrovic, a cui un incidente stradale aveva forse tolto il tempo che avrebbe consentito anche a lui di arrivare ai momenti che sminano il cuore dalle incomprensioni. Per la seconda volta Vlade Divac si era chinato, oppure forse inchinato, mentre abbracciava la lapide e carezzava la foto del suo amico con la divisa di una nazionale che però non era più la Jugoslavia, ma la sua Croazia. Poi solo queste parole:
1: sono felice di rivederti, amico mio.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Guerriglia alla marcia Notav in Val di Susa, centinaia di antagonisti incappucciati assaltano i cantieri, sassaiole, bombe carta e mezzi incendiati, 50 gli agenti feriti. Mattarella sente Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine, la Premier Meloni, lo Stato non si piega, il Ministro dell'Interno, la politica sia unita. Caso Fakir, in un nuovo video, gli attimi subito dopo la morte, la chiazza di sangue sotto la testa, scontro tra avvocati, versioni contrapposte. Furgone sulla folla al Gay Pride di Berlino, un morto e una quindicina di feriti, evento cancellato, sarebbe stato rintracciato e arrestato l'uomo fuggito a piedi. Francia e Spagna continuano a bruciare, Parigi schiera 1500 soldati nella Gironda, una vittima a Valencia, migliaia gli sfollati. Weekend di partenze con il caro carburanti, salgono ancora i prezzi della benzina, vacanze al via sotto la pioggia, poi torna il sole ovunque. Monumenti sotto le stelle, quest'estate Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco saranno aperti anche di sera. Mazzi, un esperimento da ripetere anche in autunno. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, è stata una giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi di carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei.
3: Guerriglia militare, quattro fronti contemporanei, quattro cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto. Pietre, bombe carta, razzi, persino molotov. La recinzione è aperta e confessibile. La devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il super il treno, le bandiere Notav, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano casche e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni.

0: In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza difendono i cantieri con lacrimogeni e idranti per tutto il pomeriggio. In Valsusa chiuse alcune ore autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
1: Solidarietà alle forze dell'ordine dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica.
2: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
3: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà, carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
2: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito Ettore Rosato:
4: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
2: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti no TAV, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca agli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
1: Caso Fakir, nuovi sviluppi, al vaglio un nuovo video, mentre il sindaco di Bologna a Lepore denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città prepara una nuova manifestazione.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
5: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Altro caso, la morte del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne tunisino.
8: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
9: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta di fantasma.
8: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
9: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
8: Da quanto avete ricostruito, i due si conoscevano da tempo?
9: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
8: Valeria Volatile, GR1.
1: Apriamo la pagina di esteri con gli aggiornamenti da Berlino. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
10: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimasti.

0: ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello. Linea a voi.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, una vittima a Valencia, il corrispondente da Parigi.
2: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Medio Oriente, ancora tensioni in Cisgiordania, l'inviata Rai.
3: Il giorno dopo il dispiegamento di truppe in tutta la Cisgiordania, a seguito delle violenze che hanno causato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi, i militari rimangono nel villaggio di Tel, teatro degli scontri, e oltre 80 palestinesi sono stati arrestati in tutto il territorio, al culmine di 24 ore ancora segnate dalle incursioni dei coloni. In un nuovo confronto vicino a Susia, a sud della città palestinese di Hebron, un colono è stato colpito da pietre. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per il leader di opposizione del Partito Democratico Israeliano, Yair Golan, i territori palestinesi sono stati trasformati dal governo in una polveriera. Al suo evento di avvio della campagna elettorale per il voto di ottobre, un paio di migliaia di persone si sono unite alle manifestazioni di protesta. Ma nuovi avamposti sorgono in Cisgiordania, in un clima di tensione che non accenna a rientrare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Lo scontro USA-Iran. Il presidente Trump sembra voler dare un'altra chance alla diplomazia. Parla di negoziati in corso con Teheran, mentre pare accantonare momentaneamente la via dell'escalation militare.
4: È stato Donald Trump a ordinare di sospendere i raid sull'Iran dopo 13 giorni di bombardamenti, lo rivela il sito di informazione Axios, ma non è chiaro se si tratta di una pausa prolungata degli attacchi. Donald Trump aveva affermato che sono in corso dei negoziati con gli iraniani, non sono ancora pronti a fare un accordo, aveva proseguito il presidente, ma le loro intenzioni ogni giorno diventano più serie. Le valutazioni di Trump, che sembra allontanare l'ipotesi di escalation che pure lo stesso presidente aveva evocato nei giorni scorsi, mentre sembra riaccendersi un altro fronte nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo iraniani, gli Houthi, hanno bersagliato gli impianti petroliferi sauditi di Jizan e Yanbu, una rappresaglia per il bombardamento delle forze della coalizione guidata da Riyadh nell'area di Hodeida, bombardamenti che erano anch'essi una ritorsione per l'attacco a 2 petroliere saudite in transito nel Mar Rosso dopo che gli Houthi avevano proclamato il blocco per le navi di Riyadh dello stretto di Bab el-Mandab, la porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'aviazione del governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha replicato attaccando obiettivi definiti militari nelle aree controllate dai ribelli Houthi filo-iraniani. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha invitato al dialogo, ha affermato che non esiste una soluzione militare e ha escluso che quanto stia accadendo nello Yemen possa essere attribuito all'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
1: In India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo settimane di protesta che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste scatenate dall'annullamento e alla ripetizione del test d'ingresso alla facoltà di medicina in seguito.

0: a una presunta fuga di informazioni sui quesiti dell'esame. Rai Radio 1, mezzanotte 13 minuti, il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti, governo al lavoro sulle accise.
1: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel

0: anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Ieri il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
1: Non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di questa sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1 ora e 40 fino a 3 ore. Tra rincari e difficoltà negli spostamenti cambiano anche le abitudini delle vacanze. Gli italiani partono di più, ma per periodi più brevi e con un'attenzione sempre maggiore ai costi.
2: Resta forte la voglia di viaggiare degli italiani. Secondo Confturismo, l'estate 2026 registra circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Cambia però il modo di fare vacanza. Quasi 7 italiani su 10, il 69%, sceglie infatti le cosiddette micro vacanze, soggiorni brevi distribuiti tra giugno e settembre, preferiti alla tradizionale villeggiatura lunga. Il 63% dei vacanzieri, cioè 7 su 10, scelgono destinazioni nazionali. Mare, città d'arte e montagna restano le mete più richieste. Crollano invece dal 44 al 37% le vacanze all'estero. A pesare sono le tensioni internazionali, ma soprattutto l'aumento dei costi. Nonostante questo, il quadro che emerge è quello di un turismo più dinamico. Gli italiani non rinunciano alle ferie, ma scelgono destinazioni più vicine e periodi più brevi, all'insegna del risparmio e della prudenza. Lorenzo Opice, GR1.
1: E per chi è già in viaggio o sta per partire c'è anche l'incognita del meteo. Un'area depressionaria atlantica porta temporali al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 9 regioni. Il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica, temporali con rovesci e possibili grandinate su tutto il nord e buona parte del centro. I fenomeni saranno più intensi sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, ma anche Piemonte, Liguria, parte dell'Umbria. I fenomeni poi scenderanno fino al Basso Lazio e Molise. Le temperature per oggi previste in diminuzione al centro-nord anche di 10 gradi. Lunedì instabilità permane però con fenomeni meno intensi e più localizzati.
1: L'AFA dunque concede una breve tregua, ma durerà poco. Da mercoledì è previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano l'allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
4: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
5: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: In Gran Bretagna in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume.
6: Saranno vendute al miglior offerente 2 isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono 2 isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills. Base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro. Il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta.

0: La socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Aperture serali straordinarie di grandi monumenti. La sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e Milano, occasione per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano, commenta il ministro Giuli.
2: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
3: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
2: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
4: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: Ed ora la musica con Luca Carboni.
5: Mare, mare, mare, ma che voglia di
1: il cantautore bolognese chiuderà al Lake Sound Parl l'edizione 2026 del festival che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. Dopo il concerto che terrà questa sera, il tour proseguirà con altre 11 date da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Chiusura il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. Dalla musica dal vivo a quella che va in scena a teatro, c'è una nuova data per le audizioni di Raffaella, il musical dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. Dopo il successo della versione spagnola continua la ricerca della protagonista dello spettacolo diretto da Luciano Cannito che debutterà a Roma nel febbraio 2027. Le selezioni si terranno il 23 settembre al Teatro Brancaccio. Età scenica 20-25 anni con ottima qualità di danza e padronanza vocale. Queste le caratteristiche principali richieste dal bando. E siamo allo sport. Formula 1 in Ungheria. Norris su McLaren è stato il più veloce nelle qualifiche, mentre due irregolarità hanno causato le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, il nostro inviato.
6: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro. Alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
7: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
6: Hamilton da secondo a quinto dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle. Decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato, così prima della penalizzazione, l'episodio.
8: L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stava entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
6: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
1: Scherma ai mondiali di Hong Kong, 2 medaglie d'argento per gli azzurri, una Filippo Macchi nel fioretto maschile, l'altra Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta della prima volta sul podio iridato. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano.

0: italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 5.000 metri. Ciclismo al Tour de France, l'ecuadoriano Carapaz si aggiudica la penultima tappa, oggi l'ultima frazione a Parigi incoronerà Pogacar vincitore per la quinta volta.
1: La numero 20 era la tappa regina, ma contrariamente ai pronostici, il re della tre giorni alpina di questo tour non è stato Pogacar, ma un arcigno sudamericano che in Francia non doveva neanche andare. Richard Carapaz infatti aveva puntato la sua stagione sul Giro d'Italia, poi un acciacco e il ripiego sulla Grande Boucle. Meglio così, perché Carapaz vince anche sull'Alpe d'Huez, passando per primo sul Galibier e conquistando la maglia poix degli scalatori. Due vittorie e un terzo posto per il capitano della Education First, che sfrutta anche l'incertezza di Kuss, caduto due volte in meno di un chilometro mentre era in testa. Tadej Pogacar, soddisfatto delle 5 vittorie di tappa, vada soprattutto ad aiutare il suo fido scudiero Isaac Del Toro a conquistare il podio. I due arrivano insieme al traguardo, anticipando nettamente Paul Sexas, con Del Toro in corsa per il terzo posto. Si cristallizza così la classifica generale, con Tadej Pogacar che vince il suo quinto tour, il terzo di fila, e Evenepoel secondo, Del Toro terzo. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti sul grande raccordo anulare di Roma. Ci sono code per un incidente avvenuto allo svincolo con via Tuscolana in direzione Casilina. Traforo del Fréjus, galleria chiusa per lavori fino alle 6 di oggi. Ancora sulla 3, incendio segnalato tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Terreni. Per il momento questa è la situazione del traffico. Concludiamo con il meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono temporali anche di forte intensità sul Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda di guidare con la massima prudenza. Tra lunedì e martedì il maltempo interesserà anche il sud. Da mercoledì rimonta del caldo africano, con temperature oltre i 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Il tutto per almeno una settimana. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
8: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.
12: Info illimitata.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Furgone contro la folla a Berlino, almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride, e caccia l'uomo che era alla guida. Secondo alcuni testimoni, sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Raid russo in corso su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici, un palazzo è andato a fuoco. Assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe, carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, due camionette dei carabinieri sono state incendiate. Chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni. Condanna dalle opposizioni: i violenti fanno il gioco della destra. Il caso della morte di Fakir a Bologna: spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso a un poliziotto, la replica dell'avvocato degli agenti Gabriele Bordoni. Ha confessato l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ucciso a Eboli. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino irregolare in Italia, che frequentava la vittima. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto una lite e il giovane avrebbe pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. Caro carburanti, la guerra in Iran e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa da 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. Sport: la nazionale azzurra femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le ragazze dell'Ital Volley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area, avviato le indagini. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo il quotidiano, il Die Welt, non è ancora chiaro se uno o più responsabili siano stati fermati o se siano stati effettuati degli arresti. Il racconto della corrispondente.
3: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimaste ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Il tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei.
5: Guerriglia militare, 4 fronti contemporanei, 4 cantieri dell'alta velocità e opere connesse presi d'assalto. Pietre, bombe, carta, razzi, persino Molotov. La recinzione è aperta col flessibile. La devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il per treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano caschi e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogene e idranti per tutto il pomeriggio. In Valsusa, chiuse alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare daspo urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe, carte e aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E veniamo alla pagina degli esteri. In corso un raid russo su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti, un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo, Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce a